0: L'aviazione civile mondiale istituisce una regola: chiudiamo la cabina di pilotaggio, così se uno vuol fare delle cazzate malintenzionate eccetera, niente, si attacca perché è chiuso. Ma se il malintenzionato è dentro, rido perché
1: è dentro,
0: non si è fatto male nessuno,
1: tu non entri.
0: La stessa regola,
1: vedi come,
0: come dicevi prima, cioè questa volta ti penalizza perché questa volta era il copilota,
1: certo.
0: Quindi lui ha accoltellato il pilota, il pilota per fortuna è riuscito a sbloccare la porta. E questo gesto che ha fatto mentre veniva accoltellato ha salvato la vita a tutti. Quindi la stessa regola che l'ha fatta per proteggere i cittadini, i passeggeri in quel caso, in questo
1: si è ritorta
0: caso,
1: contro.
0: Capite, si è ritorta contro. Cioè, a me ha fatto impazzire questa notizia. Cioè, di come a volte davvero allora, il male riesce a insinuarsi anche quando il bene cerca di intervenire.
1: È sempre
0: no?
1: così. Senti, che tempo c'è oggi a Roma, Manola?
2: Io prima di tutto ho un'ansia rara adesso.
1: Perché?
2: Un po' per le cartelle esattoriali, questa cosa del dirottamento, visto che tra l'altro dovrò partire per il mio viaggio di nozze a breve.
0: La statistica
2: adesso
0: ti aiuta.
2: No. Mi viene capito, un se po' d'ansietta ce l'ho.
0: No, no, se è successo adesso
1: non
0: succederà.
1: No, non è un problema.
2: Capito, però comunque resta.
1: Tu prendi il volo per Dubai, giusto?
2: No, però potrei fare uno scalo forse, non lo so. Senti Tony, basta, dai, ma tu mi devi tranquillizzare. Il tuo ruolo nella, tua, nella mia vita è tranquillizzarmi,
0: del
2: non agitarmi.
0: Del resto sei...
2: Il mio cucciolo...
3: L'ha servita, è amico tuo quello lì,
2: Potresti... Ti voglio dire che tu te lo sei scelto come partner.
1: Potresti andare
2: nella
1: ad evacuare
2: vita, nel lavoro, capito?
1: Potresti andare ad evacuare.
2: Vabbè. Comunque
1: da
2: bel
1: oggi
2: tempo
1: si
2: dice a
1: così,
2: Roma.
1: Vado ad evacuare.
0: Vai ad evacuare.
2: Bellissimo tempo, fa anche caldo oggi, a differenza degli altri giorni.
1: Ma sapete
2: in
1: che
2: cui
1: questa
2: è arrivato
1: cosa,
2: un po' il freschetto.
1: Questa cosa mi dà una noia mortale. Cioè il fatto che faccia ancora un po' caldo mette il mio piccolo cervello ormai in disuso in una condizione pre-vacanze. Io
3: sai
1: mi aspetto di partire per le vacanze da un momento all'altro.
3: Perché è un tema.
1: Io non riesco a entrare nella condizione, ragazzi, è l'inizio dell'inverno, prepariamoci a lavorare. No, io mi aspetto di partire per le vacanze da un momento all'altro, non ce la faccio.
3: Andiamo.
2: Guarda,
1: è pazzesca la temperatura.
2: Mi spiace che voi non possiate annusarmi stamattina, ma io
3: ma che,
2: ho
3: che, no, che premessa.
2: Questa è la premessa.
0: Ma peggio di me, sai che lei è una mitomane.
1: Ma perché?
2: No, posso finire.
1: Perché io dovrei
2: perché
1: annusarmi?
2: C'è un gancio.
0: Dove?
2: Un gancio esiste.
0: Sentiamo
2: mi spiace che non possiate annusarvi perché stamattina ho addosso un olio all'ambra comprato a Marrakech. Che è stata la mia ultima vacanza in ordine di tempo, poco prima che iniziassi a trasmettere con voi.
1: Allora, innanzitutto non è bello prendere l'angioini e spalmarsela addosso.
0: Non
1: è bello.
2: È buonissimo. Me l'hanno fatta pagare tantissimo, secondo me era un olio così profumato.
0: A proposito di Marrakech, non abbiamo detto in questi giorni che il Marocco ha un premier donna, per la prima volta nella storia. Che peraltro era proprio l'ex sindaco di sindaca di Marrakech, credo, che adesso è diventata primo ministro.
1: È vero, è così.
2: Lei che mi ha venduto l'olietto, sai?
0: Proprio lei in prima da lì poi ha fatto carriera, perché ti ha spillato così tanti soldi che da lì
2: così
0: è partita la sua carriera. Poi.
2: Perché dura poi, è buono, ma dura talmente poco che secondo me mi hanno fregato, capito, in quel mercato che
1: ma
2: fanno loro.
1: Ma la cosa più strana è che cos'è l'ambra? Sapete cos'è l'ambra?
0: L'ambra
2: è una pietra preziosa.
0: Io penso sia una pietra preziosa.
1: No, è la resina che si è...
0: Però nasce anche come pietra, no?
1: Sì, perché viene trovata così, ma è la resina degli alberi che viene dopo anni si tramuta in pietra, ma era...
0: Dove l'hai letto? Su Focus TV?
1: No, sapevo perché quando vai in Marocco
0: su
1: ti spacciano
0: TV.
1: Per ambra tutto.
2: Tutto. Nella tradizione
1: invece
2: persiana...
1: Invece sono dei sassi gialli che non c'è
2: sì, però è bella, dai. Nella tradizione persiana ti regalano di solito un ciondolo fatto di ambra, e dicono loro se si scurisce questo ciondolo vuol dire che sta assorbendo le energie negative.
1: Sì, a te?
2: Se è chiaro stai serena, perché
1: a te
2: comunque...
1: che succede?
2: A me si è rotto proprio, cioè, si è spaccato in due.
0: Allora, facciamo un riepilogo di questo inizio.
1: Abbiamo parlato
0: dirottamenti,
1: di cose,
0: tasse.
1: No, perché siamo in tre, quindi ognuno ha parlato di una cosa.
0: Scegliete voi quello che
1: Lidia,
0: vi piace.
1: Lidia, cosa facciamo di bello oggi? Torna tu a mettere dei paletti
2: oggi.
1: E soprattutto metticeli.
4: Allora,
1: precisi,
4: io vorrei un microfono nuovo perché devo abbassarmi. Però, questo è il massimo.
0: Siamo nello studio 2 oggi.
1: Siamo nello studio 2
0: vecchio
1: perché,
0: studio.
1: Perché nel nostro orario fanno i lavori. Non ho capito perché sempre.
0: Fatti delle domande.
1: Siamo il programma più di. Cioè, capisci? Ci trattano.
0: Vabbè, non contiamo niente.
1: Paolo,
0: sì. Vabbè.
1: È possibile che ci trattino come l'ultimo.
2: Quale programma sacrificare? I Friends.
0: Nonostante tiriamo la carretta di questa emittente,
1: no,
0: siamo altri due o tre programmi.
1: Ma loro ti rispondono: ma voi non avete problemi ad andare avanti in un qualsiasi studio? Capito come. È come quello che è al lavoro, lavora per tutti e ti dicono: ma sì, mettiamo lei nel weekend, perché lei comunque non ci dà mai dei problemi.
0: Comunque ho detto una mazzolata, meno male che è passata lì. Lidia,
2: guarda che hai detto soltanto la verità, hai sbagliato solo in un dettaglio, è la radiofonia italiana che si regge sulle nostre
4: alle 10:30 sentiremo Cinechicca per parlare del nostro Morricone di oggi.
0: Va bene,
4: che
1: possiamo dirlo?
4: Dai, lo diciamo.
1: Lo diciamo perché è veramente un film, secondo me, divisivo. Sì. Ma divisivo in maniera diversa, non è divisivo perché... No, o ti piace o lo schifi.
0: O lo odi.
4: Vero. Io sono della seconda...
2: Io pure.
1: A me la piaciucchiata. Ma qualcuno deve amarlo, perché se no lo siamo rovinati.
2: Forse chiamo
4: la Chicca.
0: Secondo voi, con quella camicia, chi è dei quattro che lo ama?
1: No, io no.
0: Evidentemente lui.
1: Parliamo di La La Land. La La Land.
0: Quanti sono i La? Tre?
4: Due.
0: Va bene, mettiamo un disco, dai.
1: Il numero.
0: Vabbè. Tanto lo sanno già.
1: Con quella camicia, è bellissimo.
0: Baci Perugina.
1: Ecco. Camicia Baci Perugina.

0: Attenzione, colpo di scena, signora Longari.
1: Colpo di scema?
0: Colpo di scema. Sì. Pare che l'ambra usata per i profumi sia presa dai calcoli.
1: Allora, quella è diversa delle balene.
0: Delle balene. Quindi
1: infatti
0: a questo punto
1: volevo arrivare lì.
0: Diventa
2: comunque
0: interessante per Manola.
2: Io con gli abitanti
0: Manola,
2: del mare, esatto, ho veramente un rapporto molto particolare. Dal
0: dopo
2: salmone
0: lo sperma
2: alla balena. Non
0: di salmone.
2: Non lo sapevo però, no, che calcoli la balena.
1: Perché la balena, logicamente, è tutto di grande, anche i suoi calcoletti. Come i nostri sono pochi grammi e ci danno un fastidio mostruoso,
2: carini.
1: I calcoli.
2: No, quelli della balena sono carini, se l'ambra arriva da lì, almeno è carino quel calcolo.
1: Sono carini, dipende, 6x7, 9x9,
3: no. 81.
1: Che calcoli?
0: Sapete quanto è grande il cuore di una balena?
2: Capito.
0: Il cuore di una balena, no, è vero, non è no. Come una panda. Avevo letto sta roba.
1: Sì,
0: ma a me fa impazzire. E se tu la metti, se tu la metti al centro del paese e ipoteticamente lo fai battere ancora, il battito si sente in tutto il paese.
1: No,
0: ma che bella è
2: questa, che cosa romantica,
0: meravigliosa, poeticissima.
1: Un calcolo di una balena, allora
0: sarà un super santo,
1: una roba di un sasso di un chilo,
0: un pallone.
1: Loro lo distruggono, rendono polvere e da lì estraggono delle cose. Infatti volevo dirti, perché l'ambra normalmente viene fatta per i gioielli,
2: sì,
1: soprattutto se all'interno dell'ambra si è intrappolato qualcosa.
0: Però
1: capito,
0: scusa, le balene sono già abbastanza.
1: È quella di Jurassic Park, l'ambra.
0: Ma non
1: dove
0: sono
1: loro
0: già
1: prendono
0: a rischio estinzione, però, le balene.
1: No, ma nel momento che vengono prese o muoiono,
0: a quel punto si spera. Perché sai che c'è tutta un'emergenza anche per il grasso di balena, per quelle cose lì, no? Credo il Giappone non sia tanto.
1: Del grasso alle balene.
2: C'è anche una pratica terrificante, non mi ricordo in quale paese del mondo, in cui ad un certo punto dell'anno viene fatta una
0: caccia alle balene, vero?
2: Mamma mia, ma è enorme.
1: Come si
2: chiama?
0: In qualche isola.
1: Sì, ma non è quella delle balene. Lì fanno di un cetaceo piccolino.
0: Capodoglio, dice.
2: Forse
0: qua.
2: Forse il capodoglio. No,
0: l'ambra, il calcolo capodoglio ambrato, diciamo, è quello del capodoglio.
1: Sì.
2: Che poi, però è della famiglia comunque delle balene. Insomma.
0: Che poi è la spillatrice, no? Lo sanno tutti. La spillatrice è un capodoglio. Voi da bambini vedevate il capodoglio nella spillatrice? Si chiama spillatrice?
2: Voi
0: come si chiama quella?
2: Un'infanzia particolare.
0: Come si chiama quella?
2: Sì, sì,
0: quello
2: sì,
0: è un capodoglio, c'ha la bocca.
1: No, io studiavo in scuola, non facevo quelle cazzate lì, scusami. Tony, non mettere nella stessa frase.
2: Cosa?
1: Che come si sente bene la radio in questo studio, eh?
0: Non lo so.
1: Il microfono, io sento molto bene.
0: Non lo so, è diverso.
1: Tony, no, ma l'unica cosa è che lei è un po' in ritardo, ma non sulle
3: Eh sì.
2: No, ma io proprio stamattina capisco,
1: ridi,
2: a scoppio ritardato.
1: Ridi dopo.
2: Rido dopo, tipo quella dei calcoli, l'ho capita dopo, ho riso dopo.
1: Tony, non mettere la stessa frase Weekend e Friends, che sono attimi che colgono.
2: Oh no,
1: No, no, aspetta, è peggio di quello che pensi.
2: No.
1: E che finisce che mi mettono anche.
2: No. Ho smesso da poco io.
0: Appunto,
2: dai.
0: Tu l'hai mai fatto il weekend, Tony? Tu l'hai mai fatto il weekend?
1: Sì, l'ho fatto.
0: Dove? In che radio?
1: Qui, in questa radio.
0: Anch'io.
1: Ho fatto questa radio.
0: Io sono partito col weekend.
1: Un luglio e agosto, e perché il capo ce l'aveva con me, il capo di allora. Allora sono finito, perché di solito è punizione. O è punizione o inizio.
0: O inizio.
1: Quindi ho fatto il weekend per 2 mesi, poi dopo 2 mesi, lì in quel weekend. Adesso faccio ridere di nuovo Manola. È nata mia, cioè è stata concepita
0: mezz'ora.
1: Mia figlia.
2: Oh,
1: cioè,
2: l'unico tempo l'unico sprazzo di tempo libero, zacchete.
1: Ti rendi conto?
2: Incredibile.
1: Da allora non mi hanno più messo il weekend, infatti è figlia unica, non ha più avuto tempo per fare. Ragazzi, sono troppo divertente, me ne vado.
0: Con quella camicia lì veramente sei un buffone.
2: Oggi...
0: Buffone come? Tipo pagliaccio. Pagliaccio come?
2: Oggi
0: tipo buffone.
2: Un fiume in piena, incredibile.
0: No, io ho fatto il weekend all'inizio qua e questa cosa mi piace dirla. Adesso mi consegno ovviamente alle vostre...
1: Tu eri da weekend.
0: Esatto, lo stavo dicendo, l'ho anticipato.
1: No.
0: Cioè io arrivavo già da una radio importante, ma una volta, come si può dire, guadagnarsi la... Beh, era già nazionale, eh.
1: Sì, ma non era importante come
2: non
1: oggi.
2: Non era come la mia.
0: Lo era di più perché
1: bacio
0: c'erano...
1: Bacio era una radio come la mia camicia da Perugia.
0: C'erano tutti quelli bravi all'epoca, eh. Anzi, vabbè,
1: erano
0: comunque,
1: quelli bravi?
0: Tutti, eravamo tutti lì.
1: Tutti lì chi?
0: Io.
1: E poi?
3: Basta.
2: E basta.
0: C'era già
1: io arrivavo da radio dove ero
0: c'era già Pippo Pelo.
2: Comunque ci manca tutto a noi, tutto
0: Gianni
2: tranne
0: Simioli.
2: Che l'autostima,
0: c'era
2: bravo.
0: C'era Nino Mazzarino, c'era un sacco di giochi bravi. No, scherzi a parte.
2: Possiamo
0: arrivare
2: alla conclusione.
0: No, la conclusione è che sono arrivato. Sono arrivato qui e ho fatto comunque 2 o 3 mesi di weekend. Mica come adesso che li pigliano dalle sale da ballo.
1: Scusa un attimo, io arrivavo da una radio.
0: Dai karaoke,
1: io arrivavo da una radio veramente che c'erano i numeri uno, eh.
0: Beh, la tua è... certo.
1: No, ma anche quella prima.
0: Infatti tu non hai fatto il weekend. Quando sei arrivato qua.
1: Io sono arrivato qui, ho fatto un mese di registrazioni.
0: Vabbè, ma io avevo 25... Anch'io le ho fatte quelle. Ma io avevo 25
1: Pensa
0: anni.
1: Pensa com'era la struttura della radio. Era talmente importante questa cosa artistica.
0: Col contratto già firmato.
1: Sì,
0: ti
1: sì,
0: pagavano.
1: Mi pagavano, ma dovevi registrare per entrare nel linguaggio... della radio, certo. Per entrare nel meccanismo, se no non funzionava. Adesso se non stai attento, una mattina vabbè che non ti riconoscerei, lo sai che io non ti riconosco.
3: Io come gavetta da comunque tecnico ho cominciato, scusa Manon, di notte. Io lavoravo
0: ma una volta
3: per 6 mesi,
1: ma
3: solo
1: è stato un errore metterti qua,
2: tu hai la 104, lo sanno tutti, quindi di conseguenza
1: adesso non esageriamo.
0: Non è carino questo,
1: non è una battuta
0: politically correct.
2: Scusate, sì, oggi sono politicamente scorretta, scusate.
0: Correct.
2: Io in realtà arrivo dalla radio italiana per eccellenza, sono stata messa nel weekend. Scusate, non so se avete notato, per eccellenza la radio italiana.
1: Cioè, come mai devi tornare lì? Come mai
2: sono stata messa nel weekend perché
1: è una minaccia.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Back to me. You play back.

0: quanto ce lo siamo ballato questo Selection, perché noi balliamo molto bene. Per esempio, nel trend che adesso va di moda, dopo i rapper, adesso c'è quello che si esce dalle macchine, mezzi.
1: No, tutti. Uno esce dalla macchina.
0: No, no, anche.
1: Anche il primo?
0: Sì, il primo e il terzo, in mezzo, sì. Forse. No, il primo non esce.
2: Il primo non esce,
3: lì che balla. Che balla.
0: Solo Manolo esce.
1: Il secondo è quello che regge la telecamera.
0: È vero. Solo il terzo.
3: Io ecco. Sembro un incrocio fra la Ferilli e Amy Winehouse.
0: No, però voglio farvi notare, scusa, che il nostro non è fatto con le AI, eh.
1: No, no, è fatto a mano. No,
0: siamo veri, siamo andati lì, abbiamo rifatto.
3: Dai, è evidente che non è. No,
0: io peso 20 kg, ma perché a me mi fa sempre magro? Dovrei farmi delle domande.
1: No, ti fa magro, ti fa normale. Quindi ti devi capire.
0: Ma te
3: è un messaggio
0: uguale.
3: Subliminale perché che ti lancia.
1: Perché io sono giusto.
0: Va.
1: Io sono giusto, mi fa normale. A te ti fa più magro perché dovresti essere.
0: A me
1: così,
0: mi fa la faccia giusta e il corpo 20 kg di meno.
1: Manda la sigla.
0: Alisei è uguale, per esempio.
1: Ma che lui è magro.
0: È macro.
3: Lui è macro.
1: Sex. Lui è macro sex.
4: 105 Friends presenta
1: Giovanni Mazzoli.
5: Dalle migliori colonne sonore
0: bella
5: di
0: voce.
5: Tutti i tempi
0: va
5: ora in onda
4: I Morriconi di Rossettoni.
1: Finalmente un film che Manolo ha visto.
3: Sì, devo dire la verità, sapete che sono onesta con voi. Io a metà ho abbandonato perché mi fa cagare.
0: Olla, parole forti.
1: Ma è possibile che la signorina, ormai signora del programma, si esprima così?
3: Scusate,
1: io
3: allora
1: dico,
3: lo dirò in maniera
1: più
3: formale.
1: Defecare, no, andate ad evacuare. E lei mi ha cagato.
3: No, Usher, per me è Usher.
1: Una lavandaia di rivolta di
3: Frosinone.
0: Ragazzi, io sono sghibottito, io sono illibato. Ma voi lo sapevate che John Legend è il produttore esecutivo di La La Land?
1: No, non lo sapevo.
3: Ah, ma ci sta, perché e poi anch'io. Musicalmente, per carità,
1: cioè lui,
3: di Dio, chapeau,
0: cioè, al film l'ha prodotto lui
3: personale.
1: E l'ha prodotto lui per metterci il pezzo.
0: Vabbè, mi sembra un giro un po'.
1: Ma infatti il pezzo che ascolteremo è il suo. Allora, perché non ti è piaciuto?
3: No, allora, devo dire anche che a me proprio il musical di per sé non è una forma d'arte che mi appassiona particolarmente. E il film impostato su quella roba lì, faccio fatica. Cioè, che ogni due secondi stai lì e canti o balli, a me mi manda proprio
1: allora,
3: pappa al cervello.
1: Io credo che abbia avuto tutte quelle nomination all'Oscar. Poi non so se l'ha preso o meno Lidia, almeno uno di Oscar, non l'ha preso. Non so, li ha presi? Perché ha avuto una dozzina.
0: Emma Stone ha vinto la Coppa Volpi come miglior.
1: Questo sì, ma in Italia nel biennale di Venezia.
0: Sei statuette ha vinto, sei Oscar.
1: Comunque, perché era il ritorno di quello che dici tu? Proprio per questo a molti non è piaciuto. Era il ritorno del grande musical che per vent'anni.
0: Ma c'era già stato Casino, c'era stato, come si chiama quello
3: sì,
0: che piace a te?
3: Sì, ma questo era molto più
1: era diverso,
3: importante,
1: era diverso.
3: Imponente.
1: Casino ballavano, non c'era stato anche
0: Vabbè, varie volte.
1: Moulin Rouge.
0: Moulin Rouge, bravo, sì, è tornato varie volte.
1: Ma non a questo livello con tipo la Bollywood, perché l'inizio del film con questi che escono dalle macchine in colonna iniziano a ballare,
0: sì, è quasi un omaggio alla cultura
1: indiana,
0: omaggio
1: a quella cosa lì. Quindi è stato applaudito per questo, forse è lo stesso motivo per cui a molti non è piaciuto. A me non è piaciuta come storia, non mi dava fastidio.
0: La storia è abbastanza fragile, cioè una storia d'amore fragile, in che senso? Un po' convenzionale, la storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice che sono interpretati da Ryan Gosling ed Emma Stone,
1: tutti e due bravissimi.
0: No, ma tutto perfetto. Allora, per quanto riguarda il musical, io integro quello che dice Manola, perché io da bambino, quando guardavo un musical, dicevo: ci sono due appoggiate a una ringhiera lungomare, lui la guarda, la bacia e poi comincia a cantare. Io dicevo: ma la musica chi la suona? Cioè, dov'è
1: non
0: la
1: solo,
0: band?
1: Ma quelli,
0: da
1: che, dove quelli che passano, perché non
0: perché
1: dicono
0: si
1: non
0: mettono
1: stai cantando?
0: Invece di dire che cazzo fate, si mettono a ballare. Cioè, è
3: sì,
0: una,
3: capito?
0: È un film, cioè un genere
1: un
0: dove
1: genere.
0: Devi abdicare alla razionalità,
1: ma
0: perché non
1: bello.
0: Lo puoi vedere con gli occhi della razionalità.
1: Il musical è una cosa che arriva dal teatro. Noi avevamo i Musicarelli che erano una cena a questo con i grandi del... Secondo me però la storia d'amore mi ha dato fastidio, perché è una storia d'amore dove due si amano ma rinunciano all'amore per le loro ambizioni. Quindi è una roba un po' che ti lascia
0: perché
1: un po' con la
0: è un omaggio proprio al mondo dello spettacolo. Sì, è
1: uno continua perché vuole fare il musicista, il pianista, il compositore e rinuncerà all'amore per questo. Lei rinuncia perché vuole fare l'attrice. Magari tra i due ci fosse una grandissima sintonia.
0: Certo.
1: Però non vorrei aver rubato tutto quello che
0: secondo
1: magari...
0: me l'hai fatto.
1: Sì.
0: Il padre che ruba gli argomenti alla figlia. Sarai nel girone.
1: Vabbè,
0: dei...
1: cosa ascoltiamo di là?
0: Ascoltiamo proprio John Legend. Che scopriamo oggi che oltre a cantare questa canzone ha pure messo
1: il
0: denaro,
1: che
0: la poi, granaglia.
1: E poi quello che suona lui è ripetitivo troppo, quello che suona Goslin. Proprio due pal. I don't know why I keep moving my body. I don't know if this is wrong or if it's right.

0: Stan Fire, Giovannino Leggenda, che non Mamma si chiama mia. Davvero così, lo sapete che si chiama John Roger Stephens?
1: Che non era meglio.
0: Secondo me è più bello John Roger Stephens.
2: Avrà mica già... peccato di presunzione.
3: Ma
2: con
3: infatti
2: Legend.
3: Si aspettava di diventare una leggenda, ma in realtà... Per me lo è già.
0: Beh, è uno dei più bravi.
3: È uno dei più bravi, veramente.
0: Appena fatto un pezzo con Pharrell Williams, tra l'altro, NDR, vero. Uscito proprio in questi giorni. Non bellissimo, secondo me, però vabbè.
3: Buongiorno, Federica.
4: Buongiorno, ciao.
3: La nostra giovane critica cinematografica in erba, ma più che erba, lei si fa di tutte le droghe.
2: Possibilmente. Ma dai, ma sei un padre, ma non puoi dire ste robe.
3: Non ho parole.
2: Poi con quella camicia.
0: Sì, ti vergogni un po' per la camicia che oggi tuo papà indossa.
3: Non mi vede.
4: Ma mi ha mandato la foto mia madre, ma come ti sei conciata? Non ho compreso.
0: Un po' di
4: per
0: razionalità in questa famiglia.
3: Sono vestito da bacio perugina, amore.
0: Come ti sei conciato? Per quale motivo?
4: Fantastico. Vabbè. Ma scusa, sempre fantastico.
3: Secondo te si girasse si Losanna con questa camicia?
4: Ma in realtà forse qua andrebbe pure di moda, considerando che il titolo ognuno si veste un po' a cazzo, da dire.
0: Perfetto, ci siamo inimicati. A che cantone è quello? Il cantone
3: Romando.
0: Canton Romando.
3: Benissimo. Giusto?
0: Benissimo.
3: Romando.
0: Benissimo, benissimo, benissimo, Romando. Benissimo.
3: Vabbè, La La Land, scommetto che a te è piaciuto.
4: Moltissimo, moltissimo. È un film meraviglioso che ha una miriade di elementi importanti.
3: Sentiamo.
4: Poi io adoro Chazelle, secondo me lui è molto bravo.
0: Non abbiamo detto che Damien Chazelle ha scritto e diretto il film.
3: Lui.
0: Okay.
4: Sì, esattamente.
0: Okay.
4: Esattamente, è un film del 2016, è un musical. So che questo può lasciare restie, magari non,
3: ma non
4: la, prendere
3: ma non la metà se n'è andata, ti dico solo questo.
2: Sì, no,
4: ma,
2: sì.
4: Ma ragazzi, il musical in realtà ha degli elementi fondamentali, nel senso che continua questa ambivalenza tra la realtà e l'immaginazione. Poi per La La Land c'è tutto il tema dell'emotività, del sentimentalismo, no? E per di più tutta la questione della musica viene aggiunto come tema anche di comunicazione, di quello che loro due protagonisti non riescono a dirsi. Questo è fondamentale. Poi, se dobbiamo entrare ancora di più nel linguaggio cinematografico, c'è anche la distinzione che viene fatta dei colori. C'è questo distinguo tra il blu, il giallo e il rosso che vanno a indicare le loro emozioni, soprattutto quando sono vivide, forti, luminose, positive. Invece verso il finale si raggiungono dei colori sicuramente più cupi, più tenebrosi, più scuri, che vanno ad indicare ovviamente un lascito, possiamo dire, un cambiamento anche nella coppia, nella relazione. Il titolo è geniale. Cosa si intende per La La Land? Los Angeles. È tutta la narrativa di due persone che sì, si conoscono e si innamorano, ma ragazzi hanno delle ambizioni. Questo parla del sogno americano e soprattutto la scena iniziale che mostra loro ingorgati nel traffico. Tutti si stanno dirigendo a Los Angeles col desiderio, l'ambizione di farcela, di diventare famosi.
0: Certo.
4: Perché si crede che tutti abbiano l'occasione, soprattutto che tutti ce la faranno. Quindi sono in coda uno dopo l'altro in attesa
0: della
4: di
0: grande occasione.
4: Ah,
3: quindi sono tutti artisti quelli che stanno andando
0: simbolicamente
3: a tentare la fortuna.
4: Simbolicamente sì, o comunque è la rincorsa alla carriera, la rincorsa al successo, all'idea del sogno americano, nel senso ce l'ha fatta uno, allora crediamo che
0: perché
4: ce l'ha fatto uno qualsiasi,
0: tutti.
4: Perché
0: non posso farcela
4: tutti. Diciamo comunque, che esistono varie sfumature, no?
0: È proprio un film divisivo.
4: Quindi,
0: come dicevamo all'inizio, perché vedi già qui dentro, ma anche fuori, si fa dal mio film preferito, alcuni ascoltatori, altri mi ha fatto cagare.
3: Sì,
0: cioè,
3: sì.
0: Non ci sono vie
4: sì,
0: di mezzo.
4: Sì, è molto. Ha creato effettivamente in realtà proprio un'opposizione, ma sono d'accordo, nel senso che io ho moltissimi amici che mi criticano per questo, che arrivano a dirmi che magari non capisco una cippa perché adoro La La Land. Però è un colosso, anche per chi non sa effettivamente, che posso comprendere che sia difficile perché io studio questo, quindi non è rinomato, però in realtà anche la costruzione delle varie scene sequenze in realtà ha creato una serie di scenette che possono, capisco, infastidire, ma la genialità è che non hanno un senso cronologico, quindi sono intercambiabili e vanno a creare un montaggio per il quale in realtà, non essendoci un ordine preciso, questo crea un divertimento, crea anche in qualche modo una dimensione in realtà di immaginazione, di creatività fuori dall'ordinario, fuori da un'idea basica anche della realtà, per poi invece ritornare nuovamente verso la fine con appunto il protagonista, che in realtà viene chiamato Sebastian ed è interpretato da Ryan Gosling, che riprende a suonare, e in quel caso abbiamo il ritorno alla quotidianità, alla cronologia e soprattutto alla musica intradiegetica, proprio perché lui suona il pianoforte.
0: Cosa vuol dire intradiegetica? Io lo so, ma faccio finta di non saperlo, che la musica è suonata davvero da un attore dentro la storia.
4: Esattamente, okay. Mentre tutto il resto del film, okay, dove noi vediamo queste scenette, queste scene dove loro ballano e cantano, la musica è extradiegetica, certo, la sentiamo solo noi, non è dentro al film, loro personaggi non la sentono. E questo tipo di montaggio dove ci sono queste scene che sono intercambiabili è chiamato sintagma a graffa.
3: Io fossi in te ci avrei fatto un esame o un'interrogazione.
0: Brava Chicca, peccato la camicia di papà. Brava.
3: Grazie, comunque grazie, lei ne sa così tante, perché secondo me l'hanno interrogata su questo film.
0: Sì,
3: è diventato,
0: oggi era tanto...
3: è diventato una pietra miliare. Credo,
4: Sì, ci ho fatto un esame.
2: Scusa. Guarda, forse da quello che mi hai raccontato, entrando così nel dettaglio, potrei cambiare idea. Va potrei bene, addirittura vederlo fino alla fine.
3: Cioè, ma io spero.
2: È la scelta stilistica che un po' mi frena.
3: Io spero che questo.
4: Non mi fa piacere, ma apprezzarlo.
3: Che questo nostro intervento aiuti qualcuno, vediamo, a rivederlo. Vediamo. Grazie, Cinechicca.
4: Ciao, Chicca. Grazie a voi.
3: Cinechicca. E comunque, sta camicia, Losanna, spacca.
2: Ma non è vero.
0: Ma anche il La La Land avrebbe fatto la sua porca
2: ma
0: figura.
2: Figurati.

0: scherzate, scherzate.
1: Scusa Tony, cos'è che dice il tuo oroscopo, l'oroscopo dello Scorpione oggi?
0: Allora, io credo che questo appuntamento che abbiamo fatto per i film...
2: Però posso dire una cosa?
1: Sorvoli, eh?
0: Cucciolo assorto. Cioè, Manola è una persona brutta, perché prende quello che facciamo fuori onda, lo deve portare in onda.
1: Ho imparato dal migliore, sai?
2: Allora, nella vita, cosa dicono i saggi, i grandi saggi? Nella vita bisogna migliorare, bisogna evolvere. Siamo tutti d'accordo? Partire da scarpe di merda e atterrare su camicia di merda. No, non è un'evoluzione, secondo voi?
0: Potete smettere, perché stavo per dire una cosa importante. Perché io qui, al contrario vostro, che giocate a palline,
1: sì,
0: in casa stai giocando a palline, fa tanto. Io giocavo
2: con le biglie, quelle con dentro.
1: Stavo a differenza nostra?
0: Che effettivamente noi abbiamo pensato quell'argomento dei Morriconi. E grazie ancora per il titolo che ci ha dato il nostro amico, di cui non ricordo mai il nome.
2: Gianfranco Tamer. Pio Bove.
0: Non soltanto per sentire delle canzoni di colonne sonore molto belle, ma la nostra speranza era poter stuzzicare chi non avesse visto un certo film a vederlo. Quindi se Federico e noi ci siamo riusciti con La La Land, io sono veramente persona più felice.
2: Mi date 20 secondi per dire che ieri
3: Non ce l'ho, mi dispiace.
2: Ho visto i primi due episodi di una serie.
4: Io non sono bravo.
2: Molto bella.
1: Tra poco lo Scorpione che dice, non ho capito.
2: È una serie particolare.
0: Madonna, io voglio suicidare.
2: Però
0: io
2: non
0: sono bravo. Mi suicido in diretta.
2: Bella, eh?
4: Ma dovresti saperlo.
2: Era su Netflix.
1: Parlo solo. Sta cantando Nicolò.
2: Te lo dico. Voglio volarci.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!

0: Amici di 105, avete ragione. Il Prode Ross ha lasciato a metà una frase.
1: Il Romano Prode.
0: E non ci ha detto qual era la serie.
1: La serie, ma non la scopro certamente io, perché il buon Matthew Rice ha vinto una caterva di Emmys per due serie che ho visto.
0: Caterva
1: tutte e due.
0: È un termine tecnico.
1: Un botto, un botto.
2: Sì,
1: adesso
2: botto.
1: Si dice un botto.
2: Una barca.
1: A Napoli come si diceva? Un uofana. Lo dicevi tu, un uofana di Emmy. Insomma, ha vinto sia per The Beast in Me, dove faceva uno serio cattivone, e sia per questa serie che ho cominciato a vedere, che si intitola appunto The Widow's Bay, che è stranissima perché è una serie comedy horror, cioè tutto il registro della recitazione, tua figlia dovrebbe vederlo, ma forse l'ha già visto. Il registro è completamente comedy, cioè è buffo, fa ridere, lui è simpaticissimo, eccetera. Però poi diventa, all'improvviso vira verso una cosa dell'orrore. La storia è di questa fittizia località, isoletta del New England, dove c'è una maledizione, secondo molti dei suoi abitanti, ma lui, che fa il sindaco, Matthew Rice, dice non è vero, cioè resiste, anzi vorrebbe far diventare questa isoletta famosa, ma poi si deve arrendere all'evidenza che in effetti qualcosa di strano
2: lo vedrò
1: accade.
2: Sicuramente,
1: ma è strano perché non sai se ridere o spaventarti.
0: Infatti è strano il connubio. Qualche giorno fa stavo leggendo, o forse era il TG di Sky, TG
1: Sky TG24.
0: Che parlava del fatto che fosse venuta fuori una classifica, forse tra le 20 serie più importanti, più belle di tutti i tempi, e o degli ultimi tempi. Io ne avevo visto soltanto un paio: The Crown.
1: Ma che Crown, non ho visto.
2: Beh, quella
1: non ho
2: visto. Bellissima.
0: Secondo me è molto bella, almeno nelle prime
1: Vabbè,
0: tre
1: sicuramente, stagioni. C'era sicuramente Breaking Bad.
0: Breaking Bad è la numero uno.
1: Certo.
0: E
1: certo.
0: Numero due era Mad Men, se non sbaglio.
1: Molto bella Mad Men.
0: Che è quella dei pubblicitari degli anni 70, 60, 60, 60, sì.
1: 60. Mia moglie impazzisce.
0: Tutte le altre io non ho.
2: Black Mirror, no, eh?
0: C'era anche Black Mirror, certo. E che io non.
1: C'era anche Ozark. Secondo me Ozark bellissimo.
0: Una delle più belle. C'era Il Trono di Spade, lo sto guardando, Atlanta, che non so manco qual è. E
1: Trono di Spade, sai che non è proprio roba per noi. Ah, Fleabag è molto interessante, con questa attrice con la faccia stranissima, un'attrice comica inglese molto brava. Fleabag è interessante. Dove lei guarda in camera, sai quelle dove
0: quello mi piace.
1: Lei guarda in Fleabag.
0: Cos'è che dice mia figlia? Ha rotto la quarta parete. La quinta parete, la sesta parete. Quante pareti?
1: Dovremmo fare un aggiornamento, perché ogni tanto chiediamo serie preferite. Diciamo
0: un bell'argomento.
1: Secondo me le serie hanno avuto il loro, come si dice, apogeo, azimut.
0: Ragazzi, sono
1: apice.
0: Sono 20-30 anni
1: che sono già tornate.
2: Cioè, io ricordo riguardando IR, sono 15 stagioni, però
0: bella,
2: mi piace
0: bella,
2: da morire, la sto riguardando da capo, sono arrivata all'ottava stagione.
0: Ci sono delle scene che sono diventate
1: drammi
0: storiche.
1: Medicali.
2: Sì, mi piacciono molto. È vero però, è giusto.
1: No, ma lo faceva Maccio, drammi medicali, no? Ma c'è Capitano c'era drammi medicali, che era la parodia di.
0: Quelle mediche hanno un vantaggio, c'è un vantaggio. Ti prendono direttamente il cuore perché fanno vedere le persone che soffrono.
2: Certo.
0: E quelle belle sono anche quelle dove non sempre si salvano, mi spiace dirlo.
1: E poi c'è anche, un effetto esorcizzazione. Certo. Se capita a loro, non capiterà a me, no? Cioè, c'è anche un po' quell'aspetto lì.
2: Sì, diventi un esperto. Quindi adesso qualunque problema si capita all'interno di casa propria, ma secondo me, sai, hai un po' l'emoglobina, cioè tutte ste robe qui. Tutti
1: però
2: sì,
1: devo dire che
2: buttati a caso.
1: Nel grande ritorno delle serie, secondo me, il picco massimo c'è stato durante il Covid. Adesso anche le produzioni, se ci pensate, anche nei discorsi delle persone,
0: sì,
1: a un certo punto
0: diverso.
1: Si parlava solo di serie TV,
0: ma che guardavamo solo quelle,
1: adesso un pelino meno. Ma e anche le produzioni, cioè su tre che cominci a guardare, due le molli.
0: Ma ci sono delle cose che ci hanno preso in maniera particolare. Adesso scene di IR dove c'è il più famoso di loro,
3: George
0: come si chiama?
3: Clooney.
2: Beh, George Clooney.
0: No.
1: Sì, c'è George Clooney.
0: Sì, ma no, poi l'hanno fatto morire.
2: Il dottor Green.
0: Sì, dottor Green. Mark Green.
2: Poverino,
0: lui che entra in ascensore, lui che entra in ascensore e c'è la sua ex, la sua attuale, la sua ex moglie. E lui è da solo.
1: Come al mio matrimonio.
0: Siamo esattamente come al mio matrimonio. Queste scene con l'altro medico che si apre l'ascensore, guarda dentro e fa: non entro perché non è possibile. Oppure c'era quella storia di una di queste protagoniste di IR in aereo. E a un certo punto una delle hostess, ma è storia vera,
2: Sì, sì.
0: Chiede: scusate, c'è un passeggero che non sta bene, se tra voi c'è un medico. E lei si alza e si va e si avvia verso la hostess. E il marito la ferma e fa: Oh, sei un'attrice, non sei un medico. Perché lei ha talmente fatto tanto,
2: certo, è
0: che si
2: alza,
0: è talmente
1: cioè,
0: dentro.
1: Ma questo nella vita l'ha
0: nella
1: fatto.
0: Nella vita. No, sì, e il marito l'ha fermato e fa: oh, ma che fai? Lei non... Boh. Era in parte,
1: anche io l'ho fatto una volta, ho operato uno io anche.
2: Ma che incredibile,
1: era un villaggio turistico da ragazzino, ho tolto un appendicite a uno, mi sono stato bravissimo tra l'altro,
2: mamma mia. Tra l'altro Iar, i produttori di Iar o gli sceneggiatori, non ricordo chi dei due, comunque sono proprio dei medici.
0: Ma scusa,
2: che hanno scritto,
0: ma pensa che consulenti hanno,
1: ma dove lo danno
2: in maniera minuziosa?
0: Iar lo danno su Disney, se non sbaglio.
2: Su Netflix.
1: Su Netflix. Va bene, comunque date un'occhiata appunto a Widow's Bay, e invece consigliate delle serie, visto che appunto ultimamente, dopo un livello molto alto raggiunto qualche anno fa, adesso secondo me ci sono anche tanti prodotti ripetitivi, noiosi, già un po' visti, no? Già
0: ed è difficile trovare
1: originalità. Widow's Bay per esempio può non piacere, ma non puoi dire che non è originale,
0: perché il problema di uno sceneggiatore,
1: poi lui ha una faccia pazzesca,
0: e come dicevo prima, chissà i consulenti che hanno lavorato per fare IAR, mica possono sparare cazzate, cioè.
1: No, certo.
2: No, ma infatti bisogna avere comunque dei consulenti a monte che se ne
0: io
2: intendano.
0: Amo gli sceneggiatori, quelli che creano i soggetti, perché cioè partono da un presupposto: io devo creare una roba nuova che possa piacere. Cioè non posso il porno dove si uccidono, cioè non so se mi spiego,
2: perché
0: devono
2: no?
0: trovare un meccanismo. Perché
2: zombie.
0: No? Perché sono
1: comunque
0: pietrone,
1: quella
0: va?
1: Scena che dici tu è Grey's Anatomy.
0: Ah, scusate,
1: sì. Vabbè, molto simile.
2: Vabbè,
0: ecco
2: sì,
0: perché.
2: Sì, sono
0: comunque,
2: molto
0: Grey's Anatomy lo fanno su Disney, è quello che seguivo. Mentre okay. Iar, hai ragione tu, lo fanno su Netflix e su Prime.
1: Che sono due belloni, no? Da una parte c'è Clooney e dall'altra parte c'è il
2: bellone. Ma sono tutti belli.
1: No, dico anche in Grey's Anatomy c'è il bellonissimo che fa anche gli spot delle assicurazioni.
0: In Grey's Anatomy c'è lui.
2: Come prima.
0: Che muore anche lui.
3: Però se muoiono tutti, non mi guardo più.
0: Allora. Il problema di queste serie è che innanzitutto tu con gli sceneggiatori che cambiano, magari devi avere dei personaggi che rimangono, è come se fossero sempre lo stesso giorno. Non è che sono 20 anni dopo, mentre l'attore sta invecchiando e quindi hai dei problemi. A un certo punto l'attore potrebbe alzare la mano e dire: scusate, io ero pronto per fare 3 serie, 3 stagioni, ne abbiamo fatte 9.
3: Beh, Beautiful.
0: Io voglio andare.
1: E li facevano risorgere.
3: Morivano.
0: Pensa in Dallas, sì. Che a un certo punto hanno fatto fuori Bobby. Ma se non sbaglio gli è passato sopra con la macchina
1: Bobby Ewing, giusto? Bobby Ewing.
3: C'era JR
0: Bobby di Dallas.
1: Bobbit
0: è morto.
2: Ero allora. Troppo piccola, non
3: Lorena.
2: Mi ricordo.
0: Ma è perché era una delle prime serie. Bobby sì. di Dallas è morto. Ma hanno avuto un calo tale di ascolti che quando hanno fatto
1: l'hanno fatto rinascere.
0: Certo, hanno fatto le indagini. Scusate, perché non lo vede più? C'è più Bobby. E loro senza dire un perché Bobby è ricomparso.
1: Io mi ricordo quando i miei genitori
0: è un modo di dire, no? È ritornato come Bobby di
1: a
0: Dallas.
1: Me i telefilm poi fanno pensare anche ai miei genitori che non ci sono più, tipo che quando guardavano Beautiful, ma credo di averlo messo anche nel mio libro.
2: Stefani Forrester veniva
1: no, ma io sono
2: fuori
1: sono tornato a casa
2: nonostante fosse morta.
1: C'erano la mia mamma e mio papà sul divano e parlavano con estrema serietà di certo. un tradimento, e io pensavo fosse una cosa della nostra famiglia. Cioè mio padre diceva: ma tu hai capito, quello diciamo, ci ha messo le corde, ma io l'ho sempre detto comunque che quello non era una persona. E la mamma faceva: ma veramente? Scusate, ma di chi parlate? No, Beautiful. Ma dico
2: ma succede tuttora ai miei suoceri. Lui proprio non ne può più. Lei ama le sitcom o comunque le telenovelas, e adesso le guardano insieme.
1: Quelle sudamericane.
0: Voi
2: sì.
0: cosa guardate?

0: questo è il messaggio più bello arrivato nella storia di questo programma.
1: Addirittura.
0: Perché è insieme poetico, dolce, bizzarro, fa ridere. A proposito di immedesimazione,
2: non è grasso, ideale per ogni alimentazione.
0: È qui che peschiamo le migliori proteine.
2: Si rompe con un griffino.
0: Cioè, nel senso, ovviamente c'è anche un aspetto tragico, perché si parla di una persona che è mancata. Ma un ascoltatore scrive: mio nonno, a proposito di quanto uno si immedesimi nelle serie, mio nonno Angelus, sul letto di morte mi ha detto sorridendo: mi dispiace che non vedrò la fine di Dynasty. Lo pronunciava così.
1: Beh, dice.
0: Poi mi ha sorriso, ha fatto l'occhiolino e mi ha salutato. Cioè, lui in punto di morte, rido perché, ripeto, c'è da ridere in un messaggio così, dice: la cosa che mi dispiace che me ne sto andando è che non vedrò la fine di quella serie. È bellissimo.
1: Però vedi, in un momento così tragico, come è riuscito il nonno in qualche modo a lasciare della leggerezza, no? Cioè, è bello per questo, probabilmente.
2: Io non so, però poi gli attori che fanno queste serie diventano famosi soprattutto perché entrando nelle case per tanto tempo, no? Diventano veramente familiari.
0: Poi è difficile anche uscire da quella gabbia.
2: Molti devono abbandonare a un certo punto.
0: Cioè, giusto Clooney ce l'ha fatta.
2: Patrick Dempsey, Grey's Anatomy.
0: Dimmi un'altra cosa che famosissima che ha fatto.
2: No, ne ha fatti tanti di film.
0: Sì, però per
2: lui
0: me
2: è stato eletto anche l'uomo più bello dell'anno.
0: Però per me
1: lo ricordi per quello?
0: Per me sì. O prima Assicurazioni.
2: Io non avevo mai visto Grey's Anatomy, quindi per me era quello di tanti altri film, sì. Quello di come di Incanto e quello di
1: Però un sei uno su un milione, Tony.
0: In generale.
2: Ne ha fatti tanti di film. Sì. Io sono abbastanza innamorato di.
0: Infatti, ma si vede dalla camicia.
2: Mentre per esempio l'altra che non ricordo mai il cognome, come si pronuncia, Catherine Eagle, avete presente?
1: Eagle, sì.
2: La tettona, come dice lei, la tettona di Grey's Anatomy,
0: come
2: la chiamavano per anni.
0: Si definisce da sola così.
2: Sì, perché nessuno la conosceva col suo cognome e dicevano: ah, quella là, brava, la tettona di Grey. Infatti si è sempre lamentata di questa, è diventata famosissima. Sapete perché si dice Grey's Anatomy? Chi è? Non è la protagonista che si chiamava Grey nel film.
0: Lo sapevo.
2: L'ha spiegato Bini, è il manuale del medico, esatto. E il manuale dell'anatomia in americano. Vuol dire l'anatomia di Grey,
0: è
2: l'autore, quello che l'ha scritto,
0: l'autore. Di quel manuale famosissimo.
2: Grey's Anatomy non è, hai capito? È il manuale, come dire.
0: Ma perché te ne vai dal amico?
2: Perché mi piace.
1: Perché sei entusiasmato. Deve guardare meglio nel
0: comunque
1: video,
0: lui
1: capito? Quindi si sposta.
2: Sì, mi sposto per vedere meglio la camicia.
0: Lui non se ne accorge, ma diciamo con l'avvento dell'età si sta fernando procizzando, perché si mette le sue camicie, si muove come proce, va avanti, sta diventando proce.
1: Impazzisco.
0: Comunque
1: ci vorrebbe un occhiale un po' più scuro, te lo dico, Tony.
0: Comunque Widow's Bay non è su Netflix, ho sbagliato, è su Prime, scusate.
1: Ma sapete che
0: ormai io con le piattaforme si imbroglio.
1: Ultimamente mi succede una roba strana a proposito delle serie. Quando sono sulle piattaforme e sto per magari mi
2: entusiasmo,
1: incuriosisce
2: sei tu
0: è un messaggio
1: mi incuriosisce magari un titolo, vado su quel titolo e mi apre la serie, niente, io lo tolgo perché non mi vanno più, preferisco il film, la serie mi annoia.
0: Ma Tony ha sempre detto che preferisce i film.
2: No,
0: lui non è
1: prima non era così, però adesso adesso posso dirti sei proce al 100%,
2: no,
1: Tony,
2: perché
1: con l'occhiale da sole.
2: Ma ti spiego perché quelle cose mi sto trasformando. E ti spiego perché io quell'effetto che dici tu.
0: Ma vuoi dire una cosa seria conciato così?
1: Guarda che potrebbe essere la soluzione,
2: proce non lo fa.
1: La chiave di tutto.
0: Appunto.
1: Procedi pure.
0: Brava.
2: No, volevo dire che quando mi accorgo che i poveri autori, perché secondo me gli autori
1: sono
2: dei lavoratori, loro lavorano, cercano di dare un colpo alla botte, un colpo al cerchio, devono accontentare il marketing che dice dobbiamo fare così, quelli degli ascolti che dicono stiamo perdendo le bambine con i capelli rossi di 13 anni, le ragazze, ma quell'attore vuole parlare un po' di più, quello un po' di meno, e cerchiamo di essere più interessanti, no, quella cosa no, perché i democratici hanno detto che devono stare nel mezzo. Loro delle volte, proprio per sbarcare il lunario, prendono un soggetto e una roba che potrebbero farci un film, quindi 90 minuti, 2 ore, 3 ore, e da 3 ore ne fanno
0: diluiscono,
2: ne fanno 30 puntate. Quindi sei lì che guardi e dici Quello che voglio sapere è la storia di quei due. Però... loro fanno 6 storie parallele, di cui 5 non te ne frega.
0: Adesso poi fanno gli episodi antologici, sai?
2: E quindi cioè,
0: siamo 6 protagonisti. Il primo episodio parla di te, il secondo di me, il terzo. Però, per esempio, Breaking Bad non aveva minimamente questo problema. Cioè, era bella
2: era
0: tutta.
2: Ogni puntata.
0: C'erano colpi di scena imprevedibili di continuo.
2: Saranno stati dietro tanti soldi.
0: No, c'era un attore che era. Due attori monumentali, uno monumentale e l'altro molto bravo. Ce ne avete segnalati tanti, non ne abbiamo letto uno e avete ragione a cazziarci. Perché prima di
2: ora li leggiamo,
0: prima
2: li leggiamo.
0: Li coinvolgiamo e poi la colpa sai chi è? Di Lidia.
2: No, vero, vero. Per accusare. Qual è la serie che ha fatto Linda Pani? Che voglio vederla. Qual è la serie che non ha fatto uno sceneggiato di TV, una roba?
1: No, sì, sì.
2: No, sono suoi porno normali.
1: Ma cosa
2: no,
1: stai?
2: No, non lo sapete.
0: Ti annunzio.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different. Are you recording? Yeah.

0: cortesia, non dite. Non dite, no, dico agli ascoltatori.
1: Non dica Pronzio.
0: Perché loro sono così. Non dite a Linda Pani, Tony ha detto che fai il porno. No, non è
2: guarda
0: questo.
2: Te come va a finire.
1: Mi ha già scritto
2: stasera,
1: Linda.
2: Guarda te.
1: No, Linda no, mi ha già scritto, ha detto che è delusa profondamente dal tuo comportamento, non pensavo fossi così e inoltre
2: forse
1: è una camicia di merda.
2: Forse ti denuncia.
1: Una camicia di merda.
2: Allora. E tu, guarda, lo denuncio ma solo per la camicia, non
0: allora,
2: per altro.
0: Allora, quando avete finito voi due cuccioli, allora, volevo dire, ho chiesto Linda Pani che cosa, dove ha recitato. Ci scrive un ascoltatore, vedete, siete voi che non lo sapete, ha recitato in serie TV come Luce dei tuoi occhi, Albatros e un altro che si chiama
3: ogni Cretini. Volta che parli
0: perché c'è questa musica
3: la camicia
2: addirittura, guarda che spalle, mamma mia ragazzi,
1: sembri il trend, allora, di Instagram
2: sembra che stia arrivando un ictus, allora, da un momento all'altro,
3: allora, povero.
0: Intanto mi tocco gli zebedei.
3: Io ho scritto
2: 4, no, capito, era tutta una cosa scordinata, sembrava
0: preferisco,
2: un ictus
0: perché... preferisco morire di subito,
1: tra l'altro Tony per fare gli scongiuri ha bisogno dell'aiuto di 4-5 persone.
0: Avete finito?
1: Perché la tutto l'armamentario lì.
3: Morena!
0: Scusa, Lidia, per cortesia.
1: L'inutile ammasso di carne.
0: Non ridere.
1: Che si ritrova.
0: Inutile ammasso di carne.
2: No, inutilizzata, no.
1: Inutilizzata, tra l'altro.
2: Volevo soltanto aprire una parentesi per gli amanti del genere. Lidia mi ha invitata a stare da lei.
0: Cioè, del genere del mio...
2: È vero. Degli amanti del genere che sto per... Mi ha invitata a stare da lei qualora decidessi di venire a Milano all'improvviso e non avessi dove dormire.
4: Quando vuoi, Manola. Casa mia. È casa tua,
0: Lidia, ti do
1: casa,
0: soldi.
2: Signori,
0: ti do dei soldi per non invitarla.
1: Allora,
2: poi
1: qui...
2: gli ho detto guarda a tuo rischio e pericolo, ma ha detto non ti preoccupare,
1: perché tu, perché tu un bacetto a Lidia,
2: beh, ma durante la notte, ma che glielo neghi,
1: ma che amore,
2: ma sì, ma lì potrebbe essere chiunque,
1: ma
2: poi,
1: pensa,
2: no?
1: Se dicessimo noi delle cose del genere saremmo,
2: però non siete voi, sono io, quindi va meglio tu.
0: Questo programma è andato in vacca così.
1: Allora, un po' di titoli. The Rookie, sì. The Office, The
0: allora,
1: Ranch.
0: The Rookie ho provato.
1: Niente.
0: Ed era anche simpatico all'inizio, poi non ce l'ho fatta. Che questo poliziotto rookie è un modo di dire.
1: Matricola vuol dire.
0: Matricola.
1: Sì, anche nel basket. Si usa. The Office, The Ranch, Brooklyn Nine-Nine.
0: The Office non posso vederlo perché l'ho girato.
1: Ci sei tu dentro.
0: Secondo alcuni l'ho girato io.
1: E poi c'è quello inglese e quello americano, ricordiamo.
2: Topazio, con Grecia Colmenares.
1: Da dove l'hai tirato fuori?
0: Sempre d'amore. Ma Topazio
2: sembra... Topazio era stupendo,
0: Ai livelli... Dicevi Lidia?
4: La donna del mistero.
0: Mamma mia.
1: Anche i ricchi piangono.
0: Siamo ai livelli di Siranda de Pedra. Ma che cosa state dicendo?
1: Molti citano anche Ted Lasso, che pare sia un capolavoro, che io non ho visto. E poi ci sono i soliti, quindi Ozark, Breaking Bad, ovviamente.
0: Sentite, parliamo di cose serie.
2: Sì.
0: Avete visto Nazza?
1: Lidia l'ha
2: non
1: visto.
2: Non ancora.
1: Lidia l'ha visto.
4: Ieri.
1: Oggi era l'ultimo giorno.
0: Ma perché
1: giorno?
0: Lo fanno soltanto però... così poco e non è in programmazione?
4: No, però stanno prorogando i termini, quindi sarà... cercate nel cinema della vostra città.
0: Sarà in streaming, in diretta. Su...
4: E poi lo faranno anche online, gratis.
1: Per chi non lo sapesse, è un documentario girato da girato da due autori e registi israeliani, dove soldati israeliani raccontano le modalità di quello che sta accadendo,
0: sì,
1: nella striscia.
0: Sì, vengono
4: le operazioni dell'IDF,
0: vengono intervistati e fa venire i brividi perché sentire da loro che parlano di queste cose, cioè la loro mentalità, la loro ideologia e addirittura delle ammissioni di genocidio, no?
4: Sì. Esattamente così, quindi diciamo che è un tipo di comunicazione che fino ad ora non c'era stato e che questo docufilm si vede.
1: Trovo molto interessante il fatto che nei 3 giorni in cui è stato in sala è stato il film più visto in Italia, a riprova del fatto che, per fortuna aggiungo io, mio commento personale, tantissima gente è interessata ed è schifata da quello che sta accadendo in quel pezzo di mondo.
0: Che è incredibile.
2: Perché forse mancava un punto di vista così, no? Crudo.
0: Sì. Mancava.
2: Quindi probabilmente quello.
0: È incredibile come ci sono dei popoli che sono minacciati da altri popoli.
1: Quello succede
0: nessuno...
1: da quando esiste ovviamente il mondo.
0: Ma siamo ancora...
1: Sì, che siamo ancora lì, siamo negli ultimi anni.
0: Parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di cose.
1: Peraltro diceva
4: Lidia, tra l'altro molto presente all'interno del docufilm, e i soldati israeliani parlavano proprio di come usassero l'intelligenza artificiale per
1: riuscire a fare cose
4: un popolo, quindi
0: sì,
4: una disumanizzazione ancora più
0: i
4: grande
0: messaggi
4: perché
0: dei bambini per capire dove è il papà,
4: esatto,
0: i
4: perché
0: per come
4: schiacciare un tasto a distanza ti rende ancora meno consapevole.
0: Certo.
4: dell'omicidio.
0: E la grande differenza che c'era tra la prima guerra mondiale e il resto, dove nella prima guerra mondiale ancora c'era l'assalto, tu uscivi e quasi vedevi in faccia quello che stavi per uccidere, no? La baionetta, le cose. Dopo la guerra rende tutto meno umano, io premo dei bottoni, che ne
1: sì,
0: so.
1: Non che prima fosse umano, però sono due atteggiamenti diversi.
0: Porca miseria, certo, non c'è solo la coscienza, io lo guardo in faccia quello là.
1: Sì, certo.
0: Cioè, cavolo, vabbè.
1: Chiudendo il discorso tra NASA e le serie, è uscita la quinta serie di Fauda, io la prima l'avevo vista, era molto bella, però mi dicono che col passare delle stagioni sta diventando meno bello.
2: Sta diventando meno bella, e cioè a quel punto il punto di vista di NASA è quello che poi è raccontato anche in Fauda, però edulcorato.
1: In Fauda è edulcorato.
2: Sì, in Fauda è edulcorato ed è anche pro, no, Israele.
1: Beh, ma lì c'è una cosa fondamentale: quando hanno girato la prima serie di Fauda, non c'era ancora l'ultimo capitolo vergognoso della guerra. Quindi, evidentemente, immagino io adesso ho visto solo la prima, però immagino che sia anche cambiata dal punto di vista della scrittura.
2: Perché
1: comunque non puoi prescindere, no, da quello che sta accadendo.
0: Allora, volevo mandare un messaggio tra le righe, scusateci, ma la radio è anche questa. Perché un sacco di amici ci scrivono e giustamente volevo informare l'amico che ci sta mandando tutte le grandezze dei mobili di casa sua, che non lo sta mandando al mobiliere, ecco. E nemmeno al fratello che deve fare il trasloco. Letto 1,76, 2,50
2: metri,
0: cassetto grande 90, larghezza 45, tutti i cassetti sono o 60 o 30 o 45 o 90, non ci vuole
1: larghezza molto. Camera 3,17, complimenti per la casa, 45, ma non siamo noi,
0: ma non inutile che continui.
2: Poi se vuoi comunque un consiglio, guarda, Tony se ne intende, non guardare me, non ascoltare sicuramente Ross, ma Tony
1: no.
2: Sì.
1: No, io un pochino.
2: No, Tony, Ross no. Dai.
0: Scusateci. Ma c'è qualcosa di cui Tony non si intende?
1: Di tetti di... Tu non ti intendi di tetti di tinti.
2: Poi
1: di
2: con la manualità tu c'hai veramente un grande talento.
0: Io sono sprecato. Io sono sprecato in questo programma. Devo andare a lavorare con...
1: Con chi?
2: Con mio papà, sai che c'è un furgoncino carino, tutte le mattine e mette la resina. Potresti andare a spargere la resina con mio papà.
1: La moglie gli ha pure scritto come stai, come vieni bene in video con quella camicia.
2: Ma quello è amore.
1: Quanto deve amarti.
0: Mi ha scritto: Tony, quella camicia ti invecchia, ti fa 35enne.
1: Bella questa.
3: Arrivo fino alla fine?
1: Ma lasciala su.
3: E non si può.
0: Vabbè, avete finito.

0: Cioè, a parte il fatto
1: che ti voglio ancora bene,
0: sento tutto strano.
2: C'era una canzone che faceva
3: ti mai. Senti tutto strano o senti
0: no niente
3: tutto
0: ero
3: strano.
0: Io cioè, a parte il fatto che mi è venuta una curiosità, scrive un ascoltatore per la camicia di Tony, non c'è niente da vedere, stai tranquillo. Non
3: la descriviamo, è una camicia blu.
0: Blu con dei fiorellini bianchi.
3: Dei fiorellini bianchi. Dei fiorellini bianchi.
0: Piccolini. Ma a parte questo, sto leggendo tutti i titoli che ci date di serie, io non ne conosco uno, ma che è?
2: Ancora con i BG. Beh, dai.
3: Ogni volta che descriviamo una camicia partono i Bee Gees.
2: Dexter
3: cioè,
2: l'avrai sentito nominare.
0: No, ho sentito nominare, ma non mi sono mai appropinquato.
2: Lì c'era un soggetto molto, un soggetto geniale, diciamo, cioè un assassino degli assassini. Cioè un serial killer che andava in giro a uccidere i serial killer. Che era una roba intelligente.
0: Ma intelligente, come si chiama? Il coso del giustiziere.
2: Il giustiziere della notte.
3: Della notte. Comunque la cameretta è lunga 3,93 m.
0: Ancora, ancora. Sì, perché quello non continua tutto
2: continua.
0: Il giorno a mandare misure. Pensa all'impegno a mandare misure, misurare una cosa, mandare misura al numero sbagliato.
2: Vabbè. No, ma magari non se l'è segnato. Beh, rimangono nel telefono.
0: Il trono di spade.
2: No, il trono di spade, devo solo prendere del fentanyl per riuscire a guardare una puntata, già finire una puntata.
0: Il trono di spade è un'altra cosa che mia figlia ha studiato all'università,
2: mai,
0: perché sembra che deriva veramente da, cioè gli autori hanno studiato delle cose come Torquato Tasso, hanno studiato robe
2: no,
0: pesanti.
2: No, ma sono fatte benissimo, ma io neanche se mi dai dei soldi mi guardo il trono di spade.
3: Poi complimenti ancora. Ragazzi, oggi proprio una puntata divertente e spensierata, sono solo a casa e mi è sembrato di essere con i miei amici, mi avete tirato su il morale, posso dire grazie.
2: Grazie
3: a te,
2: Fabio, è bello che tu Manuela legga questo messaggio che anche Lidia ci aveva segnalato e anche noi avevamo notato, perché è il senso esatto del lavoro che facciamo, è tutto qua.
0: Sappi che non ci pagano per farlo.
3: Ed è tutto merito della camicia
2: comunque,
3: di Tony.
2: Volevo dire Fabio che è normale, cioè il fatto che tu sia solo a casa è normale, perché non è che puoi essere in due posti contemporaneamente, che avresti il dono dell'ubiquità, è
3: ma
2: ovvio che
3: stai,
2: sei
3: dice,
2: dice sono solo a casa, mica puoi essere a casa e in ufficio, è ovvio che sei solo a casa.
4: Vabbè, schibidi boppi.
0: Cioè, quindi tu intendi
3: questa era forzata però.
2: Sono solo a casa,
0: perché, solamente a casa.
2: Certo, mica puoi essere a casa e da un'altra, la rispiego?
0: Sì.
3: È un po' sforzata, capito? Per
2: basta
3: quello. È
0: va bene, comunque ho preso una decisione, da oggi vengo solo
2: a casa
0: con questa camicia. Me ne compro altre quattro.
2: Comunque, visto che abbiamo parlato di cinema e di serie TV, questa camicia mi fa ricordare una battuta bellissima che non mi ricordo se aveva fatto George Clooney a Brad Pitt o viceversa in Ocean's Eleven.
0: E quella uno che dei due io c'è da uomo.
2: No. Uno dei due usciva dal carcere, l'altro arrivava con una camicia buffa e gli diceva: ha telefonato Elton John, rivuole indietro la tua camicia. La sua camicia, esatto.
0: Ma credo che fosse già in un altro film, sai?
2: Era una citazione di citazione.
0: Sì, credo di sì, perché l'avevo già sentito. In quel film che dici tu è Ocean Eleven.
2: Ocean's Eleven, sì.
0: Doveva
2: sì, sì,
0: prenderlo fuori dal carcere. Però
2: bellissime queste due, Adolescent.
3: Sì.
2: Tutti dicevano Adolescent, bellissima. E Unorthodox.
0: Vabbè, quella è
2: bellissima. Che raccontava.
3: Shameless, stupenda.
2: Unorthodox era molto originale perché raccontava. C'era stato il periodo delle serie, perché c'erano due o tre. La condizione delle donne nelle comunità di ebrei ortodossi.
0: Sì. A New York.
2: Tratto da. Era New York?
0: Sì.
3: Non l'ho vista, io non saprei. Però penso
2: tratto dal romanzo autobiografico di una. Quindi tratto da una storia vera, come si dice in questi casi. Bellissimo.
0: Un pochino crudo e perciò è molto interessante perché ti spiega come effettivamente nel pieno progresso di New York possa esistere una comunità talmente staccata e radicata
2: con delle logiche
0: proprie
2: tutte
0: tradizioni,
2: sue,
0: con delle logiche antichissime.
2: Dei rituali.
0: Dei rituali per cui le donne venivano. Sono, come dice all'interno della serie, delle sfornafigli.
3: Mamma mia,
0: incredibile. Qualcuno parla di Only Murders in the Building.
2: Beh, carino. Allora,
3: carino,
0: però
2: l'avevo
0: anche
2: già detto
0: quello,
2: io.
0: 2-3B non ce l'ho
2: fatta. Concettualmente mi piace, ma chissà perché non
0: e
2: vado
0: gli
2: avanti.
0: Gli attori sono bravissimi.
2: Tutto perfetto.
0: Tra cui c'è la. Come si chiama lei?
2: Certo, Selena Gomez.
0: Selena Gomez.
2: Hai ragione, era Williamsburg, non mi ricordavo. Era proprio la comunità famosissima di ebrei ortodossi di Brooklyn, certo. Williamsburg.
3: Shameless, stupenda. La storia di questa famiglia disfunzionale che
0: succedono
3: delle cose incredibili. Però insomma, quello è un cult.
2: Vogliamo parlare anche di The Handmaid's Tale, bellissimo, di cui abbiamo parlato di recente. Molto cruda, io non ce l'ho fatta a vederla. Cioè proprio ho dovuto respingerla. Ci ho dovuto interrompere. Orange is the New Black, beh, bellissima anche questa.
3: Bella.
2: Insomma, se ne avete di arretrate,
0: ditecelo.
2: Ce n'è da vedere.
0: Noi stiamo per salutare, però gran non finale, abbiamo più tempo, il gran finale.
2: Gran finale.
0: Arriva Bambola Ramona.
5: Bambola Ramona
0: sopra un
5: troppo.
0: Cavallo. E il cavallo
5: è più
0: sopra
5: difficile da mantenere,
0: sopra un mammut,
5: perché noi siamo due città di porto.
2: Disco.
5: Non siamo

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: che pezzone!
1: Regalo
0: che pezzone,
1: per te, Ross.
0: Che pezzone. Dall'album Around the World in a Day, da Raspberry Punk. Beret di Prince, credo fosse il 1900. Vediamo se indovino. Aspetta, stai lì.
2: Dai, rullo.
1: C'ha scritto comunque.
0: No, non l'ho letto, giuro. Dovrebbe essere 85, dovrebbe essere.
3: Però non è bello. Rullo di canguri.
0: 1985, vero?
3: Rullo di canguri, come dicono in Australia.
0: Oppure.
1: Porca miseria.
3: Rullo di paguri.
0: Rullo di paguri. O poi come l'altra? Trombino le squill.
3: Squillino le trombe.
0: Trombino le squillo.
1: Avete finito?
0: No.
3: Rullo di.
1: Ma questo è il gran finale, non ho capito. Il gran quello di cui parlavamo prima. Ho capito.
3: Allora, grazie a tutti. Ciao Lidia dalla mia camicia.
4: Ciao, a domani.
3: Ciao, a domani. E domani? Ci sei?
4: No, ci sono sempre con voi, anche se non sono fisicamente qui.
2: Ah, ecco.
4: Qui.
3: Ah, beh, ma allora lo faccio anch'io, ragazzi.
1: Oh, se vuoi ti raggiungo a casa, Lidia.
4: Amore, ti aspetto.
0: Va bene, ciao Comollo, ciao Lidia.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ciao Tony, mi raccomando, camicia.
3: Ciao Ross.
0: Camicia. Oggi
3: sì.
0: Non lavarla,
3: no,
0: mettila
3: non
0: direttamente
2: nel cestino.
3: Cosa dice?
1: Dai!
3: Ciao Manola, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao amici, domani.
0: Ciao. Nessuno mi ha salutato, nessuno mi saluta in questo
1: ciao,
0: programma.
1: Ciao,

0: Sharon che schifo.
1: Ma no, ma scusa, ma perché sull'inizio proprio? Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, belli e brutti, ma di brutti non ne vedo, raga. Siamo tutti molto carini.
1: Qui tra di noi. Anche lui. Buongiorno, Lodo.
2: Buongiorno, come va?
1: Bene, mi piace perché hai il cappello anche tu oggi. Cappellino.
2: Sì, ma in realtà potrei anche toglierlo, non so okay, perché lo.
1: Non so perché.
2: Lo così. Tengo. Adesso lo tolgo.
1: La zia ti ha guardato oggi quando sei arrivata in radio e ha detto: uè, che bel look da safari.
2: Perché safari oggi sembro. Presente il cacciatore dei Looney Tunes, come si chiama?
1: Sì, sì, che ti manca il cappello, quello che copre le orecchie.
2: Esatto, lui. Sì, sì. Ma va bene.
1: Non è ben chiaro, forse la zia voleva dire questi colori un po' da savana.
2: Sì, oggi sono così.
1: È quello, sì.
2: Sul marrone.
1: Sul marrone, terra.
2: Sento l'autunno.
1: Lo sentiamo tutti l'autunno.
2: Io lo sento, poi arriverà a un certo punto, no?
1: Ma credo che stia arrivando.
2: Forse sta arrivando direttamente sulle nostre vite, Dario.
1: Beh, io me lo auguro.
2: Perché.
1: Tutti gli acciacchi e
2: i problemi che abbiamo. Oggi ho ricevuto una bellissima notizia.
1: Aspetta, abbiamo una sigla, la disgrazia del giorno. No, è giusto utilizzarla. Se ieri la zia è arrivata con i suoi problemi dentali, che ha già risolto, tra l'altro.
2: Io ho problemi.
1: Da un'altra parte.
3: 105 Music and Cars si presenta la disgrazia del giorno.
1: Comunque, scusate, come si è ambientata bene la Lodo subito nel programma, no? Anche lei le disgrazie.
4: Ma non è che niente fossi tu.
1: Che fatto fa?
2: Può essere.
1: No, è successo prima, dai, non
2: senti,
1: sono io.
2: Vi ricordate che ho fatto tipo 3 lezioni di tennis quest'estate e a un certo punto mi sono fatta malissimo, ho sentito un dolore forte e, sì. E la settimana scorsa ho fatto la risonanza magnetica,
1: sì.
2: Oggi mi è arrivato il risultato.
1: Attenzione.
2: Lesione del crociato.
1: Olè!
2: No, non voglio avere una scusa per non fare sport. Mi piace andare in palestra.
1: E tra l'altro oggi sei tornata in palestra dopo una settimana, credo, no?
2: Non è vero. Io ci vado regolarmente.
1: Ci vai regolarmente?
2: Solo perché ti ho mandato la foto oggi non significa che non ci vada. No, ci vado.
1: Perché
2: ci vado.
1: Per me esiste solo quando uno fa una foto e la pubblica. Per il resto.
2: Posto ergo sum.
1: La palestra non esiste.
2: No, ci vado.
1: Ah, ci vai, brava.
2: E quindi, ragazzi, ecco perché mi faceva tanto male la gambina. E devo fare. Adesso devo capire bene, ma mi sa che devo fare un po' di sbatti per rinforzare il ginocchio. Per capito, tutte le menate, le rave e le fave.
1: Fatti la scalinata di Rocky. Vai direttamente. Dov'è che era? A Detroit.
4: A Filadelfia.
1: Vai a Filadelfia e fai su e giù da quella scalinata tante volte.
2: Uffa però
1: Che dicono che aiuti.
2: La mia carriera da tennista stroncata sul nascere.
1: Ma hai fatto 3 lezioni.
2: Ero così portata.
1: Ma non è vero.
2: Ero così portata.
1: Ti sei scassata una gamba dopo la terza lezione. Evidentemente non facevi
4: che forte.
1: No, i movimenti.
2: No, la gamba me la sono scassata la prima. Ma ho continuato a giocare anche col dolore.
1: Ecco, vedi?
2: Ma il movimento brutto, c'è capito? Vabbè.
1: Senti, non possiamo dire niente in realtà perché è ancora tutto nell'aria. Però, insomma, magari avrai modo di chiedere a qualche tennista delle soluzioni. Poi più in là capirete perché. Vabbè.
2: Sai, tra noi sportivi ci si dà consigli.
1: Esatto. Va bene.
2: Comunque, a parte questo, dai, parliamo di cose più felici, tipo i santi, no?
1: Intanto buongiorno Pivaz, buongiorno zia, vabbè,
2: buongiorno
1: Pinetta.
2: Giusto, le abbiamo salutati, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Si è offesa la Lodo perché la zia ha detto che ha un look da safari.
2: No, non mi sono offesa.
4: Sì, no, l'abbiamo.
2: Sono belli i safari.
4: Sì.
1: Sì, sì, sì. Soprattutto la zia ne ha fatti tanti, per quello.
2: Ma lei fatti di safari, zia?
5: Guarda che era un complimento.
2: Ma va bene,
1: sì,
2: infatti,
1: ma lei non si è offesa, cioè, siamo noi che stiamo richiamando.
2: È Pivaz che si è offeso.
5: Io comunque da domani cambierò look.
2: Ah sì? Perché?
5: Verrò sempre con la cravatta e la camicia.
2: Attenzione, più formale, perché?
4: Come no, mai? Vuole fare le scolaresche americane.
1: Americane.
5: Perché a Pivaz ti piacciono.
2: Ma sono più le scolarettine giapponesi, quelle
4: sì,
2: con la camicia
4: sì.
2: e la cravatta.
1: Divisa.
2: E le minigonne plissettate.
1: Sì.
4: Sì, perché stava guardando tutte delle disoneste.
1: Ma in che senso, Pivatti? Non si può
4: prendeva
1: dire.
4: Prendeva spunto.
1: Vabbè, dai, non si dice.
2: Staresti molto bene, zia.
1: Però
2: sì.
1: Volevo dirvi che voi, non sapendo, no, parlo di loro due, non sapendo, hanno un po' anche anticipato il tema di cui tratteremo oggi.
2: È vero.
1: Perché si parla di look,
2: oggi
1: comunque.
2: Oggi parleremo un po' di moda.
1: Sì.
2: Bravi. Avanguardisti. Allora, non lo so spiegare sto santo, Darione.
1: Manco io, onestamente.
2: Allora, c'era una canzoncina.
1: Sì.
2: Che faceva? Dolce.
4: Remy.
1: Ok. Poi
4: Remigio.
1: Bravissimo.
2: Mamma, ma quanto ci fai la vita facile, Pivaz. Bravo.
4: No, perché ho saputo che ieri è esagerato Dario
2: ha alzato il gomito, sì. Sì, sì.
4: E beh, dobbiamo un po' preparato.
2: Un po' tutti.
1: Dobbiamo raccontarlo.
4: No, era per dire
1: pubblicamente che insomma
4: che è tornato.
2: Ha alzato così tanto il gomito che poi a un certo punto è sparito dentro ed è tornato fuori.
4: Guarda la faccia.
2: Più povero.
1: Sì, molto più povero.
2: Molto più povero di prima. Molto, cioè, ha voluto offrire così. Ma sei impazzito che abbiamo bevuto
4: pagato
2: come...
4: tutto.
1: Ho pagato tutto.
2: Ho pagato tutto. Ma
4: eri marcio allora.
1: Sì, ma no.
2: Fuori
1: ma...
2: di sé.
1: Con un trasporto anche. E
2: faccio
1: loro,
2: io!
1: Malpensanti, hanno pensato che io fossi andato a circuire uno di quelli del bar.
2: Esatto.
1: Capito? E invece no, ero andato a fare anche una cosa carina. Sono tornato che dentro ero morto. Ero crepato.
2: Prosciugato, prosciugato.
4: Iniziava con l'uno il conto o col due?
1: No, no, no, col due.
2: Col due?
1: Sì.
2: Porca vacca, Darietto, ma anche te, ma perché lei, cioè, ma prima informati e poi nel caso
1: guarda,
2: dici faccio io, no?
1: Guarda, sono stato proprio uno stronzo.
2: Uno stronzo,
4: ma perché era marcio.
2: Gesto apprezzatissimo, ci mancherebbe, però
1: no.
2: Devi fare queste cose avventate.
4: Ma tra l'altro sei andato a fare con l'aperitivo con tutti i milionari e pagato te.
1: Da tutti i milionari.
2: Sì, milionari.
4: Gianni Domecca guadagna milioni.
1: Ma non esageriamo adesso. No, ma io sono arrivato pensando a una cifra
2: con
4: l'uno
1: normale, esatto. Quindi ho detto, vabbè.
2: Quindi hai pagato
1: sì.
2: col due, ma
1: sì.
2: No.
1: Vabbè.
2: Brutta roba.
4: Vabbè, Remigio.
1: E Remigio, santo, e basta.
2: Santo, lo salutiamo.
4: Ciao,
2: santo
4: Dario.
2: Santo Remigio.
1: No, ma dai.
3: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Let's go.

0: Cyrus Best Persuades. Le 16:10, benvenuti amici fancarsisti. Parte questa giornata del giovedì, è l'1 ottobre. Siamo un po' destabilizzati dal fatto che sia l'1 ottobre e non sia lunedì per noi, col trastorno ossessivo compulsivo, però insomma, dai, ce la faremo anche questo mese.
1: Ce la faremo.
0: Chi è?
1: Che maledetta che sei. Andare a un incontro. Che bastardi maledetti.
0: A te. Con te. Che già eri di un altro.
2: Ricorda.
0: Questa era la musica che suonava mentre Dario strisciava la carta ieri sera dopo aver chiesto N champagne. Stasera
1: si va tu. Comunque è stato un maledetto lui che me l'ha proposto e io non ero più in grado di intendere e di volere. Quindi ho detto sì sì, va bene, fai tu quello che vuoi.
0: Mamma mia.
1: Poi a un certo punto, no, dico solo questo, poi andiamo sull'argomento. Io avevo ordinato semplicemente un calice di champagne dopo le varie cose, insomma. E poi è arrivato un ragazzo con il... come si chiama? Il cestello per la bottiglia. Quindi mi sono preoccupato che lui avesse capito che invece il glassette, esatto.
0: La glassette.
1: Che avesse pensato che noi ordinassimo la bottiglia intera, diceva. Non siamo noi.
0: Ma chi ci hai preso?
1: Esatto, vabbè.
0: Tra l'altro abbiamo provato cambiato una quantità di liquidi diversi. Sì. Partiti col vino, poi col cocktail, poi tornati indietro al vino, poi la bollicina, poi no, lo shottino.
1: Sì, sì,
0: sì, abbiamo visto i sorci verdi.
1: Ho visto dei draghi più che
0: dei sorci. I draghi che volano. Sì,
1: esatto.
0: Sì, va bene. Va bene. Ma torniamo a noi, al nostro argomento. La zia l'ha già un po' lanciato, parlando di moda. E noi vogliamo tornarci sopra perché, vabbè, si è conclusa settimana scorsa la settimana della moda a Milano. Adesso si sta tenendo a Parigi. No, ho già finito anche a Parigi.
1: No, mi sa che è ancora in atto.
0: Ancora a Parigi.
1: Ok, sì,
0: è in corso. E allora. Quando arriva una settimana della moda un po' ti fa presagire, no? Da che parte andrà la prossima stagione.
1: Sì, speriamo di no, perché da quello che abbiamo visto devo dire che insomma
0: Non buone notizie,
1: no,
0: raga,
1: no,
0: non buone
1: no.
0: notizie, perché i nuovi trend non sono sempre cose gradite. Non dovete stupirvi se passeggiando per strada doveste imbattervi in gente vestita in abiti medievali, per esempio.
1: Sì, io
0: no?
1: Questa cosa onestamente. Allora, noi parliamo anche da una città che è Milano, che probabilmente è anche una città dove siamo più abituati a vedere
0: Robe strane,
1: esatto. Comunque personaggi piuttosto appariscenti. Magari sì. Chi ci sta ascoltando da Cani Catti, se si vede uno vestito, come dire, in abiti medievali, pensa che sia finito il mondo, che ci sia qualcosa che non vada. Però potrebbe succedere, perché il trend sembrerebbe quello.
0: E quello, raga, cioè bisogna dimenticarsi dello streetwear, del minimalismo per cui tanto abbiamo lottato, perché la tendenza che sta dominando per l'autunno-inverno 2026 è il medieval, come si dice?
1: Medieval revival. Vabbè.
0: Le passerelle stanno spingendo su un'estetica uscita da una corte del 1200, raga.
1: Ma perché? Ma
0: cioè,
1: chi?
0: Queste gorgiere scultoree di pizzo intorno al collo, i vellutoni pesantoni.
1: Quelli a me piacciono.
0: Le maniche a sbuffo, belle ampie.
1: Sì.
0: Questo è un trionfo di atmosfera così, un po' gotica, no?
1: Sì, un po' da Game of Thrones.
0: Se
1: te l'immagini.
0: E posso dirti una cosa? Io qualche giorno fa ho visto due tizi che sembravano due cavalieri di Camelot, te lo giuro. Avevano questi
1: abiti lunghi.
0: No, ma sai, poi frastagliati a quadrati, come te lo spiego?
1: Col
0: bordo frastagliato, sì.
1: Merletti.
0: No, non pizzi e merletti, però capitemi, insomma. E veramente pensavo stessero andando a partecipare a qualche evento
1: in
0: maschera, non lo so. E forse invece ho beccato semplicemente due persone molto alla moda.
1: molto alla moda. Ora, è chiaro che nessuno di noi, cioè quantomeno io, non di certo. Anche se ho una giacca molto bella che ricorda un pochino le atmosfere, no? Arancione,
0: sì.
1: Tra l'altro, sì, tutta con dei ghirigori merlettati, sì.
0: Beh,
1: molto
0: abbiamo
1: carina.
0: Anche postato sulle storie.
1: Esatto.
0: No, tu non posti
1: io
0: sulle storie. Una versione medievale di noi. No, non tanto medievale, un po'. Sì. No, medievale benestante.
1: Molto. Beh, re regina.
0: Re regina del Medioevo.
1: Del Medioevo, sì, sì, e dell'autunno, perché tutto è nato dal fatto che oggi è il primo ottobre ed è il mio mese preferito dell'anno. Quindi ho pubblicato questa foto sul mio Instagram, Dario Spada, se volete. Se no c'è quello di Lodovica.
0: Lodo Comello.
1: Esatto. Che ha pubblicato le storie. Però, non parlando di moda medievale, per cui credo che nessuno di noi abbia una grande passione, ecco.
3: Io ho l'armatura.
1: Tu hai l'armatura a casa? Ma
0: vero?
1: Quello è il papà di Marco,
0: no,
1: Mazzoli, che ne ha tantissime a casa.
0: Ce l'hai per davvero? O...
3: No,
1: ma
3: no.
1: Okay. Ma te immagini lui?
0: Ma che ne so, magari ce n'ha una perché boh.
1: Vabbè.
3: Scemo.
0: Perché
1: ma,
0: scemo?
1: Ma secondo te è viva. Però la barba è un po' medievale. Cioè se tu andassi
3: un
1: con
3: po' viking.
1: Un po' viking,
0: è vero,
1: esatto.
0: Un po' viking, è vero.
1: Però se dobbiamo prendere un'epoca, cioè se dovessimo rubare un capo d'abbigliamento di un'altra epoca,
0: sì,
1: del
0: o
1: passato.
0: O lo stile o la moda di una particolare epoca storica, diciamo, no?
1: Esatto. Quale sarebbe la vostra? Cioè qual è quel pezzo di abbigliamento che vorreste tornasse prepotentemente di moda oggi?
0: Che bello.
1: Capito? Vale tutto, vale qualsiasi, anche l'accessorio, non per forza un abito.
0: Ok, ok.
1: Vale tutto che ha a che fare con il vostro modo di vestirvi, che però vorreste che tornasse un po' al passato. Quindi prendo, che ne so, i fularoni.
0: La clava.
1: Esatto. Ma adesso...
0: Per menare tutti.
1: Però molti uomini e molte donne, secondo me, in questo momento, in mezzo al traffico, vorrebbero avere una clava.
0: Esatto.
1: 342 41 15 105. A quale epoca storica rubereste l'abbigliamento quotidiano?
0: Bello,
1: no?
0: Questo gira la moda.

0: Cioè, voi siete dei tipi da toga romana, siete dei tipi da spallina alta anni 80.
1: Che erano molto belle, però, secondo me, le spalline anni 80. Cioè, secondo me, nel mio immaginario, anche perché noi siamo cresciuti, almeno io sono figlio degli anni 80, quindi in televisione quel look lì era gran classe, no? Era fighissimo, spaziale.
0: Ma infatti ha fatto il giro ed è tornato ormai già da diversi anni super di moda.
1: Hai visto,
0: anche
1: Madonna?
0: Anche il taglio dei jeans a cavità alta e...
1: Un po' larghi.
0: Sì.
1: Ho visto Madonna, per esempio, alla premiazione ai VMAs, sì, con queste spallone gigantesche.
0: È molto pop come come look.
1: Assolutamente.
0: È vero. Insomma, vi abbiamo chiesto a quale epoca storica rubereste un accessorio, un dettaglio, direttamente proprio la moda, e la riportereste in auge al giorno d'oggi senza essere presi per pazzi, insomma.
1: Esattamente. Per esempio, io sono un grande fan di tutto quell'immaginario

0: fantasy un pochettino, no?
1: Ok, con
0: la manica, l'orecchia a punta, il capello liscio, la manica bella che larga, si apre, sì, larga, sì, che sembra effetto, ti fa l'effetto un po' ala, capito?
1: Sì, un po' fata.
0: Quella roba lì, un po' fata, un po'
1: okay,
0: fatesca.
1: Ok, va bene. 342 41 15 105, torniamo indietro, rubiamo qualcosa dalla moda del tempo che fu e la riportiamo ad oggi. Cosa scegliereste? Fatecelo sapere.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: virtuosismi del synth di Barry Can Swim.
1: Così.
2: Mentre noi viaggiamo nella storia e nei costumi oggi, Darietto.
0: Guarda, bellissimo, perché poi si scoprono un sacco di cose nuove.
2: Ma infatti abbiamo un sacco di cose da dire. Beh, innanzitutto una pioggia di messaggi al 342 41 15 105 con voi che ci dite: che voglia di vestirmi da menestrello che ho. Oppure c'è chi riporterebbe in auge le giacche fighissime anni 90 di Willy il principe di Bel-Air.
0: Gigantesche.
2: Enormi. Chi si vestirebbe stile Londra primi 900, tipo Peaky Blinders.
0: Anche quello,
2: stupendo.
0: Look pazzesco.

0: Ecco, stupendo. Tra l'altro serie incredibile. Secondo me, quindi va bene.
1: E c'è che anche chi ci scrive, Alessio da Genova,
0: sì.
1: Ciao ragazzi, io rievocherei La Vanvera. Allora io e Dario ci siamo guardati e mi ha detto: ma cosa
2: le regine?
0: Ma cioè, come fai a saperlo?
1: Non lo sapevamo, ma sentite che storia, vai Darione.
2: No, perché quando si dice parlare a vanvera era per quello.
0: Bravo.
1: E infatti adesso lo vogliamo spiegare.
0: Allora, la vanvera. Madonna che schifo, mi verrebbe da dire.
1: È una roba un po' schifosa in realtà, sì. Però affascinante.
0: Grazie. Era un piccolo tubo flessibile o una sacca in pelle. Veniva indossato sotto le gonne ingombranti a contatto con le natiche. Serviva a raccogliere i gas intestinali per evitare...
2: Madonna, no!
1: Dai!
2: A Quark non glielo mettono per rumore la scoreggia!
1: Esatto.
2: Per renderlo credibile.
0: Ecco. Per evitare imbarazzi in pubblico, l'aria accumulata veniva poi liberata all'aperto.
1: Ma pensa a te, che accortezza!
0: Cioè, praticamente...
1: Però solo per le signore, perché sì. Avevano quelle gonnone a meringa e quindi lì sotto potevano camuffare sta vanvera, ma gli uomini no!
0: No! Infatti gli uomini rimanevano in casa a farle, sì. Le donne ogni tanto le devi uscire.
1: No, ci dovevamo fumare gli scoreggioni degli uomini proprio così, come venivano.
2: Comunque, giusto come appunto,
0: sì.
2: Non è proprio certo esistesse la vanvera, cioè non è,
1: è una
2: diceria. Cosa certissima.
1: Sì. Sì, infatti si trovano un po' di immagini, però è vero che non c'è nessuna testimonianza del fatto,
2: esatto,
1: che siano esistite veramente, se non ecco, appunto, una leggenda sull'oggetto.
0: Si usava tanto, però, a Venezia, comunque, in quell'epoca lì, 600-700.
1: Veneziani, diteci di più se ne sapete di più.
0: Sbram!
1: Va bene, allora
0: andiamo a Brescia invece.
1: Andiamo a Brescia da Simone. Ciao Simo!
3: Sì, ciao.
0: Ciao.
3: Ciao Dario.
0: Ciao.
1: Come stai?
3: Bene, grazie. Emozionato, ma è normale.
0: Non ti preoccupare, l'importante è che tu non parli a vanvera.
1: Non parlare a vanvera.
3: No, non parlo a vanvera.
0: Ok, ok.
1: Raccontaci cosa riporteresti in auge della moda del passato, vai.
3: Sì, allora, io sono un appassionato di orologi, non ne ho tantissimi perché sono molto costosi, ma sono appassionato soprattutto di un tipo di orologio che è quello da taschino.
0: L'orologio,
3: lo adoro fin da bambino, infatti ne ho 4 o 5, però purtroppo non li ho mai indossati. Sì, li ho. E tuttora se ne vedo qualcuno che mi piace, che non è troppo costoso, lo acquisto, soltanto che non li metto mai.
0: Perché? Se posso?
3: Perché non vanno di moda, non sono più di moda, quindi sarei una mosca bianca, non sono uno che vuole apparire, quindi la catenella che ti esce dal taschino...
1: Beh, ma posso dirti probabilmente... però che saresti un figo pazzesco. Magari è una cosa che sai solo, cioè, se ti fa stare bene, no? Che è un oggetto, certo, che ti piace l'idea di averlo, ma magari non serve neanche sfoggiarlo, insomma, sai che ce l'hai, te lo copri con una giacca e ogni tanto ci dai una sbirciatina.
0: Eh sì, ogni tanto tiri fuori.
1: Per vedere che ora è, stupendo.
3: Infatti è quella cosa lì che è un articolo che è personale, non lo vedono gli altri, lo vedi solo tu. Mi piace proprio per quello.
0: Ah, ok, ok. Io mi ti immagino, Simo, a questo punto vestito con un abito, un frac, direi, con un cappello con, diciamo, no, cilindro molto alto e anche il monocolo.
3: No, perché anche,
1: certo,
3: meno, anche meno.
0: Anche meno. Però il monocolo andava di pari passo con l'orologio da taschino.
1: Un po' sì.
3: Sì.
1: Prima si dice
0: così.
1: Il bianconiglio, giustamente.
0: Sì, un pochino il bianconiglio. Col panciotto.
1: Comunque, per fare un po' di storia, è nato intorno al 1500 e si chiamava, il primo modello di orologino da taschino, si chiamava l'uovo di Norimberga, perché aveva una forma proprio a ovetto. Però in realtà all'inizio erano molto ingombranti, avevano una sola lancetta che segnava le ore e quindi indicavano l'orario, il tempo in modo super approssimativo.
0: Sì,
1: c'era,
0: certo,
1: più una roba così estetica.
0: Pesavano
1: che
0: 12 kg e mezzo, dovevi trasportarlo con un carretto ogni volta che lo tiravi fuori, però sì, bello, a me piace.
1: Bello, stilosissimo.
0: Molto
1: secondo
0: stiloso.
1: Me, io dico, Simo, che dovresti indossarlo e
0: sì,
1: anche con fierezza.
0: Anche secondo me, no. Simo.
3: Okay.
0: Dai, tanto ti diamo il benestare con il marchio di 105 Music and Cars. Quindi con quello,
3: perfetto,
0: capito,
1: vai tranquillo.
0: E vi righi in mancia, dice privato. Va bene. Ciao Simo.
1: Ciao Simo, un bacione.
3: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie. Allora, qualcuno per esempio vorrebbe riportare, parlavamo anche di accessori, il Walkman. Il Walkman, che è uno di quegli oggetti.
1: Ma
0: un pochino.
1: Ce l'avevi, Darione?
0: Certo che
1: ce l'avevo. Grigio, metallizzato.
0: Io ce l'avevo giallo. Me lo portano i miei dall'America.
1: Che stile.
0: Quello proprio di quella marca lì giapponese. Giallo che si agganciava anche. Che bello. Bellissimo.

0: Cat's Eye. Allora, stiamo parlando di moda oggi. Madonna, come mi sento a mio agio.
1: Moda di altri tempi, però. La moda che riporteremmo in vita, riporteremmo di moda al giorno d'oggi, ma che appartiene alle epoche passate. Abbiamo parlato con chi riporterebbe l'orologio da taschino, che troviamo super cool. Molto. E non vedo perché non potrebbe tornare di moda.
0: Qualcuno scrive: io riporterei in auge l'eschimo, ok? Quel giubbottone. Anche se brutto, lo farei solo in onore di Francesco Guccini, Davide da
1: Cuneo. La motivazione ci sta, ma l'eschimo non lo so, non mi fa impazzire come...
0: No. Io per esempio sono stato un grande utilizzatore di tutti quei giubbotti che quando io ero ragazzino andavano tanto di moda, e quindi se non ce l'avevi eri un po', e quindi io facevo il diavolo a quattro. Mia mamma non voleva comprarmelo e quindi io arrivavo una stagione dopo, cioè ce l'avevano tutti
1: e poi tu recuperavi
0: ma io recuperavo quella la stagione dopo.
1: Che fatica stare al passo con le mode, veramente.
0: No, ma poi non aveva veramente senso,
1: soprattutto quando dovevi chiedere il permesso ai genitori.
0: Sì,
1: perché oggi ti piace una roba, dai, magari te la compri.
0: Io no, all'epoca io non me la compro mai.
1: Mai. Ma l'altra gente, le altre persone.
0: E quindi ti ricordi quelli inglesi, quelli che avevano anche la tasca dietro, che in teoria si usavano a caccia? Adesso non faccio il nome della marca.
1: Certo. No? Oggi ho detto a mio marito: a Natale voglio quello.
0: Vuoi proprio quello?
1: Voglio proprio lui.
0: Che c'aveva la tasca dietro anche, perché ci
1: il
0: mettevi la selvaggina.
1: Tipica giacca da battuta di caccia.
0: Sì, da country inglese.
1: In Scozia.
0: Esatto, sì, quello lì.
1: Quella voglio.
0: La Barbie.
1: Quella roba lì. Allora abbiamo... No, secondo me adesso stiamo per parlare con un personaggio super interessante, ragazzi. Siamo pronti?
0: Vai.
1: Siamo pronti?
0: Vai.
1: Per Bixio da Reggio Emilia.
0: Già il nome, Bixio.
1: Ciao. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Eccoti.
0: Ciao,
1: ci sei?
0: Ciao.
1: Ci senti?
0: Sì.
2: Tutto bene?
0: Tutto a posto. È a Reggio Emilia, ma in realtà è...
2: Mi sento, sì, sì.
0: Sì, ma in ritardo colossale.
1: C'è il fuso orario con Reggio Emilia.
0: Cioè, adesso non so se tu sei sulla luna in realtà e non a Reggio Emilia. Ah, benissimo.
1: No,
0: ah,
1: no, ma... dai, ci siamo allineati adesso. Credo.
2: No, no, no. Provincia di Reggio Emilia, Casalgrande, provincia di Reggio Emilia.
0: Perfetto.
1: Mitico. Bixio, tu hai una roba spettacolare da raccontare a tutti, vai. Due giorni.
2: Beh, no, spettacolare. Per me è spettacolare. Io sono quest'anno sono 44 anni,
1: sì?
2: Che faccio dei palchi, quindi musica swing, musica jive, dagli anni 20 agli anni 50.
1: Okay.
2: E io vesto solo ed esclusivamente vestiti in stile, ma anche quando vado a fare la spesa o quando vado, io sono sempre vestito così.
0: Ma non ci voglio credere.
2: Mi guardano malissimo, ma non fa niente. Ognuno...
1: Ma è una cosa strepitosa.
2: Vai a visitare il mio profilo, vedrai tutte le foto.
0: Ma aspetta, adesso vogliamo vedere il profilo. Dacci il tuo Instagram.
2: Faccio quello che posso, dai.
0: Sì. Con 27 ore di ritardo.
2: Bixio Barbier, Fabrizio Bixio Barbier.
1: Ecco, okay. Beh, cercalo tu. Ma quindi scusa,
2: ragazzi,
1: nasce da un'esigenza scenica la tua, che poi hai applicato alla tua vita di tutti i giorni, o comunque a prescindere dalla musica tu sei sempre stato appassionato dello stile anni 20, 30, quel che l'è, e ti sei sempre vestito così?
2: No, io ho sempre avuto questa passione perché mio papà è un cantante dell'epoca e io ho seguito le sue orme, quindi ero abituato a determinate cose. E poi sono dell'idea che se tu fai un determinato genere musicale devi essere anche visibile.
0: Sì, sì,
1: certo.
2: Non
0: chiaro.
2: Solo ed esclusivamente con la musica, con tutto. Con tutto,
0: con il tuo
2: musicisti
0: look,
2: che suonano con
0: chiaro.
2: Me, sono
1: ovvio.
2: Tutti a seconda della serata. Sì, doppio petto, oppure gessato, oppure
1: no.
2: Smoking, oppure...
0: Allora, devo dire una cosa,
2: insomma,
0: ti interrompo Fabrizio perché abbiamo grossi problemi di collegamento, se sei tanto in ritardo quindi diventa difficile poi parlare in maniera
2: sì,
0: corretta. Però se andate a vedere il profilo Fabrizio Bixio Barbieri, è elegantissimo.
1: Ma sei fighissimo.
0: Sei fighissimo,
1: ma sei fighissimo.
0: Complimenti, veramente.
1: Ma e tu dici che quando ti aggiri indisturbato per strada di giorno,
2: grazie,
1: in un qualsiasi momento della tua vita, la gente un po' ti guarda stranita?
0: Vorrei vedere, cioè.
2: Sì, cioè, beh, direi proprio di sì, perché insomma non è che uno va a fare la spesa con i pantaloni con le pants o
0: no, non è da tutti i giorni.
1: Però vedi, ecco, perché non potrebbe
2: è un po'
1: essere
2: diversa
1: una...
2: situazione.
0: Vabbè, sì, comunque guarda, ci sta, e secondo me ognuno deve, come dici tu, ognuno deve seguire come si sente bene. Tutto qua, punto. Se stai bene così.
2: Esatto.
0: Basta.
2: Tutto qua.
1: Vabbè. Bellissimo.
2: Perfetto.
1: Vienici a trovare Largo Donegani vestito così. Che facciamo?
0: Sì, secondo me arriva quando noi abbiamo finito la stagione radiofonica.
1: Vabbè. Ci faremo trovare vestiti a dovere.
0: Va bene. Ciao Bixio.
1: Ciao Bixio, un bacione.
2: Molto volentieri, molto volentieri. Ciao. Passo un saluto, ci metto un secondo.
1: Certo.
0: Vai, vai. Eccolo il secondo.
2: No, dicevo, ci tenevo molto. Un saluto a mio figlio John, che è un anno e mezzo che non vedo perché all'estero rientra sabato, quindi è molto importante.
0: Giustamente. Sì?
1: Sì.
2: A mio figlio, che è il mio lagotto, okay, romagnolo, a Miss Dani B, che è la ragazza che canta con me nel quartetto, e a tutta la sua famiglia, perché sono persone speciali.
0: Va bene, grazie mille.
1: Salutiamo
0: Bixio.
1: Tutti anche noi. Ciao Bixio.
0: Ciao Bixio.
2: Grazie ragazzi.
1: Ciao. Peccato per sto ritardo, perché era interessante.

0: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: 105
4: che storia.
5: Radio 105,
6: che storia.

0: sa che c'è chi ci ha scritto, Darione, che riporterebbe in auge il mantello nero, lungo, col collo.
1: Ah, tipo Dracula.
0: Tipo Dracula.
1: Che comunque.
0: Ma secondo te è serio? Cioè, che paura,
1: da,
0: no?
1: Magari qualcuno, quel look lì comunque, voglio dire, ha anche un certo impatto sulla gente, no? Quindi se tu vuoi apparire in qualche
0: status.
1: Modo. Esatto. E poi siamo anche nel mese di Halloween. Quindi secondo me ci può stare che uno.
0: Un discorso
1: voglia.
0: È Halloween, un discorso è veder girare per Milano di sera gli uomini col mantello lungo. Io mi farei un
1: anche
0: po'.
1: Anche io. Sì, un po' di paura, anche io. Soprattutto dopo serate tipo ieri,
0: esatto.
1: Quando stavo tornando alla maison, se avessi incrociato uno così, probabilmente gli avrei dato qualsiasi mio avere. Prendi ciò che vuoi.
0: Non uccidermi, ti prego.
1: Esatto. Va bene. Però stiamo parlando di questo perché siamo partiti da questa tendenza del fine 2026, dalle ultime sfilate, il medieval revival.
0: Revival medievale.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Apparentemente stanno tornando di moda capi di ispirazione medievale.
1: Belli.
0: Che belli.
1: Comodi soprattutto.
0: Posso dire belli e comodi,
1: sì,
0: soprattutto.
1: Con quelle retine di metallo che ti metti addosso,
0: no,
1: una gabbia di Faraday.
0: No, ti prego.
1: Mamma mia, una cosa tremenda. Però se piace anche lì, ognuno è libero. Con se stesso e con
0: certo.
1: La propria vita di fare quello che crede.
0: Infatti,
1: poi è
0: come ci scrive Simone,
1: sì.
0: Ma perché dovrei aspettare che qualcosa torni di moda? Se
1: oh.
0: Mi piace, me la cerco e la ottengo.
1: Oh,
0: sì, ma stai calmo.
1: Lavoro, guadagno, pago, pretendo.
0: Pretendo,
1: Caspita. Alberto!
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao
0: Alberto, benvenuto, come stai?
2: Grazie, bene, voi?
1: Molto bene.
0: Bene, bene, ci stiamo divertendo a spaziare negli anni e così.
1: Sì, anche immaginarci, no?
0: Immaginarci, vestiti in modi diversi. Tu riporteresti in auge che cosa esattamente?
2: Allora, io vi ho scritto che come capo di abbigliamento mi piacciono molto quelli del Giappone prima che si occidentalizzasse, quindi
1: okay.
2: La yukata estiva o il kimono.
1: Beh, sono bellissimi,
2: andando là e sono super comodi, freschi,
1: sì.
2: E veramente belli, quindi
1: sono d'accordissimo.
2: Secondo me sarebbero un'ottima cosa.
1: Sì.
0: Però non conosco molto il capo del kimono, nel senso, immagino che per l'estate sia fantastico perché
1: è leggero.
0: Leggero, passare da tutte le parti è buona, ma sì. D'inverno c'è una versione di lana merinos come
1: sì, infatti è più pesante il kimono invernale.
0: Come
2: cambia effettivamente, quello estivo è più leggero ed è fatto o di cotone o di lino.
1: Che
2: mentre
1: stile.
2: Con l'invernale è fatto di seta, cotone spesso e poi è fatto a più strati, quindi appunto copre.
1: Ah, ok.
0: Veramente. Però comunque sotto il kimono non ci si mette un pantalone, per dire, un tipo di pantalone che copra
2: no,
0: le gambe, no?
2: Chiaramente no.
0: Non lo prevede in nessun caso.
1: Ma infatti, scusami, tu che sei a quanto ho capito esperto anche, a me il Giappone piace tantissimo, ci sono stato, però è come dici tu, si è occidentalizzato, quindi ormai li vedi più o meno vestiti esattamente come noi europei o come gli americani.
2: Sì, sì.
1: Però
2: sì.
1: Il kimono, ok, come dice Lodo, prevede che sotto tu non abbia il pantalone. Quindi in realtà come copri le pudenda? Cioè...
0: Con la vanvera.
2: Tradizionalmente c'era un perizoma, però penso che quello non lo rimetterei.
0: Il perizoma?
1: Beh, pensando a quelli del sumo, se ci pensi, in effetti
0: sì, ma col perizoma non ti copri le pudenda, però
1: no.
0: Copri ben poco.
1: Dipende dalla grandezza del perizoma. Cioè, perché magari
0: e delle pudenda.
1: E delle pudenda, soprattutto.
2: Dell'asciugamano arrotolato.
1: Ecco, sì. Ma
0: ecco.
1: Tu ne hai di kimono, immagino.
2: Ho comprato e sono andato d'estate avendo frequentato vari festival estivi dove loro tendenzialmente indossano quello.
0: Mm-hmm.
2: Ne ho comprato uno in un viaggio estivo, appunto.
0: Ok, e com'è il tuo kimono? Perché sto leggendo che i colori del kimono, i simboli che ci sono sopra, comunicano molto in realtà. Comunicano tipo l'età di chi lo indossa, lo stato civile, la stagione dell'anno, anche lo status sociale. Cioè in base al colore deduci la stagione.
2: Quelli estivi tendenzialmente sono più colorati, più con fantasie più estive. Quindi magari fiori estivi, piante, foglie.
1: Ok, giungla, un po'... Sì, sì, ho capito.
0: Il tuo di che colore è?
2: Ad alghe.
1: Tu, esatto, di che colore l'hai preso?
2: È banalissimo, essendo occidentale, sono una persona triste, quindi grigio e nero.
0: Grigio e nero. No, guarda, il nero rappresenta la formalità, l'eleganza e la maturità, Simone. I kimono completamente neri sono i più formali in assoluto, indossati ad esempio dalle madri degli sposi ai matrimoni.
1: Ah, bello, quindi è un abito elegante proprio.
0: Sì, molto, okay, molto formale.
1: Bello. Simo, se hai delle foto, mandacele al 342 41 15 105. Cioè, sarebbe bello
2: la
1: vederle.
2: La cerco e la mando.
1: Va bene.
2: Forse c'è qualcosa su Instagram.
1: Diamo il tuo Instagram a questo punto.
2: Se volete andare a sbirciare le foto del viaggio.
1: Vai.
0: Vai.
2: Baratto PH.
1: Baratto PH, perché fai anche le foto, immagino.
2: Esattamente.
1: Ok, va bene. Grazie.
0: Che figo. Grazie Simone,
2: grazie,
0: un bacione.
2: Mille.
1: Ciao Albi.
0: Arigato.
1: Cosa è mas? Bello, bello, però ci sta tantissime cose. Qualcuno ha detto che di moda dovrebbe tornare il rispetto. Però questo è un argomentone.
0: Mic drop.
1: Esatto. E invece poi c'è un messaggio, Pivaz, sì, chiedo anche a te, chiedo alla Lodo, chiedo a tutti. Irene.
0: Sì.
1: La risposta è, dice, quindi non sappiamo a quale domanda.
0: Sì.
1: Meteorite. Sei d'accordo?
3: Io qualche idea ce l'ho.
0: Un'idea ce l'ho anch'io.
3: E non mi sento di dissentire.
0: E non è bello. Dai.

0: Adela.
1: In LA, le 17:11, noi dobbiamo fare una precisazione perché ci è arrivato
2: devo
1: il messaggio. Deve fare a Darione. Ci è arrivato il messaggio di un'ascoltatrice che diceva la risposta è meteorite. Noi pensavamo fosse collegato al discorso nostro,
2: al Medieval Revival.
1: Esatto. Invece...
2: E invece no, è un messaggio probabilmente rimasto lì inghippato ed è arrivato adesso perché è la risposta al cruciverba di Tutto Esaurito di questa mattina.
1: Perfetto, tutto siamo sul pezzo.
3: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
4: Music, music stories.
5: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
6: Ladies and gentlemen, rock and roll.
7: L'era dei cantanti.
8: Eterno Sinatra e poi...
9: It's John Lennon.
10: Michael Jackson!
11: And where all the music comes from.
1: Che bello, abbiamo parlato di storia della moda, adesso parliamo di storia della musica. Martedì abbiamo iniziato un nuovo viaggio. Il viaggio di questa settimana è attraverso le storie del 1995. Prima eravamo dentro un'auto, poi fermi al semaforo, poi seduti sul divano di una caffetteria. Oggi però siamo davanti a un portone. È un portone chiuso di una casa disabitata in una città che un tempo conoscevamo molto bene. La casa è ancora lì, la strada è sempre la stessa, eppure non riusciamo più a riconoscere quel posto come casa. Dietro quel portone viveva una persona importante. Abbiamo la tentazione di suonare, però non serve perché nessuno ci aprirà.
2: Ecco, allora, come si spiega in musica una mancanza così? Tracy Thorn, la voce degli Everything But The Girl, trova un'immagine molto semplice. Dice che quella persona le manca, frase iconica, come la pioggia manca al deserto. È una delle frasi più rappresentative del brano che stiamo per ascoltare, che è Missing, uscito l'anno prima nel 1994, ma poi ebbe il grandissimo successo mondiale con il remix di Todd Terry nel 1995 appunto. La storia del remix è quasi la stessa storia della canzone, perché il brano parla di qualcosa che sembrava perduto e che anche la canzone sembrava destinata a passare inosservata. Poi arriva Todd Terry, questo DJ fenomenale, e improvvisamente il mondo la scopre.
1: E forse è proprio per questo che Missing continua a colpirci, perché a volte non ci manca una persona in sé, ci manca la versione di noi stessi che esisteva quando quella persona era ancora lì.
2: Eh sì.
1: E il 1995 noi lo ricordiamo così, con Everything But The Girl, Missing.
2: Allora, no, non era questa esattamente la canzone, perché questa era sempre questa... un remix di Todd Terry.
1: Todd Terry, sì.
2: Però del singolo che poi fu il follow-up di Missing, di Everything But The Girl. La versione chiaramente era questa.
1: Certo che lei.
2: Dai, senti, senti come...
1: Senti qua.

0: nostri ascoltatori che si fanno i viaggi pure loro e aprono cassetti su cassetti di ricordi assieme al nostro Music and Stories. Era Everything But The Girl, Missing.
1: Bellissimo remix poi di Totterri che gli diede una gloria infinita. Va bene. Allora, attenzione amici, stiamo per giocare. Giocare, sì. Oggi c'è una base diversa per ogni cosa, perché questa è la base del gioco vecchio, ma va bene lo stesso. Oggi è così.
0: Ma sì. Andiamo un po' più frisantino.
1: Ma
0: questo,
1: certo.
0: Questo, ma dove vai?
1: Ma tienila, tienila.
0: Tra l'altro, è una settimana molto fortunata per te questa, eh? Sei già a 2 vittorie, Ciccio.
1: Non dirlo troppo forte.
0: Io quello gnomo lì te lo prendo.
1: Devi stare molto calma.
0: E spacco bottiglia.
1: No, capisco. Stai buona, no? Stai buona, vabbè. Allora, per giocare con noi a un gioco bellissimo, il gioco
0: bellissimo.
1: Più bello degli ultimi anni della radio.
0: Probabilmente sì, probabilmente è lui. E si chiama Ma dove vai, ragazzi? Per prenotarvi è facilissimo, messaggino al 342 41 15 105 con scritto
1: Ma
0: dove
1: vai? Amica mia, ma dove vai?
0: Ma dove andiamo io e te?
1: Andiamo.
0: Meglio se stiamo in casa chiusi, sì, no facciamo danni.
1: Io stasera. Ti ho chiamato che

Sempre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio ti

0: State ascoltando Radio 105, queste 105 Music in Cars, la seconda ora, 17.30, con Lodovica Comello, con Dario Spada, anche H, Ring My Bell, ma soprattutto il nostro gioco.
1: 105 Music in Cars, è lì
0: grazie,
1: per presentarvi

0: non ce l'hai, dai.
1: Dove vai? Dove vai? Speriamo che vadano tutti nella direzione giusta, l'unica possibile.
0: Tu stai andando molto bene, lo ripetiamo questa settimana, ben due vittorie. Casualità, da quando ti è stato regalato un troll portafortuna?
1: Non lo so,
0: ci vogliamo credere.
1: Chi può dirlo?
0: Chi può dirlo? Vorrà dire che dovrò attrezzarmi anch'io.
1: Gomblotto? Potrebbe essere, cavolo.
0: Dovrò portare anch'io un portafortuna per scacciare
1: ce
0: la tua.
1: Hai? A casa hai qualcosa che puoi portarti?
0: Più a casa dei miei genitori, più ninnoli che ho conservato nella mia vecchia cameretta. E qua non so, devo andare a frugare.
1: Però Pivati dice che deve essere un qualcosa che ti è stato regalato per portare fortuna. Sì.
2: Cioè non può essere di
0: me
2: base.
0: Me ne regali uno, Pivaz.
2: Te ne regalo uno, va bene.
0: Dai, ok, vabbè. Grazie, fatto.
1: Questa è circonvenzione comunque, di incapace. Allora,
0: presentiamo i nostri due concorrenti di oggi. La prima si chiama Ilenia e viene da Modena. Ciao Ilenia.
3: Ciao, ciao Dario, ciao Ludo, ciao a tutti.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, bene, bene, un po' emozionata, anche perché il messaggio me l'ha mandato di nascosto mio figlio e quindi
0: no!
1: Maledetto!
0: Maledetto, ti hai scritta a tradimento!
3: Sì, esatto, io non sono pronta, vabbè, sperando di non fare una figuraccia, dai.
1: Ma non ti preoccupare.
0: No, dai, al massimo ci si diverte.
1: Ma ecco, sì. Poi ragazzi, adesso poi noi facciamo tutta la pantomima del oddio, ho vinto, ho perso, però la verità è che questi giochi qui sono per divertirci e per permettervi di portarvi a casa un kit di Radio 105. Cioè questo.
0: Ma sì.
3: Ottimo.
1: Dai, sì. Poi io mi incazzo, vero.
0: Mitica Ilenia. Allora Ilenia, tu puoi scegliere con chi giocare, se salire sulla macchina di Darione o sulla macchina della Lodo. Con chi scegli di giocare?
3: Io sceglierei Darione.
1: Va bene.
0: Vai,
1: va bene.
0: Che sta godendo di ottima salute ultimamente. Beh, eccolo qua.
1: Va bene.
0: Allora, insieme a me giocherà Gabriele da Alessandria. Ciao Gabri.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao,
0: Gabri. Benvenuto. Tu come stai?
4: Molto bene, grazie.
1: Bene. Ti senti?
4: Avevo già partecipato con voi, a sì o no, e purtroppo avevo perso, quindi vabbè, dai, detto che Dario è fortunato in questo periodo, giochiamo con Lodovica. Vabbè. Ci proviamo.
0: Per forza, non hai altra scelta, esatto. Amico mio.
1: Va bene. Le regole ve le ricordate? No, parlo più che altro con Ilenia, perché avendo, diciamo, subito l'iscrizione al gioco da parte del figlio,
3: esatto,
1: magari.
3: No, ripetiamole, che okay, è meglio, okay, che così faccio un refresh.
1: Allora,
3: grazie.
1: Vai. Ci sono 5 tappe di un fantomatico viaggio, ok?
3: Sì.
1: Queste tappe, però, devono essere indovinate in un minuto di tempo attraverso degli indizi che vi daremo. Nel caso in cui tu non sappia rispondere a uno di questi indizi, di la parola ricalcolo e noi andiamo avanti. Poi lo recuperiamo dopo, sperando che il tempo sia ancora, insomma, a sufficienza.
3: Ok.
1: Ok?
0: Tutto chiaro?
1: Va bene.
3: Sì.
0: Benissimo. Allora, capiamo chi partirà per primo con il pari o dispari. Tu cosa scegli oggi, Darione?
1: Io sceglierei un dispari.
0: Un dispari, sì. Va bene. Bim, boom, bam.
1: 4, 3, 7, dispari. Va bene.
0: Vedi che quando azzecchi tu il pari o dispari, poi vinci.
1: Ma cioè, adesso non vorrei portare sfortuna a Ilenia, più che altro. Ilenia!
0: Non lo so.
3: Vediamo.
1: Tra poco partiamo, un minuto di tempo. Sei pronta?
3: Sì.
1: Andiamo. È una città inglese famosa in tutto il mondo per la musica e una famosa squadra di calcio.
3: Liverpool.
1: È una grande isola del Mediterraneo situata tra la Francia e l'Italia.
3: Corsica.
1: È il luogo dove si acquistano medicinali e prodotti per la salute.
3: Farmacia.
1: Ok. È una località pugliese affacciata sul Mar Adriatico, famosa per le sue scogliere molto alte da cui ci si tuffa.
3: Ricalcolo.
1: È la montagna più alta dell'Africa.
3: Kilimangiaro.
1: Ok, allora, la città inglese, sono nati gli Oasis in questa città.
3: Liverpool?
1: No. Gli Oasis sono nati a?
3: Mamma.
1: Mannaggia. Non è Liverpool,
3: Ricalcolo.
1: È l'altro. Sì, è una località pugliese, ha dato i natali al cantante Domenico Modugno. No, niente, solo tre. Allora,
0: tre tappe.
1: Comunque non male. Liverpool poteva trarre in inganno, perché in effetti Liverpool i Beatles, e invece era Manchester.
3: Manchester.
1: Sì, perché gli Oasis sono di Manchester. Ok, e poi Polignano a Mare. Sai che fanno anche la gara di tuffi ogni estate da queste scogliere altissime.
3: È vero, okay. Ma non mi è proprio venuto
1: niente, fa niente. Te l'è comunque un ottimo risultato.
0: Tre tappe,
1: vai.
0: Non è affatto male. Vediamo come se la caverà Gabriele. Grazie. Gabri, sei pronto?
4: Proviamo, dai.
0: Dai, oh, dobbiamo farne più di tre, va bene?
4: Ci proviamo, speriamo bene.
0: Dai. Vai, salta su che si parte. È una città della California celebre per le sue ripide strade e il suo lungo mare.
4: Ricalcolo.
0: È una metropoli del sollevante, tra le più popolose e moderne del pianeta.
4: Tokyo.
0: È la patria dei famosissimi cioccolatini che contengono un messaggino d'amore all'interno.
4: Svizzera.
0: Dove è un luogo dove si portano gli animali che hanno bisogno di cure.
4: Ambulatorio. Veterinario.
0: È il più piccolo stato indipendente del mondo.
4: Vaticano.
0: Allora torniamo su, la città della California che è attraversata dal famoso ponte, il Golden Gate Bridge.
4: San Francisco.
0: Giusto. E è la patria dei famosissimi cioccolatini, capoluogo dell'Umbria.
4: Perugia.
0: Sì, sì, Gabriele, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
4: Ce l'abbiamo fatta.
1: Ce l'avete fatta.
0: Amen.
1: Allora, tutte cinque e tra l'altro...
0: con un secondo di avanzo,
1: 59
0: pure.
1: Secondi.
0: Ma pensa a te.
4: Proprio un successone.
1: Ma siete stati bravissimi. Brava Lodo,
0: Ho sudato, ho pezzato la t-shirt e il gilet. Guarda, sì, proprio sì. Va bene, allora.
1: Io mi aspettavo Senegal a un certo punto come risposta. Esatto. Però va bene. Bravo. Allora andiamo subito da Ilenia.
0: Vai, vai.
1: Ilenia, mannaggia, niente di fatto.
3: Mannaggia.
1: Vabbè, dai.
3: Pazienza, però mi sono molto divertita.
0: Oh, meno male.
1: Meno male.
3: Siete spettacolari.
1: Grazie.
3: Davvero, tenete sempre una grandissima compagnia.
0: Grazie, Ilenia.
3: Grazie a voi.
1: Guarda, ascolta, mando...
3: grazie poi... per avermi reso partecipe di tutto ciò.
0: E ringrazia tuo figlio.
1: Sì, sì. Saluta chi vuoi.
0: Saluta chi vuoi, vai.
3: Saluto voi, saluto tutti gli ascoltatori di Radio 105, la mia famiglia, mio marito Alessio, i miei tre figli, Ginevra, Lorenzo e Vittoria.
1: Wow,
3: e chi mi ha ascoltato, che mi ha riconosciuto, insomma.
1: Grande Ile, va bene.
0: Un bacione.
3: Grazie,
0: Ilenia, ciao.
3: Ciao, un bacio a voi.
1: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
0: E Gabriele.
1: Gabriele, bravo,
0: Gabriele,
1: bravo.
0: Il nostro Massimo decimo meridio.
1: Cinque ne ha fatte.
0: Cinque ne ha fatte. Oh, mi hai fatto penare. C'avevo una tachicardia che guarda. E invece.
1: Bravo.
0: Ascolta Gabriele, a te.
4: Mi piace Dario.
1: No, ma
0: è andata così.
1: È andata così. Maledetto.
0: Ti porti a casa il kit di 105 e ovviamente puoi salutare anche tu qualcuno.
4: Ma saluto chiunque mi ha riconosciuto, tutti voi che tenete tutti i giorni compagnia, la mia compagna Silvia e mio papà Massimo, che è un grandissimo vostro ascoltatore.
1: Grande Massimo!
0: Grande Massimo!
1: Vedi, decimo
0: vedi,
1: meridio.
0: Decimo meridio, infatti.
1: Grazie, ciao Gabri!
0: Ciao Gabri.
4: Grazie mille!
0: Un
4: ciao,
0: bacione!
4: Ciao.
1: Allora, fermi tutti!
0: Ah, mi sento meglio,
1: la
0: dai.
1: Settimana però si chiude in
0: parità!
5: Music and Cars ha presentato.
1: Lodo, sembrava un gioco quasi... No, scusami, non l'avevo visto. Sembrava un gioco quasi serio oggi.
0: Perché quasi serio?
1: Siamo stati seri.
0: È un gioco serio.
1: Cioè, siamo stati bravi, abbiamo spiegato bene le regole, le hanno capite. Cioè, è tutto perfetto.
0: Ma come sempre, scusa.
1: Poi anche la parità, comunque mi mette... Sono contento,
0: la
1: adesso canto.
0: La parità dei sessi, vedi? Festeggiamo con Peggy Goo, vai.
1: Dai, adesso voglio vedere se qualcuno ha il coraggio di mandare un messaggio per l'arena. Dai, cosa dovete mandare? Tutto in parità.
0: Stanno già fioccando, te lo dico.

0: Dario, anche sta settimana vinci la prossima.
1: E vabbè.
0: Godo, lodo, godo. Ciao Darietti.
1: Ciao.
2: Oh Darietto, pensavo di aver vinto. Oh, con tre ho la vittoria in tasca.
1: No, non l'ho mai detto.
3: Io un po' ti eri un po', sì.
1: Non è vero, maledetti.
3: È emozionato.
4: A Dario, ti sei mancato.
1: No.
4: Ma vai a rubare.
1: No. A parte che avrebbe una B rubare, ma... Così, giusto per dire. No, comunque non mi sentivo la vittoria in tasca. Sono contento perché dopo un periodo di grande difficoltà sto piano piano risalendo la china, per cui ho questa settimana parità. Magari la settimana prossima vinco.
3: Stai vedendo la luce, ma non t'allargare, ok?
1: Vabbè, però
3: e ti ricordo solo una cosa.
1: Che cosa?
3: Mieti trebbia pro capite. Così.
1: L'hai detto bene anche.
3: Mi è venuto, infatti.
1: Mieti trebbia pro capite.
3: Mieti trebbia. E mi eri un po' teso.
1: Mi è impotente perché aveva la bocca a culo di. Mieti trebbia. Vabbè.
3: Mieti trebbia pro capite. Ah.
1: Ma io vado a fare Miss Italia. Secondo me vincoli.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: scritta a caso. Vedi, nel gioco, nel Ma dove vai, c'era una domanda su Manchester, la città degli Oasis.
1: La città natale degli Oasis.
0: Sì.
1: E questa era Live Forever, lunga vita agli Oasis, lunga vita a Music and Cars.
2: Bravo Dani, la scelta.
0: No, l'ha scelta lei questa, l'ha scelta...
2: Ah, scusa Rodio. Sei partito anche un...
1: Mi è partito un, sì, un proiettile.
0: Che bello chiudere
1: qualcuno
0: così.
1: Di voi ha provato ha provato a trovare i biglietti per gli Oasis?
0: Io non ci ho manco provato.
1: Manco io, sai.
0: So
1: quelle battaglie che so già di aver perso in partenza.
0: Anche io. So che Lidia, la nostra Lidia Tagnesi, è riuscita nell'intento.
1: Lei ce la fa sempre.
0: Non solo quello di Roma, ma credo anche una data in Inghilterra.
1: Pure.
0: Quindi molto bene, devo dire, sì.
1: Che bello. Dai, cerchiamo di
2: prezzi popolari.
0: Sì, prezzi popolarissimi.
1: Sì, accessibili, accessibili.
0: Sì, sì. Loro e Marco Mengoni così. Prezzi.
1: È un po' il costo di un aperitivo, no?
2: Guarda,
0: sì. Esatto. Aperitivo per 5 in realtà, ma va bene lo stesso. Va bene. Allora, grazie mille a tutti voi fancarsisti come sempre. Grazie Antonio Pivati. Grazie zia. Sta organizzando un viaggio della speranza con la Lodo, adesso capiremo dove, quando ci andrete, ok?
1: A rifarci tutte, abbiamo detto.
0: Tutte. Grazie Lodo.
1: Grazie Dario, grazie Pinnetta e chi altro dobbiamo ringraziare? Nessuno.
2: Quelli dopo di voi.
1: Voi che ci avete seguito, il nostro cuore è vostro. Domani amici,
0: a domani.
1: Fancarsisti, ciao!
0: Ciao! Arrivano Paolino, Linda e Marti.
1: Bravo.
0: Oggi ho detto bene. Tra l'altro Linda... Che outfit!
1: Ma sempre,
0: ammazza,
1: ogni giorno.
0: Ammazza.
1: Super gnocca, sì. 105 Music and Cars.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105. Hey!
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
11: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
12: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
11: E dietro la grigliata?
12: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
13: A Radio 105 sono le 6.03. Sasa Kato!
14: Внимание!

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0, la segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno a tutti, sono Massimo di Capolona, Arezzo. Vorrei ascoltare una canzone dei The Flapper, se è possibile. Grazie, buona giornata, ciurmo!
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105. We wanna get right.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Betty, c'è una notizia che riguarda direttamente te, perché è ufficiale. Guidare lentamente è più pericoloso che correre.
4: Sì, l'ho sempre detto.
5: Scusa, quindi, Emma, tu vuoi sottintendere che io guidi piano?
3: No, calma. Allora è la cosa di Paglia, no? Io non ho detto niente.
5: Ci sono dei limiti di velocità in giro. Io li rispetto e quindi sto dentro quei limiti.
6: Sei un puro intralcio al traffico.
5: Dai,
6: sei fastidioso.
4: Sì.
6: Sto parlando in generale.
4: È giusto.
6: Sei fastidioso nella guida lenta, tale che costringi gli altri automobilisti spazientiti a compiere manovre che ti mettono in pericolo, sorpasso pericolosi, soprattutto in punti poco chiari o dove la visibilità è ridotta. Andando troppo piano si aumenta il rischio di collisioni, perché se tu vai al di sotto di quanto consentito, in quel caso tu dai maggior rischio di collisione, perché uno non si aspetta che quasi scendi e spingi l'auto per andare veloce.
4: Certo.
6: Stress e frustrazione sono gli elementi che incidono particolarmente sulla perdita di concentrazione, di conseguenza che qualcuno possa tamponarti, soprattutto da dietro, è inevitabile, perché tu vai talmente lento.
5: Scusa Boris, ma ci sono anche i limiti di 30 all'ora.
6: Ma dove?
5: Per forza vado piano,
3: brava Betty.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Oggi il protagonista sei tu.
7: Dai, giusto, finalmente sarebbe ora che qualcuno iniziasse a multare chi va troppo lento. Signori, ci troviamo in strade a quattro corsie con persone che viaggiano a 70 all'ora. Ok, il limite è 90 o 110, ma almeno 90 o 110 falli.
8: Il problema sono i limiti che sono sbagliati. Il limite di 130 in autostrada è ridicolo. Bisognerebbe aumentare tutti i limiti di 20 km orari, tranne nei centri abitati, logicamente, e si ridurrebbe il traffico e gli incidenti. Ma questo non lo faranno per motivi di cassa, per fare cassa ed essere più facile fare delle multe. Ciao, Dario da Piacenza.
9: Sempre detto io, ci sono persone, ce ne sono tante, che il limite è 70 e vanno a 50 all'ora. Vero Betty? Quelle sono le persone più pericolose e in più creano nervosismo. Se è 70 si va a 70, non a 50.
10: Betty, stai tranquilla, io ti tampono volentieri!
11: Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono l'istruttore di guida e noi come patentando curiamo stati d'ansia e attacchi di panico alla guida. La prima cosa che facciamo notare è proprio che l'eccesso di prudenza può creare problemi e lo dimostriamo tutti i giorni sulla strada. Sono delle regole, andrebbero rispettate. Ciao, buona giornata. Omar da Como.
12: Buongiorno a tutti, Gennaro da Poggiomarino Camionaro. Io quello che odio, quelli che odio sono quelli che dalla terza corsia o devono andare nell'area di servizio o fare l'uscita, dalla terza corsia direttamente l'uscita ti tagliano la strada e io con un bilico devo sapere come devo fare.
13: Ragazzi, argomento interessantissimo. Io faccio tanti chilometri per lavoro e veramente, veramente ci sono, mi sto rendendo conto che ci sono degli incapaci, gente che è in macchina e pensa di essere sul salotto di casa e li vedi che conversano con calma. Ma stai guidando, porca miseria, stai guidando, cerca di far andare quell'acceleratore. Mamma, ragazzi, sto andando a Treviglio da Milano, Giorgia. Ciao.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Sono le 6:20. Oggi con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Hai richiesto di essere svegliato così.
16: Ciao ragazzi, buongiorno. Entro le 6:30, non è che mi mettete I Want You in My Room dei Venga Boys? Ci vuole un po' di carica stamattina.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Decidi tu la canzone. Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: Radio 105.

0: tanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

0: www.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno ciurma, sono Simone da Lissone. Per oggi volevo ascoltare dei Dire Straits, Brothers in Arms.
4: Avanti, avanti, ci posto!
2: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Senti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Paris è confermato dall'Istat. Un nuovo calo delle nascite.
3: Sono troppi i limiti alle famiglie per potersi consentire un figlio che ad oggi viene definito lusso. Per la serie di spese dell'infanzia, per l'istruzione, per questi stipendi che non consentono banalmente, e forse è la prima volta che si mette nero su bianco, anche perché non ci sono spazi. Hai bisogno di spazio per dei figli, per poter consentire loro di studiare un domani. Oggi non puoi comprare una nuova casa perché i costi, Milano è record, ma in tutta Italia stanno crescendo. Il costo della vita, al netto dei dati Istat sull'inflazione, va troppo avanti. I genitori, prima di investire su un figlio in più, dicono: beh, proviamo a dare una vita adeguata almeno a uno.
4: E se ci pensano molto bene.
2: E quelli, le nascite?
3: Allora, le nascite sono su suolo italiano 355.000. In Italia il 37% delle famiglie è un componente. Un singolo.
2: Pazzesco.
3: Le coppie con figli 28,4%.
2: Ile, vi faccio un'altra domanda. Bravo, vedi, partendo da questo WhatsApp, gli stranieri hanno almeno 4 figli.
4: Tanti, te lo dicono.
2: E noi al massimo 2.
5: Sì.
2: E allora come mai? Come si spiega?
6: Siamo troppo viziosi e viziati.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
8: Capitano, buongiorno. Fare

0: Nicola, tra tutto, vorremmo un secondo figlio, vorremmo adottarlo, ma in Italia è pressoché impossibile. Vanessa da Cabiate, a colazione!
1: Buongiorno Marco, buongiorno Ciurma, premetto che non voglio criticare nessuno e ognuno sceglie la propria vita. Io stipendio normale, mia moglie fa un part time, abbiamo 3 figli e ce la facciamo tranquillamente. Ovviamente non si può uscire troppo dalle righe, ma comunque ce la facciamo e siamo felici così con una famiglia numerosa. Alla famiglia dei 3 figli aggiungiamo il cane, il gatto, il pappagallo e i pesci. Ciao!
2: Il problema dei figli, che gli stranieri fanno tanti figli, è che loro hanno i sussidi, hanno i bonus, hanno agevolazioni fiscali, agevolazioni dal comune, mentre noi italiani non abbiamo niente. Pochi di noi hanno qualcosa, ma la maggior parte non ha niente.
3: Capitano, esperienza personale, io un bambino ce l'ho, secondo lo volevamo fare, aspetta e adesso non ci arriva, rimarremo con un figlio solo, però la voglia di avere un secondo e anche un terzo c'era, però abbiamo aspettato troppo.
4: Capitano, si stava meglio quando si stava peggio, nata da Cortona.
5: Buongiorno tutto esaurito, sì è vero che una volta facevano 4, 5, 6 e passa figli, però è anche vero che come si arrivava all'età di quello che mi raccontava mio padre, all'età di 9, 10 anni già lavoravano questi bambini, quindi si facevano tanti figli ma tutti al lavoro dopo per portare la pagnotta a casa. Buona giornata, Max da Milano.
6: Capitano, c'è chi non vuole i figli, io e mia moglie abbiamo appena adottato ieri, siamo andati davanti al giudice, nostro figlio è un ragazzo con la sindrome di Down che ha già 37 anni, io ne ho 54 e mia moglie 48, noi l'abbiamo adottato, quindi siamo in festa.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
8: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
9: Oggi il protagonista sei tu.
8: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
9: Solo su Radio 105.
8: Radio 105, TGCom 24. Breaking news.
10: Buona giornata da Boris Mantova. Putin minaccia a viso aperto, siamo pronti a usare tutti i mezzi per difenderci in un potenziale futuro scontro con la NATO, e facendo riferimento ai tentativi di fermare le navi russe nel Mar Baltico lo zar parla di escalation. L'ambasciatore russo in Italia conferma: il rischio di conflitto è molto elevato. Caos, violenze e 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti sfociati in vere e proprie rivolte, con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside e collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Andrea Sempio dopo le risultanze della nuova inchiesta della Procura di Pavia su Garlasco. L'ex generale del RIS Garofano rigetta le ricostruzioni di aver omesso i test, vogliono demolire me e i RIS. Servizio meteo europeo Copernicus sentenzia: nell'Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, superato il record 2003, 41 giorni di stress termico a fine stagione. Tetto ai prezzi alla pompa anche per Tamoil, che segue così in scia Eni, IP e Kuwait, mitigando il costo dei carburanti fino al 31 ottobre. I prezzi di benzina e diesel sono più in generale in calo, ma solo per le aziende che hanno stabilito un prezzo fisso. Lo sport calcio: l'Italia di Mancini torna in campo questa sera, terza giornata di Nations League contro la Francia. 4-3-3, questo è il modulo, ma non mancano i cambiamenti e i dubbi da sciogliere in giornata. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
8: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
11: Ciao amici, vorrei ascoltare Nirvana, Rape Me, non so come si chiama, vi prego, mettetela, tanto che vi scrivo e vi seguo.
7: Avanti, avanti, ci posto.
8: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno, ma quale idea di Pino Tangio? Ciao Luca da Mantova.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.

andata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Big Smile Champions.
1: Gianluca da Roma. Incontrano due amici dopo un po' di tempo e uno gli fa l'altro: oh, ciao, come va con tua moglie? Con mia moglie va tutto bene, lo sai che era Angelo, ammazza che culo, la mia ancora è viva.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito
4: il quesito.
3: Tutto esaurito.
4: Il tutto esaurito.
5: Trasferitevi pure in cucina per il quesito di oggi di Tutto Esaurito. Buongiorno. Sono un grande classico bolognese e si preparano sovrapponendo strati di pasta, ragù e besciamella. Parliamo delle...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 nel tratto Milano-Brescia, coda per traffico tra Seriate e Bergamo in direzione Torino. Sempre per traffico si resta in coda tra Torrenove e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo è segnalato un veicolo fermo tra Tivoli e Castelmadama in direzione Teramo. Cantieri sono segnalati sulla 12 Genova-Livorno tra Brugnato, Borghetto Vara e Deiva Marina in direzione Genova. E sulla 7 tra Busalla e Genova Bolzaneto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito culinario di questa mattina: vi abbiamo detto che sono un grande classico bolognese, che si preparano sovrapponendo strati di pasta, ragù e besciamella.
10: Ma dai,
5: di cosa parliamo?
10: Fettuccine.
5: Delle lasagne.
10: No.
5: È questa la risposta corretta.
10: Molto culinario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno pizza.
11: Ma buongiorno a te, cara Elena. Diamo anche un bel buongiorno al nostro Micci.
12: Oh, bentornati Micci. Ragazzi, bentornati.
10: Non siamo abituati a vederti a quest'ora. Sei tu, posso toccarti?
12: Sono io.
10: Signori, è reale.
12: Ah, ci sono.
10: È reale anche Fabio Liuzzi, regia Milano, buongiorno.
11: E Max, ma di Roma.
10: Attenzione amici, sta arrivando la busta, sei bravo in cucina. Con il nome del vincitore lo annunciamo tra poco?
11: Ma certo!
10: Prima ricordiamo un appuntamento importante e bello.
11: Il disco Buongiorno, basta richiederlo al 342 41 15 105, la tua canzone con scritto disco Buongiorni. Avrete 5 squilla a disposizione.
10: Buongiorno.
11: A colazione, voi dovete solo dire quella parola lì.
12: Buongiorno.
11: Ma certo.
10: Abbiamo la busta, amici, ce l'hai tu?
12: Attenzione,
10: è stata consegnata, amici, questa mattina. L'apriamo insieme. The winner is...
12: Lo sto scartando,
10: Vai,
11: bravo.
12: È Rita da Carrara.
10: Brava Rita. Secondo me sta facendo le lasagne adesso.
11: Sì.
13: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Riascoltare la propria voce perché ci sembrerebbe così strana e il più delle volte anche sgradevole. Quando ci riascoltiamo ci disconosciamo. Perché accade questo?
2: Tutto dipende dal modo in cui si diffondono i suoni nell'aria, cioè il fatto che noi parliamo, abituiamo le nostre orecchie a un determinato tono voice. Quando invece lo riascoltiamo fuori da quel contesto, e quindi l'esempio può essere un classico messaggio WhatsApp, tutto ci sembra diverso, fastidioso, intollerabile addirittura.
1: Va bene, allora la domanda, fagliela la domanda, fagliela.
3: Amici, ma a voi vi piace la vostra voce quando la sentite?
4: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Giurma, io quando riascolto i vocali odio la mia voce, ma quando li passate in radio è bellissima. Ciao, buona giornata, Mimmo da Malgrate.
6: Ho una collega che mi dice sempre che ho una voce radiofonica, ma io in realtà odio la mia voce e penso che sia l'esatto opposto. Non mi piace per niente. Un abbraccio da Laura.
7: Capitano, io ci ho sempre giocato con la mia voce. Da ragazzo facevo le imitazioni, mi piaceva imitare i cantanti, le varie voci, da Claudio Baglioni a Venditti, quindi da Estesa, da Rauca. Ci ho sempre giocato. Ciao, Mimmo.
8: Oh, capitano, mio capitano. No, io non mi riascolto mai. Orrenda. Ciao, belli, Ilaria.
9: Buongiorno Surma, vi sembra una voce di un 51enne? Eppure sì, ho 51 anni. Ciao Surma!
10: Secondo me la voce è come le uova, fresche fresche sono più buone e quindi quelle appena emesse, la voce appena emessa ci piace, quella riascoltata un po' meno.
11: Noi sentiamo la nostra voce come una somma di quello che esce dalle nostre corde vocali più il suono che avviene all'interno della nostra teca cranica. Infatti se tu tappi le orecchie senti comunque la tua voce. Quando invece ascoltiamo la nostra voce da una registrazione esterna, quella componente non c'è e inevitabilmente la voce suona in modo diverso.
12: Buongiorno Ciurma, il problema non è rendersi conto di avere una voce sgradevole, anzi, quello è un segno di intelligenza. Il problema è insistere a mandare i vocali dopo aver appurato di avere una voce sgradevole. Ciao a tutti e buona giornata.
13: Buongiorno Ciurma, buongiorno capitano, la sentite la mia voce? Bella, bella, piena, piena, piena, a me piace da morire.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto, 2.0. 2.0. Oggi, il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Solo su Radio 105. 105.
16: Tra poco, su Radio 105...
1: Ma ste zanzare, ma qualcuno gli vuole dire alle zanzare che basta, è finita l'estate?
17: È pieno di zanzare.
1: Ma io nello spigolo della fronte, che è un fastidio, dove la pelle tira, no? C'è Andrea da Alessandria, dice olio essenziale di lavanda sulle punture di zanzara, Marco.
17: Non è che serve il dopo puntura,
18: è il prima.
17: No, serve, serve il pre, prima.
1: Esatto.
19: Allora, attenzione, per il pre arriva Alex da Anguillara Veneto. Veneta, capitano, senti qua. Dice, io a casa ho 20 pipistrelli e la sera fanno pulizie di zanzare.
1: Ma veramente?
19: Potresti prendere esatto un piccolo Batman in casa.
1: Ascolta, io il pipistrello in casa non lo voglio, va bene?
19: Va bene.
1: Non sarò normale perché tu lo prenderesti un pipistrello in casa se tu avessi una casa.
19: Io ti ringrazio, Marchino.
17: E quindi... Senti, Marco, questa te la dedico.
1: Vieni a prendere un caffè da me.
17: Sì, caro.
1: Ma tu lo prendi con lo zucchero o senza?
17: Amaro.
18: Senza zucchero.
17: Senza me.
1: Ma come senza zucchero?
18: Senza zucchero si beve il caffè.
1: Io ce ne metto due di zollette.
19: No, Marco, devi prendere amaro.
20: Cosa hai messo nel
1: Oggi è giornata mondiale del caffè.
3: su da te.
1: Oggi il bar dovrebbero regalare Max, cosa vuol dire che tu hai il pipistrello, almeno sei gecchio, il basilico?
4: Perché sul balcone c'è il pipistrello che si è fatta la tana e caga come non so che. Perché la mattina...
1: perché cagano tanto i pipistrelli.
4: Mamma mia,
1: boh, magari ha mangiato pesante più lei. Cioè...
20: ma dove vivete, porca miseria?
4: Ma ne fai in quantità industriali, questa è la cosa assurda. Che esatto. Vedi proprio il mucchietto, va bene. Esatto. Io quando esco sul balcone ho le zanzare kamikaze che ti puntano e ti vengono addosso proprio in picchiata, che se hai gli occhi aperti ti entrano negli occhi.
1: Ma sì, negli occhi mirano, mamma mia.
0: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
21: C'è tutto esaurito, l'estate qui con me.
3: Buongiorno, buongiorno.
22: Buongiorno.
3: Buongiorno.
22: Per tutto il giorno.
3: Per tutto il giorno.
19: Pronti per il disco? Buongiorno amici che avete scelto voi mandando le vostre richieste musicali al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram
23: 342 41 15 105. 5 squilla a disposizione, vi stiamo chiamando, mi raccomando rispondete.
19: Ma cosa devono dire?
3: Un bel buongiorno.
19: Ma che bravi.
3: Grazie.
19: Attenzione, il primo squillo.
20: Dai, dillo, dai.
24: Buongiorno.
20: Brava, bravissima.
19: Vai. Adesso buongiorno. Sì che buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao, benvenuta. Chi sei? Pronto?
23: Come ti chiami?
19: Abbassa la radio. Ascoltaci dal telefono.
24: Come ti chiami?
19: Pronto?
24: Ilenia da Porto Recanati.
19: Ciao Ilenia, ciao. Che bel nome, complimenti. Brava.
24: Pronto?
3: Sì, pronto.
19: Ilenia.
24: Sì, buongiorno.
19: Ciao, ma ci stai ascoltando dal viva voce?
24: Sì, ci sono, sì.
19: Grande Ilenia. E con chi sei?
24: Sì, sto con la macchina, sì.
19: Sì.
3: Sì.
19: Abbassate
24: sono
19: la radio.
24: Con il mio compagno, sto andando al lavoro.
19: Al lavoro, al lavoro. Ti sta accompagnando? Sì.
3: Sì.
19: Ragazzi, dovete abbassare un po' la radio.
23: Dovete ascoltarci dal telefono.
19: Sì, se è possibile. Ile.
3: Sì, abbassa il telefono.
19: Chiudila, spegni il gas. Fai le valigie.
23: Il telefono, no.
19: Ile, qual è la tua canzone? A chi la dedichi? Vamos.
23: Ottimo.
19: Benissimo.
24: La dedico a mio padre. Si chiama The Doors Roadhouse Blues.
19: Fantastica, ciao ragazzi. Ciao. Scusateci, ciao. Ma facciamo fatica a sentirvi.
3: Buongiorno.
22: Buongiorno.
3: Per
22: tutto il giorno.
3: Per tutto il giorno. Oh, ragazzi, si inizia così.
19: Pizza, stavo pensando una cosa. Dimmi. Che per i 70 questa sarebbe perfetta. Non ci hai mai pensato?
3: Ma certo, no.
19: Ma perché? Oggi ci svegliamo così, signori, è il nostro disco Buongiorno, proprio dal 1970.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Attenzione,
3: sì,
2: pizza,
3: eh? Sì, Marco.
2: Guarda che siamo molto, ma molto in anticipo.
3: Ma una cifra,
2: quindi
3: Marco.
2: Gestisci bene questo tesoretto,
3: sì,
2: che hai tra le mani.
3: Va bene.
2: Non so, vuoi dirci qualcosa che ti ha particolarmente colpito?
4: Il marketing.
3: Guarda, Marco, ultimamente mi ha colpito tantissime, tante, hanno aumentato ancora gli
2: che
3: distributori,
2: cosa?
3: Di benzina.
2: No, per... non hanno la Tamoil,
3: no,
2: anche la Tamoil ha diminuito.
3: Ieri l'ho fatta la benzina da un'altra parte che non
2: perché
3: so come si chiama.
2: Perché t'hanno riconosciuto, hanno detto questo c'ha solo.
3: Sì,
2: c'ha case, c'ha macchine,
3: in effetti.
2: E allora hanno detto dai tira su, tira su. E hanno cambiato tutti i cartelli, i numeri al volo,
5: sì,
2: capito?
5: Sì, ma lo sta sperperando sto tesoretto, Marco, perdonami,
2: no,
5: ma non sta dicendo
2: niente. Investilo bene.
3: Sì, sì, l'ho investito, Marco, ho fatto il pieno.
2: Ah, tu quanto hai speso di pieno, Pim?
3: 80 euro.
2: No, veramente?
3: Con la mia macchina.
4: Ma non ci interessa niente.
3: 80
2: ma
3: euro.
2: Ci interessa niente. Ho speso 80 euro. Pensa che io 74.
3: Ecco.
6: Ma non ce ne frega niente.
2: Ma guarda che la gente invece è molto interessata.
3: E pensa, 80 euro precisi, 40 litri e 2. Perfetto.
2: Io i litri non glieli ho chiesti.
3: No, ecco. No, io ho fatto i conti.
5: Io
3: anche.
5: Ho fatto la foto. Anche,
2: hai diviso, tu
3: sì,
2: hai diviso, vedi che è servito farti
3: ma
2: studiare.
3: Perché
2: è
3: logico, Marco.
2: Va bene, dai, allora diamo.
3: Sì, ma certamente.
2: Sincronizziamo i nostri orologi, anche voi, a casa, in macchina. Ovunque, dai.
3: A Radio 105, ragazzi, sono le 7.03.
2: La vuoi cantare?
3: Ah, sì. Ragazzi, a Radio 105,
4: aiuto,
3: sono le 7.03. Sassà,
2: faccio la suoneria.
3: Sì, bravo, Marco.
7: Tutto esaurito. Sì, sì. È presentato da
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
8: Doesn't. 22 to Kelly.

0: ho fatto le corse. Sai chi c'erano? Sai chi c'erano i gechini piccolini, sì, che si rincorrevano? Sul muro, Ile, uno corre e gli altri gechini gli vanno dietro.
1: Non ci posso credere.
0: Sì, guarda, ma sono uno... Io se rinasco, rinasco geco. Da un occhio sono già un po' geco. L'altro... Vabbè. Gaia ha detto che ci vedo, però vabbè. Lo dice Gaia.
2: Wow wow wow wow. Tutto esaurito.
0: Ma anche voi, anche se è venerdì, siete molto stanchi.
2: Stanchissimi proprio.
0: Ma porca miseria.
1: Di più. Beh, capitano, c'è da dire che questa mattina Pizza ha buttato Mitch giù dal letto. L'ha svegliato prestissimo.
0: Perché? Dove sono andati? A smuttantura?
3: Quasi.
0: Perché hai svegliato prestissimo?
3: Perché lo dovevo portare in radio. Allora gli ho detto, mi raccomando, Micino, puntuale. Perché,
0: puntuale, sì, allora lui non aspetta nessuno.
3: No, io no.
2: Non aspetta nessuno.
3: No, io ho detto, quell'orario lì devi essere preciso sotto.
0: Bravo.
3: Casa mia. Ma ci vediamo alle 6:10.
0: Alle 6:10.
3: Alle 6:10.
0: 6:10 è già Natale.
3: Ma sono già in radio alle 6:10.
2: Che io dico, poteva passare lui da casa mia, no? Invece mi ha detto, vieni tu a casa mia.
3: Bravo.
2: Quindi ho dovuto svegliare Linda.
3: In pigiama.
0: Brava,
2: che
0: Linda,
2: in pigiama,
0: Linda
2: è scesa in macchina.
3: Bella.
0: Pizza, ti ha fatto il caffè Linda almeno?
3: No, glielo volevo fare io a Linda, ma era di fretta anche lei.
0: Ma ascolta, Pi, perché la prossima volta non vai a dormire in taverna? Dove dormirai lei?
3: Ma sai, quasi la vado a provare.
1: Capitano, perché ci siamo già io, Tony, il cane.
0: Ma no, ancora non vi siete. Vi siete già trasferiti?
1: Quasi, manca poco. Mi c'è ancora, non lo sa.
0: Stai chiudendo gli scatoloni?
1: Sì, nel weekend facciamo le ultime scatole.
3: Vabbè, ma facciamo una community.
1: Una comune, sarebbe bello.
0: Posso portare anche i Jackie? Li volete i miei Jackie?
2: Sì, un animale in più va benissimo.
0: Porta fortuna.
1: Tu, capitano, hai mai vissuto in una comune?
3: Un po' di tempo fa,
0: quando eravamo più giovani. Vabbè, lasciami stare in legno, non farmi sedere male prima mattina. Senti, allora dai, guarda, Anna dice, che palle di nuovi Jackie, io ho la fobia, basta, mi viene da morire. Anna, ma perché, cosa ti hanno fatto?
2: Sono così carini.
3: Insomma,
2: sono carini, dai, sono piccolini, carini.
0: Mao da Alessandria dice, capitano, metti... ma dopo Anna gli viene la paturnia. Metti Jackie e Vampiri di Gerardina Trovato, te la ricordi?
3: Mao,
0: assolutamente no.
1: Qual è? Io ricordo, non ho più la mia città.
0: E c'erano i Jackie e i Vampiri.
3: Questo.
0: Questo è Jackie e Vampiri. Anna, tu ascolta solo Vampiri, non ascoltare

0: Aspetta Betty che adesso fa sì. Jackie Vampiri, Jackie Vampiri. Senti
1: Ci vorrebbe una storia.
0: E non lo fa.
2: L'ha detto all'inizio.
0: Chi è Betty?
3: Capitano, anch'io a casa c'ho i gechi e
0: vedi?
3: I gechini. Il più vecchio l'ho chiamato l'anno scorso Claudio. Comunque dove ci sono i gechi non ci sono le zanzare.
0: Sì. No,
3: e ti dirò che quest'estate sono stato da Dio.
0: Sì, un paio di balle, i miei sì, che non è, ma hanno la pancia piena. Saranno figure se i miei gechi sono normali.
4: Sono vegetariani, Marco.
0: Sono vegetariani. No, dici che sono vegetariani, sì. Dai. No, dai.
2: Secondo me, capitano, dovresti prendere un bel camaleonte.
4: Ah, sì?
5: Bello grosso, un
2: iguana. Bello grosso.
5: L'iguana.
0: Ma magari mi arriva, eh.
5: Ah sì?
0: Massimo dice: attenzione. Il geco è una lucertola che ha perso la vista, capitano. Dai.
4: Ma
0: poverino.
2: Vedi che Raffa da Palermo scrive: io i gechi li allevo.
4: Ma dai.
2: Veramente?
0: No, veramente.
2: Sì, dice: sono gli animali preferiti di mia figlia. Ne ho uno grosso. Marò, quanto è grosso.
0: Scusa Ile, cosa dice?
2: Raffa da Palermo.
0: Sì. Ok.
2: Li alleva.
0: Ah sì. E grosso.
2: E dice che ne ha uno grosso e aggiunge: Marò, quando è grosso. Così ci scrive.
0: Tu non stai bene, Ilenia. Guarda, questa cosa del trasloco d'amici ti sta alterando,
5: È l'aria che respira.
2: Ma voi non lo vedete sto messaggio?
0: Ma no, solo tu lo vedi, solo tu ce l'hai sto messaggio. Capitano, metti anima mia, sai quanti gechi ci sono in campagna, Andrea da Verona? Antonio li vuole ammazzare,
5: ma non può
0: portano fortuna. Ma quando trovate un geco, trovate un tesoro.
4: È vero.
2: Addirittura.
6: Non era un amico una volta, no?
0: E il geco porta fortuna, è come un amico. Un altro, vedi, sono bellissimi. Sono l'animale di Formentera. Sono il simbolo.
2: Comunque, se non li vuoi dentro casa, basta che tu dai dei colpetti, no? Batti contro il muro, loro scappano via.
0: Si
2: rinfilano nelle intercapedini del muro.
0: Ma perché tu hai le crepe in casa?
2: Capitano,
6: quando avevo una casa.
0: Non ha più la carne, ma ragazzi, ma non possiamo, ma sta ragazza veramente, dai, ma veramente.
6: Ride per non piangere.
0: Capitano, io e mia figlia di 9 anni facciamo ogni sera caccia di gechi con la torcia, scopa e un barattolo.
4: Ma dai,
5: addirittura.
4: Ma lasciateli stare.
0: Ma poi li uccide, poi cos'è?
5: No, li metteranno nel terrario, no?
0: Ah.
5: Sì, sarà
0: Vicky dice: capitano, ma tu dai le mosche ai tuoi gechi? E non ce le ho le mosche io, si comprano?
6: Sì.
0: Dove le compri le mosche?
2: Diglielo, dove le prende?
0: Dove le prendi le mosche?
4: Marco, vai in un qualsiasi negozio, supermercato, lì c'è proprio...
0: Un etto di mosche quant'è?
4: Ma viene a poco, Marco, meno di 1 litro di benzina,
0: Io dico, voi siete l'unico programma al mondo che parla di mosche al letto alle 7:14, guarda che roba. Vabbè, chi è Betty? Chi è?
7: Ciao capitano.
0: Ciao.
7: I gechi non sono vegetariani. Io ho assistito a una scena veramente triste.
0: Non farmi schifo.
7: Un geco grande si è mangiato un geco piccolo.
0: No, dai, non me le dire queste robe.
2: Prego,
0: per favore, che già mi manca un gechino piccolino, che non lo trovo più.
4: No.
0: Che adesso il bambino geco si è smarrito un gechino. Dai, poi.
8: Vuol dire che l'ha mangiato quello più grosso?
0: E può essere, se questo dici che si mangiano, tra di loro si mangiano.
2: Capitano, ma tu li hai mai visti i gechi australiani che sono enormi e parlano? Fanno gegau, gegau, gegau.
5: Parlano?
0: Il fatto che tu non abbia più una casa, però non puoi prendere le sostanze che ti dà pizza.
2: No. Chiedi a Boris, veramente.
0: Boris scrive: i gechi sono tra i pochi rettili a emettere suoni e praticare autotomia. Boris, buongiorno, cosa vuol dire?
9: Una bellissima giornata a te, capitano, buongiorno Ciurma.
0: Buongiorno.
9: Sì, in effetti sono tra i pochissimi rettili che emettono suoni, addirittura sono squittii che gli consentono...
0: Ma come i topi?
9: Sì, tipo, simile, ma con delle frequenze un po' più basse.
2: Senti, hai sentito? Get go!
0: Questo fanno i gechi?
9: Sì, questo è un gecko, anche se può sembrare una porta che cigola.
0: Voi siete pazzi, ma... I bambini che ci sentono cosa pensano? Vedi, anche Betty si è spaventata. Questo è come al Luna Park, quando l'orso fa che tu lo becchi, il gecko si mette in piedi e poi va avanti a camminare e torna indietro. Tu col fucile, col tappo, pam, lo becchi e lui fa se lo becchi tre volte ti regalano il peluche.
8: Dai. E invece che cos'è l'autotomia?
0: Ah, cos'è Boris l'auto? Cioè l'autotomia, una roba zozza?
9: No, assolutamente no. È una forma di difesa che hanno i gechi. Cioè loro sono in grado, alla presenza di un predatore, di staccare autonomamente parte
0: la coda.
9: Esatto.
0: Ma lo fanno già le lucertole.
9: Ma loro lo fanno in autonomia facendola cadere come se fosse un pendulo. Come se fosse un... Come se fosse un pendolo, cioè come se fosse un
0: predatore. Vuoi che vuoi dire che anche noi avevamo l'autotomia e non ce ne siamo accorti? E abbiamo sbagliato il bottone ed è per quello che ce lo troviamo.
4: È il pendolo. È il fatto che ce ne siamo accorti adesso.
0: Cazzo, io vado su a cercarlo, magari lo ritrovo.
9: Nel caso dei gecchi,
0: qualche gecko se l'è riattaccato.
8: Sono cose serie queste.
0: Ascolta, Boris, ma poi gli ricresce come alle lucertole?
9: A loro sì, cioè nel senso che c'è la possibilità.
0: Mi spiego meglio.
9: A loro sì, perché ad altri rettili è più complicato.
0: Sì.
9: Nel caso del gecko, loro fanno cadere la coda autonomamente alla presenza di un predatore, in modo tale che il predatore possa essere distratto dal pendulo che cade, sostanzialmente.
4: Sì. Dai, fai il predatore, Marco, dai!
0: Ma devo trovare prima il mio pendolo! Se non ritrovo il pendolo! Non posso predare! Come ti predo?
2: Comunque, capitano Fabiano di Caravaggio dice: capitano, quel gecko ti sta chiamando, no? In qualche modo, per cui potresti imitare la voce del gecko, vero? Per chiamare il gecchino che si è smarrito, che non
0: ma
2: trovi
0: poverino,
2: più.
0: Ma poverino, vado se gli faccio Pensa che una volta avevo la cincia allegra, adesso sono con sti gechi che mi fanno. Era più bella la cincia allegra.
5: La cincia allegra. Magari però questo, non lo so, è un verso di corteggiamento, può essere?
0: Può essere che si riproducano.
9: No, non necessariamente di corteggiamento, no. Sono versi che servono a comunicare tra loro in presenza di un predatore, oppure mettere suoni affabulanti atti a poter diciamo irretire la femmina.
0: Capito. Vabbè. Pizza, quando io ti faccio tu sai cosa voglio da te.
4: Lo so, tesoro.
0: Tu lo sai cosa voglio da te. Dai, che c'è bagnino, dai che c'è, ma sono le 7:20, dai.
2: Allora lei ci scrive: ragazzi, dite a Sofia di sbrigarsi che deve fare colazione. Katia di Biella, la nostra bagnina.
0: Katia, buongiorno.
10: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao. Katia. Sofia ha fatto colazione?
10: Ha fatto colazione, ha finito adesso, quindi abbiamo recuperato un pochino.
0: Dai, brava Sofia, ma Sofia è brava. Ascolta, cosa mangia a colazione Sofia? I gecchi?
10: No. Cambiamo ogni giorno quasi, però stamattina latte e riso soffiato.
2: Hai capito?
0: Come cambiamo ogni giorno? Perché li devi cambiare ogni giorno il menù?
10: No, ma anch'io, perché non sono abitudinaria.
0: Mica io per 18 anni domani oro saiba ho mangiato. Che, e poi mi sono accorto che c'erano biscotti con più dolce, con più zucchero, però ormai vabbè, quegli anni non li riprendo più. Vabbè, ascolta, ma Sofia deve andare a scuola, Katia?
10: Sì, a scuola lei, a lavorare io.
0: Stellina.
10: Il papà è già andato a lavorare.
0: Papà è il più furbo di tutti, è come i Jackie. Appena sente che voi aprite gli occhi, via, quello scappa. E si infila nelle fessure, vabbè. Ascolta, Katia, come mai questa canzone?
10: Per darti una bella carica.
0: Ma che bello, brava. Va bene, allora salutate qualcuno, volete dedicarla a qualcuno questa canzone, Katia, Sofia?
10: Sì. Guarda, la dedichiamo a voi perché ci fate iniziare sempre le mattine col
0: che
10: sorriso.
0: Grazie.
10: È tutto un altro fare.
0: Grazie.
10: Vabbè, al papà che è scappato.
0: Certo.
10: E a noi. E noi speriamo sia una bella giornata.
0: Dai, sarà una bella giornata, vedrai. Sarà bello tutto il weekend, Katia. Sofia,
10: grazie.
0: Mi raccomando, fai la brava a scuola. Katia, annuncia la canzone, dai.
10: No, la dice era qualche solito con la mano, diceva ciao, ma no.
0: No, lo dice, vabbè.
10: Allora gli SDC con Thunderstruck.
0: Porca miseria, ragazzi. Ciao.

0: arrivo qui a 105 tutto esaurito. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono PID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Chi è Betty? Chi è? Jeco?
7: Capitano, ma chi è Jeco?

0: Jackie, ma che Jackie? Prenditi un coniglio, come mio marito, che da mesi che deve camminare sospeso per aria, perché appena si toglie le scarpe pensa che sia una coniglia e va glielo monta all'istante.
1: Che bello, un coniglietto! Sì. Ma dopo il coniglietto va d'accordo col Jacko?
2: Ma sì,
1: ma sì. Non è che il Jacko poi dopo insegue il coniglietto o il coniglietto si mangia i Jackie?
3: No, no, non saprei. Boh,
1: va bene, va bene. Capitano, non posso piangere a ridere in tangenziale mentre vado al lavoro a Torino. Siete fantastici. Cercate il Jack, il pendolo. No, vabbè, grazie. Erika da Areano. Ciao Erika, ciao. Buona giornata, stellina. Buongiorno Betty, che giorno è oggi?
4: Ma buongiorno, oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Si festeggiano i santi angeli custodi. Esseri
1: oggi,
4: spirituali.
1: Oggi si festeggiano gli angeli custodi.
4: Esattamente, che accompagnano ogni persona dalla nascita alla morte per proteggerla e guidarla verso il bene.
1: E non si cambia mai l'angelo custode, no, come no, la squadra di calcio, rimane sempre lui. Sì.
4: Ed è la festa dei nonni, perché proprio come gli angeli custodi ci guidano e assistono donandoci il loro amore.
1: Auguri, auguri ai nonni, auguri, tanti, io sono zio, auguri. Peccato. Vabbè, quindi.
4: Ma è anche la giornata mondiale del sorriso. Che cade ogni primo venerdì di ottobre, è la giornata internazionale della non violenza in ricordo della nascita di Gandhi.
1: Ok.
4: Per il viaggio nel tempo, 76 anni fa, nel 1950, Charlie Brown, Snoopy e Linus debuttano sui giornali americani nella striscia a fumetti Peanuts.
1: Pensate.
4: In Italia dovremo aspettare ancora 11 anni. Per l'angolo musicale oggi sono nati Sting e Romina Power.
5: Auguri.
4: Che sono coetanei, peraltro.
1: Sì.
4: E nel 1999, tra le prime posizioni della classifica italiana, c'è Max Gazzè con La favola di Adamo e Eva.
1: Che bella, che bella. Betty, Betty,
4: sì.
1: Guarda Fabio Liuzzi che fa la regia con le mani in alto.
2: Sì, sì.
1: Alza le mani, Fabio, guarda, guardate, guarda.
2: Sì, sì,
1: e adesso tu vai avanti, vedrai, guarda.
6: Metti l'applauso, metti l'applauso.
1: C'è un segreto, metti l'applauso, solo con l'imposizione della mente. Là.
6: Vai, applausi forti.
1: Non li metto. Ah, vedi che li metto. Guarda, guarda che roba.
3: Come è possibile?
1: Se siete sul canale 66,
6: suona il citofono.
1: Suona il citofono, guarda. Solo con l'imposizione, guarda che roba!
4: È bravissimo!
3: Ma come Dio mi sta spaventando!
1: Lo so, Ile, hai ragione.
6: Buona la campana!
1: Beh, adesso stai cagando la cazzo, però, cioè, voglio dire, cioè, prima che suoniamo tutti i tasti del mixer,
4: esatto, soprattutto nel mio spazio, comunque.
1: Pensa che questo miracolo, hanno scelto di fare questo miracolo nel tuo spazio.
4: Infatti.
1: Dovresti essere onorata, felice.
4: No, però è bravo, in ogni modo passo all'oroscopo, che questo è un momento importante. I segni propizi del venerdì sono Bilancia.
2: Ah, il nostro Boris.
4: Un piccolo colpo di fortuna vi renderà molto euforici.
1: Hai visto? Sì. Boris, sei contento? Magari diventate ottavi.
4: Ma anche il segno del cancro.
3: È il tuo, Betty.
1: È il tuo, Betty.
4: Capelli lisci e fluenti come quelli della bella Raperonzolo. Sì, Raperonzolo.
5: La principessa.
4: Ce li ha biondi, lunghi.
1: Raperonzolo.
4: Non la conosci?
3: Non era bionda.
4: No, biondina, rossina.
6: L'hai butta dalla torre.
1: Raperonzolo, non lo conosco. Raperonzolo.
4: Invece il segno nefasto è il segno dello scorpione.
1: Ok.
4: Umore basso. Vi sentite soli ed incompresi, poverini. E chiudo con il proverbio: quando la mente lascia il corpo solo, ogni istinto primario prende il volo.
1: Sì. Ma stai facendo un corso di recitazione?
5: Sì, sì, sì,
1: noi non lo sappiamo,
4: si
1: Betty.
4: Sentito,
1: stai studiando teatro.
4: Sono stata brava.
1: Molto brava, veramente. Ho i brividi. I Jackie pensa che si sono infilati nella fessura e non vogliono più uscire. Uscite, Jackie! Jackie, uscite! Poverina, doveva spiegare cosa voleva dire, Fabio. Ah no, è Max da Roma che t'ha segato.
4: Sì, è lui, brutta persona. Che si significa che le capacità di ragionare ci evitano di lasciarci andare troppo alle passioni.
1: Bello, brava. Grazie. Brava, brava. Va bene, bello. No, perché stiamo facendo le prove tecniche. Parte da oggi, data storica. Oggi è il 2 ottobre.
4: Sì.
1: Il 2 ottobre parte anche in contemporanea la regia da Roma.
4: Oh.
1: Un piccolo passo per
7: il futuro,
4: per l'umanità,
1: nel futuro, per l'umanità, ma un grande passo per l'uomo.
7: Grazie.
1: Sì. Grande passo per l'uomo, ma piccolo per l'umanità.
3: Forse più così.
1: Boris, ma c'è lo sciopero generale oggi?
8: No, però c'è lo sciopero della scuola, proclamato, lo dicevamo l'altro giorno, se ricordi.
1: Vedi? Sì.
8: Proclamato dai sindacati di base, quindi le adesioni possono essere basse, ma questo non significa che le scuole restano chiuse. I dirigenti scolastici verificano la sussistenza del personale questa mattina, ma portate comunque figli a scuola e poi eventualmente trovate piani B oppure decidete di non farli andare.
1: Perché
8: è passata, perché è passata la comunicazione sciopero assoluto. Non è detto.
1: No, non è detto.
8: Non è detto che aderisca quel docente, quell'esponente di personale ATA.
1: Ok, va bene, quindi sappiatelo, è mattinata un po' così perché la Lalu dice: buongiorno capitano, ma è in corso uno sciopero generale. Mica l'avevo capito, a Milano com'è la situa? No, ecco, no, no. te l'ha spiegata
8: Boris. Marco, in realtà è sciopero generale,
7: allora.
8: Però sciopero generale.
7: Nelle scuole,
8: sulla scuola c'è particolare attenzione oggi, il 16 e il 30 di ottobre, sono queste le date, unitamente ci sono per esempio la sanità coinvolta con alcune visite che potrebbero saltare, ma sono, ribadisco, sindacati di base e quindi prima di cancellare d'amblè un appuntamento, che sia la scuola o una visita, verificate che sia tutto regolare.
3: Certo.
7: Okay. I servizi vanno. I treni, quella roba lì.
1: Sì, funzionano.
3: Sì, invece deve prendere il treno oggi, capitano.
7: Ci mancava.
3: Se no, Pizzolo deve portare a Roma.
1: Scusa, Marco, dice questo WhatsApp. Allora, o Max o Liuzzi perderà il lavoro?
3: No. Ma come sì? Ma va.
1: Ma perché? Lo fate insieme, un po' per uno. Dai,
2: bim bum bam.
1: Uno fa l'autista e l'altro il bigliettaio. Anche sui pullman era così. Poi una volta uno guida, l'altro biglietti. E va bene così. Allora, le so tutte, vai Piripì.
2: Aiutatemi, 125 parcheggiata. La storica famiglia della Fiat.
3: Dai, ma è facile.
1: Facile, dai.
3: Le tre opzioni, amici, sono: 1 Agnelli, 2 Passeri, 3 Cavalli. La storica famiglia della Fiat. Sono gli Agnelli, sono i Passeri, sono i Cavalli. La sai o pensi di saperla?
2: Ma scrivila adesso al 342 41 15 105.
3: Magari sono i Gay.
9: Lo sai.
3: Gay.
10: Torna tra poco.

0: Hai capito?
1: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi. Diego, un aspirante attore in crisi, crea con l'AI Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice. Con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo. Quasi Vera vi aspetta al cinema!
2: Neurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
6: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
5: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
6: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
5: E succede anche sulla spesa online.
7: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene. Insieme.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
13: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
15: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
16: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
14: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
17: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
14: Quasi Vera, dal 1 ottobre al cinema.
18: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
19: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
20: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Vieni da MD, anche per la tua casa.
22: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
23: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia!
24: Bollettino Deghiversario numero 2.
25: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
24: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
1: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Ma tu lo sai?
11: Sì, lo so.
26: Le so tutte.
27: Le so tutte!
28: Casini di qua, casini di là, casini di su e casini di giù, casini di giù, casini di qua, casini. Le sai?
29: Salve. Io non le so, Marco, aiutatemi. 125
28: pacchettissimo.
29: La storica famiglia della Fiat.
30: Dai, Agnelli Passeri Cavalli, vi stiamo già chiamando.
28: Ma il messaggio di Salvo da Palermo
30: non l'ho visto.
28: È un complimento o
30: non l'ho visto?
28: Dice, capitano, sei un genio, sei un grande genio.
30: Sì? Eccolo. Prendi in giro tu tutti noi, non riesce a nessuno, credimi.
28: Ma è un complimento?
30: Certo che lo è.
28: Sì, sì. Va bene, grazie Salvo. Allora, deve come risponde?
31: Come vuole.
28: Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto?
31: L'importante è che risponda.
28: Pronto, mi sente?
30: Eccola.
28: Pronto? Sì, pronto, sì. Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno.
32: Sì.
28: La 28 sulla 12, la sposto?
32: Sì, pronto?
28: Sì, pronto? Ma non è quello che non è quella che c'è scritto.
29: No, no, si chiama così, Marco.
28: Ma no, è lui, questo è un lui, eh.
31: Ma sono in due, mi sa.
28: Ma sei un lui o sei una lei?
32: No, Marco. Siamo in due, siamo papà e figlia.
28: Oh, pazza! Cos'è che sono qua? Ma come ti chiami? Chi sei?
32: Io sono Franco e lei è Chiara, ma sto facendo la timidona.
28: Chiara, non fare la timidona, fai come i Jackie, vai nelle fessure, no dai. Buongiorno, Franco hai detto?
32: Franco, sì sì.
28: Franco, dove siamo con voi?
32: Siamo a Frascati.
28: Ah, che bello, quindi tu sei un
32: Frascatano.
28: Vedi, non è frascatese.
30: No,
28: io avrei detto frascatese, invece è un frascatano. Frascatano, va bene. Allora, Franco, qual era la risposta esatta?
32: Allora, noi le sappiamo tutte.
30: Bravo.
32: Agnelli,
30: ma certo.
28: Bravo, Franco. Franco, adesso la prossima risponde Chiara, se no vi mettiamo giù.
31: È difficile.
30: Chiara, non è difficile.
32: Se proviamo, rispondi, ci proviamo,
28: Chiara, se non risponde Chiara, mettiamo giù.
29: Bravo, Marco.
28: Perché è ora di dire basta la timidezza.
29: Sì.
28: Basta con la forfora.
29: 9 geografico. Attenzione, okay. Chiara.
28: Occhio, Chiara.
29: Così vengono anche detti i bergamaschi.
30: Allora, ragionateci bene, ragazzi. Sì. Uno, berga femmine. 2 orobici, 3 atalanti. I bergamaschi.
28: Cosa?
30: I bergamaschi sono i bergafemmine? Sono detti anche orobici? Sono detti anche atalanti? Qual è la risposta giusta? Chiara, Franco?
33: Gli orobici.
30: Gli orobici, ma
28: bravi,
30: certo!
28: Brava Chiara, vedi Stellina, brava Chiara, vedi?
31: Bravissimo.
28: Ha indovinato Chiara, Chiara è brava, ma Chiara le sa tutte, le sa.
32: Chiara è bravissima.
28: Ascolta, Franco, Chiara, vi sommergiamo di premi, arriveranno a casa vostra e voi potete salutare chi volete da Frascati, dai.
32: Allora salutiamo Laura, che è l'altra figlia, con la mamma Lorena.
28: Ok, che su, su un'altra macchina.
30: Ciao,
28: buona giornata, buon weekend. Ciao.
27: Ciao a tutte.

0: Bottone.
1: Tony.
0: Bella, bella, mi piace. No, non l'avevi schiacciato. No, non l'avevi schiacciato.
2: È successo qualcosa, Marco.
0: Max, cosa hai combinato lì a Roma? La tastiera virtuale.
3: No, no, niente.
0: Ok, chi è Betty? Chi è?
4: Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Volevo fare gli auguri a tutti i nonni. Oggi è la giornata dei nonni. Un abbraccio a tutti e tanti auguri anche al nostro capitano Gigi Rex Bomber di Gaggiano.
5: Ciao, ciao. Ciao. Auguri,
0: io sono auguri. Zio però auguri. Grazie, grazie. La mia piccola scimmietta Gioele compie 2 anni, gli fate gli auguri. Simona, una siciliana in Friuli, anche Ivan da Torino compie gli anni. Auguri, auguri. Ivan,
6: auguri.
0: Oh,
6: auguri.
0: Va che bello, va che bello, va che roba.
7: Senti capitano, arriva una richiesta da Jacopo. Dice: Marco Galli, anticipa di 5 minuti le barzellette, così riusciamo a sentirle prima di entrare a scuola.
0: Dai, Tantone, ha ragione. Dai, andiamo a sentire le barzellette. 1, 2, 4.
1: Se tocca a voi votare la migliore, la 1, la 2, la 3 o la.
0: C'è 4. La finale, sono le più belle. Dai,
8: Big Smile. 1.
9: Capitano, sono Luca, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Luca.
9: Siamo dal dottore. Dottore, dottore, è grave, dovrà prendere delle pillole per tutta la vita, signor Luigi. Ah, meno male, temevo il peggio. Intanto deve dare una confezione da 6, così dovrebbe bastare.
0: Brutta questa, questa fa paura.
10: Ciao, sono Jessica da Rimini e volevo lasciare la mia barzelletta. Ci sono un italiano, un francese e un inglese che vanno in vacanza e prenotano nell'unico albergo che è rimasto disponibile. Arrivano e arrivano all'albergo e il portinaio gli dice: state attenti che qui di notte gira un fantasma. La notte il francese si sveglia che sente uno strano rumore. Sono il fantasma dalle 7 mutande. Scappa via. Va dall'inglese, l'inglese si sveglia, si sente uno strano rumore. Sono il fantasma dalle 7 mutande. E scappa via anche l'inglese. Il fantasma va dall'italiano e gli dice: sono il fantasma dalle 7 mutande. E l'italiano gli risponde: non è che me ne presteresti una che mi sono cagato addosso.
11: Ciao, sono Simone da Picerno e volevo registrare la mia barzelletta.
0: Ciao.
11: C'è un missionario che viene mandato in Africa e dopo un po' di tempo la moglie di un capotribù rimane incinta, al che nascono 5 figli, di cui 4 neri e 1 bianco. Il capotribù prende subito il missionario e gli dice: com'è possibile che io sono nero, mia moglie è nera e su 5 figli 4 sono neri e 1 è bianco? Allora il missionario prende sotto braccio il capotribù, lo porta davanti a un gregge di pecore e dice: guarda, sono tutte bianche tranne una che è nera. Dio con le sue vastità ci sorprende sempre. Il capotribù si guarda intorno e gli dice: va bene, io non dico niente di figlio bianco, tu non dire niente di pecora nera.
12: 4.
13: Ciao, sono Rebecca Danone.
0: Ciao.
13: E questa è la mia barzelletta. Un amico chiede all'altro: ma tu quante ragazze hai avuto finora? Una 30, risponde l'altro. Sì, che esagerato. E beh, è la verità, l'unica che ho avuto era di Trento.
0: Dai, allora, qual è la più bella?
1: Tocca a voi votare al 342 41 15 105, la 1, la 2, la 3, la 4. E registra anche la tua di barzelletta al 342 41 15 105.
0: Quando?
1: Adesso!
14: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più.
15: Che ti è piaciuta di più.
14: Alle 8, attraverso il nostro barzellettometro.
15: Barzellettometro.
14: Scopriremo qual è la più bella della settimana.
15: Della settimana.
8: Big Smile.
14: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson Tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
17: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
2: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief. Un solo spray. Chief.
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
12: Verde. Rosa.
18: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo, scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Perché scegliere Genertel?
25: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
26: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
27: Tron. Non ci sono paragoni. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99 euro.
28: Famila, con noi sei in famiglia.
29: Buongiorno capitano, sempre più esaurito!
0: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno.

0: Andiamo da Boris. Come si svuoterebbe la mente?
1: Diciamo che il cervello, prima di andare a dormire, è sovraccarico di pensieri. Allora prendete carta e penna e scrivete tutto ciò che vi passa per la mente. Tutto quanto.
2: Quindi dalle problematiche, dai problemi.
1: Pensieri, preoccupazioni, cose belle.
0: Dopo del foglietto cosa ne fai?
1: Quel foglietto resta lì. Facendo questo esercizio tu svuoti letteralmente il cervello.
3: E anche noi ascoltiamo tutto esaurito.
0: Io sapevo, Boris, che tu le scrivevi e poi stracciavi il foglietto.
1: Quella è roba medievale che ti dice Mongiardo.
4: Roba medievale,
0: Max, ma gli vuoi dire qualcosa a questo qua?
5: Sì, posso, Marco, me lo concedi?
0: Ma devi!
1: Siamo in fascia protetta.
5: Boris, scusa, con tutto il rispetto, da che mondo il mondo, se ti scrivi una roba su un foglio...
0: Ma certo!
5: È perché te la devi ricordare.
0: La fissi, la devi è come se la fissassi.
5: Esatto, adesso, gioia mia, tu mi dici che la devo scrivere la sera.
4: Ha chiamato Gioia.
0: Esatto.
5: Vai a dormire e ci ripensi. Cavolo, devo fare quella cosa, cioè, cazzo.
0: Oppure, Max, cazzo, non ho scritto quella roba che dovevo fare. E anzi, ti alzi e la vai a scrivere. E poi torni a dormire.
1: Effettivamente mi avete convinto. Le tesi di Mongiardo sono sicuramente più affidabili di quelle di 200 neuropsichiatri europei.
6: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
7: Vuota la mente da ogni pensiero.
6: Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: C'è! Vai, è andata.
5: Ma quella lì che canta In My Bed.
6: Sì.
5: E lei è, è un'amica?
4: Anita Ward, non credo.
5: Anita Ward?
6: Ma dai.
5: Vuoi no, dire? Chiedo, è una domanda, pizza, tu che le sai.
6: Ma è lei, Marco.
5: Ah, è lei.
6: Ma certo che è lei.
5: Giulia compie 5 anni, Antonio da Lecce.
6: Auguri.
5: Ma... Amelia compie 7 anni.
6: Auguri.
5: Auguri, Amelia, sì. da Firenze.
6: Chi è Betty?
5: Ma chi è Betty?
7: Buongiorno a tutti. Oggi è il compleanno dei miei ometti, Alex e Samuel, fanno 12 anni. Fate loro gli auguri, per favore. Ciao,
5: sì.
7: Maglia da Leverano.
5: Auguri,
8: auguri.
5: Tutto questo è un segnale orario. Pensa, bello,
6: perché siamo in anticipo, Marco.
5: Ok.
6: A Radio 105 sono le 8.05. Sasakato.
5: Ma noi lo facciamo per ottimizzare, capito? Lo spazio della Betty diventa un magazzino. Il segnale orario diventa uno sgarro.

0: Ciao Marco, ciao Ciurlo, volete fare gli auguri a mia mamma Gigliola? Domani compie 81 anni,
1: amore.
0: Ma gli auguri più grandi se li merita oggi perché è una donna meravigliosa, va che bella.
1: Brava
2: Gigliola, auguri.
1: E poi c'è Leila, compie un mese oggi, da Simone di Bologna, e Kimberly, 30 anni, da Garbagnate, auguri.
0: Auguri, perché tutti oggi.
1: Tutti oggi.
0: Chi è? Beh,
3: Sara,
0: chi è?
4: Buongiorno capitano, buongiorno. Ciurma, la mia cagnolina questa notte ha fatto 5 cuccioli.
1: Oh.
4: Un saluto e buona giornata da Luca Arzignano Vicenza.
1: Ciao.
0: Hai visto il messaggio di Moreno?
5: Ah, caro Moreno.
0: Moreno adesso
1: abbiamo
0: lui mi
1: visto.
0: Capisce.
1: Sì.
0: Può essere che ci sia una sorpresa, Moreno.
5: Attenzione.
1: Ma
0: sì, perché boh, adesso non lo so, adesso vediamo, però.
1: Ma cosa ha detto Moreno?
0: No. Moreno ha detto delle cose belle.
5: Sì, è vero.
0: Ha detto delle cose belle, grazie Moreno. Moreno pulisce tutto, è un baleno, Moreno.
1: È il godito
0: e il goffato. Saluto il mio amico Moreno e
5: ciao.
0: Sabrina, va bene, il saluto tutti e due.
1: Ciao.
0: Senti, ma buongiorno!
5: Buongiorno,
1: buon venerdì.
0: Siamo anche sul canale 66 del vostro digitale terrestre. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma. Questa sera, non dimenticatelo, Boris, ricordiamo, questa sera andiamo là e gli facciamo vedere. Diglielo, Boris.
6: Appuntamento con la terza giornata di National League, banco di prova per la nazionale di Mancini,
0: sì,
6: che dopo la Turchia e il risultato netto, tra l'altro, che rincontreremo già lunedì, c'è la Francia di Zizou, che ha un assetto tattico decisamente diverso dal nostro. Lo ha ammesso anche il nostro commissario, dicendo che la situazione è complicata. Sul fronte invece nettamente politico-istituzionale si cerca di tenere i calciatori lontani dalle polemiche della
0: federazione. Ma hai visto che casino, Boris?
6: Martedì è la giornata chiave per sapere se lo sport italiano, il calcio italiano, verrà commissariato oppure no.
0: Ma perché? Cosa vuol dire? Perché lo vogliono commissionare? Che commissioni gli vogliono fare?
6: Secondo il regolamento della FIGC, il presidente della Federcalcio deve essere un tesserato, cioè deve avere la tessera della federazione.
0: E noi ne abbiamo uno che non è tesserato.
6: Perché Malagò, attuale presidente della Federcalcio, veniva dal CONI e quindi... Però sono stati tanti i tentativi di cercare di arginare le elezioni di Malagò e molti discutono rapporto controverso tra il ministro dello sport Abodi e lo stesso presidente della Federcalcio. E poi c'è il parricidio che è stato commesso, che secondo è quello determinante, il parricidio del presidente del CONI, cioè l'uomo che Malagò ha fatto in modo potesse succedergli alla guida del Comitato Olimpico Nazionale, che ora sostanzialmente se le danno in santa ragione.
1: Che casino, ragazzi.
0: Va bene. Ma gli auguri ai nonni, la stamattina che li stiamo dicendo, se tu arrivi adesso, va a fango, voglio dire. Per dire. Alessandra dice: ma quindi Giacobazzi questa sera? Vabbè, Giacobazzi, c'è una marea di roba. Tutti il venerdì fanno.
1: È finito. Lo diciamo già ieri.
0: Va bene, chi è Betty?
7: Capitano, ma che li facciamo vedere? Ma che li facciamo vedere stasera? Speriamo solo di non fare figure di merda, voilà.
0: Ma no, guarda che...
2: C'è speranza, Marco, ci sei.
0: Amici, tu ti vuoi esporre? Sì. Come te la senti?
2: Fratesi gioca?
5: Vabbè, se non lo sei tu...
2: Se Fratesi gioca, vedo... un gol di Fratesi stasera.
1: Che vedi?
0: Addirittura.
2: Sì, il mio pronostico è che l'Italia ce la fa. Con difficoltà, ma ce la
1: farà. Mamma mia, vedi Gianluca da Brescia, perdonami.
6: Ma al momento Fratesi non si vede informazioni.
1: Non si vede, quindi amici, devi rivedere la previsione. Gianluca da Brescia dice Francia-Italia 4-1, signori.
5: Ah sì?
1: L'ha scritto.
0: È la miseria, ma per noi?
1: Certo, 4-1.
5: No, Francia-Italia.
1: No, Francia-Italia.
0: Ah, per la Francia.
2: Che disastro, no? Speriamo di no, dai.
0: Capitano, avete parlato già dei gechi.
5: È un cucco.
0: Ma no, io lo dico, ma adesso a parte gli scherzi, dai, io lo dico sempre alla, che il programma della mattina è strano, perché uno la radio l'ascolta un quarto d'ora, l'ascolta 20 minuti, poi deve correre, prepararsi, deve portare i figli, se non hai i figli deve andare al lavoro, deve prendere il pullman. Cioè, non è che è un programma che ti metti lì e ascolti dall'inizio alla fine con calma. Quindi.
3: A pizzichi e boccone,
0: ma certo, non so. Vedi, per esempio, adesso noi lo sappiamo adesso e glieli facciamo adesso.
3: Ma certo.
0: Il signor Nicola, il grande signor Nicola, suocero del grande Max Ma di oggi, compie gli anni. Auguri, signor Nicola!
1: Signor Nicola!
3: Max.
1: Ma si festeggia quindi.
0: Oggi si festeggia, ma tutto il weekend si festeggia. Ile, ci saranno carri allegorici. Max Maddi sta preparando i fuochi d'artificio sul terrazzo.
2: È nato nella giornata dedicata ai nonni.
1: Bellissimo.
0: È bello, dai,
1: ma
0: bello.
1: Ma aveva preso il regalo, Max?
0: Ma certo, uno. Ma sai quanti ne aveva presi? Ma sai. Ma tu neanche te le immagini. Allora, Boris, è ufficiale, Tamoil taglia il prezzo della benzina. Ormai c'è la gara di tutte le compagnie petrolifere ad allinearsi, giusto?
6: Sostanzialmente sì, è la quarta compagnia che interviene sui prezzi dopo Eni, IP e Kuwait, fissando un po' più alti i prezzi, per la verità, perché 1,94 sulla 99. Benzina, sì, 1,99 e 2,19 sul gasolio. Però questa, diciamo, corsa al ribasso che sta vedendo protagonisti le principali compagnie petrolifere evidentemente aiuta, perché se anche la benzina è scesa di pochi millesimi di centesimo si ha una maggiore scelta nei distributori da poter prendere in considerazione per fare il pieno,
1: non c'è
6: perché
1: dubbio.
6: Prima se era solo Eni o Eni Live lo dovevi cercare quant'altro, ora sono è tra l'altro ma immediatamente rifornita, come avevo detto rispetto al negativismo generale. Eni, IP e Kuwait, ora anche Tamoil, quindi c'è una grande possibilità. Ricordiamo che non è uno sconto del governo, è una richiesta che il governo ha fatto ad alcune compagnie petrolifere dopo però l'iniziativa sua sponte di Eni ed Eni Live, e durerà

0: fino alla fine di ottobre. Poi capiremo. Any Any Live, per esempio, hanno annunciato che potrebbero portarlo anche fino a dicembre, per esempio. Però certo, al momento diamo le informazioni ufficiali: fino al 31 di ottobre questi costi restano ribassati.
1: Ok. Oh, meno male, dai, almeno quello. Lo so, la gente si incazza quando diciamo così, perché dice che ci accontentiamo. Ma ragazzi, intanto, hai capito? È gira di gira. È così.
0: Marco, se posso, molti dicono.
1: Ci siamo abituati.
0: Ma
1: certo,
0: non solo ci siamo abituati, molti dicono hanno fatto questa scelta perché almeno certo, poi non hanno la tassa sugli extra profitti dopo, quindi guadagnano di meno, ma non andranno a pagare di più e hanno un ritorno d'immagine. Se anche fosse così, e probabilmente sarà così, non lo sappiamo.
2: Va bene, certo.
0: Ma il dato di fatto è che rispetto ai costi completamente fuori controllo della benzina,
1: era follia.
0: Se non si mette un ulteriore prezzo per il futuro, andremo sempre più avanti. Anche perché il presidente Trump ha ribadito il concetto: non so se dopo le elezioni di metà mandato a novembre attaccherò l'Iran.
1: Così.
0: Non so se stamattina scelgo brioche o cornetto.
3: Certo.
1: Allora, ideale da Cecina, infatti, dice veramente tutto studiato a tavolino. Secondo me,
3: capitano, ti invitano invece a Tre Palle, seriamente?
4: Paese, sì.
3: Sì, vicino a Livigno. Sì. Valla a fare lì, diesel 1 e 3, benzina 1 e 2. Quello c'è.
2: Wow, spettacolo.
3: Tutti a Tre Palle, ragazzi.
1: Vedi, riguardo a quanto ci ascoltate, per esempio Mersia, ciao Mersia, dice: io Marco vi ascolto davanti avanti, c'è posto fino a che non finite.
4: Amore.
1: Attentamente, sempre col cuore, anch'io avanti avanti c'è posto ogni mattina, grande Mersia. E poi anche Simona da Cassano: capitano, il bello del mio lavoro è che posso ascoltare per tutta la durata del programma, vi amo. Grazie Simona.
3: Che bello, grazie.
4: A tutte donne, Marco.
1: Oh, pazzo. Ma perché? Ma perché siamo dei sex symbol?
4: Ma certo.
3: Italiani.
1: Oh, guarda, anche Santino: buongiorno capitano, io vi ascolto la mattina alle 6 per tutto il giorno, allenatore dal Salento. Gian da Pinerolo: capitano, lo dici tu che non vi ascolto per tutto il programma. Ma che belli.
3: Ma sono in tanti, eh?
4: Marco, tutti uomini.
1: Oh, pazzo. Ma è bello che noi non facciamo differenze.
4: Bravo Marco.
1: Oh signor, chi è Betty? Chi è?
5: Capitano Davide da Bologna. I distributori che hanno abbassato i prezzi hanno tutti le cisterne vuote. Gli unici che hanno un po' di carburante sono quelli con i prezzi ancora più alti.
4: È vero.
1: Ma veramente?
4: Ma certo, Marco.
6: È stato uno svuota tutto, Marco.
2: Vabbè, si sono concentrati tutti quanti.
0: È vero, perché magari l'informazione non è passata bene. Hanno pensato fosse una tantum immediata, un giorno, 24-48 ore, ma non è così. No. Per cui continuano a essere riforniti i benzinai, basta aspettare. Ora, anziché dover aspettare solo di rifornire Eni e Eni Live, potete guardarvi intorno su altre pompe di benzina.
1: Ma è giusto. Vabbè, speriamo, cosa vi devo dire? Però è vero, dovremmo incazzarci tutti.
3: Hai visto in Francia che stanno facendo gli studenti?
1: Pensa che noi andiamo lì a giocare a pallone.
4: Appunto, veramente, sai che bordello.
1: Io ci avrei paura di avere hai visto quelli?
3: Tu dici?
1: Quelli fanno dato fuoco a un preside. Hanno buttato la benzina a un preside. Che però è stata ridimensionata, vero Boris? La sai la storia? Si era parlato che stavano dando fuoco a un preside di una scuola, invece è stato un incidente, ho sentito dire.
0: In realtà l'obiettivo era creare un pericolo vero e proprio, poi però hanno perso di mano il controllo e hanno perso anche di mano una bottiglia di benzina, cospargendo questo preside e i suoi collaboratori, almeno stando alle versioni ufficiali. Ma non non c'è stata alcuna torcia umana, per quanto l'episodio... Ho ricevuto, mentre parlavi prima, credo, di Jackie, il bilancio degli arresti di questa notte sono 2000, i fermi, c'è una differenza, ma comunque i fermi sono 2000 sì. fermi di studenti in Francia, e l'ordine dato dal Presidente della Repubblica:
1: buttare via la chiave.
0: No, ai ministri, non abbandonate il paese, non viaggiate, perché siamo in un momento di emergenza nazionale.
1: Addirittura.
0: Beh, il clima è incandescente.
1: E noi andiamo a giocare a pallone, questi sono incazzati neri.
4: Ce lo bucano il pallone,
1: Marco. Ma veramente, dicono il pallone, le mio, le mio,
2: ma ieri...
1: le ten me, le ten me. Le
2: ieri
1: ten.
2: Anche qua in Italia, giù a Salerno, Reggio Calabria.
3: Guarda, ce lo scrivono di parlarne.
2: Gli agricoltori hanno protestato.
3: Vedi, Sabrina dice: Boris, parlate degli agricoltori di Reggio Calabria, perché non ne parla nessuno.
1: È vero.
0: Lo abbiamo fatto anche nel notiziario ieri, la protesta degli agricoltori nel Vibonese, tensione tra l'altro allo svincolo proprio sulla 2, c'è stata una vera e propria escalation. Stiamo parlando di un comparto che già guadagna pochi centesimi su ogni prodotto che voi ritrovate poi sotto casa al supermercato.
1: È pazzesco.
0: E con i costi che aumentano, cioè l'energia non sale solo nelle nostre case, ma anche nelle loro serre, nelle loro aziende agricole, per cui inizia a essere un vero e proprio problema in assenza di provvedimenti seri. Tra l'altro ricordiamo che la protesta degli agricoltori calabresi contro il caro carburante e la crisi del settore alimentare si uniscono gli autotrasportatori siciliani che si fermeranno dal 16 al 20 ottobre.
1: Okay. E sembra che anche i taxisti si stiano mettendo in moto, insomma un po'. Chi è Betty? Chi è?
7: Capitano, sono andato a far gasolio, ho detto al mio benzinaio che dovevo fare il pieno, mi ha detto che voleva vedere la busta paga. Ma secondo
2: arriveremo.
3: Stiamo arrivando là,
1: Ci arriviamo. Dai, bella quella non è male. Attenzione, perché tra poco parleremo, io sono rimasto basito, perché le nostre donne in studio non sono assolutamente così.
4: È vero.
1: Assolutamente.
3: In che senso?
1: Sembrerebbe, ma poi ne parliamo, ne parliamo adesso, dobbiamo andare a Roma e accendere il barzellettometro, perché ricordiamo che Max, da oggi, data storica 2 ottobre, è in possesso della regia, quindi può, è vero Fabio, può fare quello che vuole.
6: Per adesso no, però in futuro potrebbe. Ha provato, ma abbiamo avuto un problema tecnico.
1: Cioè, ma siamo sicuri di dare tutto questo? Cioè, di dare le chiavi in mano a Max Maddi a Roma?
6: Non lo so, penso di sì, dai.
4: Ma sì,
1: lui è là da solo, potrebbe impazzire. Cioè, nella stanza dei bottoni a questo punto.
6: Io vengo lo stesso, sto qua e nel caso
1: tu sei bravo, Fabio, tu sei bravo. E intervieni, cosa intervieni? Se lui ti taglia fuori...
6: Non può, schiaccio io un tasto e disabilito
1: l'utilizzo. Ah, sì?
6: Sì, c'è l'emergenza.
1: La guerra dei bottoni. Va bene, tra poco parleremo. Che attenzione, se fosse vero e avete una donna di fianco, qualsiasi, o vostra moglie, fidanzata, o una collega, girate e guardatela. Le donne trascorrerebbero quasi sei mesi della loro vita

0: Attenzione!
1: Invecchiamo dentro quei cabini armadio.
0: Sempre, ma questo non è nuovo. Avrà 3 anni, è nuovo, non te l'ho mai visto. Avrà minimo 4 e ogni volta che te lo ripeta aumenta di un anno.
2: È vero.
0: È pazzesco.
1: Ma non mi sta più niente.
3: Cioè, pensa che ancora il cartellino del negozio non l'ha mai
0: messo. Bravo.
1: Ma prima o poi lo metteremo. Sei lì, prima o poi lo metteremo.
3: Sante parole.
0: Le donne trascorrerebbero quasi 6 mesi della loro vita a decidere cosa indossare. Pensare che noi maschi, noi allunghiamo la mano e quello che troviamo è indosso praticamente.
1: Ma non tutti, eh.
3: Come no?
0: Perché noi pensiamo al lavoro, noi siamo pragmatici.
4: Diglielo, Marco.
1: Non è vero, però, capitano. Ce n'è uno anche che qui invece... dentro ce ne sono un paio.
3: Sì, Marco, ci mettono tutta la giornata.
1: Che ci mettono più tempo di noi.
5: Ragione.
4: Voi mi guardate, ma non è così. Io al buio mi vesto.
3: Si vede.
0: Va bene, dai, che t'ha fregato la televisione a te. Ascolta, allora. Allora, attenzione, dai, andiamo a Roma. Quello ne parliamo dopo, Voi cominciate a darci le vostre risposte.
6: Dai. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego.
0: Chi ha vinto?
6: Completato.
0: Okay.
6: La barzelletta più bella della settimana è la numero 1.

0: Adesso te la mette magari.
1: Che brava, brava.
2: Non ce l'abbiamo in archivio.
3: Ma ascolta, e cosa facevano poi lì? Ci davano dentro sì, come i grilli e le cavallette.
0: In teoria cantavano fino alle tre.
3: Ah, sì. Mica, ma i vicini non avevano dei vicini di casa, la casa di Luca.
4: Andò a Sanremo quella canzone nel 97.
3: Ha vinto?
4: No, non ha vinto.
0: È bellissima.
3: Ma è bella, sentila.

0: Ma ve la ricordate?
1: Certo.
0: Dopo fa patatum, tantum, cia cia.
2: Oh, certo che provo qualcosa per te.
3: Sì.
0: Per me Luca l'ha venduta la casa.
3: Sì. Ilenia, c'è una casa in vendita.
1: L'hanno sfrattato, capitano.

0: Che musica c'è?
1: A casa di Luca, lo stato ideale.
2: Che bella. Ma non è che è morto Luca?
0: Ma
3: no.
2: E fino alle tre tutte le notti faceva questo, cazzo, avrà tirato le guai, non ce la faceva più. La casa più
4: comunque capitano, secondo me, amici amici.
2: Era il bagno sempre occupato.
5: Ha finito, adesso arriva.
2: Ma come?

0: giocano chi è?
1: Che ricordi.
2: Hai visto?
1: Sì, ma bella, come anche Brutta di Alessandro Canino.
2: Beh, vabbè, quello è un classico, sì. Però non adesso, no, no, no, non adesso.
3: Domani, Marco.
2: Domani Brutta, domani, sì, sì, no, lunedì Brutta.
0: Capitano, è tardi o volete un messaggio per Betty?
3: No, dai, metti.
0: No, vogliamo.
2: No, non lo vogliamo, non lo vogliamo, mica, è come Luca, è come la casa di Luca. Questo ci sta smarronando, e basta.
0: Veloci. Buongiorno Betty, si dice che una donna impieghi 6 mesi per scegliere l'outfit perfetto. Ma per te non vale. No. Potresti indossare un sacco di juta e faresti comunque sfigurare le passerelle di Milano. Tuo certo. Luigi,
4: no, amore.
3: Sai com'è facile?
2: Pizza, sì. Secondo me si droga. Ma fisso, sì. Questo non questo sei. Veramente sì. Nei piedi.
3: Ma sì.
2: A casa di Luca.
3: Ma sicuro. Ma non si è mai messo un sacco di juta addosso. Sai come pizzica.
2: Ma veramente dai. Romperebbe le balle ogni minuto. Romperebbe
3: che mi pizzica e qua e là. Ma scherzi.
2: Va bene. Perché Ale Masa? Beh, ragazzi, l'autore
0: coautore di questa canzone?
2: Casa esatto, hai visto?
3: Ma dai!
5: Grande.
0: A casa di Luca dice che il coautore ha scritto Perdere l'amore.
2: Beh, porca miseria, Giampiero Artigiani, certo. Famosissimo, bravo, famosissimo, grazie. Grande. Va bene, va bene.
3: Cerchiamo, Marco.
2: Ale, non ci siete in onda stasera, no? Non siete. Guardate la partita.
4: L'ha detto ieri.
2: No, vabbè, per dire, ribadivo. Va bene.
5: Stanno arrivando un sacco di citazioni su altre canzoni con Luca come protagonista.
2: Ah, vedi, sì? Dice povero Luca, okay. L'ha fatto illudere e poi faceva da solo. È perché loro dopo le 3 se ne andavano.
3: Lui rimaneva lì
2: e lui rimaneva lì come un pirla, sì, dato certo. Da mangiare a tutti. Luca,
0: detto.
2: Hai il frigo? Cioè, cosa c'è nel frigo? Gli aprivano il frigo.
0: Te l'ho detto, amici, poi esatto, lui restava lì così. Giochiamo, capitano?
2: Dai, giochiamo, ecco, gioco nuovo, dai.
0: Pronti, fase di reclutamento, okay. Amici, stiamo per darvi le 2 lettere di oggi, una consonante e una vocale, formate le parole di lunghezza a piacere insieme a noi e poi ce le mandate.
3: Non valgono nomi propri, nomi di città inglesi.

0: Cosmi, patate e banana, manda la tua parola, amici.
1: Le lettere sono
2: la I di Imola e la S di Sondrio.
0: Al 342 41 15 105 la tua parola.
1: Gioco nuovo, gioco nuovo.
3: Gioco nuovo. Ce l'ho, ce l'ho.

0: solo femminile che si ribella. Ma cosa vuol dire? Le donne trascorrerebbero quasi 6 mesi della loro vita a decidere cosa indossare. C'è la rivolta, ma dai, ma non c'è niente di male.
1: Querida Genova ci scrive: Marco, io ho 3 paia di jeans, 6 magliette, via così tutti i giorni.
0: Brava, così ti vogliamo, Cri. Chi è Betty? Chi è?
2: Capitano, ma quali 6 mesi nella vita? È tanto se i 6 mesi non li consumano in un anno.
0: Va. Senti, Alemasa mi ha risposto, non sono in onda con Osteria Giacobazzi stasera, ma iniziano dal vivo, tornano e riniziano dal vivo. Pensa, stasera saranno all'Ariston Giacobazzi con Alemasa e tutti gli ospiti che usano. All'Ariston a Sanremo, dove fanno Sanremo?
3: Per Marco,
1: che bello!
0: Bello, dai, bravo. Fortunati sanremesi, va bene. Allora, gioco nuovo, Ile, come siamo messi?
1: Andiamo subito alle telefonate oggi con la I di Imola e con la S di Savona.
3: Devono rispondere direttamente con la parola che hanno scritto.
1: Primo squillo, ragazzi, già, Secondo.
0: E se dicono pronto, gli mettiamo giù.
3: Certo.
1: Terzo.
0: No.
4: Ciao,
0: è andata a casa di Luca.
1: No. Eravamo a Napoli, capito? Da Vittoria. Ma Vittoria non risponde.
0: E adesso?
1: E adesso Daniela da Pisa. Pronta?
0: Buongiorno Daniela.
5: Ciao
0: Daniela.
5: Ciao Daniela.
0: Ciao, benvenuta. Ascolta Daniela, qual era la tua parola?
5: Istruzione.
0: Beh, che brava Dani, brava. Che fai?
5: No, brava, me l'ha suggerito il T9.
1: No, dai.
0: Anche il T9 serve, bravo anche il T9. Ascolta, Daniela.
5: Io volevo scrivere isteria, però è venuta istruzione.
0: Tu pensa, vedi? Ma vuoi dire che tanti giocano così, mettendo dentro una parola il T9? Ascolta, Daniela, ma tu cosa fai a Pisa? Di cosa ti occupi?
5: Allora, io sto andando a lavorare a Ponsacco.
1: Sì.
0: A Ponsacco.
5: Faccio la commessa.
0: Oh, Stellina, di che cosa? Cosa vendi? Che sei brava.
5: Posso fare una marchetta?
0: Vai, Daniela, vai.
5: Io lavoro da Tigotà.
1: Ci piace.
0: Tigotà!
1: Ci piace, Daniela.
3: Sì.
0: Bello Tigotà.
5: E quindi...
0: Ma che bello, io c'ho il
5: vabbè, lascia stare. Puliti e profumati.
0: C'ho la cariolina, c'ho il Tigotà, vabbè, lascia stare. Pide, che figata.
6: Cos'è la cariolina?
1: Cos'è Marco?
0: Lascia stare, lasciate stare. Allora, ascolta Daniela, e allora fai attenzione Daniela, Daniela, tu mettiti lì davanti che adesso vediamo chi ti arriva dietro.
3: Con la carriola, sì.
0: Con la cosa lì, con scritto Tigotà.
7: Sì.
0: C'è scritto.
7: Cos'è? Un cestino, quello che trascina.
3: No, la carriolina.
7: Secondo. Terzo.
0: Non risponde.
1: No.
0: È andata a casa di Luca.
7: Quinto.
1: Allora, Spoleto, non rispondi.
0: E
1: mannaggia.
0: Adesso
1: riserva.
7: Sì. Andiamo a Milano.
1: Eccola qua, Veronica, sì.
0: Veronica, sei tu?
8: Sono io.
0: Ciao Veronica. Buongiorno.
8: Ciao a tutti, buongiorno a voi.
0: Con Veronica siamo a Milano, mi confermi?
8: Sì, confermo.
0: Oh, brava Veronica. Ascolta Veronica, tu quanto tempo perdi per decidere come vestirti?
8: Io poco, perché ne perdo già troppo per decidere cosa mettere ai miei figli. Quindi quello che rimane me lo metto io.
0: No, ragazzi, è vero, però se hai figli e va cambiata quella statistica. Se uno è single, magari sta lì, decida. Se c'hai i figli, devi inseguirli come i Jackie.
8: Decide lui per me cosa mettermi.
0: Hai visto? Certo, quando poi cominciano. Sì, è proprio così. Che fai a Milano, Veronica?
8: Lavoro in posta.
0: In posta, va bene. Allora, Veronica, sei dietro a Daniela. Mm-mm. E Ticotaco c'è la posta, sì. Sembra un paesino il Bello. Nostro, no? Sì. Soltanto che da Pisa andiamo a Milano. Occhio ai Salvatori a casa.
3: Che mi piace tutte le ore, attenzione che oggi sono bravissime le ragazze, eh? Dai.
1: Vediamo, sì. Vediamo un po', partiamo? Daniela.
5: Andiamo,
1: attenzione.
5: Sì, ci sono. Brava. C'è la gufata,
1: Ma no, dai, concentrata. Mamma mia.
0: Non essere polemica, Daniela, non ti ho detto niente, non ti ho detto.
7: Dai, dai, andiamo allora. Forza. Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la R di Roma.
5: Ruota.
1: Ruota.
0: Brava.
4: Corretto.
0: Brava, vedi che sei brava. Brava Daniela, brava. Sì, sì. E allora via, che salta il primo ostacolo, si va a Milano, si va da Veronica. Veronica, attenzione, concentrati.
7: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la Z di Zocca.
5: Calza.
1: La calza.
4: Corretto.
0: La sono calza. Sono brave tutte e due, anche Veronica. Vedi? Calza. Perché si ricollega al fatto del vestire. Certo. Dici, smagliata, devo cambiarla, devo cambiarla.
1: Mamma mia, capitano, che menata tra poco.
0: Mamma mia.
1: Curricolà.
0: Ma guarda, non dire niente, non dire niente. Ah, signor. Va bene, allora, Daniela e Veronica passano il primo ostacolo. Attenzione, entriamo nella zona un po' più complessa. Perché entriamo nella zona del non. Non.
1: E vi invertite, ragazze, eh? Quindi Veronica, ripartiamo da te.
7: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la D di Domodossola.
5: Finito.
0: Finito. Cosa?
5: Finito.
4: Finito. Corretto.
1: Brava.
0: Brava Veronica.
3: Ragazzi.
0: Killer Veronica. Non ha finito. Didier che era già partita. Allora, Daniela, è tutto nelle tue mani, ok?
5: Vai,
0: per non metterti
5: mia.
0: Pressione, per non metterti pressione. Dai, allora, andiamo a vedere, forza, andiamo.
7: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la M di Mantova.
5: Aiuto!
0: Forza, Daniela!
5: Sapone, sapone!
0: L'ha detto, l'ha detto!
1: Ce l'ha, Daniela!
0: No, ce l'ha, Daniela!
1: Mannaggia, mannaggia!
0: No!
1: Ma poverina, lei pensava belli, puliti, profumati, ha detto il sapone, ma non va bene.
3: No!
0: E quello è un altro, il concorrente al tuo, no!
3: Che porca
0: miseria! Attenzione, Salvatore. Attenzione. Adesso detto. Potremmo incontrare un Salvatore con il cuore d'oro che pur di lasciare il premio a Daniela e Veronica, che erano state brave fino a questo punto, lasciare i premi, non magari decide di non rispondere.
3: Cioè, o dica pronto anche.
0: O dica pronto, volontariamente.
1: Sì. Ah, tu dici che può succedere, Marco?
0: Grandi cavalieri, grandi uomini, uomini di altri tempi.
7: Se chiamiamo una donna. Non squilla.
0: Guarda, addirittura non fa squillare il suo telefono, addirittura, pur di lasciare il premio a Veronica e a Daniela. Allora, attenzione, i Salvatori si stanno a cavallo, come i pinguini quando si devono buttare del corpo. I Salvatori secondo.
5: Popoli.
1: Eh?
7: Popoli.
1: Popoli, popoli, sì.
0: Ha detto popoli?
7: Già.
4: Corretto.
0: Sì. Una donna, attenzione, voglio sottolineare. Questa, guarda, poi dice, le donne, le donne. Io ero convinto, guarda, sono straconvinto che fosse stato un uomo. Guarda, niente, muto sarebbe rimasto.
3: Sì. È vero.
0: Va bene. Chi sei? Buongiorno, Salvatrice.
5: Buongiorno, Federica.
0: Federica, ma provi un po' di pentimento.
5: Sincera, no, perché è tantissimo che ci provo.
0: Beh, onesta, dai, onesta. Federica, Federica ha detto, sì.
1: Federica, sì.
0: Federica, dove siamo con te, Stellina?
5: Io sto andando al lavoro
9: provincia di Milano, a Segrate.
0: Segrate, va bene. Allora vado da Pisa, vado da Daniela. Daniela, Stellina, niente, è andata così.
5: Vabbè. È andata.
0: Tu li vuoi mandare i saluti?
5: Alla prossima.
0: Va bene.
5: Saluto voi, sì, che mi fate sempre compagnia mentre vado al lavoro.
1: Grazie.
5: E a tutte le commesse, che è un lavoro durissimo.
0: Durissimo, hai ragione Daniela. Ciao Stellina, Veronica, chi li mandi i saluti da Milano?
10: Saluto tutti voi, saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuta. Un saluto a Fabio, che mi ha conosciuta a Gaggiano.
1: Attenzione.
0: Ciao. Hai visto così lui, cioè, capito? No?
10: Sul lavoro mi ha conosciuta.
0: Sul lavoro,
7: la vigilessa che gli ha ritirato la patente.
0: No, Marco, dai. Se lavora in posta. Ma va alle poste lavora Veronica.
10: Sì.
0: Ok.
10: Basta, niente, vi ringrazio, mi ha fatto tanto piacere sentirvi, vi ascolto tutti i giorni.
0: Grazie, Vero, buon weekend, ciao. Andiamo a Segherate, alle porte di Milano. C'è Federica. Federica, brava, ti sei babbata il doppio premio. Ti arriverà lì a Segherate. E a chi mandi i saluti, Fede?
11: Allora, saluto tutti voi, i ragazzi, la Leonardo. Vabbè,
0: comunque
11: mi fate compagnia, visto che è stato un anno difficile, e quindi mi fate sorridere al mattino.
0: Oh, bello, bello, grazie, meno male, dai. Grazie Federica, buon weekend.
7: Ciao.
0: Grazie, giorno nuovo, torna lunedì.
1: Torna, Cirillo.
12: Ascolta 105 tutto esaurito.
13: Tutto esaurito.
14: Tutto esaurito.
13: Radio 105, tutto esaurito.
15: Le vacanze sono già un ricordo, ma non ci starebbe un ultimo weekend in Ovea? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
16: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
17: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
16: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 ha solo 1,49 euro.
21: Famila, con noi sei in famiglia.
22: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
23: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
24: Dark Planet, convenienza nostra.
25: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
26: Due verticale, trekking sull'Etna.
27: Escursione.
26: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
27: Aperitivo.
26: E un inverno imperdibile?
27: Vacanza con Costa.
26: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
3: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
8: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
9: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
8: E dietro la grigliata?
9: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
14: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
28: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
29: È la cosa più bella che ci sia.
30: Signori e signore, il

0: 105 tutto esaurito, è pura magia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Napoli centro direzionale e il bivio per la A3 in direzione del capoluogo campano. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A7 tra il bivio per la A12 e Genova Bolzaneto verso Milano. Infine, sulla statale 1 via Aurelia, rallentamenti per lavori all'incrocio di Recco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Verde! Rosa! Arancio!
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
15: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
19: Sei triste? La tua donna ti tradisce? Non ti preoccupare, ascolta 105, tutto esaurito.
20: Buongiorno!
21: Buongiorno a te!
20: Oh, questa nuova forma di tutto esaurito, il mio programma preferito, è molto più di informazione, molto più d'attualità. Meno quisquiglie, meno...
21: quisquiglie.
20: Perché non mi vanno più le camere? Cosa hai toccato?
21: Infatti non so cosa hai toccato, sto cercando di capire quello. Perché l'hai mandato in tilt.
20: Ma no, tu la tieni fissa su Betty.
22: Va ora in onda tutto esaurito.
23: Siete adorabili!
20: io no, la no. pagina non risponde, vedi?
21: Ma esatto, Max. Ma perché non sono io? Io l'avevo lasciato in un punto.
20: No, e tu io l'ho lasciata in view, multiview.
21: No, tu hai giocherellato perché vedevo tutti quelli che cambiavi.
4: Ma è caduto, no, che ci manca.
20: Adesso non sfuggire all'interrogativo del nostro al nostro ascoltatore.
21: Cosa devo confermare? Io stavo sistemando quella roba che hai rotto.
20: No, non va, l'ho rotta io adesso. Sono rotta io. Va bene, adesso figurati la vera. Ti stavo dicendo, sì? Che bella questa foto della torre di Mediaset, fra l'altro.
12: Ma tu vedi la torre di Mediaset?
20: Eh sì, perché c'è scritto benvenuto nella rete Mediaset. È bellissima quella foto.
21: Ah, sei riuscito ad entrare, bene.
20: No, non è che sono riuscito. Va bene.
22: 105 tutto esaurito. Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Droni russi contro una scuola a Kiev, civili deliberatamente colpiti da Vladimir Putin, che alza il livello dello scontro con l'Occidente, annunciando di essere pronto a rispondere con ogni mezzo militare al blocco delle navi russe nel Mar Baltico, che Mosca definisce un'escalation. L'ambasciatore russo in Italia ritiene molto elevato il rischio di uno scontro. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni con raggio operativo fino a 500 km e l'equipaggiamento comprenderà anche sistemi d'attacco kamikaze progettati per colpire direttamente gli obiettivi. La Francia è ostaggio delle proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme, scontri con la polizia, 2000 i fermi in un liceo di Marsiglia, preside e collaboratori aggrediti, cosparsi di benzina, vertice di crisi da governo a Parigi, annullati tutti i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza. Carburanti in Italia il prezzo mediamente sta scendendo, anche se di pochi millesimi, ma i distributori che vengono presi d'assalto per il pieno sono quelli che hanno stabilito un tetto. Dopo Eni, IP e Kuwait, ora anche Tamoil, che lascerà i listini a prezzo fisso fino al 31 ottobre. Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione che risente estremamente dei costi energetici. Bruxelles argina subito, ne abbiamo già data abbastanza di flessibilità. Mercati nella bufera, con il petrolio oltre i 100 dollari e vola lo spread. Stress termico di 41 giorni anche sul finire della stagione, era l'ultimo dato che mancava per certificare come l'estate appena trascorsa sia stata la più calda della storia, lo spiega proprio Copernicus, il servizio meteo europeo, che precisa l'AFA e si estende oltre i mesi centrali dell'estate, quindi temperature record anche a maggio e settembre. Lo sport calcio nazionale, campo pronto questa sera per la terza giornata di Nation League. Dopo il successo con la Turchia, il vero banco di prova è la Francia. Mancini non nasconde.
2: Sarà una partita molto tosta perché affrontiamo una grande nazionale che è molto più avanti di noi e dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita. Sappiamo che ci vorrà un po' di tempo, però abbiamo avuto qualche giorno in più di recupero. Faremo sicuramente qualche cambio, non come a Bursa, però qualcuno lo faremo.
1: E dunque la probabile formazione: Donnarumma, Caiode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Maldini, Pio Esposito, Tocchini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
7: A Radio 105 sono le 9.05, Sasaka, perfetti.
8: Dallo studio di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico autunnale.
9: Ci siamo.
8: Primaverile.
9: Sì.

0: Avilenio.
1: Ciao Lisa, colonnata Sesto Fiorentino, provincia di Firenze. Scrive: buongiorno, ma non ci siete sul 66? Certo che ci siamo. Siamo qui, Lisa, ci vedi?
0: No,
1: no, adesso no, c'è la sigla.

0: nel 96. Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Dalla ciurma di Tutto Esaurito, buon venerdì, chi è Betty?
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Sono Giuliana da Torino.
3: Ciao.
2: Finalmente sono arrivati i gadget stamattina. Che bella notizia. Grazie di cuore a tutti voi. Buona giornata e buon venerdì a tutti quanti. Un bacio, Giuliana da Torino.
0: Ciao, ciao Giuliana.
3: Ciao.
0: Siamo
3: ciao,
0: molto ciao. Molto felici,
3: sì.
0: E vi diremo di più.
3: Cosa?
0: Vi arriveranno tantissimi.
3: Ah,
0: anche
3: sì?
0: Oggi se parteciperete al nostro gioco 70-80-90.
3: Ma chi vince se la canta.
0: Chi vince se la canta. Tra poco lo facciamo partire, naturalmente. Intanto parlavamo di donne, donne
3: sì.
0: che impiegherebbero sei mesi. La loro vita davanti all'armadio, dentro la cabina armadio, solo a decidere che cosa mettersi, che cosa indossare. Cristiano, per esempio, ci scrive: sei mesi della loro vita a decidere cosa mettere, sono gli unici mesi che non stanno comprando altri vestiti. Praticamente è un risparmio.
1: C'ha ragione.
0: Poi, insomma, lo ammettiamo, almeno io lo ammetto, inizio un po' a stressare, no? Mio marito, mio compagno, insomma, Tony, perché gli dico: ma dammi una mano, ma dimmi se questa cosa mi sta bene, non mi sta bene, questo con questo.
1: Tutti i possibili abbinamenti.
3: E poi non sono solo i vestiti, e le scarpe,
0: la borsetta,
3: il foulard,
1: tutti gli accessori. Vabbè, ma anche come vestiti, cosa avete? Abiti, gonne, pantaloni, giacche,
0: le calze. Mamma mia, anche l'intimo.
3: Ah, beh.
0: Questo intimo sotto si vede o non si vede? Segna? sono problemi. Chi è Betty?
4: No, non è vero, capitano.
0: No.
4: Io ho tipo una divisa. Sì. Sempre allo stesso modo: pantalone nero, maglietta bianca, o jeans, maglietta bianca. Non ci penso due volte. Un saluto a Anna Paola.
1: Un jeans e una maglietta, come raccontava
0: Anna Paola. Vedi, una donna pratica,
3: ma
0: ci piace moltissimo.
1: Ma, lo usa per andare al lavoro, per il tempo libero,
3: per uscire,
1: fare attività, appuntamento.
3: Certo.
1: Sempre uguale?
3: Sì.
0: E vabbè, evidentemente
3: si sente bene lei,
1: sente
3: così
1: bene,
0: esatto,
1: sì.
0: Esatto, è un po' la sua divisa, no? La sua cifra. Ma attenzione uomini, perché ce n'è anche per voi.
1: Sì.
0: No, perché voi dite che vi stressiamo per questa questione dello shopping,
3: sì,
0: dei vestiti, eccetera. Ma uno studio recente in realtà rivela che i mariti, adesso capiremo i motivi, stresserebbero le loro donne il doppio rispetto ai figli. Quindi se noi siamo esaurite, la colpa sarebbe vostra.
3: No,
1: è sempre
0: colpa vostra,
3: certo.
0: Boris.
5: Perché spostare il focus dell'attenzione dalla prima notizia, cioè dal tempo che trascorrono le donne in cabina armadio o in armadio? E ovviamente è quello il focus, cioè 17 minuti al giorno. Tanto è il tempo che, se moltiplicato per la vita media delle donne, porta il totale di 6 mesi. Attenzione, nel tempo di 17 minuti è considerato anche il cambio dell'ultimo minuto, cioè quando si è già fuori dalla porta e una illuminazione colpisce il desiderio della donna di cambiare la scarpa o semplicemente un bracciale, un anello o un cappello.
0: Sì, perdonami Boris, su di portare un cambio in più che non si sa mai.
5: Brava,
1: addirittura.
5: Ovviamente a seconda, noblesse oblige in alcuni casi, Olenia. Ma il punto è tutto legato alla scelta, per cui si parte dal bagno. Mentre sono in bagno le donne iniziano a pensare: faccio questo più quello, abbino questo con quell'altro, oppure no.
1: Anche il trucco,
5: quello viene, sì, ma quello viene dopo, perché inizialmente devo avere la decisione del vestito.
3: Sì.
5: Il vestito prevede che tu apra l'armadio mediamente 9 volte per la scelta di un solo capo. Di outfit, si dice in questi casi.
0: Sì.
5: Quindi avanti, indietro, fermo, con le braccia conserte a guardare, non ho nulla.
0: Sai cosa faccio io ogni tanto? Ragazzi, sto mettendo tutto,
1: Butti tutto sul letto, mamma.
0: No, a parte quello, mi metto qualcosa di suo.
3: Ah, sì?
0: Dico: vabbè, non ho niente, prestami una camicia
1: di Tony, grazie.
0: E via, facciamo prima. Sì, Boris.
5: E tutto questo tempo è frutto di un'analisi fatta da Marks & Spencer, che ha analizzato appunto che il tempo totale è di 6 mesi.
0: Va bene, ma noi vogliamo sapere però che cosa dice quell'altro studio, che credo sia americano, che sia stato condotto negli Stati Uniti, che dice che anche voi mariti però stressate.
1: Stressiamo più dei figli.
0: Le vostre mogli, le vostre compagne, mica poco, più dei figli.
5: Perché nasconderlo? Il celebre sondaggio condotto dal Today Show su un campione di 7.000 madri evidenzia come però per lo più sono, sono madri nostrane, cioè italiane,
1: sì.
5: Che significa che sono gli uomini italiani a stressare le donne. Il marito è una fonte di stress ben maggiore, cioè più del doppio dei figli.
0: Mamma
5: cioè,
0: mia.
5: Posso accettare che mio figlio dica mamma, mamma, mamma nella giornata circa 100 volte?
1: Sì. Ma sì. Mio marito che mi chiama.
5: Ma mio marito che mi chiama altre 200 volte diventa un carico psicologico insostenibile,
1: certo.
5: Magari per chiedere dove sono i calzini che poi si mette a posto da solo, quindi non è necessario che sappia io dove sono i suoi calzini.
1: Ma perché secondo me voi avete un'aspettativa molto alta di collaborazione da parte nostra, no? Mentre noi vogliamo essere
0: sindacale
1: più...
0: in realtà, no amici?
1: Ma in realtà noi vogliamo essere più accuditi.
6: Ma certo.
1: Siamo rimasti...
0: lo sappiamo, pensa che stavo leggendo che un ulteriore fattore di stanchezza deriva, sentite qua, dalla necessità psicologica di alcuni mariti di ricevere lodi e riconoscimenti continui anche per piccoli compiti domestici svolti.
6: E allora
0: cioè, quindi
1: alta.
0: Noi vi dobbiamo dire fai questo per favore,
1: che
0: voi
1: bravo.
0: Lo fate e volete pure un applauso, sei stato bravo. Ma bravo,
5: ma certo. In realtà tutto parte dall'inizio, cioè già dal fatto di voler aiutare. Ora generalizzare è sbagliato perché non
0: certo.
5: tutti gli uomini fanno così, ma quelli oggetto del sondaggio di Today Show vogliono dare una mano, per cui partono dal dire amore scusa dov'è la mazza per dov'è la scopa,
6: sì.
5: dov'è il detersivo XY, amore dov'è la spugnetta, amore dov'è, e quindi già questo è uno stress, lo faccio io, faccio prima è meglio, e successivamente mentre lo fa magari dà anche lezioni di come si fa.
6: Bravo.
5: Vedi così,
6: sì.
5: vedi questa cosa, vedi che così viene bene, tu lasci sempre le goccioline sul lavabo.
1: È vero.
5: Questo è un ulteriore fattore di stress.
1: Ma sono tutti uguali allora Boris.
0: Vabbè,
5: purtroppo dal sondaggio poi non entro nei dettagli, ma sostanzialmente le frasi sono queste, per poi in finale dire guarda, guarda com'è venuto, e c'è addirittura chi aggiunge stoicamente direi
0: sì.
5: impara.
0: Impara, mamma mia. Allora fallo tu.
6: Brava.
0: Io non lo so fare. Allora fallo tu.
6: È così che si
0: da
6: fa.
0: Da sola. Va bene, adesso non vogliamo creare tensioni in famiglia,
6: no.
0: Frizioni, per carità, però ve lo chiediamo.
6: Cosa gli chiediamo?
0: Vostra moglie vi stressa, vostro marito vi stressa?
1: Mi fai complimenti?
0: E perché?
6: Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale, tanto vedrai, diranno. Ma io sono tranquillo.
0: Sono tranquillo. Noi garantiamo l'anonimato comunque.
6: Sì.
0: Vedi, per esempio, un'anonima ci scrive addirittura: mio marito fa più cavolate dei miei figli. E questa cosa mi genera stress. Ho preso 5 kg per questo.
1: Addirittura, addirittura.
0: Chi è Betty?
7: Ciurma, io ho imparato a fare la pipì seduto. Perché era tutto stesso. Occhio che lo schizia.
6: Sì.
1: Beh, no, tanti
6: è normale.
0: E tra l'altro leggevo Boris,
6: sì.
0: aiutami, che fare la pipì seduti
1: meglio.
0: Faccia meglio, no?
6: Ma certo.
1: Anche
0: cioè sia
1: uomini.
0: Anche più sano in qualche modo.
5: E guarda, generale è un aiuto per la prostata. Immagino ci siano grandi attenzioni in studio all'argomento. Riduce anche il rischio di ristagni nella vescica sostanzialmente. E poi c'è il famoso rilassamento pelvico. Come dire, elimina le tensioni muscolari perché stando in piedi. Infatti molti uomini, ora non so se magari qualcuno si paleserà nell'affermarlo, menzionano appoggiando al muro.
6: Certo.
1: Sì.
5: Perché c'è uno stress, cioè devi stare dritto.
0: E che comodo.
5: Devi stare attento effettivamente.
1: Rischi di perdere l'equilibrio anche.
5: Vabbè, dipende, ora non sono tutti i componenti della ciuma, è tutto esaurito.
0: È sbilanciato. Va bene. Allora, a me stressa mia suocera, ci scrive qualcuno, perché alla fine mi sono sposato con lei e non con mia moglie. Quindi, oltre alla moglie, qualche uomo lamenta anche.
1: Ecco, di avere anche la suocera in casa.
0: Di avere a che fare, esatto.
1: Con la suocera,
0: Cristiano dice mia moglie non mi stressa, ormai è rassegnata. Raffaele, il camionario, ma che lodi se faccio qualcosa, non svolgo un compito domestico fatto bene in casa. A me basterebbe soltanto non essere insultato.
1: Vedi, però lui svolge dei compiti domestici, quindi magari desidera proprio essere... È vero, tante volte io glielo dico a mia moglie, no? Ma è una volta che mi fai tipo, magari mi soffermo a fare i compiti con il bambino. Quindi io vorrei veramente l'apprezzamento. Però lei poi mi dice: e tu cosa fai? Mi dici grazie quando trovi da mangiare?
6: Certo.
1: Mi dici grazie.
0: Come la nazzo ti torti. Vedi, ti scrivono amici: dare una mano è già sbagliato, perché in casa ci vive pure lui. Quindi non sono favori, ma sono compiti che vanno, insomma, divisi equamente. Chi è? Chi è Betty?
8: Ho comprato una magliettina. Guarda che bella. Ma scusa, non l'hai comprata settimana scorsa dello stesso colore? Sei proprio un cretino, non capisci niente. Non vedi che quella di settimana scorsa è rosa antico, mentre questa è rosa pelle?
1: Hai ragione. Ma non ce l'hai già quella
0: pizza,
1: cosa?
0: Ma spiegaglielo tu come funziona. Ma che questa storia dei colori.
6: Ma sì, quella dei colori, tranquillo. Ma l'importante. Hai ragione.
0: Bravo.
6: Patatina, ma fai solo bene.
0: Brava.
6: Sei perfetta.
0: Anzi, fai una cosa, prendi la carta.
6: Sì, prendi e vai a comprare.
0: Provati a comprare altre magliette. Tutti i rosa possibili, immaginabili, esistenti sul pianeta.
6: Ma chi vince?
9: Chi vince se la canta?
0: Vedi, Max Dusty dice: allora mia moglie mi chiede di aiutarla, io lo faccio, lavo i pavimenti, poi lei che fa? Li rilava.
6: Certo.
0: Perché dice che non sono come li fa lei.
6: Ma
0: e giustamente, allora poi Max dice: allora fateli tu. Ecco.
1: Che gira Forlì ci scrive: io li ho educati, mio figlio di 14 e mio marito, adesso sono autosufficiente.
0: Fantastico. Va bene, dai, si scherza amici, ma noi siamo pronti, adesso vogliamo riempirvi di regali, abbiamo tantissimi pacconi. Ci sono le nostre riserve, ecco, da finire, i magazzini da far fuori, se tanto tantano Fanta, chi vince se la canta. Siete voi a votare la canzone, o meglio la decade che vi piace di più, e partiamo proprio da te, caro Pizza, e dagli anni 70.
6: Ragazzi, uscivo nel 1971, ma cosa vi devo dire? Vi metto della musica, ragazzi, che è pazzesca.
0: Sì. Stiamo quella di ieri non ha avuto un grandissimo successo.
6: Ma
0: se
6: perché
0: posso.
6: Non è entrata
0: non
6: nello spirito.
0: Non è stata capita.
6: Oggi vi propongo il grande John Denver con Take Me Home Country Road.
0: Wow!
6: Ragazzi,
9: Sicamità. Country
6: Road. Categoria.
0: Questa è l'originale,
1: Sei venuto a cavallo, Pizzano.
6: Ma oggi cos'è? Giovedì?
0: Oggi è venerdì.
6: Bella carica, grazie.
0: Scusami, ma tu l'hai scelta.
6: Pensavo che fosse più carica.
0: E cosa avevi in mente, il remix? No. Originale del 71, John Denver, Take Me Home, Country Road. Beh, direi un grande classico.
6: Ma, certo.
0: Ma spostiamoci con fiducia negli anni 80, presentati da Betty.
10: Usciva nel 1980 e ancora oggi bastano poche note e ci viene voglia di cantare a squarciagola.
6: Lo sapevo.
0: Sì,
10: Umberto Tozzi, Stella Stai.
0: Wow.

0: 1980, bello. Umberto Tozzi e Voliamo così negli anni 90, amici.
1: È venerdì, quindi venerdì Zarro, come detto te Ilenia, voliamo indietro nel tempo, direttamente nel cuore degli anni 90 con un pezzo irresistibile. Mm. Loro sono i Jam, Quiero Volar, 1995. 90.
2: Sul gettone questa notte, dai, si vola. Prendi il cotino, bel bambino.
0: Para llegar.
3: Lo siento,
0: perdona me. Belle, belle canzoni, ce n'è per tutti i gusti. Ora tocca a voi, disco 70, John Denver, Take Me Home, Country Roads. È l'originale, Disco 80, Umberto Tozzi, Stella Stai. E direttamente dai No Fanta, Quiero Volar.
4: Sapete benissimo chi votare al 342 41 15 105 e anche tramite WhatsApp.
0: Vocal!
5: Jukebox d'autunno.
0: D'autunno!
4: Sì, ma si capisce.
0: Questa di che decade è?
4: Questa è
1: 80, anni 80.
0: Che
4: peccato.
5: I successi di sempre.
0: No Fanta, subito ci scrivono chi vince se la canta. Giampiero della Bagnore. Dov'è?
4: Bagnore?
0: Sì.
4: Provincia di Alessandria.
0: Ce n'è anche per te, Pirippi. Anni 70, Imi da Sassuolo, ma anche Luca da Saluzzo. Anni 70, Pizza, Alessandro da Crema.
4: Grande. Chi è Betty?
6: 80, Marizzone. Ciao, buona giornata, un bacione.
4: Ciao,
1: ciao.
0: Ciao, bella.
4: Ma questa è Robbie Williams?
1: No.
0: No, queste sono le sorelle Forbici. Sister Sisters.
4: Ci assomiglia però.
0: Un pochino, sì.
1: Anni 90, quanti ricordi? Christian da Taranto.
4: Ciao, Christian.
0: E non c'è storia oggi, anni 80, forza Betty. Morena da Arezzo, siete fantastici. Ciao, Morena.
1: Ciao, ciao. Disco 90, il venerdì è Zarro per Romina da Feltre.
4: Chi è Betty?
7: Anni 90, chi vince se la canta, Timo la Betty di Cantalupo, a coraggio!
0: Non manca Lorenzo da Cologno Monzese questa mattina con noi, vota i 70, vai Pizza, vai!
1: Difficilissimo quest'oggi, quindi annata, puntini, puntini, puntini, deciso. Quiero Volar, decade 90 per Luca da Valchiavenna.
4: No!
0: Sai che non si capisce? No. Oh, siete tutte e tre lì. Buongiorno Pino da Palermo, votai 70. Anni 90, Adriano da Padova. Gli 80 invece per Lorenzo da Pavia. Chi è Betty?
8: 80, chi vince se la canta, Sandro da Cagliari. Ciao Betty.
9: E ti risvegli col sole.

0: 15 105. Ora
1: alza, alza il volume, passa il finestrino e canta.
2: Che metti? Pizza, pizza. Oggi si spacca tutto. Anni 70 a colazione.
1: Colazione.
0: Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori.
3: Ciao Paola, ciao Cortona, anni 80, 70 invece per Simone da Ravenna. Voto 70, chi vince se la canta. Tito, il tuo camionaro di Pinerolo, Torino. Allora intanto arrivano i primi parzialini e ci scrive Max da Roma che sta facendo la cuenta, che fa il total. Sono più o meno tutti lì tranne uno.
2: Lo sapevo io.
3: Ma non è detto che siano i 70.
2: Lo sapevo io che erano i 90,
1: Anni 70 per Ciro da Bari, anni 90 invece per Gabri e Claudia da Palermo.
3: 90 tutti Zarri, Mirko da Spoleto, 80 e chi vince se la canta invece per Domenico dall'Aquila. Vai Betty.
4: Buongiorno Giurma.
3: Ciao.
4: Anni 70, certo. Chi vince se la canta. Vai pizza, anche questa volta sto con te.
2: Grazie.
4: Un abbraccio Luciano, come sempre dalla Francia.
2: Ciao Luciano.
3: Ciao Luciano.
5: Attenzione.
2: Adesso
3: Primo stop, chi gira? Max?
1: Non ci credo.
3: Di solito quando gira Max esce Mitch. Ma non è una regola,
6: Non è vero.
3: 90. No, è proprio una regola, mi sa. Allora, esce Mitch, escono i 90.
1: Ma non può essere.
3: Scusami, come no? Non può essere.
2: Mitch, stai tranquillo che tanto rispondono, vedrai.
3: Allora, attenzione, colpo secco, una telefonata sola, urlate 90.
1: 90, 90.
2: Ok, sono lì apposta.
3: Secondo squillo. E avete 5. Terzo. 90.
1: Sì!
3: Vabbè, ragazzi. Allora, che professionismo. Buongiorno. Benvenuta.
7: Buongiorno.
1: Come ti chiami? Qual è il tuo nome?
7: Sono Valentina d'Alessandria.
3: Ciao Valentina, senti, leggo il tuo messaggio, posso? Tu hai scritto, mamma mia, adesso è guerra, hai scritto buttate fuori gli anni 70, sono una palla pazzesca. Valentina.
7: È vero, oggi si balla.
1: Oggi si balla.
3: Valentina. Vabbè, dai, venerdì ci sta, insomma, disco sicuro. Zarro, brava.
7: Assolutamente sì.
3: Vale, tu che fai ad Alessandria?
7: Sono un odontotecnico.
3: Un odontotecnico, adesso stai lavorando, immaginiamo, sei in laboratorio?
7: Sì, però sono già in pausa caffè.
3: Ah, brava, tesoro, fai solo bene.
2: Dentro e l'altro, appunto.
3: E così si gode il nostro jukebox. Vuoi salutare qualcuno da Alessandria?
7: Sì, saluto la mia collega che mi sta ascoltando dall'altra stanza, Morena.
2: Sì. Ciao.
7: Ciao Morena. E tutta la mia famiglia. Lorenzo, le mie figlie, Aurora e Matilde, che adesso sono a scuola.
3: Valentina?
7: Sì.
3: Ma Morena, per chi vota?
7: Morena, credo che voti per gli anni 70.
3: Certo. Vedi,
2: dai.
1: E allora non balla.
3: Ciao bella, ti arriveranno un sacco di regali lì ad Alessandria.

0: Manduria, vai fratello,
1: Leo, attenzione.
2: È venuto caldo, giri tu Fabio.
3: Ma non può essere.
4: Chiamiamo.
5: Faccio uscire la Betty.
2: Ma no dai.
3: Ma non può essere.
6: Davvero?
4: 80!
2: Ma sai che oggi Fabio con la sola imposizione delle mani, con la forza del pensiero.
7: Sì. Vai Betty.
6: Vabbè.
7: Tocca a te.
6: Tocca a me.
2: Fa cadere cose. Escono gli 80. Betty, una sola telefonata, dai.
7: Sì, sì, ma tanto.
2: E andiamo a vincere. Primo.
6: Ce la faccio.
3: Ma rispondono. Pronto.
7: Rispondono subito.
8: 80.
2: Sì. Brava. Così vi vogliamo. Così.
7: Vai, adesso vai toccare.
2: Ed è una donna, dovrebbe essere Michela da Vetralla. Sì. Michela.
3: Buongiorno.
8: Sì, sì, sono io.
2: Eccola.
8: Sono
2: io. Buongiorno, Michi. Complimenti.
8: Grazie.
2: Sei stata bravissima. Sì. Allora, tieni in gara Umberto Tozzi, Stella Stai.
7: Che fortuna.
2: Gli 80 si salvano. Michela, tu perché voti Tozzi?
8: Beh, perché Tozzi è Tozzi, dai. L'ho scritto pure sul messaggio.
2: Numero uno.
8: Viva la Betty!
2: Viva la Betty! Amore. Brava, allora, Michela, i nostri regali per te. Vuoi fare un saluto da Vetralla a tutti quelli che vuoi?
8: Saluto tutti!
2: Sì? Ti abbracciamo, Michela. Ti si sente male, purtroppo.
7: Ciao!
2: Ciao!
7: Ciao! Ma non poteva sentirsi male prima di rispondere.
2: Allora, senti, sentirsi male. Noi dobbiamo dare una comunicazione importante. Quale? Arrivati a questo punto, caro Pizza. Sì, sono rimaste tutte e tre le canzoni in gara. E questa è una notizia fantastica.
7: Ma bella.
2: Ma questo vuole anche dire che quella che piglia meno voti tra
7: non
2: poco,
7: ci credo.
2: La eliminiamo noi.
3: Scatenatevi, quindi, potete rivotare, dai.
2: Quindi invitiamo i nostri esauriti a votare tantissimo. Sono gli ultimi minuti,

0: 15.105, chiederti.
1: Anni 80, Umberto Tozzi. Ciao dalla pasticceria per cani di Bovisio Masciago.
2: Ciao, ciao.
3: Pasticceria per cani?
0: Sì, c'è.
4: Per cani?
0: Sì.
4: Sarà per cani è il nome.
0: No, no, no. Per cani. Ho visto anche i biscotti per cani.
3: Ma vai, li hai assaggiati?
0: Sì.
3: Sono buoni.
0: Sono buonissimi.
3: Ma buoni dei nostri.
5: La pasticceria solo per i cani?
0: Eh beh, certo.
1: No.
0: C'è. Ci sono i negozi, l'abbigliamento per i cani, c'è.
3: Magari si chiama pasticceria mancoli cani. Sempre anni 80, Giusy da Salassa, 90,
0: ciao.
3: Dai, a mani basse, lo scrive Ale da Torino, certo. Tanta di nuovo per Valeria da Saluzzo, ciao Valeria, 70, Dimitri da Cuneo, forza pizza. Oh, vi ricordiamo che da questo momento in avanti, appena termina il nostro jukebox, è il disco che ha preso meno voti, va a casa, d'ufficio.
6: Jukebox, jukebox. D'autunno!

0: avete cantato, avete ballato, Achtung Achtung, sì. Attenzione, non si può più votare.
1: No, no.
0: Manca veramente poco, tra non molto chiuderemo tutto, quello che è fatto sarà fatto, chi è dentro quindi resta dentro.
1: Certo, chi è fuori rimane sempre fuori. Certo.
0: Recapino, velocissimo, partiamo proprio da te Piripizza, sì. Dalla decade 70.
1: Ma sentite che capolavoro. 70!
0: Questo. Che ritmo!
1: Sì, si può. È morto,
2: se vinci la mandi veloce, almeno due per. Se no ci addormentiamo.
0: Pizza, però scusami, tu le scegli, poi dopo ti lamenti.
1: No, mi sto lamentando.
0: Piace.
1: Sulla Milano Taranto in autostrada, in moto.
0: Sulla Milano Taranto.
1: Metti questa.
2: E così se ti addormenti è lunga, puoi svegliarti.
0: Vabbè, comunque era John Denver con Take Me Home Country Roads 1971. Ma attenzione, alzate il volume, sentite qua dagli anni 80.
1: Beh.
3: 80! Stai, stai
0: su di me. Umberto Tozzi, Stella, stai. E dagli anni 90 la nostra proposta di oggi è questa.
3: 90! Chiero volare.
0: Gem, chiero volare.
1: Anch'io.
0: Basta, è chiuso, quello che è fatto, non c'è più tempo, chi ha votato ha votato e chi ha avuto ha avuto.
1: E chi ha dato ha dato.
0: Arrivano i definitivi, non è vero?
2: Non ci credo.
0: No.
2: Ma non è possibile.
0: Sai che non l'avrei mai detto, ma no, giuro, rido, ma non l'avrei mai detto.
1: Ma perché tutti sono lì in autostrada, nelle strade, stanno pensando di viaggiare così, tranquilli. Vi auguro buona strada a tutti, fratelli.
0: Buona strada, buona strada.
1: Grandi.
0: Allora, signori, forse incredibilmente, forse era già scritto, forse era nell'aria, non lo so, forse è successo tutto all'ultimo. Ad abbandonare 70, 80, 90 oggi, perché ha preso pochi voti, ce la fanno. Attenzione, gli anni 90! Ci lascia amici!
2: Vogliamo
0: ci lascia
1: dei gem! Vedi che i tempi cambiano, caro Mitch!
3: Attenzione!
1: Sì, però adesso rispondete, ragazzi.
0: Allora, giriamo la ruota.
1: Sì.
0: Anch'io ho una sensazione, Fabio, tu mi guardi, ma.
3: Immaginavo.
0: Del resto, Pizza, oggi non eri ancora uscito. Sono due telefonate.
2: Faccio il tifo per te, Pizza.
1: Grazie. No. Sono tutti dal dentista adesso. Possono parlare. Con la bocca aperta.
0: Cosa devono dire?
1: 70. Chi vince se la can.
0: Il terzo?
1: Già il terzo, non il primo.
4: No.
1: Sapevo.
2: No,
0: certo.
2: Dai, rispondi.
0: Dai.
2: No.
0: Ci credo che finisce così.
3: Niente da fare.
2: Ci speravo.
0: Era Chiara. Chiara aveva scritto scateniamoci anni 70. Sì, però Chiara non risponde alla nostra telefonata. Chiara elimina gli anni 70.
4: Sì, sì. C'è rimasto male.
0: C'è rimasto malissimo. Betty.
4: Sì.
0: Sei rimasta solo tu.
1: Ma avete tolto un molare.
4: Dai.
1: Sì, ma vedi, non ti preoccupare.
4: Secondo, mi sento che risponde, sì, ragazzi.
5: Istante.
0: Certo. Sì! È un'altra donna da Iesi questa volta. È Cristina, benvenuta.
2: Buongiorno.
5: Grazie.
0: Grande Cristina. Ma senti, te lo sentivi? Hai risposto subito, decisa, sicura.
5: Sì, bellissimo.
0: Brava.
1: L'unica che non è dal dentista.
5: Non mi seguo da moltissimo, da qualche mese, quindi sono entusiasta.
0: Che brava. Vedi, una giovane nuova ascoltatrice. Benvenuta Cristina nella famiglia di 105, benvenuta tra gli esauriti. Ti senti un po' a casa?
5: Sì, anche. Come?
0: Ti senti un po' a casa con noi?
5: Molto, anche io sono piuttosto esaurita, per cui perfetto, guarda.
0: Questa è una grande famiglia, siamo un po' strani, però siamo brave persone.
5: Simpatichissimi, guarda, il dinamismo all'inizio della giornata.
2: Raccontaci un po', che fai tu nella vita?
5: Allora, non sono la classica insegnante, però insegno lingue, quindi perché ho cuore tanto i ragazzi e quindi... gli voglio un sacco bene, però sono, diciamo, per le cose che regolamentano, che tutta quella roba lì, sono abbastanza diciamo allergica, ecco. Sono, e perciò diciamo che se è una bella giornata do pochi compiti perché dico no, dovete uscire, state fuori, fate sport.
0: Brava, di questo tipo. Ma tutti dovrebbero avere un insegnante così. Brava Cristina!
5: Grazie.
1: Grande.
0: Cri, noi siamo molto felici di mandarti i nostri regali, anzi pizza, aggiunge qualcosa di suo.
1: Certo,
0: molto
1: ti mando
0: intimo.
1: Un bel pallone così fai giocare i ragazzi.
0: Già bucato, wow.
1: Tutti quanti.
0: Te lo dico, già bucato. Allora, Cristina, li vuoi salutare i tuoi ragazzi?
5: Sì, allora, saluto i miei ragazzi e saluto anche i miei allievi in Germania, perché sono stata all'estero a insegnare anche. E quindi sì, ho delle relazioni insomma che durano da tanti anni, anche adulti, allievi adulti, molto molto bello questo, perché le lingue poi ti portano, no? Alla reale discorso, ecco.
2: A conoscere quindi, gente.
0: Non c'è dubbio, insomma, a viaggiare. Esatto. Brava Cristina. Esatto. Siamo molto felici di averti nella famiglia di Tutto Esaurito. Allora, attenzione, Betty, manca solo una telefonata e ci siamo.
4: Dai.
2: Ce la fai, ce la fai.
4: Però?
0: Perché devi dire così?
4: Io ce l'ho bella.
1: Oggi è la festa dei nonni.
0: Vi stiamo chiamando amici, entro qui tu squillo, rispondete.
4: Secondo.
0: È tutta invidia la loro, Betty.
5: Pronto?
2: Sì,
6: l'ho detto io.
2: Pronto?
0: No, raga.
5: Pronto?
0: Niente da fare. Sabi? Da Torino, Sabi? Buongiorno,
5: sì.
0: Ciao, Sabi. Ma tu avevi votato gli 80, Sabi?
5: Sì, però stavo guidando e non pensavo che mi chiamasse.
0: Mannaggia, Sabi, non possiamo ascoltare Stella Stai.
1: Meno male.
5: Mannaggia, mi sono fermata adesso.
0: E adesso chi glielo dice a Betty che non ha vinto?
2: Glielo dice a
5: Betty. Veramente, uffa, io lo dico io. Mi dispiace, Betty.
4: Non fa nulla, ci mancherebbe.
0: Sabi, niente regali, purtroppo. Vuoi fare un saluto da Torino, però quello è concesso.
5: Dai, saluto tutti quelli che mi conoscono e voglio dare un bacio alla mia sorellina gemella, Veri. E niente, la prossima volta risponderò meglio.
0: Bravo. Ti abbracciamo anche noi, buon lavoro e buon weekend. Allora signori, i 70 sono andati a casa, gli 80 purtroppo con la telefonata di Sabi, pure i 90 sono andati a casa, rimane solo il banco. Il banco oggi sbanca, tra oggi poco vince. Lo scopriremo insieme, sarà Millennium
3: 70.
0: Secondo me
1: 80. Vuoi dire?
0: Come mette Country Roads, ma nella versione quella.
1: Dai!
0: Quella
1: che speriamo!
3: Chi vince se la canta!
7: C'è Tutto Esaurito!
0: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco! Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
8: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
6: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
14: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
6: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
14: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90€.
6: E succede anche sulla spesa online.
15: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
19: Sì, è di là sul divano.
18: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
19: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
21: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
22: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
23: Amore, la vasca?
24: Leviamo.
23: Le piastrelle?
24: Leviamo.
23: Anche i mobili del bagno?
24: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
23: E i lavori?
24: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
23: Mi hai levato le parole di bocca.
24: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
25: Iperceramica.
26: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
27: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
28: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
29: Obi, tutto è possibile.
30: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezioni da 6 a solo 1,35€.
31: Famila, con noi sei in famiglia.
32: 70! 80! 90! Chi vince se la canta. E se non vince, allora... Millennium!

0: Bella.
1: Ci scrivono, bella questa versione Dance the Angel di Robbie Williams. No. Allora dobbiamo dire hello anche hello. Noi ai nostri amici. Vi Ciao. Salutiamo con il disco Millennium. Era Hello naturalmente di Martin Solveig. Oh, torniamo anche domani mattina. Ma se vi volete svegliare con noi.
0: Ma sicuro.
1: Inauguriamo il weekend di 105. Noi ci siamo, ci trovate qui. Tutto esaurito, replay 7-9. Per tutti gli altri, buon fine settimana. Si torna lunedì
0: dalle 6 alle 7 con un avanti avanti. C'è posto. E dalle 7 con il nostro capitano sarà ancora
2: tutto esaurito.
1: Grazie Marco, grazie Giurma, grazie a tutti Lenia. Voi esauriti del Ciao. Nostro corazon.
3: Ah, sì. Cosa sogni senza me?
0: Cosa sogni senza me? Pensa, pensa.

0: tutto esaurito. È stato presentato da
1: La festa delle offerte Amazon Prime, il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari a causa di un incidente tra due furgoni. I cantieri rallentano il traffico sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Per traffico intenso ci sono code sulla 11 tra Prato Ovest e il bivio per la 1 Milano-Napoli, tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda tra lo svincolo di Tor Cervare e bivio con planare grande raccordo anulare. Infine, sulla statale 309 Romea, corsia chiusa per lavori all'incrocio Marina Romea in direzione Mestre Ovest e rotatoria Marghera A57. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime. È il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: house.fileni.it.
1: Sostituiscilo.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscilo.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
6: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: Scopri come partecipare su 105.net.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Oggi è la mia festa.
1: La festa dei nonni, amore.
2: No, oggi,
0: oggi cioè, è la mia festa.
2: Siete sicuri di voler parlare della festa dei nonni? Perché visto no? Che oggi arriva il dottor Bini.
0: Che nonno,
2: dopo quello, no, come è diventato nonno, il modo in cui
1: ha scoperto suo malgrado,
2: capito?
1: Se ne è diventato nonno,
2: quindi non lo so, cioè, chiediamoglielo. Intanto però c'è no. un'ora prima di lui.
0: No, non è che l'ha scoperto suo malgrado, l'ha scoperto con un ritardo di
1: allora, per chi... cosa fatta ormai?
2: Mamma mia. Per chi si fosse perso quella puntata,
0: è nata da 3 mesi,
2: un giorno aveva appena finito di fare un intervento chirurgico, sarà operatoria, esce il dottor Bini e
1: riaccende... C'è una telefonata per lei, dottore?
2: No, tipo riaccende credo il telefono,
0: sì,
2: no?
0: E trova un messaggio della
2: con
0: figlia.
2: Una foto della figlia che dice: questa è tua nipote, è nata un mese fa.
0: E di papà, più quasi 2 mesi, un mese e mezzo.
2: Non sapeva neanche che fosse incinta, cioè, perché la figlia ha scelto così.
0: E lui fa quel lavoro, non facesse quel lavoro.
2: Crescere
1: donne indipendenti.
2: Ecco, immagino
1: bravo,
2: la vostra nonnitudine abbia seguito dei percorsi più normali.
0: Speriamo.
2: Più di regolari.
0: Le 10:02. Pensa, questo era il timore di tutti gli uomini, il bambino che ti bussa alla porta.

0: Anche oggi mi prendete in giro per la camicia? No,
1: un ritorno alla sobrietà.
2: Soft.
1: Un ritorno alla sobrietà.
0: Perché ne ho comprati, una ventina con fiori di tutti i colori, C'è un arcobaleno.
1: Non è vero.
0: Arcobaleno.
1: Non è vero, non
2: quella
1: va
2: messa a giugno, durante il Pride.
0: No, me la metto quando ne ho voglia, io tranquillamente. Cioè, tutta colorata, così ci abbino i miei nuovi orologi. Buongiorno Comolli.
3: Buongiorno ragazzi, buon venerdì. Dai che è venerdì,
0: Voi non sapete, ma l'altro giorno, cari amici, ciao Ross, ciao Manola.
2: Ciao Tony.
0: Cioè,
2: buongiorno,
0: mi ha fatto vedere lui su tutte le moto del mondo e io gli ho detto
1: Comollo?
2: È intelligenza artificiale.
0: Anch'io pensavo, è andato in un posto, non ho capito come. E io ho pensato, che bello sarebbe se per ogni passione ci fosse una cosa del genere. È andato in un posto, in una pista,
3: a Cremona,
0: dove gli hanno fatto provare una ventina di moto, una decina di moto. Quante te ne hanno fatto?
3: 12 ne ho provato.
0: Gli ha fatto provare 12 moto.
3: Si sono fidati,
0: si sono fidati.
2: A Disneyland praticamente.
0: È come se tu andassi in una pasticceria e ti facessero provare 30. È come se andassi in una gioielleria e ti facessero provare 40 orologi.
1: Grazie per la domanda. Oggi a Milano inizia la Milano Watch Week. Noi dovremmo andare, lo sai.
0: Ma perché ti fanno provare gli orologi? Manco per niente.
1: Non lo so, dal 2 al 4 ottobre Milano Watch Week con tantissime esposizioni, saloni, bla bla bla.
0: È proprio questo weekend che vado via.
1: Infatti anch'io sono un po' preso. C'ho cose di.
3: Mannaggia.
1: C'ho cose di papitudine.
0: Tu, Manola, cosa faresti? Noi pensavamo agli orologi, tu? Cioè, cosa.
2: Ma io non lo so,
0: proveresti?
2: Sicuramente domani andrò a mangiare.
0: Le auto.
2: Ah, di auto, dici?
0: Sì, no, di cosa? Che... Lui voleva provare il moto, noi...
2: Allora, mi piacerebbe fare proprio un corso di guida, un po' sportiva, ecco.
0: Sì.
2: E quindi guidare una macchina con una cintura importante.
1: Qual è la tua passione che ti spingerebbe, che ne so, a passare 2 giorni chiusa in un salone, una fiera? Cioè una
0: le
1: roba...
0: auto?
1: Un salone le moto, auto, non gli orologi e delle altre cose che non si possono dire? Una volta, perché ormai...
2: Una passione è quella, e va bene. Dopodiché, secondo me, le auto.
1: Comunque,
2: posso dire? Sì, le auto.
0: Comunque, quella passione è rimasta. Il problema è che la prima passione, quella che.
2: Che anima però, un po' tutti noi, sì.
0: Sì, però saremmo entrati in un salone dove dopo un quarto d'ora esci e dici vabbè, grazie, basta così.
2: Però devo dire le auto e tutto quello che riguarda la skin care, sì.
0: Più di tanto cosa fai? Continui a provare creme, è vero?
2: A voglia,
0: però provi
2: certo.
0: creme.
1: Ecco, perché
0: chiaro.
1: Secondo me il futuro, soprattutto a Milano, che come abbiamo detto mille volte a settimane per qualsiasi argomento, il futuro è cominciare a incrociarle. Skin care e auto. Ti siedi in macchina e ti metti le creme.
2: Ma che bello.
1: Oppure orologi e moto. Bisogna
0: la maggior parte delle donne è lì che fanno la skin care in
1: auto, che è
0: non
1: pericolosissimo,
0: fanno care, ma fanno il trucco
1: mentre qui non si semafori. Fa è pericolosissimo, è molto pericoloso,
2: no, perché poi il tamponamento è dietro l'angolo, capito? Tu stai lì che magari ti metti il mascara, non ti regoli, quindi non spingi il freno e vai direttamente nell'auto che ti precede.
1: Però alla fine sono le cose che ci tengono in vita, che ci fanno vivere una vita leggera, lontano dalle brutture del mondo, tipo quella povera crista che si chiama proprio tipo Cristo.
0: Vabbè,
1: giusto?
0: Ma ne vuoi parlare?
1: La cosa che mi fa.
0: È la cosa più triste del
1: mondo. No, ma la
0: mondo.
1: Cosa delirante. La stiamo cosa parlando della condannata a morte in Tennessee che
0: non è riuscita a morire.
1: Adesso l'hanno ricoverata per salvarle la vita.
0: Ma avrà dei danni.
1: No, ma quando gliel'avranno salvata, riproveranno a farle l'iniezione. Il senso di tutta
0: che
1: questa.
0: Comunque non avrà la grazia, no?
1: No. No, io ho sentito
2: dalle l'ergastolo e basta a questo punto.
1: Io stamattina sentivo che l'hanno ricoverata d'urgenza perché il tentativo 2 volte di eliminarla attraverso l'iniezione letale le ha provocato dei danni
0: con
1: quindi,
0: farmaci scaduti.
1: Quindi la rimettono in piedi per poi riprovarci. Il senso umano di questa cosa. Che senso ha tutto questo? Cioè è una roba fuori di testa,
2: è terribile, tristissima.
1: Poi capisco che un giurista ti risponderebbe no, perché bisogna, no? Ho capito, è una cosa di giurisprudenza, regolarità, ma è tutto assurdo, è tutto fuori scala, è tutto disumano.
0: È già assurdo dal fatto che ci sia ancora una pena di morte, quindi partiamo veramente dall'assurdo. Chiudiamo sta parentesi però, perché venerdì inizia il weekend, tra poco arriva Bini.
1: Dai, le passioni che ci tengono in vita, cioè
0: allora,
1: le cose che ci hanno...
0: Parliamo poi dei nonni, ne
1: sì, parliamo anche dei nonni, anzi io sono curioso di sapere, ne abbiamo tanti secondo voi? Secondo me qualcuno sì.
0: Tra gli ascoltatori... Ma poi i nonni sono quelli che hanno comprato la casa. per noi.
2: E
0: sono
2: ah, ma certo.
0: Sono gli ultimi che hanno potuto comprare la casa.
2: Sì, vero,
0: sì.
2: Vero. I
0: mamma
2: pochi,
0: mia.
2: Pochissimi che sono
0: con lo
2: usciti,
0: stipendio.
2: Magari anche in contanti.
0: I nonni sono usciti certo. a comprare la casa con loro stipendio.
1: Sì, certo.
0: È
1: certo.
0: pazzesco.
1: Beh, anche un po' no, sì, anche sì. i nostri papà.
0: Ma qua avevano bisogno di un mutuo enorme. Mm. Mentre i nonni veramente hanno accumulato i soldi e si sono riusciti ai tempi a comprare con il loro stipendio la casa e magari anche la casa al mare. Pensaci.
2: Io faccio sempre... Molti se la sono proprio costruita la casa.
1: Molti se la
2: sono
1: costruita. Io faccio sempre questo rapporto. Mio padre nell'80, mio padre e mia madre hanno comprato una casa a Castellammare. Mare pagandola credo 18 milioni di lire.
2: Beh.
1: E quando una macchina credo che potesse costare 4-5 milioni di lire, no? Quindi il rapporto era come se oggi una macchina costa
0: 5 auto.
1: Adesso un trilocale costa come
3: un aereo.
1: 15 auto, no?
0: Vabbè,
1: cioè,
0: allora,
1: è proprio un'altra scala di valori.
0: Ritorniamo a quella cosa lì che ti abbiamo chiesto, cioè esattamente come Marco è riuscito a godere di un weekend,
3: una giornata intera.
0: Una giornata dove ha provato 20 moto. Cosa vi piacerebbe passare una giornata dove?
1: O cosa fate?
0: Se ci riuscite, magari, capito?
3: Io ne ho un'altra.
0: Ci sono un sacco di auto, di moto, di questi brand fanno queste giornate, vero?
3: Sì,
2: porte aperte. Allora, perché io lo farei volentieri sulle auto.
0: Per esempio, io nella mia zona ho un droghiere. Io vorrei fare una giornata
1: tutta di droghe. Ma tu che non hai manco fumato una sigaretta.
0: No, perché l'altro giorno, comunque, ho detto, cioè così, adesso non so se dirlo, forse c'era scritto. Forse ho firmato un NDR, non posso dirlo. Ma ci sono questi supermercati che faranno tipo la giornata con 30 vini e tu puoi assaggiarli tutti. Ma come fai?
3: Giornata di alcolizzato.
0: Appunto, scusate, come fai?
2: Ma non vi è mai capitato? Sì, sicuramente, di entrare in un supermercato e di beccare la settimana degli assaggi.
0: Certo. Ma cosa? Dopo un po' che tu fai? Col vino come fai?
2: E ci torni praticamente più volte al giorno perché sei un assaggino. Io un bicchiere
1: no,
2: di vino.
1: Sono no, sono assaggi.
0: No, nemmeno
3: no.
0: Io.
3: Sì, in base alla giornata
2: certo
3: settimana.
2: Ci sono.
0: No, se
2: esatto.
0: lo fai al mercato, soprattutto ci sono quelli col piattino. C'hanno il piattino con dentro.
1: In giro, esatto, nei mercatini mi è successo. Sì. Ma al supermercato.
0: Oppure ci sono. Ci sono le feste, io le ho fatte in Toscana, soprattutto in certe zone dove attorno a Cipresso ci sono quelle
1: Cipresso
0: feste del Chianti.
1: Persona, non albero.
0: Ci sono quelle feste tipo del Chianti, oppure in Piemonte del Barolo, dove ti fanno assaggiare i vari Baroli. E però come fai a assaggiare 100 vini?
2: Vabbè, tu una lì goccia. Vai e poi non è che torni a casa la sera stessa, perché non ma ti no, puoi mettere la guida.
1: Una volta io sono stato in quello che fai, in uno dei tanti appuntamenti col vino che fanno, credo, in Valtellina. Dove ne ho bevuti...
0: Le cantine, sì, c'è
1: giro
0: il tour delle cantine.
1: Ho fatto 11.
0: Ma quanti... Ma 11, sono 11 bicchieri.
1: 11 bicchieri.
0: Dovresti, per questo loro, sai che gli assaggiatori
1: dovresti sputare,
0: lo sputano, sì, perché sputare. Sennò non puoi, ma dai.
3: Infatti il Vin Italy è un ritrovo di alcolizzati.
0: Io conosco.
3: Sta scherzando.
0: No, ma io
2: come l'Octoberfest.
1: Assolutamente
2: dai.
1: No, amici del Vin Italy.
0: Ma io conosco un sacco di ragazzi a cui è vietato entrare, perché loro facevano i conti e dicevano: allora quanto mi costa l'ingresso? Urca. Andiamo a ubriacarci, cioè veramente.
1: Pensa che ho un amico così rovinato che va a bere quello che gli altri.
0: No! No!
2: Beh,
0: ma c'è un film.
2: Che bella avventura quella di oggi.
0: Che bella.
2: Bella, bella.
0: Scusami, c'è il film, non è un'ottima annata, quella dove loro girano il county.
1: Bellissimo,
0: il county,
1: bellissimo.
0: Che lui a un certo punto è talmente incazzato.
1: Il viaggio con Jack.
0: Che prende esattamente il...
1: C'è una parola prima però, in viaggio con Jack.
0: E giusto? Lui è famoso, è...
1: Beh, lui è Paul Giamatti.
0: Paul Giamatti.
1: Lo straordinario Paul
0: prende
1: Giamatti.
0: Prende esattamente il barattolone, ma non il barattolone,
1: sì,
0: è un
1: bacinellona. No.
0: E beve quella, però non è quello sputato,
1: no,
0: è quello avanzato dagli altri bicchieri.
3: Sideways
1: in viaggio con Jack, esatto. Allora, le passioni che ci salvano la vita, che ci fanno dimenticare del brutto del mondo, dai, meno male che esistono queste cose. Al
3: 342 41 15 105.
1: E parallelamente anche ci sono nonni all'ascolto.
0: Fate

0: Ti dà proprio quella sensazione,
1: Di, sì, diciamo, giornata. Il testo va di pari passo con la musica. Parliamo la dell'originale. Qui Anderson Paak l'ha rifatta, ovviamente, insieme a Corday, a Good Day, ma la canzone originale è A Lovely Day di Bill Withers, 1976.
0: Bill Withers era un cantante, ma anche un sassofonista?
1: No.
0: Sai che ho questa immagine di lui con i Crusaders? Forse perché suonava, cantava molto con questo gruppo americano ai tempi.
1: Non so se suonasse anche qualche strumento.
0: Cos'era? Soul jazz, qualcosa del genere?
1: Sì, fusion, soul jazz. Ma io credo che addirittura Bill Withers fosse a un certo punto, prima di iniziare la carriera seria artistica, magari abbiamo detto due cazzate, verifichiamo.
0: Ma non lo correggi.
2: Ma io sto ascoltando perché purtroppo sull'argomento so poco.
1: Credo che fosse addirittura uno steward, sai, che lavorasse per una compagnia aerea. Non vorrei sbagliare.
3: Cantante musicista.
1: Sì, sì, però credo che in gioventù avesse fatto per
0: vedi
1: un periodo.
0: Vedi che è anche musicista. Sì, coi Crusaders.
1: Sì, sì, erano i Crusaders, quello sicuro.
0: Era uno dei Crusaders.
1: Che suonasse il sax, non me lo ricordo.
0: O cantava con gli altri. Era uno dei tre,
2: comunque c'aveva a che fare con loro, via.
1: Canzone famosa perché lui teneva quella nota lunghissima, secondo me in anni in cui non c'erano i plugin. Cioè quando faceva A Lovely Day, che durava tipo 20 secondi. Secondo me sì, sai, io non credo che c'erano le sovraincisioni sicuramente, già, cioè le piste che potevi montare, però io non lo so.
0: 1900 hai detto?
1: 77.
0: No, sai che forse non c'erano?
1: No, c'erano,
0: multitraccia c'era.
1: Multitraccia c'era dagli anni 60, sì, più o meno. Sì. Però secondo me quella nota la teneva lui. Quel Lovely Day che secondo me durava 20 minuti. No, l'avevano calcolata, era una delle note più tenute, diciamo, più a lungo tenute.
2: Beh, doveva avere veramente un signor fiato e anche un signor diaframma per tenere una nota.
1: Dei gran polmoni.
2: Beh, sì.
1: Chitarrista, sì. In effetti.
0: Chitarrista?
1: Sì, chitarrista.
2: Pupazzoni, noi nonni siamo quelli che vi fanno fare i picchi d'ascolti, Aldo da Ravenna. Grazie, Aldo.
1: C'è quella canzone geniale, Viva i nonni, non so se Comollo tu l'hai, perché è recente,
0: no,
1: quindi Tony non l'ha
0: sentito.
1: Beccata. Quando Chicca era piccolina, che fa viva i nonni, che bella invenzione, viva i nonni, gelato a colazione,
0: perché sì,
1: i nonni
0: si concedevano in cambio di un pochino d'amore, ti davano di tutto,
1: qualunque cosa.
2: Ma poi i nonni che sono stati i genitori erano molto erano poco permissivi, erano molto severi con i nipoti, perdono qualunque
0: certo,
2: tipo di dignità.
0: Te lo dico, quando
2: di dignità,
0: quando il genitore ti dice scusa ma cosa stai facendo? A me queste cose le vietavi, io ricordo, le vietavi, no? Mio figlio, cioè tuo nipote, ma adesso io faccio il nonno, sei
2: certo.
0: Tu che devi fare il genitore, il nonno non devi fare questo, devi viziare, anche se devo dire delle volte io girando, per esempio, cioè quando giro in moto io li vedo dei nonnini e delle nonnine che quando spingono il passeggino col bimbino io li guardo e dico, ai... Se i genitori avessero visto la nonnina come spinge il carrozzino,
1: come la
0: in mezzo al traffico,
2: fa rischiare la vita
0: perché delle volte li vedi che sono veramente un po' audaci e dici nonnina ma cosa sta facendo, prima spinge
1: perché
0: il carrozzino fuori dal camion, capito, quando ti attraversano la strada e tu c'hai il camion davanti, non li vedi, prima vedi il carrozzino e poi dopo 20 minuti la nonnina che,
1: ma sì, perché spingono il nipote e poi giocano a Fortnite,
0: sì.
2: Comunque chissà chi chissà voi due
1: guarda
2: che Pokemon. Nonni sarete,
0: ma io lo chiedo,
1: chissà, io non sarò chissà. Nonno Manola.
2: Ma sì, ma se lo sarà,
1: come faccio a essere nonno,
2: ma
1: io?
2: Perché no, magari sei longevo, magari sarai ultracentenario,
0: magari tua figlia figlia 12 anni
2: come... ma manca fa così, dai.
0: Allora, fai un conto, quanti
1: no,
0: anni
1: se,
0: ha,
1: no, se facesse una, se facesse un figlio a 30 anni,
0: a
1: io 20 ne avrei 80,
0: se lo fa 20
1: sì.
0: Anni, scusami.
2: Ma
1: speriamo che non faccia un figlio a 20 anni.
0: Ma se c'ha voglia di farlo, che lo faccia, per quello
1: che ne so, se ha voglia, certo, però mi augurerei che lo facesse magari un po' più avanti,
0: ma
1: se
0: ne sai, quando
1: però sceglierà lei,
2: non sceglierai nonno, te stai buono,
1: vediamo.
0: Magari vivrai in Danimarca e quindi a 20 anni avere un figlio è anche un vantaggio, mentre da noi è proprio il disastro.
1: Vabbè. Auguri ai nonni, sono diventata nonna a 49 anni, adesso ne ho 61, giro spesso con la nipotina.
0: Baby.
1: Vedi, nonni
0: bello.
1: Giovanissimissimi. Invece sulla questione passioni,
0: sì.
1: Mi fa impazzire perché quando apriamo a questi argomenti ne scopriamo di abbastanza, misteriose, però.
0: Certo. Io vedo qua weekend di degustazioni di birre artigianali, però siamo sempre sul campo
1: alcolico.
0: Io non credo che ci sia per esempio il weekend di degustazione arranciate. Però,
2: no.
0: Però si potrebbe anche fare.
1: Alfredo
0: no?
1: scrive musica, libri e cavalli. Ecco, libri. Posso dire una cosa?
0: Sì,
1: quando scrivi libri, oltre alla piacevolezza di esprimerti, e magari qualcuno si compra i tuoi libri, che non fa mai male. Ma la cosa bella, l'ho scritto anche in un post, è che poi gli autori vanno a fare le presentazioni e entrano in contatto con un mondo che è quello dei lettori e delle lettrici, che è una parte di paese meravigliosa. Cioè, tu vai alla presentazione, ci sono tutte persone carine, perché mediamente chi legge i libri possiamo dire è che è una persona carina.
0: È un'Italia silenziosa,
1: è una bellissima
0: me,
1: Italia
0: moderata.
1: E quindi pubblicare libri è bello anche perché tu vai a incontrare quella tipologia di persone.
0: Ma sapete cos'è bello tra queste cose? Dicevo, un weekend di degustazione birra. Il libro puoi andare in qualsiasi libreria e leggerne un pochino per capire com'è. Quindi lo assaggi prima.
1: È un assaggio.
0: Certo, è pazzesco, è una delle poche cose che puoi assaggiare prima di comprarlo.
1: Certo.
0: Bellissimo,
1: è vero,
0: no? Passione. Come era la musica, come era la musica una volta.
1: Che andavi a sentire i
0: vi ricordate? Vero. Si andava nei negozi.
2: Con le cuffie potevi stare lì e cercare la traccia che volevi ascoltare, ascoltarla. Sì, come no, magari si tornasse a quei tempi.
1: Stavi per leggerne uno bello.
2: Sì, Passione Foto Safari Subacqueo.
1: Che bello.
2: Fofò da Rapallo, papà da 3 giorni.
1: Olla,
2: auguri, bello. Auguri.
1: La passione che mi fa dimenticare tutto il brutto, poi mettiamo un disco, e allo stesso tempo mi fa credere che una speranza ci sia ancora in qualcosa di bello, sono i cani. Scara,
2: concordo.
1: Scara da Brescia, l'amore incondizionato che ti danno, che ti permette di lavorare con
0: certo.
1: loro, quindi è una operatrice del settore, una a cui non si può dire nel suo lavoro è un cane.
0: No,
1: perché le fa un complimento,
0: cane,
1: perché se glielo dici, anzi si può dire.
2: Sì, è vero.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla

0: credere, è perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto Iper.
1: Ecco, guarda qui, pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
0: E succede anche sulla spesa online.
2: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: E 5, 6, 7, e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Perché scegliere Genertel?
10: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. 1, 2, 3, 4!
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico. Ah!
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
14: Musica!
15: Per me è super sì.
16: Anche per me?
17: Per me vale.
18: Anche per me?
19: È un sì al 100%!
20: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
21: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
22: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
23: È possibile.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market e online.

0: Signora mia, mi è arrivato fresco fresco stamattina.
1: Da dove? Da dove?
0: Questa arriva da Mazzara del Vallo. Questo
1: come i gamberi rossi.
0: Questo è un gambero rosso, questo selection.
2: Ma poi Ring My Bell proprio oggi che torna Bini. Un caso? Io non credo.
3: Sempre sta cosa, è vero? Vero. E Bini tutte le volte ci spiega cosa vuol dire.
0: Non so se dirlo in onda, ma l'altro giorno una mia amica che si è riprodotta più o meno nel mio stesso periodo e più o meno a un'età più o meno analoga alla mia, mi ha detto che sua figlia, però non so se posso dirlo, dai.
2: Vabbè, ormai, cioè,
1: che sua figlia,
0: che sua figlia, diciamo che ha più o meno l'età di mia figlia, aveva scoperto delle potenzialità del suo corpicino.
3: Ma lo scoprono, sì, da piccolissimo.
2: Ma la parola,
3: soprattutto le femmine.
0: Ma la parola, sì, che aveva detto alla mamma, aveva detto: mamma, mi sono trovata un pezzettino strano.
2: Che carino!
0: Alla mamma,
2: che carino!
0: Un pezzettino.
3: Ma perché pensava fosse tipo un brufolo?
0: Beh, sai, è la scoperta del corpo.
2: No.
0: Ring my bell proprio, no?
2: Guarda, ti voglio
0: scoperto
2: proprio,
0: quella
2: dire
0: sensibilità.
2: Una cosa, Comollo, che tu non sai probabilmente perché hai poca esperienza, ma ogni donna ha un'anatomia a sé, ok?
4: No, non ci credo.
3: Sì, sì.
2: Te lo giuro.
3: C'è chi orizzontale, chi verticale, chi obliquo.
2: Ma
3: sì, sì.
2: No, ma fai pure, guarda, se vuoi fare un aperitivo la faccia nostra, fai pure.
3: Il fatto che i bimbi in modo ingenuo scoprano dei punti sensibili sul loro corpo è pazzesco.
0: Mia figlia non credo sia ancora arrivato o non l'ho ancora.
3: Dice pazzesco. Credo mia cugina mi raccontava che fa l'insegnante. Cioè, l'insegnante le è capitata qualche supplenza in certi periodi con quelli proprio piccoli piccoli. E dicevano: ma figurati, quando scoprono questa cosa, per loro diventa talmente naturale che lo fanno sopra pensiero, cioè continuano magari a parlare con un'amica,
2: certo,
3: con un'amichetta, o continuano a parlare con te che fai l'insegnante, ti spiegano, e intanto si stanno strofinando sul banco,
0: si stanno strofinando
3: sull'angolo del banco, quindi lo fanno proprio in maniera naturale, come per noi mentre stai parlando che ti accarezzi e ti la barba, no?
0: Sì,
3: o ti tocchi l'orecchio,
0: certo.
3: E loro fanno così.
2: Gli esperti consigliano anche di non rimproverare,
0: assolutamente no,
2: perché altrimenti potrebbero associare un rimprovero a qualcosa.
0: Potremmo
2: che poi di base
0: parlarne con Bini. Tutto questo l'ho detto perché abbiamo scoperto, dopo averla ascoltata per anni, io almeno non avevo mai capito che ci fosse questo
3: riferimento. Nemmeno io pensavo.
0: Lo ha detto Manolo e poi lo ha detto anche Bini, che Ring My Bell, oltre a significare sono a disposizione, fammi uno squillo quando vuoi, sono qua per te, quindi un invito
3: a
0: diciamo,
3: darmi il piacere.
0: Ma significava proprio campanellino, clitoride.
2: Quando vorrete saperne di più sull'universo femminile, prendetemi in considerazione, non vi preoccupate.
3: Beh, io ho un amico che fa il campanaro.
2: certo.
3: Tira le corde delle campane, il campanaro.
0: Questa cosa delle campane, ne vogliamo parlare un attimo?
3: Abbiamo chiesto una cosa agli ascoltatori.
0: Ricordatemi un giorno di parlare di questa faccenda delle campane.
3: Che cosa è che...
0: Perché sono anche piacevoli, no?
3: Danno capito,
0: una sensazione di paese, di italianità.
3: Cioè, se ce l'hai a un metro.
2: Però
0: a volte non sono un po' una piaga.
3: Io dovevo
0: ti svegliano di soprassalto.
3: Dovevate in bicicletta. Il paese di Papa Giovanni. Come si chiama?
0: Papa Giovanni o di San Giovanni
3: Rotondo? No, quello a Bergamo.
2: San Giovanni Rotondo.
0: Infatti.
3: Quello a Bergamo.
0: È un po' lontano.
3: Sotto il monte. Ecco, ci sono arrivato. Sotto il monte.
0: Monte Canto.
3: A un certo punto, sotto il Monte Canto. Sotto il monte, che è la città di, credo, di uno dei papi. Adesso non vorrei dire, credo sono Papa Giovanni. Però a un certo punto ci sono le campane che quando iniziano a mezzogiorno. Ragazzi, termineranno a mezzogiorno e 40.
2: A mezz'oretta.
3: O all'una, non mi ricordo. Fanno tipo mezz'ora di campana. Non riesci a parlare. Sei lì che magari stai prendendo una bibita con un amico. Non riesci a parlare. E tutte le volte dici: ma com'è possibile?
0: Allora, può essere addirittura un deterrente immobiliare.
3: Non lo so.
0: Per esempio, una sera io mi ricordo sta roba. Una volta avevo visto una casa, io e la mia non ancora moglie. E siamo andati a fare una cosa che qualcuno ci aveva suggerito. Dice: se ti piace una casa, vai la sera in perlustrazione.
3: Dovresti farti il giro al mattino, al pomeriggio,
0: allora,
3: alla sera.
0: Andiamo la sera in bicicletta, che era vicino a casa che poi abbiamo preso e anche a quella precedente dove abitavamo, quindi sempre nel mio quartiere. Andiamo, sembrava tutto a posto. Eravamo lì, c'era la luna piena e guardavamo i balconi di questa casa. A un certo punto, un treno
3: che passa,
0: ma un volume. Ho mandato un messaggio in quel momento, erano le 11, all'agente immobiliare di cui avevo il numero.
2: Grazie di tutto.
0: Grazie mille, cancelliamo la visita. Perché come fai a dormire?
3: Certo.
2: Ma le campane scandiscono il tempo, almeno sai che ora è.
0: Perfino per un mangiapreti come me sono piacevoli, ma quando ci sei molto vicino, ragazzi, possono avere un impatto... mica da ridere, eh?
2: Sì.
0: Vabbè, un giorno ne parleremo.
3: Un giorno parleremo di case
0: e di campane.
2: E di Johnny, che il paese di Bergamo si chiama proprio sotto il Monte Giovanni XXIII, ed è appunto il paese natale di...
3: È il paese natale. E pensavo che fosse... Sì, perché ci è andato appena prima di... Ha concluso lì, credo, la sua vita.
0: Che era il Papa buono, giusto? Giovanni
3: XXIII. Okay. Sì,
0: quello che è rimasto in carica pochissimo, no?
3: No.
0: Sì.
2: No, è rimasto un po'.
3: No, no. Non... Di chi parli tu? Di
0: Luciani.
3: No. Sì. Il Papa buono è Giovanni XXIII. E il Papa Luciani è Papa Luciani, che è rimasto in carica pochissimo.
0: Allora li confondo, dici? E Papa Giovanni XXIII...
3: Era detto il Papa buono, non sai che non lo so.
0: Vescovo di Roma, tutti sono vescovi di
3: Roma. Sì, per forza.
0: No, Roncalli.
3: Roncalli.
0: Papa
3: va
0: Roncalli.
3: Bene, okay. Va bene, per dirvi quanto ne sappiamo. Continuiamo a leggere i messaggi che però
0: subito
3: sono
0: dopo.
3: Arrivati.
0: Subito dopo.
3: Dai.
0: Sì. Mettiamo
3: prima
0: un bel disco.
3: Divini,
0: ma bello! Ah, questo è bello.

0: Radio 105.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere.
1: Sono io, avete riconosciuto?
0: Ma no. Una grande linea di sangue.
2: Ma chi è lo speaker?
1: Sarà un doppiatore, credo.
2: Ma è un doppiatore.
3: Giuro che mi ha preso un colpo.
2: Di Rodi?
1: L'avevo letto forse, aspetta.
2: Un doppiatore di Rodi? Perché di Rodi?
3: Pensavo che fosse aperto qualche microfono, mi ha preso un colpo, ti giuro.
4: A me sembrava il cantante di Sash Ecuador.
2: Sì? No. Tu dici?
1: No. No, no, no.
2: Ma che di solito.
3: Che musica ascolti? Ma io veramente.
4: Musica
2: di solito
4: giovani,
2: parliamo
4: questo.
2: Prima, non l'avevamo mai sentita quella parte lì. Sfera,
3: sì,
2: sfera e basta.
1: Allora,
2: dici chi è?
1: Allora, ma vedi lei.
2: Dai.
1: Io ho scritto sfera e basta doppiatore, non so se devi specificare. Sfera e basta non è un doppiatore. Lo so. Vabbè, secondo me Maurizio Franciosi lo sa chi è.
2: Ma perché non
3: ora
2: c'è modo? Dai.
3: Allora una piccola specifica sul fatto papà buono, papà non buono, eccetera. Allora, Sotto il Monte è la città natale di Roncalli, poi diventato Papa Giovanni XXIII, papa sì. Longevo dal 63 al 78, succeduto da Luciani che durò 33 giorni e poi arrivò a Wojtyla.
1: Okay, perfetto. Quindi è due papi prima di Wojtyla. Papa Giovanni
3: XXIII. Sì, esatto.
1: Okay,
4: comunque la voce finale non è accreditata ufficialmente a un nome specifico.
2: Quindi intelligenza artificiale? Può darsi.
1: Pensavo fosse come altre volte invece è successo. È già successo che alcuni doppiatori prestassero la voce delle canzoni.
2: O magari un doppiatore non viene citato il nome perché non viene citato il nome. Può essere anche così.
1: Comunque, caro Sfera e Basta, volevo dirti che la compressione di quella voce lì in radio la fa uscire poco. Se posso darti queste cose. Io non capivo le parole. Probabilmente l'hanno compresso così tanto che io non riuscivo a sentire.
2: Sei sensibile a questa cosa, come mai?
1: Ah, bravo, è vero, non ci stavo pensando. Risolvono, forse.
2: Sì, risolvo.
1: Anzi, me la fai dire sta roba?
2: Dilla.
3: No, sì, anche perché io non ho capito. Allora, quindi se mi rendete partecipe.
2: No, dilla perché era un era proprio
1: il mio audiolibro che per fortuna sta andando molto bene. Nelle recensioni, che sono tante e molto positive, qualcuno dice: "Perfetto tutto, però ci sono dei momenti in cui l'autore narratore che sono sempre io bisbiglia e non sento quello che dice. Bisbiglio perché ho fatto un po' i personaggi e uno dei personaggi del mio libro è un signore anziano che non ha una voce
2: forma, quando diciamo. La voce è fuori, lui sta fingendo. Quando bisbiglia è lui.
1: Esatto.
2: Ma è il signore anziano.
1: Cioè, lì il problema è la compressione del file e quindi ho segnalato la cosa e forse la risolvono. Cioè, io non è ovvio che
2: compratevi il libro, non l'audiolibro. Cioè, mi spiace di
1: sta cosa. Volete, però.
2: Fate quello che volete, però vabbè.
1: Sì, però insomma, stiamo risolvendo. Vabbè. Cioè, io l'ho fatto apposta con una voce bassa perché il personaggio secondo me richiedeva.
3: E allora in questi casi che si fa?
1: Tony lo sa spiegare.
2: Ci sono degli accorgimenti per cui logicamente la dinamica è cambiata, ma fai in modo con dei compressori, degli espansori,
1: di tirar su i punti più bassi, no?
2: Fare in modo che ti arrivi sempre un suono udibile, però che comunque tenga il tono di voce, perché sennò nei film, cioè già al cinema noi abbiamo questo effetto, abbiamo una dinamica enorme, mostruosa, scoppia una bomba, è enorme, vibrano le pareti, si parlano sottovoce, è tutto sottovoce, ma comunque è udibile. Se invece tu non usi questi accorgimenti, ma arriva un suono naturale, il bisbiglio non lo senti, esattamente come non senti due persone che da lontano si stanno bisbigliando.
1: Ma possiamo fare
2: natura non le senti.
1: Possiamo fare l'esempio qua, perché in radio funziona bene sta roba, perché se io faccio "Buongiorno a tutti", non vado in distorsione, ma se io faccio "Ehi, come state?"
2: Lo sentite
1: lo stesso.
3: Certo.
1: Perché eppure, il compressore lavora bene.
2: Eppure la sua emissione è variata da 100 decibel a 40.
1: Però, da un lato non vado in distorsione e dall'altra parte senti sempre.
2: Serve apposta per fare così, per rendere fruibile. Mi è andato via un canale. Per rendere fruibile il suono.
1: Visto che parliamo di voce.
3: Però vedi che ci avevi messo tanto impegno, no? A fare.
1: No, ma è venuto anche,
3: notte,
1: secondo me, molto
3: carino,
1: bene. No, ma lo risolviamo, lo risolvono.
3: Va bene.
1: Poi, sai, io
3: mi tranquillizzi.
1: Io per queste cose ho un grande maestro, devo dire, gli devo tutto, gli devo veramente tutto. Mi ha insegnato ogni cosa.
3: Luca Ward.
1: Cristian Jansante. Sì. Sperai che ci dassi
2: te. Perché lui legge così, l'audiolibro lo legge così. Gli angeli custodi sono il motivo per cui questa data.
1: Io o Jansante?
2: Tu.
1: Jansante invece farà.
2: No, Jansante fa.
1: Farebbe così. Lui farebbe così. La prima frase del mio libro, farebbe così. parliamoci chiaro, quello che faccio io non è rubare.
3: E no, quello mi mette un po' d'ansia, hai capito? Mi mette un po' di tensione.
1: Non è rubare.
2: Esatto, è più lungo, più lungo, più lungo. Beh, infatti Fox. lo prendono tutti in giro. Gli angeli,
3: mi mette un po' di tensione.
2: Custodi, sono il motivo.
1: Bravissimo,
2: per
1: però,
2: cui questa data.
1: Bravissimo, Christian. Ci mancherebbe altro. Se no non ti useremmo per CSI Milano.
3: È partita la vostra preferita, eh? La sentite?
1: Audrey Hepburn!
3: Eccola!
1: Ma dai, questa è bella!

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Ale, Franz, venite!
5: Michel!
6: Cosa c'è?
1: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
5: E quindi?
6: Non è mica un segreto.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
4: E certo, non lo sapevate?
6: Ale è svenuto.
8: Oh no!
6: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
8: Lascialo giù svenuto.
7: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
12: È italiana?
13: Sì.
12: È affidabile?
13: Sì.
12: Rispetta l'ambiente?
13: Sì. Indovina chi è?
12: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
13: Nasce.
14: Cresce.
12: Resta con te.
15: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
16: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
17: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
15: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
18: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
15: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
19: vera. Le mele di Marlene.
20: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
19: Mi fa innamorare.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: DOP, solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci.
21: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
25: Amore, la vasca?
26: Leviamo.
25: Le piastrelle?
26: Leviamo.
25: Anche i mobili del bagno?
26: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
25: E i lavori?
26: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
25: Mi hai levato le parole di bocca.
26: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
27: Iperceramica.
28: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
29: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
30: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
31: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
30: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
31: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
30: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
31: Vi aspettiamo!
32: Gli Squizzati di 105.
33: 105.
31: 105.
33: 105. Che storia.
34: Radio 105.
31: Che storia.

0: sera.
1: Cosa?
0: Ricordo quella sera.
2: Ma perché devi sempre cominciare con ricordo quella sera?
0: Ricordo quella sera.
1: Eravamo, mangiavo la salmella.
0: Eravamo al Louvre, avevano aperto posto per noi. Eravamo di fronte alla Gioconda.
2: Era
0: Gioconda, era notte, era notte.
2: Era notte.
0: La Gioconda però ci teneva una mano davanti alla faccia.
2: E la questo... Gioconda?
0: Sì. E questo mi insospettiva quando l'ha spostata. Era Borchi Ramonda!
3: Il quadro si sposta.
2: Ma come cazzo?
0: Stamattina
4: ci ha pensato sotto la doccia.
0: No, sotto la doccia mi è venuta sta roba della Gioconda. Che diventa...
2: Dobbiamo spiegare, però. Dobbiamo spiegare perché ci sono degli ascoltatori che non sentono la gag, ma non riescono a capire perché. Lui sta imitando Ringo quando parla delle sue avventure con il suo amico Marchi Ramonda.
0: E alla fine c'è sempre Marchi Ramonda.
2: C'è sempre Marchi Ramonda. Lui racconta, ero al circo e non le fate ben passato sulla testa. Sai
0: che
2: cosa?
0: Marchi Ramonda. Va bene. Erano i Clash e tra poco Maurizio Bini.
2: E intanto sono le 11.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Mi sembra la canzone giusta per fare l'errata codice sui papi, visto che Papa Ratzinger.
1: Allora, Manola non ha letto, ha letto un messaggio, quindi sì, non esatto. Ha sbagliato lei, ha
2: sì,
1: sbagliato l'ascoltatore.
2: Si è fidata. Ho dato per scontato, visto che era molto convinto, con date, con durata proprio del mandato, eccetera, io ho dato per scontato che avesse ragione il nostro ascoltatore.
1: Ci siamo dimenticati. Il mio papa di quando ero bambino non l'hai citato, infatti ho detto, ma allora qual era il papa quando ero
0: era
1: piccolo?
0: Era Paolo VI. Quindi allora, papa, allora, Papa Giovanni XXIII, poi il Papa Buono.
1: No, scusami, Bini li sa tutti.
3: Ma, come? Ma Giovanni XXIII era il Papa Buono, come può il Papa Buono?
0: Allora io l'avevo detto.
1: Chi è Giovanni XXIII? Giovanni XXIII.
0: No, io ero partito dicendo questo.
3: Papa Buono.
1: No, Giovanni XXIII.
0: No, io ho detto quello all'inizio, ho detto Papa... Ah, però ho detto è Luciani. Non è Luciano.
3: No, assolutamente no.
0: Però pure l'altro era buono, quello che è durato un mese.
1: Ma tutti sono buoni.
3: Tutti sono buoni. Quando sono freschi, sono freschi, sono buoni.
2: Sono buoni. Confusa di prima, guarda.
0: Allora, intendo dire che sia Papa Giovanni XXIII, sia Papa Luciani, che è arrivato dopo, erano entrambi particolarmente buoni.
1: No, sì, il posso... detto il Papa Buono era Giovanni XXIII.
3: Posso raccontare una cosa iper culturale?
1: Poi c'è stato lui li sa tutti da San Pietro in poi.
0: Paolo VI e poi Wojtyla. Chiusa parentesi.
3: No, una cosa che non sapete. Che normalmente che Giovanni XXIII è stato scelto perché ci sono due papi Giovanni XXII. Il secondo papa della cattività avignonese si chiamava Giovanni XXII.
0: Sapete cos'è, no? La cattività avignonese.
3: Poi, a un certo punto, durante la scissione, c'è stato lo scisma d'Occidente, uno dei tre papi si chiamava Giovanni XXIII. Ma la Chiesa Cattolica aveva scelto un'altra linea di successione ufficiale.
0: Okay.
3: Quando ha cambiato la linea, ha dovuto dare per dare l'idea che aveva cambiato la linea. Quindi quel nome lì non è scelto a caso, è stato scelto successivamente dalla Curia, dalla Chiesa Cattolica, per dire, abbiamo, se voi andate in Laterano, in San Giovanni Laterano a Roma, c'è tutta la lista dei papi e vedete che c'è già il nome, perché prima apparteneva a un'altra linea di successione.
2: Okay. Quindi quel nome Manola, ora ripeti.
0: Allora, la cattività avignonese è un periodo nel quale il papato si trasferì in Francia, nella città di Avignone.
1: Io vado
0: bellissima città, peraltro.
3: Tanto per dirvi una cosa milanese. Sì. Quando c'erano questi tre papi, ci fu un congresso ad Aquisgrana, nel quale si decise di fare un papa solo e fu eletto Done Colonna, l'unico papa della famiglia Colonna, che pure aveva ben 16 cardinali, era potentissima, ma
1: a
3: come
1: Roma,
3: sempre,
1: certo.
3: Quando Colonna. Uno è troppo potente, gli altri si equalizzano contro. Quindi l'unico papa veramente Colonna è questo qua, che è Martino V, che tornando giù arrivò al Duomo di Milano e disse: vi do l'indulgenza plenaria se date dei soldi per finire il Duomo. Nel Duomo di Milano c'è la statua più bella di mai fatta prima della Pietà di Michelangelo, è stata fatta nel 1414, cioè 101 anni prima dell'altra. Nessuno la guarda mai. Nessuno la guarda mai, ma è lì la statua più bella mai fatta nel mondo prima della Pietà di Michelangelo, è nel Duomo di Milano ed è riferita a questo papa, cioè il papa che ha Done Colonna, che ha unificato il papato tornando da Aquisgrana.
1: Uno si chiede, con le lingue che conosce, il lavoro che fa, dove trova il tempo per aver imparato pure queste cose.
3: Va bene, tanto per solo una roba culturale.
4: Alberto Angelo è un ignorante.
0: Ma non è che trova il tempo, sì, sì. Sono sei fratelli. Questo è quello esperto di papi.
1: Ma
0: non è lo stesso del venerdì.
1: I Colonna Bini, quella famiglia che è tuttora potentissima, che dicono che sono tra le... quando dicono il potere,
3: certo, c'è la caratteristica nello stemma di avere una colonna.
0: Okay. Allora,
3: una
0: colonna. Ma no, la mettiamo colonna. La sigla e poi fai un riassuntone di tutto.
2: Ma grazie per avermelo chiesto, perché ero prontissimo.

0: Let's talk about sex.
1: La cosa più bella è che Manolo veramente ha pensato: ma chi me l'ha fatto
2: fare?
3: Ma chi me l'ha fatto fare?
2: Boccuccia mia, stai zitto.
4: No, no, stavo solo facendo una campagna per le sapiosessuali magari vaganti
1: che si innamorano.
3: Allora non è il mio caso, io sono veramente molto basico.
1: Vabbè, quante ne ha colte così,
4: quante se la bevono,
2: Professore, una domanda: secondo lei le nostre mogli sono di tutte e tre? Sono sapiosessuali?
4: Lo escludo nel modo più assoluto.
1: Allora,
4: più assoluto.
1: Secondo me sì, è che non hanno capito. Cioè, tutto lì, loro pensano che...
2: Cioè, nel nostro caso, né una sapiosessuale, né una con gusti normali. Potrebbe trovarci
4: diciamo così, che la cosa più probabile è che loro abbiano sessuali con qualcuno che ne sappia più di voi.
2: Okay, va bene.
1: Perché, ripetiamolo ancora una volta per tutte, il meglio per una donna sarebbe avere... Quanti mariti?
4: No mariti, tre uomini.
1: Tre uomini.
4: Ce ne vuole uno che è quello come Manola, insomma. Ce ne vuole uno che ha degli ottimi cromosomi, un'ottima capacità sessuale, un ottimo gene da trasferire nel caso uno rimane incinta.
3: Come mi conosce bene,
2: uno. Che buffona.
4: Gliene basta uno. Poi ce ne vorrebbe uno che si chiama il procacciatore di risorse, perché normalmente quello lì che ci dà dentro sessualmente così via,
1: non ha tempo
4: dopo aver fatto quella donna lì ne va a cercare un'altra.
2: Siamo gli ettoni, i procacciatori di...
1: Allora, quindi ce ne vuole uno fisico, gorillone.
3: Non ce l'abbiamo.
4: Il gorillone per l'attività sessuale. Poi il procacciatore di risorse, quello che dice vado a lavorare per allevare i figli.
2: Siamo noi.
4: E poi il procacciatore di risorse è molto spesso via per presentare dei libri, per fare delle voci così via. E allora ce ne vuole uno che stia lì vicino per il supporto emotivo.
3: Quella è Lidia, dai.
4: Questo è, ecco.
2: Infatti quello che lei ignora è che noi e Tony, anche Comollo,
1: siamo
2: uni e trini. Questo che lei non sa. Uni e trini.
4: Esattamente. Siete come gli animali da compagnia, più che altro.
2: Come si chiamava quel cane leccatore? Lo Schossund.
4: Anche questo mancava, ma quando c'era.
1: Ma non sai che c'è un cane. Stiamo facendo un riassunto delle puntate precedenti.
3: Ma no, c'è questa. Cane leccatore.
2: Fatti raccontare dal dottore.
4: Veniva allevato in Germania un cane che si chiama Schossund, che veniva allevato proprio per leccare i genitali femminili.
1: Perfetto.
4: E Tony cercò questo cane, ma gli su internet, ma gli comparvero dei Rottweiler
1: non
4: tremendi.
1: Non si sa per quale motivo. No, perché all'inizio io dissi...
4: Quindi lui si spaventò moltissimo.
1: Cioè, una signora si mette davanti a un cane del genere, non ha paura. Era un Rottweiler.
3: La mia
4: proprio...
3: attuale reincarnazione è chiara a questo punto. Ecco. Cioè, io arrivo da una...
2: Un saluto da Argento.
4: Un indù.
3: Arrivo da una specie canina, se no non si spiega.
4: Anche lei
2: con Rottweiler, in un film famoso.
4: Ciao Asia. Di Abel Ferrara,
1: questi sono dei momenti.
5: Sa anche questo.
1: Sa tutto.
4: No.
1: Parliamo di funghi,
4: No,
2: ci sono delle cose che non sa. Capisce poco, per esempio, di spatoline per detergere le cose della doccia.
1: Lui non ha mai pulito la doccia.
4: Mai.
3: Ma c'ha talmente tante altre cose da fare.
2: Non sa niente di orologi. Anzi, lui sostiene che se uno ha un orologio che vale più di...
4: No, 3.000 euro tengo per il ladro.
2: Ha ragione il ladro.
4: Cioè, se l'orologio vale più di 3.000 euro, io tengo per il ladro. Cioè, perché nessuno dovrebbe possedere orologi che superano i 3.000 euro. Già mi sembra uno schiaffo morale il fatto che uno spende 30.000 euro per vedere che ora è.
1: E soprattutto, lo diciamo per una signora, non può decidere il sesso del nascituro.
4: No, perché dovete dire queste cose?
2: Perché è una storia bellissima. Non dica i nomi.
4: Perché c'è stato... una signora molto famosa che aveva quattro figlie femmine.
1: Non dia tutte queste indicazioni.
2: E voleva a tutti i costi un maschietto.
4: È venuta da me e ha detto: voglio un figlio maschio. Io ho detto: non c'è problema. Abbiamo fatto la fecondazione, è nato maschio. Adesso lei pensa che io sia un genio.
2: E soprattutto che abbia infranto la legge, perché non si può fare.
4: In realtà il figlio è venuto maschio, avevo il 50.
1: Ma io non ho capito perché non gli ha detto subito: signora, non si può decidere. Non può posso vederlo.
4: Perché, ma scusa, avevo il 51% di probabilità, perché i maschi sono il 51% dei nati, di vincere una ho partecipato.
1: Sì, ma il fatto di stare zitto non è bello.
4: E ho vinto.
3: Cioè, quella signora l'ha raccomandata a tutte le sue amiche.
4: Ma certo, era un'operazione di marketing molto forte.
2: Soprattutto, certo. E non possiamo, certamente dobbiamo proteggere la privacy, perché si dice privacy della signora in questione, soprattutto da allora, Bini mangia cinese gratis.
1: Sì? No, ma pensa a te, uno va dal medico e dice, cioè, però lo vorrei maschio, e lui risponde sì sì. Ma non è vero, non è vero. Lui dice ho 51 probabilità su 100 di aver ragione. Quindi...
2: Che storia meravigliosa.
3: Una... Vorrei non essere nata a me per corteggiarla, professore.
4: Va bene. La volta prossima. Quando dai. Si rincarna di nuovo nello Schossund, ci rivediamo.
2: Cosa era venuto a raccontarci prima che noi.
4: Allora, volevo parlare dell'estinzione dell'orgasmo femminile, ma prima c'erano due piccoli dettagli che volevo sistemare, ma ve li dico fra
2: va
4: un
2: bene,
4: attimo.
2: Va bene.

0: questo pezzo perché è un po' un mistone, c'è cioè del latino, ma c'è anche della
1: basta che ci sia lei, senti.
0: C'è un po' di elettronica anche. Bello, bello, bello. Carol
1: sì, sì,
0: G, Carol sì. G, a cui Manola darebbe un bacetto.
1: Uno, abbiamo... guarda, a destra e a sinistra, due.
2: Due bacetti. Pensavo che dicesse sopra sotto, invece ho detto destra e sinistra.
1: Vabbè, ma non sono così maleducata, devo prima fare qualche preliminare.
3: È andata bene.
0: Così. Cosa sta leggendo, professore, tra l'altro?
2: Ma guarda, sto leggendo un libro che mi hanno... Sai, di quei libri l'ho cominciato al super, però
3: no,
2: adesso
3: non c'è cioè, ma pensi, è arrivato adesso al libro, ci ha impiegato due mesi
2: anni. Non mi ha nemmeno invitato alla presentazione, perché io gli spiego sempre cosa ha scritto, lui non mi invita più adesso, perché
3: è il colmo,
2: tutte le volte gli dico guarda che
0: la verità è che pensavo di averla inserita nel listone degli inviti, ma forse inconsciamente avevo paura.
2: Perché l'ultima volta è andata malissimo con me nel pubblico, è andata malissimo.
3: Di cosa voleva parlarci, però?
2: Allora, due cose. Cominciamo la prima cosa. Qualcuno mi ha scritto che non ho capito bene qual è il verso della Volpe in calore, perché voi l'avete fatto, ma non...
1: Ma
3: perché uno dovrebbe chiedersi...
2: L'ha azzeccata Manola. Esatto.
3: Dovrebbe chiedersi che verso fa la Volpe in calore.
2: Invece no, è fondamentale per il nostro lavoro sapere il verso della Volpe in calore. Io l'ho anche sentita, però non corrisponde in realtà, perché facciamo un verso così.
1: Quando è che ha beccato una volpe in calore, però?
2: Nel bosco, cercare funghi c'erano volpe
1: vini
2: in calore.
1: Nel bosco,
3: e come fa la volpe in calore?
4: Una colpa, allora, scusa professor, come ha capito che era in calore?
2: Da questo verso che fanno, come il cervo in calore, si capisce benissimo.
0: C'è tutto un mondo di persone che vanno a sentire
2: però voglio dire, ognuno ha gli interessi suoi. Lei cosa fa? Va a sentire gli animali in calore.
3: E come fa sta volpe in calore?
2: Allora, io non lo so di preciso il verso, sembra una cosa scuoiata. Però quello che bisogna dire è che si dice if, questo verso. Questo ve lo dico semplicemente perché ci sono almeno 10.000 siti di pornografia if, che magari uno non sa cos'è, e che è la pornografia delle persone che sono vestite da animale.
3: Ah, quello di cui però
2: la volta scorsa. Se tu vuoi cercare una pornografia vestita da animale, hanno scelto questo nome della pornografia, che è if, che sarebbe secondo loro il verso della volpe in calore.
3: Allora,
2: quindi sappiatevi regolare, che se qualcuno è interessato a questa cosa...
3: Io non dirò il vostro numero, ma non credo che... Cioè, se c'è uno, almeno uno che ci scrive, sì, io sarei interessato, perché io non ci credo che esista al mondo uno interessato ad andare a vedere la pornografia di gente che fa sesso vestita da animale.
0: Forse tu non ti ricordi delle altre varianti di cui ci ha parlato il professore.
2: Quella che non posso più dimenticare,
0: Manola non c'era ancora. Era proprio ancora nata.
3: Quelli che...
0: vediamo se lo so spiegare bene. Quelli che si eccitano immaginando la relazione tra due persone anziane sposate da molto tempo, ma non la relazione sessuale.
2: Ma il simbio.
0: Come fosse una cosa.
3: Quelli che
1: devono essere per forza anziani.
2: Tendenzialmente sono eccitati dalla componente relazionale.
0: Cioè, non pensano al sé, pensano a loro che vanno a fare la spesa.
2: Il fatto.
1: Però
4: ho trovato il verso.
0: Simbio. Si chiama simbio? Il simbio.
2: Questo è il verso. E c'è uno scuoiato, vedi? Questo è il verso. Però lo traducono.
3: Stanno anche copulando. Perché
2: no, sta cercando il maschio, sta cercando la femmina.
3: E il maschio arriva?
1: Lei è cazzata nera.
0: Come sarebbe più facile se anche tra noi umani uno va in un bar e uno all'improvviso di nuovo fa tu sai che
3: in calore
0: invece no, ciao come ti chiami, facile
1: no, cazzo.
2: No, ma lei ci scherza, ma tutta questa cosa della perdita della possibilità di identificare una femmina in calore è derivata dal fatto che noi partoriamo figli piccoli, cioè nel senso che
0: nelle specie
2: nelle quali uno partorisce un figlio immaturo, cioè che cammina dopo due anni, molto immaturo, la femmina utilizza un sacco di meccanismi per tenere lì il maschio. Un meccanismo è te la do tutti i giorni. Primo meccanismo, nel senso, gli altri animali te la danno una volta l'anno, invece lei tutti i giorni. La seconda, non ti dico mai quando io sono in calore, così se tu vai via il giorno che sono in calore, è il figlio di un altro, chiappati questa. Quindi, per questo,
3: la trappola.
2: La scomparsa
0: del richiamo sessuale
2: dell'evidenza sessuale nella nostra specie è legata a questo fatto. che così lui deve star lì perché non capisce quando lei ovula. Allora, capisce? Allora,
1: quanto professore, abbiamo da imparare comunque?
3: Professore, nessuno ha detto io sono interessato, ma qualcuno dice che Paolo Nois ha più volte detto che si veste da scoiattolo per fare sesso. Io mi immagino Nois vestito da scoiattolo.
2: Poi non so se Nois appartiene alla variante che utilizza i genitali di scoiattolo o i genitali propri.
3: Ah, non lo so,
2: bisogna chiederlo.
0: Se uno come me è già orso, si deve spogliare da orso. Fare il contrario.
3: Non siamo riusciti a parlare di quello che voleva neanche in questo intervento. Lo faremo tra poco.
0: Ce la faremo.
1: È affascinata allo

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa!
4: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
10: 1, 2, 3, 4!
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica!
14: Per me è super sì.

0: per esempio, Tony, se arriva Miley Cyrus travestita da gatto. Ornitoringo.
1: Da ornitoringo.
0: Da qualsiasi animale.
1: Da otorino laringo, da ornitoringo.
2: Da formichiere, tipo, va bene comunque.
1: Da formichiere, cioè, col muso a punta.
0: Da gnu.
1: E io mi vesto da Salvador Dalì e la porto in giro.
0: Bella citazione.
1: Sei vestita da formichiere.
0: Allora, professor Bini, noi in questo blocco non parleremo.
1: No.
0: Perché
1: no,
0: sennò
1: no,
0: lei non dice mai quello che è venuto a dire.
3: Ero venuto a dire una roba, ma forse la faremo la volta prossima, perché volevo una cosa molto seria, che c'è una grossa rissa tra la Tamaro e la Società di Pediatria Italiana.
0: La Tamaro, l'autrice di Vado ti porta al cuore.
3: Susanna Tamaro, quella roba lì. Però magari non facciamo niente, perché sono uscite alcune rivelazioni sull'orgasmo femminile che volevo condividere con voi, se
1: in
3: siete
1: estinzione.
3: D'accordo. Prima cosa che è in estinzione, cioè nel senso che quando uno dice che estinzione vuol dire che ci sono,
2: è difficile da ottenere, lo possiamo dire, questo, è complicato.
3: Ma questo è il problema.
2: Ma tada che tutte fingono con te, Ross, ma piantala, non è che ti devi illudere soltanto perché senti un ansimare.
0: Sai perché non fingono? Perché io ho l'aggeggino del dottor Bini.
3: Gli ho comprato
0: il campanellino da alluce.
1: Campanellino sull'alluce.
3: Ti ricordi che aveva regalato il campanellino da alluce?
0: Campanellino da alluce.
3: Perché normalmente c'è l'estensione c'è l'estensione dell'alluce, solo che il viso è dalla parte opposta in generalmente.
0: Dipende dalle
3: posizioni, però normalmente allora gli ho messo il campanellino che suonava.
1: Professore,
3: quindi
1: però,
3: che regali che
1: la maggior parte di queste fanno suonare il campanellino perché stanno scendendo dal letto e se ne stanno andando.
0: Perché si sta estinguendo?
3: No, allora, per cominciare, il fatto che abbia questa variabilità così assoluta indica che
0: l'orgasmo
3: femminile è che è sotto scarsa pressione evolutiva, cioè vuol dire ci sono, se le farfalle
1: non
3: sono...
1: è necessario
3: non è necessario se le farfalle
0: come i capezzoli nell'uomo,
3: i capezzoli sono necessari e non si estinguono perché tirano gli occhi della donna sul torace del maschio per la valutazione.
0: Ricordo che invece lui ci aveva detto che non si capiva perché sono rimasti i capezzoli.
3: No, i capezzoli del maschio sono macchie scure che tirano lo sguardo femminile per vedere l'insufficienza toracica, se ha fatto il militare oppure no.
0: Sì, obiettiva l'uomo, diciamo,
3: questa roba.
0: Obiettiva l'uomo.
3: Esattamente. Obiettiva l'uomo. E invece l'orgasmo femminile aveva la stessa funzione dei capezzoli nel maschio, cioè

0: La donna orgasma per valutare quale maschio è meglio come riproduttore. Okay. Cioè, nel senso che se quello lì riesce a farle avere l'orgasmo, appartiene al primo uomo dei tre che gli serve.
1: Quel gorilla.
0: Quello che è giusto, che trasmetta i suoi geni.
2: Cioè, come se fosse una pacca sulla spalla. Bravo.
0: E dice, bravo. Sì, esattamente. Okay. Quindi non serve per quel rapporto lì.
2: Okay.
0: Perché serve per il rapporto successivo, cioè serve in valutazione. Questo ovviamente avveniva quando noi avevamo, come normalmente succede nei mammiferi, i maschi che competevano fra di loro. Sì. E la donna doveva scegliere, insomma, diciamo, così via. Ma adesso che tutti i maschi, anche quelli
1: Rosario,
0: persino, non hanno detto niente,
3: persino
0: sì fanno l'attività sessuale,
3: sì, allora no, non è l'esempio,
2: allora lui.
0: No, non c'è più la necessità di scegliere, perché lei si tiene quello che c'ha. Okay. O ne sceglie un altro, e però Quindi la pressione evolutiva è un po' meno forte.
3: Okay.
1: Quindi è corretto se chiede a una ragazza: sei venuta? Lei ti dice sì, per la volta prossima.
0: Per la volta prossima, sì. Casomai, dice casomai la volta prossima.
1: Certo.
0: Poi vi ho detto che sapete che sulle giapponesi state attenti, che dicono io vado invece io vengo, per cui date attenzione.
1: Ah, dicono così?
0: Sì, le giapponesi.
1: Sto andando.
2: Io non so come pormi su questa cosa dell'orgasmo femminile che...
0: No, ma ci sono delle altre cose. Ma difatti volevo discuterne.
1: Finisca.
0: Con voi. Cioè, l'orgasmo femminile, cioè, ci sono posti molti discussioni su cosa serve in realtà, no? Perché sul piano biologico non ha tanta utilità, come invece succede quello maschile, che purtroppo è così. Il fatto che i maschi abbiano un orgasmo funzionale, le donne no, c'è un lavoro anche molto divertente da un certo punto di vista che solleva questo problema. Se le donne sono capaci di avere un orgasmo se non hanno mai visto uno. Cioè, nelle scimmie, per esempio, una donna, una femmina di una scimmia, fa sesso con un maschio. Poi, se vede che lui digrigna i denti, manda indietro gli occhi, fa così, dopo lo fa anche lei.
3: Tipo neuroni a specchio.
0: Nel rapporto successivo.
1: Perché pensa che sia...
0: Perché si faccia così. Pensa che si faccia così.
3: Ah, non nel momento.
0: Lo impara e lo rifà.
3: Ok.
0: Come se... E quindi si è posto il problema: se l'orgasmo femminile, una donna lo impara... avendolo visto da un film, da una pornografia, da un rapporto precedente, da qualsiasi cosa sia, e spiega anche un filino del perché le donne hanno un apprendimento sul piacere sessuale più lungo rispetto a un maschio, no? Diciamo, i maschi hanno un piacere dal primo rapporto in poi, è sempre uguale.
1: La donna deve imparare.
0: La donna invece ha un'evoluzione del piacere sessuale, sempre progressiva.
2: Perché impara a conoscere anche
0: il suo corpo,
2: le parti del proprio corpo, che se stimolate hanno un piacere diverso, però non si vede effettivamente il nostro orgasmo.
1: Ma un po' è finto allora, se lo deve imparare.
0: Un po' finto, un po'.
3: Cioè, diciamo, vogliamo usare una parola più gentile, è anche culturale, mentre il nostro è più fisico. Possiamo dire così.
1: Se loro imparano,
2: è mentale quello della donna.
0: Dentro,
3: culturale, mentale.
0: Se c'è dentro un aspetto più forte e così via. Okay. E poi c'è una seconda cosa che hanno detto: è che dato che è più facile per il femminile raggiungere l'orgasmo con il coito orale, cioè con il cunnilingus, è più facile.
2: È vero.
0: Sì, è vero. Per una donna è più facile raggiungere rispetto a il coito, è più facile.
1: Ma non è che devi sempre vedere il tuo caso,
3: il mio caso, figurati. Nel senso, in termini temporali, più rapido il raggiungimento.
0: È più facile il raggiungimento.
1: Ma
2: anche perché credo, io intervengo così a gamba tesa, ma essendo donna.
1: No, la gamba tesa no.
2: Che con il cunilingus si lubrifichi meglio una parte che altrimenti andrebbe stimolata per essere giusto o no
0: lubrificata,
2: professore?
0: Successivamente, certo. Però
3: ci sono dei bambini alla scuola.
2: Ho capito, però l'orgasmo è vero.
0: Dica la sua frase solita: signora, poggi la rucola.
3: Signora, l'insalata?
0: Sì. Poggi la rucola.
3: Sì, la valeriana è lì sotto la carta igienica.
2: Senza quella condizione lì è difficile raggiungere anche l'orgasmo.
0: Ma certo. E allora qualcuno dice che si è evoluto l'orgasmo femminile in conseguenza del fatto che la nostra specie pratica questa pratica.
1: Se non avessimo fatto
0: questa cosa, si sarebbe evoluto meno l'orgasmo femminile, perché ha una relazione tecnica più forte rispetto a questo tipo di di situazioni.
1: Sempre colpo del formigliere.
0: Va bene.
3: Tra poco il gran finale e ci siamo capiti. Sì.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Comunque c'è un rispetto per il dottor Bini in questa radio, cioè Boris Mantova è entrato senza parlare, ha portato un caffè al professore, l'ha abbracciato e è uscito.
1: Ha fatto un voto.
2: Perché forse ha risolto un problema che Boris aveva senza...
3: Adesso, ma no, stiamo lì a...
2: No, magari.
1: Boris
2: non
1: è appena nato, è piccolino.
2: Ha dato delle risposte che possono aver aiutato Boris indirettamente.
4: Ma si chiama Boris, io lo chiamo Lucia.
3: Ancora Lucia.
4: Io lo chiamo ancora Lucia.
0: Però in effetti ci sta che abbiano questo rapporto, che comunque un pediatra ha un rapporto molto
1: Ritorniamo agli argomenti che volevo affrontare, prof, se no non ce la facciamo.
4: A me Boris dice sempre in segreto: vado avanti così che io gli porto via tutte le case a quell'uomo lì. con l'avvocato gli porto via tutte le case. Gli porto via tutte le case.
1: Di cos'altro voleva parlarci, prof?
4: Allora, sempre della Tamaro, però sì. Prima un'ultima cosa sull'orgasmo femminile, che è questa, che... è consigliabile che la donna non abbia l'orgasmo la prima volta, ecco, diciamo così.
0: Al primo rapporto
4: è consigliabile, perché lo rende insicuro, gli dà un progetto e quindi lui tende maggiormente a stare lì. Invece se lei ha già avuto l'orgasmo, comunque gli fa credere di averlo avuto sul primo rapporto, lui è come se avesse finito il suo compito e quindi
2: non ha più quell'ansietta da prestazione,
4: ha più il progetto di riuscire a farla venire, quindi tendenzialmente sarebbe meglio la prima volta, se avete l'orgasmo, di fingere di non averlo.
2: Comunque a me voi uomini fate una tenerezza, guarda, non deve essere facile.
4: Ma scusi, non è facile.
0: Il numero di volte voglio sapere qual è, alla terza, alla quarta, alla seconda, cioè quando?
4: Tanto comincia a fare una valutazione e poi finalmente dice...
0: Poi si regola
4: man mano e così via. Però tendenzialmente sulla prima, vi ricordate quel signore che voleva una donna che non avesse l'orgasmo ma lo fingesse, no? Perché abbiamo avuto un paziente una volta che non voleva una donna, perché l'orgasmo ce l'aveva per...
2: Si voleva impegnare.
4: No, non voleva dire, ha detto, io non voglio una donna che abbia una reazione fisica incontrollata che dipende parzialmente da me. Voglio una donna che mi ami così tanto da fingere l'orgasmo per me. Quindi lei ce l'aveva e doveva fingere di non averlo.
0: Questo era un suo paziente.
4: Un mio paziente.
1: Mamma mia, ma dove li trova questi casi incredibili?
4: Vengono loro spontaneamente.
1: Cioè la prima donna che finge di non averlo.
4: Fingendo di non averlo.
0: E si è rivolta a lei, lei o lui?
4: Si è rivolta a lei, perché era così
0: frustrata da questa cosa.
4: Che diceva che faceva un po' fatica, perché è molto più faticoso fingere orgasmo, eh? È più difficile.
2: Scusi, prof.
4: Come lo fa bene?
2: Scusi, una domanda che ha una risposta, secondo me, anche semplice, se vogliamo. Ma allora, chiede un ascoltatore, perché la mia compagna, nonostante raggiunga uno o più orgasmi con la pratica orale, vuole anche la penetrazione?
0: Signora mia, perché? I cereali sempre lì,
1: Il banco frutta.
4: No, perché in realtà soddisfano due bisogni diversi. Cioè la parte orale soddisfa la parte di piacere, ma la parte penetrativa soddisfa la parte della relazione, dell'essere dentro nel corpo dell'altro, dell'essere un corpo solo, dell'essere... Ci sono persone
1: incontentabili, ste donne.
4: No, voi non sapete bene, non distinguete bene che nelle persone c'è l'asse del piacere e l'asse dell'attaccamento, della relazione. Che possono essere, per esempio, di due sessi diversi. Cioè tu puoi avere un asse del piacere con le donne e un asse dell'attaccamento con i maschi molto forte e così via. Oppure diverso, ce l'hai nel senso inverso, oppure ce l'hai nello stesso sesso, ce l'hai con la stessa persona, ce l'hai con due persone diverse. Quindi un bisogno è godere, un bisogno è stare con l'altra persona e fondersi con l'altra persona. E l'ideale sarebbe che una persona sola vi soddisfi entrambi i bisogni.
0: Coincidano le due figure.
4: Ma non è obbligatorio.
2: Le due cose si possono fare contemporaneamente. Poi non lasciatemi entrare nel dettaglio, però se avete bisogno di consigli, chiedetemi pure, scrivetemi in direct.
0: Da quando si è sposata non ha più i freni inibitori.
2: Però si possono fare contemporaneamente.
1: Io fossi in te aprirei un OnlyFans qualcosa. Con dei video.
0: Chi ti dice che non ce l'abbia già?
1: Professore, finisca però quello che voleva fare.
4: Devo dire che lei è un po'... Anche questa cosa, credo che se non sei un contorsionista non è così semplice avere una penetrazione con un pene in vagina mentre pratichi il coito orale sulla stessa vagina.
2: Infatti non implica la presenza di pene.
4: Però in realtà la signora voleva quella roba lì, perché se lei utilizza una componente strumentale
0: oggettistica, per intenderci,
4: si perde un po' il senso della fusione, sì, del corpo, del corpo,
1: cioè,
4: del...
1: si fonde con il sexy shop,
4: si fonde con la plastica,
1: col proprietario.
0: Siamo pieni di ascoltatrici che dicono: come si fa a fingere di non avere?
4: Ma Tony l'ha fatto benissimo, però vuoi farlo ancora?
1: Con la mano sulla bocca.
0: Come si può fare?
1: Esatto, puoi fare così. Che ora è? Devo andare. No, vivo.
4: Certo che.
1: Sì, sì, è l'unico modo. Ma stai venendo? No, dicevo. Che ora è?
0: Bella carta da parati, intendevo dire.
1: Belle lampade.
0: Ah, e quel quadro è bellissimo, sta benissimo in quella posizione.
2: Va bene. Devo fare la spesa.
1: Prof, non è riuscito a dire quello che voleva dire.
0: Beh, sì, no, no,
1: quanto
0: no,
1: tempo abbiamo?
0: No, abbiamo ancora un minuto.
4: Un minuto e mezzo. Però. Adesso così,
1: sì.
4: Voi sapete che le donne vocalizzano dopo l'orgasmo, soprattutto,
2: ma
4: non,
2: ma non
4: durante.
2: Vero, prof, sì, sì, adesso sì, sì, anche sì, durante. Sì. Che
4: no,
2: vuol
4: no,
2: dire?
4: No, no. Il durante è il durante, ma sì, se uno fa la scansione temporale, hanno fatto le scansioni temporali tra le contrazioni della muscolatura vaginale e la vocalizzazione. Magari nel rapporto lesbico non è così, ma nel rapporto con i maschi funziona che vocalizza. Vocalizza
1: delle volte anche il giorno dopo,
4: due giorni dopo.
1: Lei
4: vocalizza, quindi cioè, il concetto è che magari riesce maggiormente a contenere,
1: certo,
4: la sua espressione, perché non è esattamente tarato, perché nel momento del piacere fai fatica a tenere, a,
1: certo,
4: a fingere, no?
0: Certo.
4: E invece, dato che vocalizzi leggermente più tardi, magari ce la fai un filino.
1: Ieri che passavo, c'era una signora attraversava la strada, a un certo punto ha fatto proprio...
4: E io era, era del sesso,
0: del martedì scorso.
4: Di martedì scorso, no, va bene. No, allora, volevo dire, sì, dico solo il titolo di cui, della cosa in cui parleremo la volta
0: tra
4: prossima.
0: Tra due settimane.
4: Perché c'è una rissa tra la Tamaro e la società di
0: pediatria. Sì, l'ha detto prima,
4: esattamente. Che era il tema di cui volevo parlare, che mi interessava molto, molto di più di questo, perché è un tema serio e grosso e così via. Perché,
0: okay,
4: la Tamaro utilizza una serie di argomentazioni,
1: sì,
4: che andrebbero studiate, perché lei sostiene che i bambini, non dico che non hanno sesso, ma comunque non bisogna in nessun modo influenzarli.
0: Come gli angeli.
4: Come gli angeli, comunque lasciali stare e loro fanno per conto loro, tu non devi in nessun modo forzare dicendo tu sei un maschio, tu sei una femmina, tu non sei un maschio, non sei una femmina. Se il bambino esprime un desiderio alternativo rispetto al fisico che ha, bisogna insomma far finta di niente, non incoraggiarlo, non fare niente,
2: okay,
4: e così via. E dice che se nessuno tocca un bambino, male che vada, va verso l'omosessualità, cioè non andrà mai verso il transessualismo.
2: Poi
4: dice,
2: male che vada,
4: dice così, dice proprio così.
2: Sì, sì, sì, è terribile come
4: che quindi secondo lei noi siamo noi che facciamo i transessuali, li facciamo noi, perché noi spingiamo in qualche modo.
0: Una semplice domanda: la signora Tamaro ha una specializzazione in sessuologia?
4: No,
0: non potrebbe scrivere i suoi romanzi? Perché si occupa di questo?
4: E si occupa
0: perché
4: di,
0: ne ha voglia, perché
4: di
0: ne ha voglia,
4: tutela dell'infanzia,
0: okay,
4: diciamo,
0: va bene,
4: tutela dell'infanzia. Infanzia.
0: No, mi chiedevo,
4: ecco,
0: se
4: alla
0: fosse...
4: volta prossima parleremo un po' delle sue argomentazioni, che sono nate dal fatto che la società invece di pediatria ha fatto un opuscolo in cui sostiene le posizioni esattamente opposte, e hanno molto litigato e stanno ancora totalmente litigando su questo argomento, e volevo specificare un po' su questo
0: tra
4: argomento.
0: Tra due venerdì invece vorrei chiudere con una battuta che mi fa sempre molto ridere a proposito dell'orgasmo. Le due amiche che parlano, una fa l'altra: ma tu quando raggiungi l'orgasmo lo dici a tuo marito? E lei risponde: no,
1: perché?
0: A me non va di disturbarlo quando è
1: sul lavoro,
4: al telefono.
1: Comunque, professore, io fingo l'orgasmo, io lo fingo,
4: sì,
1: io lo fingo, sì, sì.
4: Abbiamo
0: alcuni uomini lo scrivono,
4: sì, sì.
0: Alcuni ascoltatori, ma lo scrivono.
4: Anche parliamo la volta prossima del fingere dell'orgasmo maschile.
1: Delle volte ancora prima di levarmi i jeans, professore, lo fingo al citofono.
0: Però ricordateci, se ce lo scordiamo, tra due venerdì, Susanna Tamaro e i bambini. Titolo della puntata.
1: Grazie, prof Bini.
4: Per ieri.
1: Grazie e auguri, nonno Bini.
0: Grazie.
4: Grazie.

0: rabbia.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta Payback negli ipermarket e online.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
8: Sostituiscio.
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio.
10: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
14: Verde! Rosa! Arancio!
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
20: C'è 105 Mi Casa.
19: 105 Mi Casa Live.
18: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
21: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
19: 105 Mi Casa Live.
18: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
20: C'è 105 Mi Casa.
19: Scopri come partecipare su 105.net.
22: 105.
23: Che storia.
22: Radio 105.
23: Che storia.

0: Ma sai che ho letto che questo ragazzo, dopo aver fatto questa mega hit, ha avuto un grande problema di salute che adesso sta piano piano risolvendo? Il buon John Newman.
1: Povero.
0: Tipo tumore al cervello, una roba forte, grossa.
2: Sì, però adesso bella notizia.
0: Sta meglio. A proposito di belle notizie, invece, che bella puntata abbiamo fatto con Bini oggi?
1: Sì.
0: Bini è veramente.
3: Non lo so, non vi ho ascoltato.
2: Perché non ti interessava l'argomento, amore?
3: No, stavo ascoltando Isola, cioè
2: concorrenza.
3: Perché devo andare al mare, vedevo. Cercavo di capire se c'è traffico in autostrada.
0: Che bravo allora. Che è Maurizio. Ecco, l'oretta con Maurizio è proprio proud, posso dire, proprio proud to be
3: different. Che Bini può chiedergli qualsiasi proud cosa, lui sa veramente tutto.
2: Ma sa tutto, sa di tutto.
3: Secondo me delle volte finge, perché sì, sa
0: finge l'orgasmo.
2: Ma tanto comunque gli dai credibilità, perché dici, figurati se dice una cosa per un'altra.
0: Incredibile poi come un nome possa avere, cioè essere come pieno di talento in un individuo e così invece assolutamente anonimo nel caso di Maurizio che sta per arrivare. Con Takeaway.
3: Tu dici Maurizio e Maurizio.
0: Eppure lo stesso nome, pazzesco. Ciao, come.
2: E
0: ciao,
2: non sottovalutatelo quell'uomo lì, che ha un sacco di risorse.
3: Sì. Grazie di essere stati con noi. Ciao Manolo da Roma.
2: Ciao amici,
3: ciao.
2: A lunedì.
3: Ciao Ross.
0: Ciao Tony, vi lasciamo con Takeaway. Dove sei questo weekend?
1: Come sono a Sedini, in provincia di Sassari.
0: Chi se lo fotte?
4: A Radio 105 le 12 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova. La Procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi professionali e dell'abitazione dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Giusi Bartolozzi. Per lui chiesto l'arresto con l'ipotesi di corruzione in riferimento alle autorizzazioni ambientali che erano di competenza regionale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe trascorso ore a interrogare l'intelligenza artificiale sviluppata da Elon Musk circa un mese prima dell'operazione militare che ha destituito il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Alla intelligenza artificiale avrebbe anche chiesto come avrebbero reagito i venezuelani e il chatbot avrebbe previsto che molti sarebbero stati contenti. Resta in condizioni critiche ma stabili Vittorio Sgarbi, ricoverato da due giorni in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per insufficienza respiratoria. Con lui la compagna e la figlia che ha riferito di averlo trovato in estrema sofferenza. Nel 2025 le dimissioni volontarie dei medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato di oltre 1100 unità i pensionamenti. Il sorpasso segna uno spartiacque. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% secondo l'indagine del sindacato Anao Assomed. Oggi sciopero del 2 ottobre che riguarda anche il trasporto ferroviario. È iniziato alle 11, terminerà alle 14. I lavoratori decidono di incrociare le braccia per chiedere un abbassamento dei prezzi di benzina, generi alimentari, tassazione feroce. Dopo l'estate più calda di sempre, così come certificato proprio oggi dal servizio meteo europeo Copernicus, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Andrea Giuliacci da meteo.it.
7: Nel fine settimana sull'Italia tornerà l'alta pressione. Questo significa che il tempo sarà in generale bello, con appena un po' di instabilità residua all'estremo sud e che le temperature torneranno a salire, temperature al di sopra della norma, soprattutto al centro e al nord.
6: Lo sport calcio Francia-Italia, snodo importante per gli azzurri in cerca di conferme dopo la bella prova contro la Turchia, ma il match contro i transalpini dirà molto anche della classifica del girone 1 della Lega A di Nation League. In testa c'è proprio la Francia. Mancini orientato al 4-3-3 con Donnarumma, Caiode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Maldini, Pio Esposito, Kin. I motori, Gran Premio del Giappone della MotoGP che inizia nel segno di Alex Marquez, miglior tempo nelle prequalifiche, staccate le Aprilia, domenica si corre alle 7, due ore dopo scatterà invece il semaforo verde in Formula 1, si riparte dalla Malesia, tra caldo asfissiante, rischio temporali tropicali, la lotta mondiale in una fase decisiva, Antonelli deve difendersi da Russell. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione.
12: Finalmente un po' di sollievo.
9: Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: amici, ben ritrovati su Radio 105. Oggi è venerdì, ultimo appuntamento della settimana, ma appuntamento speciale perché si ricompone il trio delle meraviglie. Saluto e ringrazio subito Jake alla mia destra.
1: Ciao.
0: Maurizio, Lauretta, ma soprattutto ritorna dopo questa settimana da Oscar la nostra Camilla Ghini. Buongiorno.
1: Ma tra l'altro dov'è?
2: Buongiorno, buongiorno.
0: La sentiamo.
2: Allora, ma è giusta l'inquadratura o devo girare?
0: Non ti preoccupare, intanto ti
2: sentiamo.
0: No, non
2: mi vedete?
0: No, intanto no,
1: ti sentiamo ma non ti vediamo.
0: Non ti vediamo, quindi ripristiniamo tra pochissimo la parte video. Però buongiorno, dove sei? Chiedeva Jake.
2: Allora ragazzi, io non so se aspettare che si ripristini il video perché dirvi dove sono fa molto ridere. Sono all'interno di una chiesa.
1: Grande.
2: Sono proprio all'altare in questo momento.
1: Sei andata finalmente.
0: No, allora sì,
2: sì, lo so, forse devo girare
0: scusa.
2: L'inquadratura.
0: Sì, adesso
2: così.
0: Adesso si vede tutto.
1: Eccoti.
2: Così?
0: Sì, sì.
2: Oh, ok.
1: Sei andata finalmente a chiedere
2: sono
1: scusa,
2: in chiesa,
1: nostro
2: ragazzi.
1: Signore?
2: Sto chiedendo scusa per tutti i miei peccati.
1: Brava.
2: E sono in una chiesa, sono vicino
1: giornata,
2: a Piazza
1: quindi.
2: Dei Martiri.
0: Sì.
2: A Napoli, sì.
0: Sì.
2: E ho appena finito di girare una scena,
0: sì,
2: di questo film che stiamo girando a Napoli, dove ho dovuto tirare uno schiaffo all'altro attore.
0: Mamma che
2: gli ho tirato tipo 10 schiaffi.
0: Mamma
2: sì.
0: Mia.
2: Sì, sì, sì.
3: Donna cinquina.
0: Mamma mia.
1: E com'è andata? Gli è piaciuto?
0: E com'è andata?
2: Sì, che... No, che poi capito, all'inizio un po' mi vergognavo, no? Poi alla fine ci ho preso gusto, spam.
1: Strano, perché io avrei detto che lei invece non conosce la vergogna. Questa...
0: Non lo so, però insomma, davanti a... Ma è una chiesa che in questo momento è consacrata, immagino, cioè è...
2: Non lo so, Daniele, penso di sì, penso okay. Sia tutto ok.
0: Ti
2: sì.
0: Sei fatta,
1: comunque,
0: insomma,
1: ragazzi,
0: il segno della croce,
1: ragazzi,
0: entrando?
1: Ti sei fatta già.
0: Ti sei allora. Fatta.
1: Io vi dico una cosa, siccome conosco Camilla come le mie tasche,
0: sì,
1: adesso senza entrare nei particolari,
2: sì,
1: io gli ho fatto delle previsioni,
0: ah, okay,
1: già si sono avverate tutte.
0: Perfetto,
1: adesso,
0: sì,
1: gli ho detto, adesso le ho detto,
2: non è vero,
1: adesso le ho detto che faccio una busta,
0: sì,
1: con scritto cosa succede, la
0: sì,
1: chiudo,
0: sì,
1: e la apriamo quando torna. E
0: perfetto. Puoi renderci partecipi delle previsioni?
1: No.
0: Ok,
2: no,
0: ok, va bene. Poi ci dite
1: sono
0: con calma.
1: Sono tutte cose brutte, ovviamente.
0: Vabbè, poi insomma, ce lo fate sapere con calma. Comunque, detto questo, abbiamo anche quest'oggi una puntata. Non so se è arrivata la scaletta direttamente dal cielo, visto che è in chiesa Camilla. Se
2: sì, ma il problema
0: arrivata...
2: è che per vedere la scaletta,
0: okay,
2: devo chiudere,
0: io.
2: Capito? Devo un attimo. Fai tu.
0: Faccio io. Allora, ragazzi, oggi è viva i nonni.
1: Viva i nonni. Ma io ho già tutto sui nonni, ragazzi.
0: No, tu hai un'errata corrige da fare.
1: Sono internet famous ormai, i miei nonni.
0: Esatto, però hai un'errata corrige da fare e noi sappiamo,
1: sì,
0: è importante.
1: Sì, certo.
0: Sì. So che anche Camilla ha delle storie, ovviamente, legate ai suoi nonni o alla sua nonna,
2: certo,
0: in particolar modo. Io
2: la mia
0: posso
2: nonna
0: andare
2: in particolare, sì,
0: posso andare solo sui ricordi, e di questo parleremo con tutti gli ascoltatori che magari oggi, che è la festa dei nonni,
1: però è un po' che non mi fai
0: proprio loro i nonni,
1: nonni,
0: per chi come me non ce li ha più.
2: Ciao nonni,
0: non ce li ha più.
1: Ciao Elisabetta.
0: Salutiamo anche i nonni di Elisabetta.
2: Ciao ragazzi.
0: Canalis. È incredibile!
2: Sì, sono in chiesa!
0: E nonno di Bobo, come stai? Nonno di Bobo! Vabbè, allora...
1: Chiama subito questo
2: Bobo
1: numero.
2: Me ne combina!
0: Vabbè, allora amici, parleremo dei nonni, perché ci sono anche dei ricordi, ma soprattutto le cose, diciamo la verità, quelle che Jake ha fatto storia con i suoi
1: sì,
0: racconti.
1: Beh, ne avrei,
0: Però i nonni, soprattutto nella fase avanzata della loro vita,
1: sì, la regalano,
0: cioè qualche piccola gaffe la facevano.
1: Ma okay, i miei nonni regalavano pure,
0: cioè,
1: pure quando erano
0: quando erano
1: prima
0: young
1: della terza età.
0: Allora parliamo proprio di questo. Nel frattempo io ringrazio la programmazione, perché in assenza di Camilla Ghini, l'unica madrelingua inglese, mi sparano Google. Lei parla inglese, Camilla.
1: Grande.
0: Perfettamente mi sparano.
2: Beh, almeno questo, poi per il resto.
1: Ma Camilla, tu sei madrelingue, non madrelingua, perché
0: sì, madre limonaia.
1: Fai un sacco di lingue.
2: È un po'
1: sì,
2: che
1: sì,
2: non faccio delle lingue,
1: sì,
2: un po' che non linguo.
0: Beh, insomma, anche
1: un
0: su questo...
1: Un po' lingua.
0: Duolingo? Parli le lingue, quelle lì?
2: È un po' che non duolingo.
1: Tu sei, allora, ti chiameremo Dualingua.
0: È famosa... Dopo Dua Lipa c'è
1: Dua Lipa. C'è una barzelletta. C'è una barzelletta vecchia, ma sempre...
0: Allora, prima di partire con la musica, così, la barza.
1: A bruciapelo.
0: Prego, vai.
1: C'è uno che conosce una tipa, dopo fanno una serata, vanno a casa, a un certo punto lui va da lei e gli dice: ciao, vorresti forse un po' di whisky? E lei fa: ma magari due dita. Sì, ma prima vuoi un po' di whisky?
0: La musica Shine qui a Radio 105 105 Take Away. Ah.

0: Quindi della gente tutta fatta all'Ushuaia, abbiamo ascoltato Shine qui a Radio 105.
1: Sei tutta fatta!
0: Sei tutta fatta, zia, soprattutto questa era una ma bellissima
2: ragazzi,
0: canzone.
2: Ma ragazzi, ma che figo era questo pezzo?
0: È Shine, appunto, Ugel con David Guetta qui a Radio 105.
1: Ma sembra una parola bergama, tipo Ugel.
0: Ugel, porca digel! No, come dicono quelli
1: attento,
0: bravi.
1: Attento,
0: no, lo sai
1: signor
0: che la
1: sindaco.
0: Signor sindaco, ce l'abbiamo anche questo.
1: L'abbiamo,
0: sappiate che abbiamo ritrovato anche questo che è...
3: Abbiamo bisogno di tranquillità. Signor sindaco, per piacere.
0: Allora... Ripristiniamo
1: va,
0: un po' tutto.
1: Avanti,
0: no, ho stoppato perché non è il caso. Però scusate, ogni tanto vengo interrotto.
4: Senti, Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi, capito?
0: Perfetto.
4: Io
0: Daniele
4: non ho bisogno
0: Daniele
4: dei tuoi consigli,
0: cazzo.
4: Capito? Se venite qui a fare maleducati, caro Daniele del cazzo, ti manda a casa, capito? È chiaro?
1: Quanto fa brutto Giuliacci? Che fa brutto forte.
5: Le nove. Io ho fatto una roba simile, Jake. Avevo conosciuto questa ragazza, le faccio: di dove sei? E lei mi fa: Bellano. E io gli faccio: grazie, ma ti ho chiesto di dove sei.
0: Grande, bella, grande. Bella.
1: Devi dirglielo tu a lei, però.
0: Sì. Bellissima. Allora, scusami, Camilla, ti abbiamo interrotto mentre volevi dirci che questa canzone ti è piaciuta, quindi sarà parte della tua playlist.
1: Basta.
0: Ok. Allora,
1: Camilla, non vedo l'ora che torni perché ho delle serie difficoltà ad interagire con te col delay dentro la chiesa. Cioè,
0: sì, oltre anche...
2: sì, infatti vi volevo dire che qui ho un leggero ritardo.
0: Sì.
2: Ragazzi, sì, allora, chiamatemi,
1: no,
2: allora,
1: scusami,
2: come dire,
1: scusami, Camilla,
2: Meryl Streep.
1: Camilla, scusami, volevo dire che tu un leggero ritardo ce l'hai sempre.
0: Sì, è che si somma,
1: anche
0: capito?
1: Qui.
0: Hai capito? Oh. Si sommano quello della connessione a quello, esatto, del cervello. Quindi sono due, praticamente lei ne ha uno nel cervello di un secondo.
1: Leggero.
0: Poi
1: c'è l'altro, però due, esatto, leggeri.
2: Che posso dire? Ma che simpatici questi ragazzoni, eh? Camilla, un leggero ritardo, mamma mia, veramente simpatici. Ma mi pagano pure per questo lavoro.
0: Scusa, aspetta,
2: mi danno del denaro.
0: Cioè, ragazzi,
1: due leggeri ritardi fanno un ritardo medio comunque.
0: Esatto, sì.
1: Questo è il problema.
0: Vai Mauri, grazie.
6: Comunque non potete fare certe battute mentre uno sta bevendo mentre guida, che tra un po' mi strozzavo.
1: Quali
6: Buona continuazione.
0: Grazie.
7: La tua barzelletta.
1: Ah, la barza.
0: Base che mi autonewso, prego.
2: Ma vuoi che la leggo io o sono troppo in ritardo?
0: No, prego, se ce l'hai, volentieri.
2: Eccoci, buongiorno a tutti, sono Camilla.
0: Ciao.
2: Bentornata.
1: Ti fa tutto da sola.
0: Sì,
2: da sola. Grazie per
6: papà.
2: Grazie papà per essere tornata.
0: Sì.
2: Il 2 ottobre è la festa dei nonni.
0: Oh,
2: È stata istituita nel 2005. E cade il 2 ottobre, giorno in cui la chiesa, ed è per questo che sono qui in questa chiesa, celebra i Santi Angeli Custodi. L'idea della festa è nata però negli Stati Uniti nel 1978 grazie a Marion McQuaid.
0: Ma pensa un po'.
2: Sì, è una casalinga della Virginia occidentale, madre di 15 figli.
0: Devo dire che la televisione lì non c'era, mi sembra di capire.
2: Nonna di 40 nipoti.
0: Beh.
2: E la signora iniziò una vera
0: signora
2: e propria campagna per istituire la giornata con uno scopo ben preciso.
0: Scopo in non senza parola, qua mi sembra di capire.
2: Parecchio la signora. Sì. Non solo
0: tu
2: fare
0: sai che
2: gli
0: se
2: auguri.
0: Dici queste cose in chiesa.
2: No, infatti, ma no, sono pure in chiesa, ma smettetela.
1: Ragazzi, lei non le sta dicendo, sei tu che le stai dicendo.
2: Sì, esatto, e me le tira fuori. Porco.
0: No, in chiesa no, tra l'altro.
1: In chiesa non te le tira fuori.
0: Vabbè,
2: comunque in Italia ci sono un botto di nonni, andiamo avanti. Poi molti sociologi.
0: In Italia ci sono un botto di nonni, lo sapete?
2: Molti sociologi li definiscono il vero welfare invisibile d'Italia, dato che fanno risparmiare alle famiglie migliaia di euro all'anno in babysitter e asili.
1: Babysitter.
2: It's like babysitter, yes. Ignoranti, and asili. Così. Sì.
0: Vabbè, comunque, ognuno di noi avrà avuto un ricordo positivo, o ce l'ha ancora, da parte insomma del nipote che c'è dentro
1: allora
0: di noi.
1: Raga, però non smielose,
0: esatto,
1: robe che fanno ridere,
0: esatto,
1: sennò,
0: esatto.
1: Cioè, a noi che volete bene i vostri nonni, poco ce ne frega.
0: Parto io? Allora, devo dire la verità. Allora, c'è questo tema che tutti vogliamo bene ai nonni, ok? Un applauso ai nonni, dai, facciamolo tutti.
2: Un applauso ai nonni.
0: Ecco, ok. Adesso si
2: parla... Guarda, pure in chiesa li stanno facendo gli applausi, eh?
0: Adesso si parla delle robe bruttissime e parto io, vado?
1: Vai, vai.
0: Allora, mia nonna, che è una delle persone a cui volevo più bene in assoluto, ok?
1: Cioè, veramente... Abbiamo detto non strappalacrime.
0: No, no, no, ok, però con l'avanzare dell'età...
1: Certo.
0: Come succede un po' a tutte le persone anziane.
1: Ha mollato un po'.
0: Esattamente. Cioè, proprio ogni tanto...
1: ogni tanto mollava.
0: Cioè, c'era nel silenzio, non so, tipo... Allora, nonna, tutto bene? Rum! E io dicevo, nonna. E la cosa che mi piaceva di più era che negava sempre.
1: Ah, sì.
0: Cioè, proprio...
1: Dava la colpa al cane.
0: Certo. Si sentivano dei tuoni, ok? E io, nonna... E io,
2: ma perché voi ce l'avete con sta cosa che comunque non, qualsiasi sia il tema bisogna andare a parlare di quella roba lì? Cioè è una roba veramente manco.
1: Oh, free the fox.
2: Ho capito, ma possiamo
1: free the fox.
2: No, ma veramente non se ne può più.
0: Ho capito, ma
2: no, free the fox.
0: Allora, mia nonna,
1: mia nonna, cioè... faceva i rutti, no, non faceva le scorie, faceva i rutti, faceva
0: aspetta, scusa,
1: mi fa già ridere.
2: Faceva... Cosa faceva?
1: Perché faceva dei rutti strani, faceva e poi faceva
0: quindi
2: ma sembra un delfino. Allora,
1: cioè, li caricava e poi li soffiava.
2: Faceva te li soffiava addosso.
1: Un odore di mandarino.
2: Che schifo.
0: Cioè, perché prima faceva arrivare l'aria così, la caricava nella bocca,
1: sì, cioè, tipo mitragliata.
2: Ma che è un cavallo?
1: E che ne so, che ti
0: parleremo proprio di questo e poi tra pochissimo il racconto
1: di questo e di tante altre cose.
0: Del racconto della nonna di Camilla, ok? Sì, sì, sì. E però
2: mia nonna non le fa queste cose perché
0: è una signora di una certa età, educata e vabbè, rispettosa.
1: Ma poi tua nonna non è la persona a cui sei più legata?
2: Assolutamente.
1: Ecco. Ma quindi fanno ridere o ci fanno due coglioni? No.
2: E che ne so, mo ci penso. Vabbè, al massimo invento qualcosa.
0: Sì, inventane una.
1: Ma che ne so, mo ci penso.
0: Inventane una. Questo è un grande successo, come sempre, dedicato a Ferdinando Casini.
1: Grazie.
0: Grande Pier Ferdi con Maracanã.

Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: www.filenii.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica. Le mele di Marlene.
12: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce.

0: dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.

0: Camilla, non so se è la programmazione per il disannuncio del Selection.
1: Sì.
0: Ok.
1: È il nostro 105 Selection H con R&B, Ring My Bell, qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
0: Perfetto, allora abbiamo un argomento del giorno che sono i ricordi non sdolcinati dei nostri nonni, ok? Perché abbiamo già fatto l'applauso, lo rifacciamo a tutti i nostri nonni, un applauso.
2: Bravi!
0: Esatto, viva i nonni! Sai, bisogna fare questa cosa, viva i nonni! Così, con il dito così,
2: esatto.
0: Viva i nonni! Ma sono arrivate delle note vocali, vai Maurizio!
3: I nonni, mio nonno diceva sempre Meial break, rotin tal cool, calcul, rotin tal break.
0: Bella!
3: Che tanta saggezza, quanta saggezza!
0: Meglio i pantaloni rotti nel sedere
2: che il sedere rotto nei pantaloni.
0: Esattamente. Solo che, sai, in dialetto viene fuori.
2: Ma che dialetto è?
0: È emiliano, secondo me. Siamo in...
2: Perché tu l'hai capito.
0: Sì, ho capito. Non so dirti se è emiliano.
1: Ma non è lombardo. A me sembrava lombardo.
0: A me sembrava emiliano. Perché...
4: A me è lombardo.
0: Sì? Adesso chiediamo al nostro ascoltatore. Poi, ovviamente, io ho ascoltato. Però, cos'è quel haha? Non lo so, cioè... io ho capito che era emiliano, però...
1: Due contro uno.
2: Ma già così sembra Lorena Bianchetti, presente?
0: Ah, ma sì, esatto.
2: A sua immagine.
0: Sì, sì. Ma adesso farà anche... il prossimo step che le manca è condurre la notte quella al Vaticano,
2: certo.
0: Quella con gli artisti tipo Yusundur.
2: Io okay. Potrei impazzire col Papa.
0: Sì, sì, sì.
2: Che presenta, il Papa presenta. Camilla Ghini.
0: Camilla Ghini, Yusundur.
1: Cioè,
0: ok. Ma...
2: Che sei tu poi, Yusundur.
0: Sì,
2: e arrivi e fa, scusa, Yusundur.

0: Una
1: se lo fai uguale.
2: Sì, così è uguale. Prego,
1: con Arc Macanabica, ti ricordi? 7 seconds away.
0: Brasaletto, ti sicuro, te lo metto. Vai.
1: Ma è uguale, lo fai.
2: Lo so, incredibile, vai. Vai, Maurizio.
3: Ciao, Matteo da Brescia. Una volta avrò avuto 10 anni. Ero a casa, al terzo piano, con mia nonna che mi teneva tutti i pomeriggi, e mai mio fratello. E io avevo fame, era verso sera, ho detto, nonno, fame, mangiamo? E lei, no, aspettiamo la mamma. Ma nonno, fame! No, no, ti ho detto che aspettiamo la mamma. Ok, allora io mi butto. Sono andato in camera, ho aperto la finestra, ho messo sotto una sedia vicino alla finestra e ho detto, nonna, aiuto! E poi mi sono nascosto sotto il letto.
2: Cioè, hai finto di buttarti giù.
3: Non vi dico quando è arrivata. Cosa è successo? Mi ha detto ti scanno.
1: Ebbene, ha fatto bene.
2: Sono quei
1: scherzo di merda.
2: Simpaticissimi scherzi. A proposito, rispetto a prima, ovviamente si scherzava su Yusundur.
4: Un amico può essere collego, ma un collego non è un amico.
2: Perfetto.
1: Senti, vuoi farmi un saluto da Yusundur dalla trasmissione?
2: Assolutamente sì. Prego.
5: Poi i miei nonni non li ho avuti vicino a me perché io abito tuttora al nord, sì. E loro erano entrambi sia dal lato materno che paterno al sud. Però mi ricordo che mia nonna paterna, classico cliché, ogni sabato telefonava a casa per chiedermi che avevo mangiato.
2: Beh, certo. Beh, è normale.
1: Sì, ragazzi.
2: Ma attenzione.
1: Le nonne del sud.
2: Sì. Attenzione, perché abbiamo prima del racconto inventato di Camilla Ghini su sua nonna. Abbiamo.
1: C'è la nonna di Yusundur.
2: C'è la nonna di Yusundur che salutiamo.
6: Capo. Io non lavorare più.
1: No, la voce è un po' profonda.
6: Io pancio, sì, non buono, io volevo ritornare dentro le case.
2: Va bene, vai a casa. Allora, abbiamo un'errata corrige importante su un contenuto che è diventato virale, ok, della nonna di Jake. Perché c'è stata un'errata corrige.
1: Ah, certo.
2: Allora, torniamo un attimo indietro nel tempo per chi si fosse perso
1: allora,
2: il passaggio.
1: Allora, mia nonna era sorda, aveva l'apparecchio e quando scorreggiava mio nonno... Mia nonna non diceva, mio padre mi ha specificato.
2: Sì.
1: Mia nonna non andava ad aprire la porta, diceva prom, avanti. Ecco, com'era la correzione.
2: Cioè, avanti.
1: Diceva così.
2: Come se avessero bussato.
1: Come se avessero bussato.
2: In una porta immaginaria,
1: avanti,
2: tra l'altro.
7: Cos'è, avanti.
1: Avanti, non so.
2: Prego.
1: Così.
2: Allora, abbiamo il racconto invece di Camilla. Prego.
7: Sì, ciao a tutti, sono Camilla.
2: Ciao.
7: Ho una nonna che volevo salutare, che si chiama Roberta.
2: Ah, grande.
7: È mia nonna, è stata ed è forse la figura di riferimento della mia vita da sempre. E mi ha sempre accompagnato a fare tutti gli sport che facevo, ossia il tennis, che peraltro giocavo in maniera agonistica.
2: Beh,
7: da
2: certo.
7: Quando avevo circa 7 anni.
2: No, beh, questa è una informazione particolare.
7: No, ho iniziato in realtà a 3 anni.
1: Sì,
7: poi,
1: ma
7: diciamo,
1: non ce ne frega cazzo, raccontaci della nonna.
7: Sì. Ok. Succedeva che non ho racconti particolarmente divertenti, perché io e mia nonna abbiamo un rapporto fatto di amicizia, affetto.
1: Non ce l'ha. Lo stai inventando.
2: Sì, non ce l'ha.
7: No, però quello che vi posso dire è che ogni tanto, quando non mi andava di andare a giocare a tennis, visto che era lei che si occupava di venirmi a prendere e di riportarmi a casa, lei mi
8: diceva: come mi piacciono le palle accarezzate.
7: Bingo.
1: Anche lei.
7: No.
2: No, cosa, scusami.
7: No, mi diceva di andiamo al bingo.
9: Buona giornata a tutti, ragazzi, inviatemi le vostre palle.
7: Ho in ritardo, se mi mettete il cazzarola di tastierino di Daniele e io non capisco, lo capite, no? Già sono in ritardo, no? Sono in ritardo.
2: Devi prendere un treno?
7: Quindi, le palle accarezzate quando giocavo a tennis. A volte mi capitava che non mi andava di giocare a tennis e quindi nonna mi diceva: non ti preoccupare, amore di nonna, andiamo al bingo. E quindi andavamo al bingo, facevamo finta di andare a giocare a tennis e ci mettevamo lì a cercare di...
1: È abbastanza ghetto questa
7: la storia comunque.
2: Ed è lì che si è rovinata tutti i suoi risparmi.
1: Esatto, l'infanzia di Camilla.
2: Prima passavate a prendere la pensione, giustamente.
1: Se vuoi, Camilla, comunque, se non hai una storia, la puoi inserire nella storia della mia.
7: No,
1: cioè,
7: questa
1: tipo,
7: è l'unica che mi
1: mio
7: viene
1: nonno scorreggia, mia nonna dice avanti e si apre la porta e c'è tua nonna.
7: Sì.
1: Potrebbe essere così.
7: Ed ero io con mia nonna.
1: Esatto.
2: Vabbè, comunque.
7: Vabbè, quindi, boh, di cosa carina mi ricordo questa. Andavamo al bingo e non abbiamo mai vinto grandi cifre. Aspettavamo il tempo giusto per poi poter tornare a casa facendo finta di essere andate a giocare a tennis.
2: Ecco, amici, questo. Non fate come Camilla, non rubate la pensione ai nonni esatto. per comprarvi la droga.
1: Ha capito da chi ha preso questo carattere da bugiarda? Che ci ha capito.
2: Sì, chi è? Prego.
10: Quando penso a mio nonno c'è sempre una cosa che mi fa sorridere. Il portachiavi del suo trattore, dove c'era incisa la delicatissima frase sì. mangia tanto, caca forte e non temere mai la morte.
2: Perfetto, grande. Grandi poesie del Novecento, mi sembra di capire. Aspettiamo ancora i vostri racconti. Questo è tutto tuo, Somber, se vuoi.
7: Mamma mia, è ripartito anche il suo tour, verrà presto qui in Italia l'anno prossimo, anzi il 14 luglio. Lui è Somber con My Body Isn't Ready.

0: Daniele, dimmi, confondere tutto. Il dialetto bolognese col lombardo, tra l'altro un vecchio detto popolare bolognese, ormai te sei proprio un milanese.
1: Ma lui ha detto che...
2: E quindi io ho detto il
1: che era emiliano.
2: Io sono l'unico che ha detto che era emiliano, sì. E Camilla e Lauretta che mi hanno bacchettato. E invece forse avevo ragione io?
3: Avevi ragione.
2: Ah, ok, non no. Sento dall'altra parte lo stesso suono che...
3: Vabbè, aveva ragione lui secondo questo ascoltatore, ma non è che questo ascoltatore ha la verità in mano, scusatemi, eh.
2: Cioè... No, non...
1: Magic.
2: Allora, attenzione perché è importante riconoscere le radici, e proprio di questo stiamo parlando, dei nonni, no?
1: Sì,
2: dei
1: sì,
2: nonni,
1: sì, sì.
2: Che per esempio mi hanno insegnato il dialetto. Sono gli ultimi baluardi che riescono a insegnarti il dialetto.
1: Dai, ci parli un minuto in dialetto.
2: Allora, vi dico lo scioglilingua.
1: Adesta al deg.
2: Lo scioglilingua che si dice per noi emiliani, per far capire che siamo emiliani. Vado? Hai andet che niven e ne gnani gnu.
1: Hai andet che niven e ne gnani gnu.
2: Perfetto.
1: Sì, che sono emiliano anch'io.
3: Gnani gnu.
2: Sì, gnignu, gnignu.
4: Ma tu sei Jake.
2: No, quello è come
3: mi
2: parli.
3: Mi sembro io quando mi lamento.
2: Esatto, quello è quando parli normalmente.
1: Niven, ma ne gnignu.
2: Esatto, hanno detto che venivano, ma non sono neanche venuti. Questa è la traduzione.
1: Com'è?
2: Hai detto che niven e ne gnignu. Però.
1: Hai detto che niven e ne gnignu.
2: Esatto, sembra una roba un po' strana. Però torniamo all'argomento, che sono i nonni. E poi se vuoi ti faccio tutte le offese. Te le faccio le offese?
4: Sì, perché l'ho fatto
1: un po' pazzo. Non l'abbiamo capito.
4: Sì,
1: com'è
4: sì.
1: Che è?
4: T'ho detto, ma tu sei Jake. E ti ho detto, sono anch'io emiliano.
2: Grandissimo. No, attenzione. Ragazzi, musica, trionfo. No, aspetta, no, perché è la prima della stagione. Il ritorno a gran voce del naso da pagliaccio. Il primo grande naso
3: è
2: da
3: tornato.
2: Pagliaccio.
3: Sì,
2: per
3: sì.
2: Te, Maurizio. Con tutti gli applausi dello studio, nato da pagliaccio.
1: Peccato non averla sentita in diretta, perché era proprio bella.
2: Pagliaccio, scemo, cretino.
3: Ti conoscono pure a Napoli.
2: Ignorante. Tieni il naso da pagliaccio e metti una nota. Vai Maurizio, due robe alla volta.
5: Quando penso a mio nonno mi viene in mente sempre una cosa, mi diceva: quando litighi con una donna ricordati due cose. Uno, che a te piace la figa,
2: sì?
5: Due, che la donna ha la figa.
2: Perfetto. Allora, cose basiche ma importanti, eh?
1: Però
3: sì. Aveva ragione il nonno, sì. Scusami.
2: Io ti giuro, sai che i modi di dire, dovremmo fare una nuova puntata sui modi di dire un po' bislacchi dei
1: nostri
2: nonni.
1: Ma nessuno di voi c'ha le nonne meridionali? Immagino di sì, qualcuno.
2: Io tutti emiliani.
1: Mia nonna sbagliava tutti i nomi impossibili. Tipo guardava Icico che diceva: nonna, cosa fai? Guardo Cocicci. Come Cocicci?
2: Chi è?
1: Cocicci. E poi faceva... Vabbè, diciamo ovviamente il psicologo. E mi diceva: ma no, nonna, ma devi dire. Dicevo,
3: vabbè, quello è ovvio.
1: Dicevo: fai così, fai ps. E lei faceva ps. E allora adesso fai ps. Icologo. E lei faceva psicologo. Non riuscivo proprio. Poi diceva: i cami, il plurale di cami.
2: Ah, sì, cami.
1: I cami.
2: Le uovi? No, le uovi.
1: No. I cami mi ricordo.
3: Perché scusate, ma non ve lo dicevano mai? In Spagna?
1: Vabbè,
3: in spiaggia?
1: In Svizzera? No. In storia, sì. Anche si diceva.
3: In Svizzera.
2: Ecco, mia nonna diceva per l'aeroplano, diceva: hai preso l'apparecchio.
1: Sì, l'apparecchio. Cioè. Sì. Ma mia nonna mischiava dei termini dialettali con dei termini italiani. Per cui diceva: non ti sdirubare dalle scale, mi diceva.
2: Che il termine sarebbe, sì, il verbo...
1: Non ti sdirubare dalle scale.
2: Lo so. Poi sono i modi di dire che mi fanno un po' più ridere, tipo quello del nostro ascoltatore di prima, che sono un po' invenzioni.
1: E che
2: ce n'è un'altra? Vai Mauri.
6: Una volta il nonno di un mio amico, tornando in macchina da una festa, dice alla moglie: oh, guarda che la Ginetta, la moglie del Mario, è veramente brutta. Peccato che Ginetta e Mario fossero seduti dietro. Buona continuazione.
2: Vabbè,
1: raga.
2: Non si è accorta di questa roba qua. Succede. Però c'è da dire che il ricordo, forse più bello, è effettivamente quando sbagliano i nomi. Cioè, quella roba lì, adesso che mi fai venire in mente, io non mi ricordo come sbagliava mia nonna Jessica Fletcher, come la chiamava. Come la chiamava?
1: La signora in giallo.
2: Sì, ma non mi ricordo come la...
1: Non era
2: come
1: un film di Cocicci, forse.
2: Forse era di Cocicci, però un grande thriller del Novecento. Bene, Camilla, sappi che hai l'ultima opzione per dire una roba su tua nonna, ma è impossibile che questo accada. Io pensa che mi ricordo che tu avevi detto una cosa su tuo nonno. Cioè, una volta avevi raccontato.
1: Non gli viene in mente niente.
2: Perché forse a volte le spari, poi la gente pensa, sì, vabbè, non si ricorderà. Invece
3: su mio nonno.
2: Nonno paterno.
3: Nonno paterno non l'ho mai conosciuto.
2: Ecco, ma dal racconto invece di tuo padre c'erano dei racconti.
3: Daniele, stavi parlando... non lo so, non
1: senti
3: me lo
1: che
3: ricordo,
1: c'è
3: ragazzi.
1: C'è l'eco della chiesa,
2: ma è incredibile, ma prova scusa a parlare, c'è l'eco.
3: Sono in chiesa.
2: Prova!
3: Ma ragazzi, ma io non lo so che la radio si fa ovviamente in macchina, ma cioè voi non avete idea, io sono proprio in una chiesa. Cioè, non so se questa cosa fa ridere, a me fa molto ridere.
2: Guarda,
3: cioè, io sono in una chiesa. Guarda, in questo momento sono sull'altare,
2: Camilla,
3: e sto aspettando la mia anima gemella.
1: È già perfetto. Arrivato l'arcangelo Gabriele ad annunciarti la tua prossima maternità?
2: Ma pensa che storia affascinante,
3: no.
2: Il film che vede due davanti a un altare che magari succede qualcosa, una roba mai vista.

0: fedeltà. Grande nuovo singolo di Simone Titta Ferrante, il signore mio pastore. Let's go!
1: Lui non m'abbandonerà.
2: Camilla, se ce la fai, chiudiamo così, con una piccola preghiera, con lo sfondo tuo alle tue spalle. Sì. Prego.
3: Radio 105, 105 Takeaway, grazie anche oggi per averci fatto il dono di mandarci in diretta. Grazie Daniele Battaglia per aver accettato all'incirca 2 anni e mezzo fa di farmi entrare a far parte della tua vita e di questo programma. Grazie Jake La Furia per essere quello che sei.
4: Prego,
3: per
4: figurati.
3: Volermi bene incondizionatamente. Grazie Lauretta per
4: inspiegabilmente, infatti non incondizionatamente.
5: Grazie Maurizio, il simpaticone di Roma. No,
4: ma che andata, ma scusami, ma sei andata a fare la femminizzazione della voce per caso? L'hai switchato proprio.
2: Dai, prego, vai.
6: Ciao ragazzi, mio nonno invece che dire Full Metal Jacket, essendo meridionale, disse Fulmine Tangente.
2: Fulmine Tangenti, ecco. Ah!
4: Impazzisco. Poi, se lo senti, l'ha detto anche lui ridendo. Perché, cioè, fammelo risentire.
2: Ho visto quel film. Puoi capire.
4: Fulmine Tangente,
2: no, è una roba terribile.
6: Ciao ragazzi. Ciao. Mio nonno invece che dire Full Metal Jacket, essendo meridionale, disse Fulmine Tangente.
4: Dai, basta. Un po' in calabrese.
2: Fulmine Tangente, accompagnati col pane, accompagnati col pane. C'è un'altra nota, metti quella.
7: Mia nonna siciliana, quando aveva mal di pancia, si prendevano le bustine di biochettasi. Sì. Lei mi diceva: prendimi una bibitassi. Pace Teresa.
2: Posto così. Il pomodoro San Marziano, soprattutto. Vai, vai.
8: Mia nonna diceva sempre: quando la neve si scioglie, escono gli stronzi.
2: Poesie.
4: Comunque,
2: poesie.
3: È tutta una, bella.
4: È tutta una saggezza popolare incredibile, comunque, no?
2: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, qui a Radio 105, a 105 Takeaway.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Radio 105. E chissà

0: Radio 105. Proud to be different.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come Rolled Suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€. E uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
5: A 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
9: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
15: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
16: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
20: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
21: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
22: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Benvenuto da Roadhouse, desidera?
24: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
22: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
25: 105
26: 105
25: 105 Che storia!
0: Radio 105.
25: Che storia! You know that I be sexy.

0: Nel 1997 tutti alzavano le mani al cielo quando c'era questo pezzo.
1: Sulle mani al cielo!
0: Facevamo tutti questa roba qua. Stiamo volando! Il ritmo della notte non finisce mai. E poi tutti a far serata.
1: Infatti non finiva mai.
0: Non finiva mai e alle 4-5 di mattina a volte finiva. Non bene, ma finiva.
1: No, 4-5 mai.
0: 4-5 mai, 6-7. Non so se c'è Camilla ancora collegata oppure no. Qualora non ci fosse, la saluto e la ringrazio per
1: troppo
0: la puntata di quest'oggi.
1: Il Vaticano ha tagliato i fili.
0: È arrivato troppo. La vedo connessa, però non la sentiamo. A te, buon fine
2: ciao,
0: settimana.
2: Cami.
0: Ci ritroviamo lunedì con Camilla Ghini, con Jake, con Lauretta e con Maurizio. Grazie a tutti. Buon weekend. Ciao!

0: sono le 13 puntuali su Radio 105. Partono gli squizzati di 105.
1: Ecco. Buongiorno.

0: Buongiorno squizzati d'Italia, sono le 13.00 e 36 secondi per la precisione. Siamo pronti per questa nuova puntata dalle squizzate del 105 internazionale. Allora, ovviamente prima di iniziare devo mandare un messaggio al mio papà, perché ovviamente volevo fargli una sorpresa. Non gli ho mandato un messaggino, ma glielo faccio in diretta radio perché io so che lui ci sta seguendo. Però prima di mandare il messaggino a papà, intanto saluto Ludovica Frasca. Buongiorno.
1: Ciao Enrico, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: E poi saluto Rebecca Papi.
2: Buongiorno squizzati.
0: Facciamo così, ragazzi. Allora, prendo il messaggino che devo mandare a mio papà.
2: Io comunque già gliel'ho mandato, quindi tu stai in ritardo, eh?
0: Lo so, però volevo fare una sorpresa. Beh, gliela faccio adesso. Comunque, prima di mandare questo messaggino live, così, in diretta, vi ricordo 2000 euro pronti per voi. Dovete vincere ovviamente lo squizzone. E l'argomento viene scelto dalle nostre due girls in base alle notizie che le hanno colpite. Allora, cosa vi ha colpito, a parte un fulmine? Cosa?
2: Allora, si parla di fan.
0: Cioè?
2: Bel gesto di Tom Cruise.
0: Dai, questo Tom Cruise. Tom Cruise, se tu lo chiami Cruise, non si gira.
2: Ragazzi, si dice Tom Cruise o Tom Cruise?
0: No,
2: si
0: io
2: dice
0: non ho detto Cruise. No, io non dico Cruise. Però ti pare, vado a vedere un film con Tom Cruise. Ma che non si può dire?
1: Ma guarda che Cruise. Se fai così le persone dicono: ah, vedi che bravo, sai l'inglese. Cioè,
0: ma che
1: provaci.
0: Ma e ci ho provato. Vado a vedere un film con Tom Cruise. Cioè, sembra che te stia a prendere una medicina per andare al bagno con la Cruise. Invece dai, Tom Cruise, perché
2: va bene,
0: sei maschio.
2: Quindi Tom Cruise,
0: vabbè,
2: ripreso dai, da una telecamera di sicurezza. Una cameriera accovacciata stava scrollando il proprio telefono durante una pausa del lavoro. L'attore ha pensato che qualcosa non andasse e quindi lui si è avvicinato, gli ha toccato il braccio e lei si è girata. No, non è possibile, Tom Cruise!
0: Ha detto Tom Cruise, ma quando mai? Questa è girata, fa Tommy, via qua che te sfondo! Col telefonino! Veramente!
2: Va bene, quindi la notizia è fan, perché lei era un grande fan di Tom Cruise.
0: Allora direi che oggi l'argomento è top fan con Tom Cruise. Top fan con Tom Cruise. Mica, scusami, quindi lui si è girato?
2: No, lei si è girata.
0: Eh beh, pure lui, sennò che sta alle spalle, faceva sette un cruise da spalle. Se sono girati, si sono visti. E poi com'è finita la storia? Cioè, lui poi ha avuto qualche. O è finita così? Cioè, è finita così?
2: Niente, l'ha salutato, ha detto: oddio, che shock! E poi basta. Un po' come quando ti viene a te e dico: oddio, quanto è brutto che vivo.
1: Poverino! L'ha veramente detto.
0: Dai, sentiamo la notizia dell'altro genio, dai, del secondo
1: allora,
0: genio.
1: Allora, secondo
0: dai,
1: me oggi ci prendo, secondo me ti piace questa. Oggi è la festa dei nonni.
0: Oh, è proprio il messaggino che volevo mandare il mio papà. Brava Ludovica, brava. Oh, e questa è la notizia. Non Tom Cruise.
1: E si festeggia oggi e non è un caso, perché il 2 ottobre, dice la Chiesa Cattolica, onora gli angeli, è una data dove si onorano gli angeli custodi.
2: Che bello.
1: E la data fu scelta perché i nonni sono considerati proprio come dei custodi terreni, punti di riferimento preziosi e protettori. E quindi io farei un augurio a tutti i nonni e le nonne.
2: Auguri, nonni.
1: Se mi permetti, Enrico, anche al mio papà, non perché io ho figli, ma perché anche lui è un nonno.
0: Ah beh, certo,
1: e
0: certo,
1: quindi anche al mio paparino.
0: Quindi, come si chiama tuo papà?
1: Francesco.
0: Quindi a nonno Francesco facciamo gli auguri. Io faccio gli auguri a mio papà
1: Samuele.
0: Che ovviamente oggi ho pensato, sta aspettando il messaggino degli auguri. Invece vedi, papà, te li faccio in diretta, perché è un privilegio anche questo. Cioè, non tutti i nonni possono avere un augurio in diretta. Però siccome noi siamo buoni e vogliamo ovviamente dare l'opportunità a tutti coloro che ci seguono di mandare, come abbiamo fatto noi che siamo più fortunati, un messaggio in diretta a tuo papà, io al mio papà, quindi a tutti i nonni. Se volete mandare un augurio speciale a vostro nonno, vostra nonna ovviamente, mandate al 342 41 15 105 il messaggino, ovviamente con il nome del nonno o della nonna e il vostro nome. E i più carini noi ovviamente li trasferiremo al mittente in diretta. Allora adesso siamo pronti per giocare, ma prima c'è una bella canzoncina?
1: Sì, c'è una bella canzoncina di Rosé e si chiama New Trick.
0: Vai.
1: Ascoltiamo.

0: Cos'è il Nutrick?
1: Sempre bella canzone,
0: qui in diretta,
1: ragazzi.
0: In diretta. Sono le 13.08 e oggi è la festa dei nonni.
1: Eh sì, sì, e oggi veramente siamo partiti alla grande. Ringraziamo il Bombetta, ragazzi, perché sta mandando delle belle musichette ultimamente, eh? Vero? Vi piacciono?
2: Siamo moderni, sì sì sì, molto molto molto belle,
1: dai, è fortissima. Allora, abbiamo fatto gli auguri ai nonni e stanno arrivando tanti messaggi.
0: È arrivato mandare... Enrico, futuro nonno, ciao. No, siamo calmi.
1: Ma non ci pensate proprio, non ci pensate per niente, guardate. Stanno arrivando quindi e continuano ad arrivare messaggi al 342 41 15 105. Mandate i vostri auguri ai vostri nonni, noi li riferiremo. Intanto scopriamo chi sono i primi due concorrenti con lo squizzino, vai!
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino!
2: Abbiamo Dalila, 32 anni e vive a Palermo. Lavora nel settore dell'intelligenza artificiale. Wow. È fidanzata da 4 anni e mezzo, ascolta tanto a musica, in particolare ama i Pearl Jam, e dice: ascolto voi degli squizzati di 105 e parte sempre una sfida col mio fidanzato, quindi ora è il momento che io chiami in diretta e scopriamo chi è il più forte. Ciao,
1: buongiorno,
2: Dalila.
1: Buongiorno Dalila, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Ciao.
1: Che tempo fa a Palermo in questo momento?
4: Sole, soleggiato.
1: C'è il sole,
4: sì, sì,
1: che
4: sì,
1: bello.
4: Sta bene.
1: Ma si va ancora al mare a Palermo? Si va ancora in mare?
4: Allora, diciamo che in questi giorni no, c'è qualcuno che lo fa ancora, ma io no.
1: Senti che musica che ha messo su ma sotto, musica, ma sei proprio antico, ma che a Palermo c'è una ma che cacchio è sta musichetta? Ma metti una musica più adatta, ma io non lo so, e poi sei siciliano, ma poi sei siciliano anche te, io non lo so. La Sicilia è una delle più belle, veramente, ha una delle più belle spiagge, coste, mare del mondo. Allora, Dalia, ti faccio la domanda, oggi parliamo dei nonni. Tu hai un nonno, una nonna, vuoi fare gli auguri?
4: Sì,
1: vuoi approfittarne?
4: Una nonna, auguri nonna, nonna. Auguri.
1: Allora, cosa ti danno i nonni di solito? La paghetta o la pasquetta?
4: La paghetta.
1: La paghetta, brava Dalila, chi la sfida?
0: A sfidare Dalila abbiamo Daniele, 41 anni, vive in provincia di Viterbo, è un operaio in fabbrica, è single e ha una nipotina di 3 anni, anche lui è un nonno.
1: Nonno, ciao. Come stai nonno?
5: Bene, nonno. Bene.
1: Tutto bene nonno? Tutto a posto?
5: Sì, tutto bene. No, sono zio, non nonno.
1: Ah. Sei zio, infatti. No, vabbè, ma noi, però scusa, però noi, visto che oggi è la festa dei nonni, dai, cioè, nonno va bene, dai, dai, ci sta, dai, ci sta, ci sta, ci sta. Senti, Daniele, vuoi fare un augurio invece a tuo nonno, a tua nonna?
5: Sì, auguri a mio nonno Orfeo che ha 93 anni.
1: Anche da parte nostra, allora. Un giovincello, un giovincello.
5: Ti faccio una domanda? Sì.
1: Sì, dai, dai, è un giovincello a 93 anni. Come si dice nonno in inglese? Grandfather o a gran figlio della...
5: no, grandfather.
1: Grandfather, questa è una scritta Uzi, quello è un depravato, capito? Quindi abbiamo, ragazzi, Dalila che sfida il nostro Daniele nel gioco Questo o Quello.
6: Questo o Quello.
0: Questo o Quello.
6: Questo o Quello.
0: Questo o Quello.
1: È facile, io vi dico due personaggi e voi mi dovete dire chi fa parte di quella serie. Cosa c'entra, ragazzi, la serie adesso? Uzi, adesso l'ho capita. Ragazzi, adesso l'ho capita, sono un po' in ritardo, però l'ho capita. Dalila, Daniele, è facile, è facile. Per esempio, facciamo una prova, così vi faccio capire. Dove troviamo nonno Flemont? In Harry Potter o in Dexter? Questa è una prova.
4: Dexter.
1: No, non ha capito niente, lo vedi? Lo vedi che non hai capito?
5: Harry
1: come me, come me, Harry Potter. Attenzione a non commettere errori, chi ne commette due fuori. Dalila, sei pronta?
4: Sì, pronta, pronta.
1: Allora, dove troviamo nonna Fa? Incanto o Mulan?
4: Mulan.
1: Brava. Daniele, dove troviamo nonno Joe? La fabbrica di cioccolato o il padrino?
5: La fabbrica di cioccolato.
1: Bravo. Dalila, dove troviamo nonna Mini? Sotto un tetto o Hey Arnold?
4: Hey Arnold.
1: Brava. Daniele, dove troviamo nonno Jake? Vi presento i nostri o i Pirati dei Caraibi?
5: I Pirati dei Caraibi?
1: No, vi presento i nostri. Un errore. Ah. Attenzione, al secondo sei fuori, Daniele. Concentrato.
5: Porca miseria.
1: Dalila, dove troviamo nonna Emily? Friends o una mamma per amica?
4: Una mamma per amica?
1: Esatto, Daniele, non commettere il secondo errore, se no sei fuori, eh? Dove troviamo okay. nonno libero? Un medico in famiglia o casa Vianello?
5: Un medico in famiglia.
1: Perfetto. Dalila, dove troviamo nonno Sanchez? Ritorno al futuro o Rick e Morty?
4: Rick e Morty.
1: Brava. Daniele, dove troviamo nonno Marsh? I Simpson o South Park?
5: Puoi ripetere, Rico, scusa?
1: Sì, sì. Dove troviamo nonno Marsh? Nei Simpson o South Park?
5: Oddio.
1: Te la ripeto bene? Allora ascolta bene. Dove troviamo nonno Marsh? I Simpson o South Park?
5: South Park.
1: Ma come hai fatto? Dalila, dove troviamo nonna Nussbaum? In Happy Days, in OC.
4: Happy Days.
1: Brava. Daniele, dove troviamo nonno Smurf? Gli antenati o i puffi?
5: I puffi.
1: Brava. Bravo. Dalila, dove troviamo nonna Evelyn? Dawson Creek o Gossip Girl?
4: Gossip Girl.
1: No! E adesso no. Attenzione, ragazzi. Il primo di voi che commette il prossimo errore va via. Comunque, ragazzi, ho detto il prossimo errore. Attenzione, attenzione. Dalila contro Daniele. Allora, Daniele, tocca a te. Dove troviamo papà Julio? Coco o Cars?
5: Papà Julio, Coco?
1: Uno, due, poi te la do sbagliata, Coco. Uno. Coco, esatto.
5: Coco.
1: Dalila, dove troviamo nonna Del Becco? Norma e Felice o 100 vetrine?
4: 100 vetrine.
1: No! E con questo secondo errore Dalila è fuori.
2: Dalila
1: no.
2: Mannaggia.
0: Dai, Daniele.
1: Salutiamo Dalila, ciao Dalila.
4: Ciao, grazie.
0: Ciao
2: Dalila, grande Daniele, però sei con noi.
0: Prima della pubblicità vi leggo un messaggino che c'è scritto.
1: Vai, sentiamo.
0: Deborah da Tortona dice: auguri a mia nonna che è bisnonna ben tre volte. Wow!
2: Sono dati da fare.
1: Facciamo gli auguri. Un hotel, vedo.
2: Ci sono tanti auguri di nonni anche che non ci sono più. Lei dice: auguri alla nonna Giglio, non c'è più ma la porto sempre nel cuore.
1: Bene.
2: Ce ne sono tanti, dopo ne leggiamo.
1: Allora Daniele, una cosa ti volevo dire. Tu adesso andrai in semifinale. Se mi accorgo che stai usando qualche stratagemma. Mi senti Daniele?
5: Daniele, sì, ti sento.
1: Se mi accorgo, sentimi bene Daniele. Però se mi accorgo che fai qualche cosa che non devi, incavolo, hai capito che dico?
5: Sì.
1: Hai capito bene? Ci senti da quelle orecchie?
2: Occhio, Daniele, certo. Che è cattivo, eh?
1: Che De io ho i radar in giro. Bene, ragazzi, andiamo in pubblicità.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura XPIR?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
15: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
16: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
22: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
24: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
25: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
26: E da oggi anche il mobile.
25: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
27: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
28: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
29: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
27: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
30: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
27: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
31: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Ciao a tutti, state ascoltando gli Squizzati di 105, siamo in diretta, sono le 13:21 e oggi festeggiamo con voi i nonni e le nonne.
1: Bene, bene, bene. Che bella puntata, mi piace anche perché i nonni, ragazzi, poi chi ha avuto la fortuna di averli, sto dicendo una cosa ovvia, no? I nonni sono veramente quella, come dire, parte di noi che ci fa capire dove eravamo, perché rappresentano il nostro passato ovviamente, però rappresentano anche il nostro futuro, cioè ci danno anche una guida su dove dobbiamo andare. Quindi quel senso di famiglia proprio completo, largo, tondo, che come qualcuno di noi può definirlo, insomma, che viene dato proprio dalla figura dei nonni, che in famiglia sono importantissimi. Quindi chi ha la fortuna di avere i nonni, che se li tenga belli stretti.
2: Vero.
1: Allora, detto questo, abbiamo Daniele che si è salvato. Ora stiamo ovviamente organizzandoci per capire che se lui va a fare qualcosa che non deve ci sarà un allarme. Scopriamo chi sono gli altri due concorrenti. Vai, Squizzino.
3: Gli Squizzati di 105 presentano lo Squizzino.
0: Primo concorrente abbiamo Alessio, 31 anni, vive a Roma, è un tecnico di apparecchiature medicali, convive e ha un figlio Diego di quasi un anno e dice: nel tempo libero fa sport strani.
1: Come strano?
0: Alessio.
1: Alessio, Alessio,
4: buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Rebecca, una domanda per te sullo sport strano. Vai,
0: dici
1: vai.
0: Che nel tempo libero fai sport strani con i tuoi amici, cosa vuol dire?
4: No, no, piccola correzione, piccola, più che strani, diversi tra loro.
0: Ok, che quindi? Sono?
1: Non ci hai chiarito nulla?
4: Un classico calcetto, un padel, un biliardo, diciamo molteplici.
2: Ah, strani perché non c'entra nulla l'uno con l'altro, probabilmente.
1: No, ma io ho capito perché, sai, Alessio, ho capito una cosa. Cioè, tu dici alla tua compagna, vado a giocare a padel, in realtà vai a fare un'altra cosa, vado a giocare a calcetto, in realtà vai a fare un'altra cosa. Giusto, è quello che vuoi dire?
4: No, mi dissocio.
2: Si dissocia.
0: Ecco.
1: Ti dissoci sapendo di dissociarti. Va bene, Alessio. Senti, ti faccio la domanda sui nonni. Vuoi fare gli auguri ai tuoi nonni? Vuoi approfittarne?
4: Sì, faccio gli auguri a tutti i miei nonni.
1: Bene,
4: e
1: bene,
4: a tutti
1: bene.
4: I nonni di tutto il mondo.
1: Oh. Bravissimo, Alessio. Ti faccio una domanda. Ecco, senti,
0: no, volevo fargli io lo squizzino.
1: Vai, vai, vai.
0: Chi era la nonna di Paperino? Nonna Papera o nonna Zaia?
4: Non ho sentito, scusate.
1: Ripeti.
0: Chi era la nonna di Paperino? Nonna Papera o nonna Asaia?
4: Nonna Papera.
0: Bravo!
1: Nonna Asaia ancora presto, perché ancora col cravatta dovrebbe fare, cioè dovrebbe essere tutta una cosa lunga, però comunque
2: è veloce.
1: Si salva. Si salva Alessio. Vai, prossimo. Chi
2: allora
1: gioca?
2: Abbiamo Eugenio, ha 34 anni, vive a Monte Roduni in provincia di Isernia, fa il parrucchiere e vende prodotti online, è single da 5 anni, esce spesso con gli amici e ascolta tribal house e canzoni estere che gli trasmettono ritmo, e dice: sono un assiduo ascoltatore di Radio 105 e sono uno che vi bombarda sempre di messaggi quando siete in onda, perché è impossibile non essere squizzato se segui Ludo e Rebe.
1: Buongiorno, ciao, Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
4: Ciao, buongiorno.
1: Senti, ciao. Eugenio, ma tu sei furbo?
4: Ma faccio solo di cognome Volpe.
1: Appunto,
4: ma non sono
1: Volpe dovresti essere furbo, capito?
4: No, no, sono un pezzacchione.
1: No, veramente? Non è vero.
4: Sì,
1: non
4: sì,
1: sembri
4: sì,
1: dalla voce, sì. Sai? No, non sembri, non dai questa impressione.
2: È un buono. C'è la voce da buono.
1: Eugenio, vuoi mandare gli auguri ai tuoi nonni?
4: Sì, ai miei nonni materni che a breve compiranno, mio nonno 97 e mia nonna 96.
1: Oh la miseria, auguri ai nonni. Come si chiamano?
4: Grazie.
1: Come si chiamano?
4: Mio nonno è Eugenio come me e mia nonna Tommasina.
1: Quindi facciamo gli auguri a Eugenio e Tommasina. Adesso ti faccio la domanda.
4: Va bene.
1: Cosa cucinano i nonni? Il semolino o il seggiolino?
4: Semolino.
1: E mi sto vergognando, Peruzzi, guardate. Allora abbiamo Alessio contro Eugenio. Ladies and gentlemen, si va a giocare all'indovina chi o cosa?
5: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà? Chi sarà?

0: Eugenio? È facile.
1: Passo.
0: Alessio, Jolly.
1: Carte.
0: Le carte! Le carte! Io mi ricordavo quando giocavo a carte, perché mio papà bara, ve lo dico. Cioè lui, sì, sì, bara, vero Rebecca? Lui bara proprio, cioè, quando gioca. Invece mia mamma, che non c'è più, anzi mando gli auguri anche a mia mamma dovunque si trovi in questo momento. Allora, mia mamma giocava bene, correttamente, ma mio padre, che è un barone, giusto Rebecca?
2: È bravo, no, è bravo, dai.
0: Senti,
2: te che non
0: sei
2: bravo. Sei te che non sei bravo e dici che barano gli altri.
0: Comunque i nonni ti trasmettono quei giochi che poi ti rimangono, tipo il burraco, l'assopiglia tutto, 3-7, quella roba lì. Allora, andiamo avanti. Eugenio.
1: Sì.
0: Fotografie. Di cosa parlo?
1: Ricordi?
0: No. Alessio, mobili.
1: Cornici.
0: No. Eugenio, ovunque. Sì, in alcune case sì. Niente. Alessio.
1: Passo.
0: A mano.
1: Centrino.
0: I centrini. I centrini. Che un po' di tempo non li vedo più i centrini in giro, però ce n'erano tantissimi una volta. Alessio e Eugenio. Ora, tocca ad Alessio. Alessio, sei a 2. Attenzione, si arriva a 3. Di cosa parlo? Mensile.
1: Pensione.
0: La pensione, allora!
3: No.
0: Il nostro Alessio!
2: Mannaggia, Eugenio! Mannaggia!
0: Eugenio, non ce l'ha fatta però, Eugenio! Sei stato simpatico!
1: Sì, l'importante è, ci tenevo a precisare, ringrazio tutto, tutti voi. L'importante è stato partecipare veramente.
0: Certo.
1: Lo dico con il cuore, quindi grazie.
0: Anche noi siamo contentissimi e vi ricordo che per partecipare dovete andare sul sito 105.net nella sezione degli squiziati. Adesso abbiamo una bella canzone, cosa abbiamo ragazzi?
2: Abbiamo tutto di ultimo, a tra
0: Vai.
2: Poco.
4: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: questa canzone. Vabbè, ultimo bella, bella. Tutto.
1: Bella, però ragazzi, ultimo. A me piace moltissimo, wow, perché ha questa vena, è giovanissimo, però ha questa vena romantica, questa vena un po' così introspettiva quando scrive, quando canta, che sembra veramente uno molto più grande di età, no? Di altri tempi. È molto bravo, un concerto grandissimo, so che ne sta preparando un altro, così mi dicono, vuole proprio superare se stesso, l'ultimo suo record. Allora, siamo arrivati in semifinale dove abbiamo Daniele contro Alessio. Allora, Daniele, mi senti?
2: Sì, sì, ti sento.
1: Allora, qui ci siamo organizzati, Daniele, attenzione, ripetiamo, 41 anni, vivi in provincia di Viterbo, sei operaio in una fabbrica, sei single, hai una nipotina di 3 anni che adori. Allora, siccome prima ci è venuto il dubbio che stavi un po' sbirciando il telefonino, ti facciamo sentire dalla regia cosa arriverà se ci rendiamo conto che tu stai barando come mio papà quando gioca a carte. Questo, lo senti, Daniele?
2: Sì, sì, ti sento.
1: No, dico, hai capito cosa ho detto oltre sentire?
2: Sì, sì, se baro qualcosa c'è la sirena.
1: Bene. Dall'altra parte abbiamo Alessio invece, 31 anni, che vive a Roma, tecnico di apparecchiature medicali, convive a un figlio, Diego, di quasi un anno. Alessio, mi senti te?
3: Sì, eccomi.
1: Vale anche per te, capito?
3: Va bene.
1: Comunque sono arrivati tanti messaggi al 342-41-15 per fare gli auguri ai nonni. Dopo chiederei alle mie due cares di leggere uno a testa. Allora, adesso andiamo con la musica. Sono tutte canzoni che hanno a che fare con i nonni, con questa giornata così bella, così importante. E allora, chi arriva a 5 va allo squizzone. Daniele, per te.
2: Pronti?
1: Abbiamo questa canzone. Titolo.
4: Ho capito molte cose.
2: Dio, se non so puntare la lingua.
4: Una lacrima sul viso. Una lacrima sul viso.
1: Punto ad Alessio. Alessio, dimmi il titolo di questa canzone.
2: Quando il sole tornerà.
1: Sì, esagerato, nel sole bastava.
4: Quando il sole tornerà.
1: A te l'hai cantata proprio, Alessio. Uno pari, Daniele 1, Alessio 1. Allora.
2: Pronti.
1: Daniele, sei pronto?
2: Pronti.
1: Vai, titolo.
4: Jesus back again.
1: Dai.
2: Ma che c'è, non lo so.
1: Sì, sì.
2: It's mine.
1: No, without me. No. Punto ad Alessio. Alessio, titolo di questa canzone, vai.
4: No matter how hard I try.
3: Non l'ho sentita. Si sente malissimo.
1: Alessio.

0: cioè era stata la prima a usare l'autotune con questa voce. Cioè, in America già lo si usava, voglio dire, c'erano tanti giovani che lo usavano, tanti giovani emergenti, insomma, cantanti. C'era, capito, perché è sempre stata giovane dentro, anche se fuori a 105 anni, ma sembra una ragazzina di 30. E tra l'altro a me piace moltissimo. Lei ha usato per la prima volta l'autotune in un modo talmente esasperato che la prima volta che uno ha sentito questa, chi ha sentito ovviamente questa canzone ha detto ma è esagerato, poi è diventata la normalità. Allora la situazione ce la riepiloga Cher, che ci è venuta.
1: Siamo due, a due, e tocca a Daniele.
2: Mi è sfuggita di mano l'autotune, Cher.
0: Sì, ho capito, ma questo sembra che stia andando al bagno, però Cher, cioè sembra che ti stai perdendo qualcosa. Daniele, ci sei?
3: Sì, sì, ci sono.
0: Allora Daniele, c'è Gianni Morandi per te, vai.
4: Digli a quel coso che sono geloso.
0: Oh, oh, oh, oh.
3: Fatti mandare dalla mamma?
0: Bravo!
4: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.
0: Allora, allora. Scendi. Gianni Morandi, Gianni, grande Gianni Morandi. Allora, andiamo da Alessio. Alessio, un altro grande, Massimo Ranieri.
5: Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei.
6: Niente, niente, niente, niente, io tornerei.

0: Silenzio, silenzio, che arriva da Cher. Arriva da Cher che ci dà il punteggio. È tornata Cher.
1: 4, 2, e tocca a Daniele.
0: Io mi vergogno.
2: Però mettiamo l'autotune prossima volta.
0: Ma non ce l'abbiamo l'autotune, ragazzi, da metterli veramente a cero. Allora, Daniele, 4, 2. Se mi indovini la prossima canzone, vai allo squizzone.
3: Ok.
0: Come te la senti, Daniele?
3: Sto calmo. Agitato un po', ma calmo.
0: Sei agitato calmo, un po' come il Martini di James Bond.
3: No, calmo, proprio calmo e concentrato.
0: Allora, se sbagli, attenzione, punto ad Alessio. E per te abbiamo uno sting di santo. Uno sting di santo proprio.
3: Niente, papi.
0: No, niente. Fields of Gold. Ai, Alessio, 3 punti. Puoi recuperare. Sento un rumore sotto fortissimo. Non so cosa
4: c'è. Daniele.
3: Oh.
0: Che te stai a fare? Una doccia?
3: No, è un macchinario qui a lavoro.
0: Spegnilo. Si può spegnere o succede un casino?
3: Succede un casino.
0: Allora non lo spegnere, Daniele, fermo. Alessio, ti dico una cosa. Se sbagli, dai il punto a Daniele e lui va allo squizzone. Per te abbiamo, e andiamo all'estero ovviamente, abbiamo una bella canzone, titolo. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Dai
3: California.
0: No, Wonderwall.

0: Sembriamo tre avvinazzati che siamo usciti da
1: ce
0: un pub.
1: Ce lo dicono sempre.
0: E allora, Daniele Valosquizzone!
1: Bravo Daniele!
0: Bravo bene, Daniele!
2: Grazie, grazie.
0: Daniele, ora sistema di là col macchinario, perché tra poco ascoltiamo una canzone, poi torniamo. Anzi no, andiamo. Sì, una canzone, ce l'ascoltiamo?
1: Sì, ma okay, leggiamo un messaggino?
0: Allora, aspetta un attimo, intanto salutiamo il nostro Alessio. Ciao Alessio, ciao.
3: Ciao a tutti, ciao Alessio. Ragazzi, ciao a tutti, grazie.
0: Ok, andiamo con i messaggini, vai.
1: Allora, ce n'è uno che dice: auguri ai neo-nonni Pietro e Franca da parte della loro nipotina Agnese di 3 mesi. Ovviamente scrive il padre, non Agnese. Però bene, che carini i nonni nuovi.
0: Assolutamente sì. Altro messaggino abbiamo? Niente?
4: Buona festa dei nonni a 102 anni, nonna Giannina, nonno
0: 102.
4: Sergio 103 anni, no, nonna Medea 97 anni,
0: no,
4: e tutti questi nonni del mondo, nonno sono il nostro.
1: Ma tu vorresti diventare nonno?
4: E nonna Lilli.
0: Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Ma cioè, qui abbiamo degli ascoltatori ultracentenari. Cioè, vuol dire che ascoltare gli squizzari di 105 allunga la vita.
4: Vai,
0: applauso.
1: Ma soprattutto allunga la vita ascoltare sta canzone.
0: Bene, cosa ci ascoltiamo allora adesso?
1: Lei è nonna? Non penso di no.
0: Oddio, se veste come una dei 12 anni, ma c'ho 84 anni.
1: Dai,
0: però sì, è
1: ancora
0: bravissima.
1: Bellissima, è Madonna, è danzeteria. E torniamo tra poco. Enrico ci dice se vuole diventare nonno. A tra poco.

0: Danzanteria. Qualcuno ha scritto: lei è Manonna. Dai Maurizio, sei troppo cattivo.
1: Manonna.
0: Mamma mia.
2: No, però ragazzi, è bravissima Madonna. Cioè, sempre sul pezzo. Cioè, io la ammiro tantissimo perché è una grande, innanzitutto è una grande artista, l'ultima artista pop rimasta, no? C'era Michael Jackson, che è il King of Pop, lei è Queen of the Pop, veramente grande. Però un po' con questo modo di vestirsi mi ricordo un po' quando uno va alle feste di carnevale, che si deve vestire. Però grande Madonna. Allora ragazze, siete pronte per andare allo squizzone? Avete qualche altro messaggino che volete leggere?
1: Dice, sicuro Enrico vorrebbe diventare nonno, ma certo, con un'immacolata concezione da parte di Rebecca, che nessuno la tocchi.
2: Ecco, brava.
0: C'è Jacopo, c'è Jacopo.
2: Bene,
0: mi sa che ci arriva prima lui.
2: Squizzone, va.
3: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
4: 2000 euro.
3: Riuscirà a portarseli a casa?
4: Riuscirà a portarseli a casa?
3: Scoprilo adesso.
4: Scoprilo adesso.
3: Nel gioco di Lo Squizzone.
2: Allora, Daniele. Daniele.
5: Sì, sì.
2: Allora, mi hai incuriosito e voglio sapere un po' di cose. Allora,
5: dimmi.
2: Innanzitutto, dove vivi? In provincia di Viterbo, dove precisamente?
5: Nepi.
2: Ah, Nepi, bello, bello, bello. Sul lago?
5: Città delle Acque e noi a giugno ricordiamo Lucrezia Borgia.
2: Ah, è vero, perché Lucrezia Borgia era di quelle parti, giusto?
5: Sì, ci vivi la settimana e poi è venuta a Nepi quando è scappata dalla festa civica.
2: Che combinava Lucrezia Borgia? Lo sai che combinava, sì?
5: Sì, sì, a storia. Ho 25 anni di esperienza del palio, quindi...
2: Comunque sei veramente squizzato. Sei simpatico. Senti, ma tu lavori in fabbrica, cosa fai? Cioè adesso sei in fabbrica, no? Cosa fai? Cioè quella è la tua attività, il tuo lavoro?
5: Un po' al forno asciuga i capelli e ammorbidirli.
2: No, aspetta, non ho capito niente. Cosa fai?
5: Asciugare i capelli con un forno. C'è un nastro che passa sotto e asciuga l'umidità. E poi li ammorbidisco.
2: Ma io non ho capito, fai parrucchiere o sei operaio?
5: Senso. Operaio.
0: Le extensions?
5: Sì.
2: No, non l'ho capito.
0: No, magari ho preso queste lì.
2: Ma che c'è l'extension? Cos'è l'extension? Scusate, spiegate l'extension.
1: Sono dei capelli che non finti, a volte veri, che si attaccano ai tuoi capelli.
2: E quindi tu cosa
1: per allungarli?
2: Daniele, quindi non ho capito, tu cosa fai? Fai le apparecchiature per costruirli? Cioè, non
5: no,
2: so, per
5: no, metti... li lavoro in senso, gli faccio l'ammorbidente e poi...
2: Ma chi gli fai? Gli
0: ai
2: faccio
0: capelli.
2: A chi?
0: Alle ciocche dei capelli che sono che poi dopo la gente se li compra e se le mette.
1: Le devono trattare, capito, prima. E lui
2: sì,
1: le tratta.
2: Ho capito, ragazzi. Ma tu prendi ste ciocche dei capelli, ma sono vere?
5: Sì.
2: Oh, quindi buone. Tu le prendi, le metti nel forno.
5: Li asciuga.
2: Li asciughi.
5: E poi dopo vanno da un altro reparto che li lavorano e li preparano con le ciocche.
2: Con le ciocche. E ste ciocche dove vanno poi, ste ciocche?
0: Sulla nostra testa.
5: Vanno lì perché brava Rebecca, ha capito subito.
2: Io fa poi la coppa, veramente, siete proprio fatti l'uno per l'altro. Portatela in fabbrica, ti aiuto a mettere a posto le ciocche. Allora, Daniele, ora ho capito tutto. Abbiamo 2000 euro.
5: Sì.
2: Pronti per te. A ciocca, sì. A ciocca. E tu hai scritto, andando nella sezione degli squizzati, con i 2000 euro contribuirei nel caso dovessi vincerli in casa, sì. Perché ho delle ristrutturazioni da fare, quindi io in questo momento potrei essere il tuo ristrutturatore de ciocca.
5: Eppure qualcosa per a nicotina, portarla al parco divertimento a Disney.
2: Ah, bene, ci siamo?
5: Pronti?
2: Tema e nonni. Devi skippare, sì. Quelle che non sai, 60 secondi di
5: sì,
2: tempo.
5: Sì, se non la so, skippo subito.
2: Bravo. Se no io te prendo e te stacco le ciocche dalla testa.
5: Il programma.
2: Segui, ma devi stare attento. Segui me. Attenzione. Vado?
5: Sì.
2: Vado?
5: Vai.
2: Mastro Geppetto era il nonno di Pinocchio, sì o no?
5: Sì.
2: No, stop! Me già mi sbagli, era il papà.
5: Ah, vero.
2: Me te sbagli così. E mi parti male così.
5: È la tensione.
2: Ripartiamo. Completa il proverbio: se mia nonna aveva le ruote, era una.
5: Se mia nonna aveva le ruote, passo.
2: Stop! Una carriola! È come una, se avevo tre palle era un flipper, quella roba lì, capite? È un modo di dire. Chi canta Spalle al muro, canzone rivolta agli anziani?
5: Spalle al muro, Schippo.
2: Stop. E Schippo, Schippo, non lo sa. È Renato Zero, grandi! Renato Zero. Dai, devi recuperare.
5: L'ho pure sentita con mamma, porca miseria.
2: Ma dai, dobbiamo recuperare assolutamente. Allora.
5: Pronti.
2: C'è una serie televisiva del 1993 dedicata a un nonno. Come si chiamava? Com'era questo nonno? Era nonno? Il nonno com'era? Nonno? Era triste o era? Era felice. Stop. Io gliela do, ragazzi. Non ho aiutato per niente. Attenzione. Non ti abituare.
5: C'è un poeta
2: italiano che ha scritto nel 881 la poesia La nonna. Chi era?
5: Passo.
2: Stop.
5: Passo.
2: Stop. Gabriele D'Annunzio. 24 secondi. Ripartiamo?
5: Vai.
2: In quale fiaba un lupo assume le sembianze di una nonna?
5: Cappuccetto Rosso.
2: Stop! Sono due, 18 secondi. Dai che ce la puoi fare. Allora. Sei pronto?
5: Aspetta, Rigo, un attimino. Vai.
2: Ok, si è sistemato la ciocca, ragazzi. Attenzione. Maria De Filippi è nonna, sì o no?
5: No.
2: Bravo, stop. E sono 3, 14 secondi. Ce la puoi fare. 14 secondi, ce la puoi fare, eh?
5: Dai.
2: Allora, qual è la serie TV dove un nonno e un nipote viaggiano nel tempo insieme? È una parodia. Skippa.
5: Ritorno al futuro.
2: Stop. In realtà è la parodia di Ritorno al futuro ed è Rick e Morty. Mannaggia. Allora, 5 secondi. C'è una nonna famosa che faceva le tagliatelle. Chi è?
5: Nonna Pina.
2: Nonna Pina, esatto. Sono 4. In un secondo mi devi dare una risposta adesso. Pensa quanti secondi hai perso. Hai un secondo soltanto. Conto fino a 3. Allora, sei pronto?
5: Aspetta, Ravi, un attimino. Sì.
2: Ma che fai? Te stai a smucinare? Che fai quando fai sta cosa? Fai delle cose di scongiuri?
5: Mi sto concentrando.
2: Ok. Come si dice nonna in spagnolo?
5: Passo.
2: Abuela.
5: Mannaggia, peccato.
2: Sai che poi mi dispiace, perché in realtà veramente mi sarebbe piaciuto darti questi 2000 euro. Qui però si scherza, si ride, ma poi per guadagnare i 2000 euro bisogna essere veramente bravi. Intanto Daniele, sei stato simpaticissimo. Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele.
5: Ciao.
2: Ah, andiamo in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo.
6: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
15: Guarda, prova a indovinare.
16: È chiarissimo.
14: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
17: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
15: Ecco, l'ha detto lui.
16: Ma allora possiamo dire quando?
17: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
16: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
15: Vabbè, ma uffa.
14: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
15: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
14: Sarà durissima.
18: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
19: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
20: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
21: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
20: Ma non fanno solo prodotti in legno?
21: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
22: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Abbastanza.
1: Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Che groove dai, questa canzone, eh?
2: Bella, bella, bella, ragazzi, dobbiamo dare
0: bella,
2: la linea.
0: Bella, bella, fuori dai coglioni, via.
1: Mi sa che dobbiamo dare la linea. Bella che ci dobbiamo... fine.
2: Ragazzi, dobbiamo dare la linea allo Zodi 105. Io ringrazio tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente oggi abbiamo messo tutte le nostre potenze.
0: Lascia i soldi nella tazza. Tu devi pagare l'affitto. Lo studio è mio, non è di Mediaset.
2: Questo è vero, questo è vero, questo è vero.
0: Mio.
2: Sono ospite nello studio di Marco e qui devo dire tutto funziona, tutto funziona, tutto funziona, tutto funziona.
0: Spaventa Basseri. Mamma mia, uno ragazzi, è uno straccio, è da buttare.
1: Mi fate una merda insieme.
3: Ma il colpo di grazia.
0: Non ce la fa a svegliarsi la mattina, è tutto distrutto. Arriva.
2: Non è vero.
0: A parte che ha tutto scritto, anche i saluti. Ciao a tutti, sono Enrico Papi.
4: Hai visto che ha le palpebre finte di Rocky quando lo picchiano?
0: Sì. Ma cosa stai
4: trucco
0: dicendo?
4: Trucco cinematografico fatto male agli 80.
2: Tra l'altro, scusami, non vorrei rubare dei minuti preziosi allo zoo. Però,
3: lo stai facendo.
2: No, però hai lasciato delle cose qua da Marco e devi pagare l'affitto, me l'ha detto Marco.
0: Chi? Paolo Noyes?
2: Sì.
0: No, lui è mio amico, tu no.
4: Ma non Paolo,
0: Paolo può lasciare anche un'astronave. Mi stai culando! Vai via!
2: Ciao a tutti, ringrazio Ludovica Frasca, ringrazio Rebecca Papi, a domani. No, domani no, a lunedì!
1: A lunedì! Lunedì. Ciao, buon weekend!
0: Mamma mia!
5: Vai via!
0: Mamma mia! Adesso, aspetta, adesso c'è la scena più bella. Cazzo, se riesco a spostare la telecamera, così lo vedete che non riesce a uscire dal cortile.
4: Lo sta seguendo, perché la telecamera lo sta.
3: Perché non gliel'hanno scritto sul foglio.
2: Ma, Come si esce?
0: C'è un pirolino sul.
2: Ma non è
0: sulla...
2: vero.
0: Ma cosa no?
2: Ma non è un pirulino.
0: Ma vai a fanculo. Quello è un pirolone, tra l'altro. L'unica roba bella che ha è l'uccello. Vabbè. Niente.
3: Cosa ne sai?
0: Si vede.
3: Lui mostra. Tu guardi i cazzi dei colleghi.
0: Certo, io guardo i cazzi dei colleghi.
3: È giusto, è una teca proprio. Una teca con i calchi a misura.
0: Vabbè, sono le 2:02, ci ha rubato 2 minuti bastardo. Questo bastardo, adesso c'ha la telecamera impazzita.
2: Infatti, no, è orribile. Cioè, mettila fissa, per favore.
3: No, perché?
0: È impazzita. Dai, andiamo, sono le 2, andiamo, via.
6: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
2: Cosa vuole?
6: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. E come tutti i venerdì, ultimo giorno di diretta per questa settimana. Missile. In regia c'è sempre lui, il migliore del mondo, Pippo Palmieri.
3: Grazie.
6: Volete sapere qual è l'ultimo acquisto di Palmieri nella sua casa a Cubo di Cormano?
3: Sì.
6: Il mangiamerda dei gatti, che ad ogni boccone fa gnam gnam persiano, gnam gnam soriano. Oggi la chicca ci spiegherà perché i vigili urbani portano ancora i mocassini. E poi saluto la civetta diurna con gli occhi a palla.
3: Ma che sono io?
6: Fabio Alisei.
3: Civetta
6: diurna, ti si addice proprio.
3: Ma non è vero.
6: E poi colui che in radio si sta facendo costruire una cantina in pietra per mettere i suoi pregiati vini da degustare durante le pubblicità. Ecco a voi il gustatore dei gustatori. E da Miami, distrutto moralmente dalla presenza di DJ Matt, vedi Mazzoli a risparmiare sui collaboratori, cosa succede? Lo vuoi capire che li devi pagare? Ti saluto lo stesso.
0: Sì, grazie.
6: Ecco a voi, ioi, Marco Mazzoli, in arte, DJ Missile. Dai, sparatemi in aria!
0: Perché? Basta!
4: Mamma mia, che cazzo!
0: Due ore in good time. Ce la faccio più, ragazzi. Due handicapponi insieme, no?
3: Sì, la coppia stereo.
4: Mio caro Barnum.
2: Stai fermo, Marco.
0: Adesso la cambio, ma non so perché è impazzita. Aspetta, la stacco. Occhio,
4: Bella idea.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Senza i disadattati, che meraviglia! Allora io ieri purtroppo ho avuto un problema a una torre, quella più lontana in assoluto, 90 miglia verso sud e 90 miglia per tornare. E ovviamente l'amico Matt Danieli si è prestato e ha detto: dai, ti accompagno. Allora ragazzi, io a un certo punto, non so come ho fatto, ma ho attivato, sai quando metti le cuffie della Bose sull'aereo che si spegne il rumore? Io ho attivato i timpani della Bose. Io sentivo solo
2: e lui parla così, tra parentesi.
3: Cioè quindi non sono servite a niente le cuffie.
1: Perché mio padre e mia madre mi ha raccontato tutta la storia della sua vita. Ovviamente io non ho sentito una parola.
3: Sai che in Harry Potter ci sono i serpe verde che parlano in serpentesi. Lui è mongo verde. È mongo troppo, forse. Mongo
1: troppo. No, poi aspetta, arriviamo giù e c'è un problema grosso, nel senso che non partiva più il trasmettitore, bordello. E lui inizia: mi sento un po' di bruciante. E dico:
3: sarà il cervello.
1: Senti, ma non hai voglia di correre, Forrest? Io volevo che lui corresse verso casa,
3: dalla Florida verso New York.
1: Però devo dire che ha capito qual era il problema dopo tre
3: era
1: ore
3: lui cavamoli. Il problema, scusa un attimo, allora a parte che noi lo prendiamo in giro, però ha delle doti il ragazzo,
1: che non sono
3: sicuramente l'aspetto, ma dico, voglio dire, potrebbe esserti utile a Miami, visto che è in cerca di location.
2: Non dire queste cose
3: ma perché ci avresti in radio in tutto fare, bravo tecnologico. No,
4: allora Marco, secondo me lo devi testare 2 settimane come ancora, cioè tu esci in barca, lo butti sul fondo,
3: perché dai, comunque
4: se la barca sta ferma poi lo promuovi,
3: cioè uno che starebbe 24 ore al giorno in radio
1: pensa a vivere così, fratello
3: che te frega,
1: ma tutta la vita te, quando vieni qua che stai zitto e non parli con nessuno,
3: lo metti di fianco a Mr. Caviglia che lo trovi appeso una mattina in radio entri nelle caviglie che penzolano.
1: Comunque, a un certo punto capiamo qual è il problema, no? È sto macchinario che praticamente fa i pompini alla feed line, non so come si chiama. Ecco, il tubo che manda il segnale dal trasmettitore all'antenna, che è lunghissimo. E c'è una specie di spompinatore che toglie l'umidità dal cavo.
3: Si può comprare? Si può comprare?
1: Sì, costa $5,000.
3: Allora non si può comprare, non si può comprare.
1: Però ne abbiamo trovato uno usato, lì è stato bravo, ha trovato uno usato e quindi, vabbè, insomma, adesso bisogna andare giù a mettere il nuovo spompinatore.
3: Però tu pensa se tu lo assumessi, no? Tipo succede una cosa del genere: Matt vai, lui prende la macchina e va.
4: No, a piedi!
3: Va.
4: Così stavia una settimana.
3: Vai, fa quello che deve fare.
5: Dagli la tua casa, visto che ce l'hai libera.
1: Ma perché no?
3: Non ci avevo pensato, potevi prestarla. Qua si sta parlando di assumere un mongo verde, non si sta parlando di essere coglioni e dargli le proprie cose. D'arancia, vive per strada.
1: Cos'è il mongo verde?
3: È una delle casate di Ongond.
5: Ma è lì in radio adesso?
1: Sì, di là. Ma però devo dire che è un genio, cioè inventa delle robe pazzesche.
6: Dov'è che dorme? Dimmi. A Miami Beach, vicino
1: che
6: alla radio?
1: No, te l'ho detto. Allora, lui abita, insomma, dorme in questo albergo di puttane di fianco a un puttanificio.
3: E si chiama Under the Bridge.
1: C'è Gold Rush, se le cercate, Gold Rush.
3: No, ti prego, ma dove cazzo è andato? Veramente?
1: Sì, c'è proprio...
3: lì è andato.
1: No, qui, dove c'è quel posto di zoccole.
3: Sulla 150, dove è andato?
1: No, è qua vicino all'ufficio. Ed è un posto dove
3: orribile
1: ci sono le prostitute.
3: Sulla 1.
1: Sì, sulla Biscayne Boulevard. E il motel dove sta lui è il motel che usano i clienti per andare a chiavare con le zoccole. Quindi lui di notte si
3: sì, a parte grattarsi tantissimo, credo.
4: E poi dorme in reception lui. Perché, dietro nel lettino.
3: C'ha gli acari grossi come cani al guinzaglio, figa.
1: Madonna.
3: Che schifo.
1: Solo che sta guadagnando soldi perché lo scambiano per il posteggiatore. Quindi lui posteggia le macchine e gli danno la mancia.
5: Ma dai, $30 al giorno.
1: 30 qui, 30 là non è poco, ragazzi.
3: 60 già.
5: Però devo dire, Marco, che da quando c'è Matt lì ti vedo più solare, più allegro.
3: Sei contento,
5: energico,
3: perché fai il confronto, fai il confronto.
5: Sei anche più bravo in diretta, incredibile.
3: Ma è vero, guarda che ti fa bene quel ragazzo lì.
1: No, ragazzi, io sono distrutto, non ce la faccio più, non sopporto più nessuno proprio.
6: Ma quando parte?
1: Non lo so, appunto, ma quando parte?
3: Lui ha 3 mesi di visto, volendo.
5: Parlo io a Matt, dopo lo chiamo e ci parlo io.
1: No,
5: salutiamo noi, Marco.
3: Allora adesso
5: tenerlo.
3: Gli facciamo un aiuto economico per pagarsi l'albergo.
1: Ma no, ho detto no, non si può. Non si può.
6: Io sono disposto.
1: Oddio, è spuntato.
3: Anch'io.
1: Vieni dentro, vieni qua un secondo, vieni qui.
3: Allora,
1: dai.
3: Matte, dici quanto ci vuole per stare là un mese. Che noi facciamo una colletta.
5: Fagli mettere le cuffie, che gli devo dire una cosa, Matte.
1: Non c'ho le cuffie, no.
5: Meglio così. Matte, ci senti?
1: Senti. Un pochino, sì. Senti. Com'è andato il viaggio di ieri?
7: Bello.
1: Bello,
3: bello.
1: Sì.
3: Bello.
1: Di cosa abbiamo parlato durante il viaggio?
7: Di antenne, di problemi miei.
4: Tuoi?
5: Ah, l'ha detto,
7: sì, di antenne, altri problemi miei.
1: Tuoi? Sì, aspetta che giro la telecamera che non si vede. Perché...
3: Abbiamo... Ma era meglio prima.
7: Abbiamo parlato un po' di tutto.
1: Un po' di tutto,
3: un po' di
1: sì,
3: tutto, sì.
1: Aspetta che lo voglio far vedere bene.
3: Sì.
1: Perché...
3: No!
1: È un bel ragazzo, vedi, un bel ragazzo.
3: Che è un figo, Matt.
1: Senti, Matt, quando è che parti?
7: Fra 2 settimane.
4: Due settimane.
3: Grande Matt.
6: Goditela.
4: Ho capito, è un ergastolo.
1: Ah, scusa, ma quanto, scusate una... Quanto ti costa a notte la merdosa?
7: No, nulla, ho già
1: pagato. Tutto. Ma quanto costa a notte?
7: Io ho pagato tipo 1.200 per un mese. Quindi.
1: No, vabbè, no.
3: 1.200 per un mese prendevi l'appartamento, fratello.
1: Cioè, due settimane?
7: Altre 2 settimane.
3: Senti che passa la voce quando si passa la voce.
1: Mamma mia.
4: È la vergogna.
3: Va bene, Matt, abbiamo deciso di fare una colletta e farti fare un altro mese con Marco.
1: Sì. No. Marco, mi fai una cortesia? Nella stanza là, quella là, c'è una webcam. Me la prendi, per favore, che cambio stanza? Merda, che è impazzita con Papi.
3: Oh, vedi, grazie. Vedi che ti è utile.
5: Vedi
3: che ti è utile.
1: No, di là, dove ci sono le altre radio.
3: Devi seguire l'odore di urina dei cani.
1: Ma io posso vivere così.
3: Ma guarda che bellissima.
1: Ma non è bellissimo.
3: Ma tu hai il tuo Igor Frankenstein.
1: Sulla sinistra. Mamma mia, non ce la fa. Non ce la... Perché lui è un genio su delle robe, ma su quelle basiche non ce la fa.
4: Marco, ma quando lui è arrivato, che l'hai visto cercare di bere il succo di frutta con l'occhio così.
1: Adesso puoi andare via, non è che devi stare
5: là dove ci sono le altre radio, hai 70 radio ovunque.
1: La radio, perché le radio? Non sono la radio, sono radio. Mamma mia.
3: La cicca lo fa parlare male.
1: Scusate, sta con la webcam un secondo, scusate.
3: Ma la domanda è, ma come si sostiene alimentarmente parlando?
1: Sì. Ma che cazzo ne so io, ruba le pizze dai barboni.
4: Ruba le pizze.
1: Non lo so, ragazzi, è una
3: stupendo,
1: roba.
3: È stupendo, Matto, veramente.
1: Sì, ma è un essere meraviglioso.
3: Ma scusa, è a metafora lo strongolino che ci serviva per la diretta e una persona intelligente che serve fuori dall'onda, capito?
1: Poi lui è pugliese, ricordatelo, quindi potrebbe essere è un po' un leone di Lernia.
6: Che
1: senza
6: non ce
1: doti.
6: La fa. Attenzione, Salentino, attenzione, che ci tengono la differenza. È un Salentino.
1: Ho capito. Comunque pugliese, non è che ho detto.
6: Puglia.
4: Ma fidati che i Salentini non lo vogliono annoverato nelle loro fila.
5: La Lecce, lui è Lecce, leccissimo.
1: Mamma mia. Va bene, ho cambiato la webcam. Adesso meglio così.
3: Grazie,
1: va bene, ragazzi. Senti, facciamo un po' di cultura. Dopo averlo strongolino in onda, è giusto fare un po' di cultura. Ci colleghiamo con Quark Archivio. Oggi si parla di uno dei più grandi personaggi della storia dell'uomo. Parliamo di Leonardo da Vinci, niente poco di meno che. Colleghiamoci, grazie Pippo.
8: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti.
1: Sì.
8: Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
9: Buonasera, stolti, sdentati e analfabeti,
4: ecco,
9: che sicuramente sono stati bocciati all'asilo. Ben ritrovati a Quark Archivi. Ve lo dico con grande sincerità. Ho raggiunto l'età pensionabile. Sono pieno di grano. Ho 3 Ferrari, 2 Lamborghini e 5 case nei posti più esclusivi del mondo. Quindi me ne fotte 6 cazzi di acculturarvi. Ma siccome ho ancora un contratto con Mamma Rai, mi tocca fare un'altra puntata di sto cazzo di programma.
1: Bene.
9: Allora, è senza dubbio uno dei più straordinari piglia in culo della storia. Stiamo parlando di Leonardo da Vinci, geniale e fetente pidocchioso, che durante la sua inutile vita di merda si cimentò in ogni concepibile forma d'arte, con risultati spesso discutibili.
1: Ma
9: chi era davvero questo barbone in calzamaglia? E perché si ostinava a ritrarre solo morbidi? È proprio questo che andremo a scoprire nel servizio di oggi. Vai che mi son già rotto il cazzo.
1: Bene.
10: È vero che la cappella di Leonardo faceva cucù fra la barba? Leonardo da Vinci nacque ad Anchiano, una piccola frazione di Chissenefotte, vicino Firenze.
1: Sì.
10: Sua madre, una di quelle chiattone dalle caviglie bolse che ti fanno passare la voglia di vivere con una sola alitata, gestiva la sala da bowling del paese, tenendo alla larga i banditi con la minaccia del suo culone butterato. Il padre, un notaio quasi tutto piedi, riconobbe il figlio solo dopo la morte della pila di letame e colesterolo che l'aveva messo al mondo, indirizzando il piccolo Leonardo verso la prestigiosa bottega del Verrocchio. Qui, il giovane Leonardo, che già sgranocchiava cazzi con la sfrontatezza di Bugs Bunny, venne istruito nella difficile e antica arte di ricalcare le facce dei cerebrolesi.
9: Nella bottega del Verrocchio, i ritratti si facevano infatti alla vecchia maniera, cospargendo la faccia del di turno con polvere di grafite e pestandola poi fortissimo sul foglio, pam pam pam, finché non rimaneva il segno dei connotati ben impresso.
10: Tra una testa sbattuta sul foglio e l'altra, Leonardo espandeva però anche i suoi interessi, cimentandosi con l'ingegneria, l'idraulica, il pongo, la matematica e la poesia. Sui suoi famosi quaderni si possono ancora oggi ammirare i geniali progetti di una formidabile miriade di cazzate, come l'elicottero di marmo a pedali, il carro armato di paglia, lo smartphone 6 e soprattutto il prototipo funzionante di un moderno vibratore che si otteneva intrappolando un centinaio di calabroni dentro un tubo di legno da infilare poi nel pertugio da stimolare. Intorno al 1480 Leonardo arriva a Milano su un treno da lui stesso costruito. Senza offesa alcuna, era obiettivamente un rottame del cazzo. Roba che mio nipote avrebbe fatto meglio con i Lego, porco. Alla corte degli Sforza, egli raggiunge la piena maturità artistica. Qui realizza l'ultima cena, gli affreschi del castello sforzesco, progetta il sistema dei navigli e lo stadio di San Siro come lo conosciamo oggi. Ma la sua opera più visionaria fu senza alcun dubbio la costruzione delle Alpi. Una catena montuosa artificiale alta fino a 4.000 metri, che si sarebbe estesa dalla Liguria fino alla pianura ungherese, che cambiò per sempre la geografia della nostra penisola e venne completata solo qualche anno dopo la morte di Da Vinci.
9: Oh, finalmente arriviamo alla morte!
1: Ma come?
9: Nel 1516 Leonardo accetta l'invito di re Francesco I e si trasferisce in Francia assieme al suo fidanzato Peppino Locascio, detto Nerchia Vitruviana. Qui completa il ritratto della Gioconda, una tarchiatella senza tette e coi capelli unti, che diventerà inspiegabilmente la cosa inchiavabile più famosa al mondo.
1: Questo è vero.
9: Le quoiam, il nostro caro Leonarduccio, le tira il 2 maggio del 1519. Ormai provato da decenni di punture di calabrone lungo tutto il colon, si becca la dissenteria del secolo e muore cagando letteralmente anima e sangue nel castello di Clos-Lucé. Una fine degna del suo grande genio e che io mi sento di augurare a tutto il mio affezionato pubblico di cerebrolesi, a cui anche oggi, nella mia magnanimità, ho dispensato precisissime informazioni storico-scientifiche nell'inutile tentativo di rendere un poco più degne le loro inutili vite di merda. Bene. Ora mi sono rotto il cazzo di parlare e vado a caccia di calabroni da infilarmi nel culo. Adios, faccette di merda.
4: Cosa gli è successo?
10: Nella prossima puntata di Quark parleremo di una vecchia usanza, ormai dimenticata dalla nostra società. Il farsi i cazzi propri. Perché, come diceva Pol Pot, fatti i cazzi tuoi e campi 100 anni, pezzo di merda.
4: Pol Pot lo
10: diceva. Ancora. Affronteremo uno dei quesiti più misteriosi e ancora senza una spiegazione scientifica credibile. Per quale cazzo di motivo gli uomini hanno i capezzoli? E per quale figa di motivo Dio ci ha dato due occhi, due gambe, due braccia, due mani, due coglioni e un solo cazzo? Nel mio caso, anche piccolo, infame. Questo e altro ancora in Quark su Rai Spreco.
1: Che bel programma, che bel programma.
4: Lui è innervosito un po'.
1: Sì, tutti e due nervosi oggi.
3: Sono tutti V4 ormai.
1: Si vede che hanno conosciuto il trisnonno di Maddanieli, quindi che si era insediato nel castello sforzesco.
3: Bella ricostruzione però, precisa.
4: Puntuale.
1: Beh, le Alpi sono stati comunque la più grande opera d'arte di Leonardo da Vinci. Senti, parlando di persone straordinarie e non, la Chicca ci ha preparato un elenco di miliardari grazie al papà e miliardari grazie a se stessi. Cioè persone diventate ricche perché hanno ereditato e persone invece che si sono costruite la propria fortuna. Allora, per esempio, Rob, Jim e Alice Walton, che sono i proprietari della famosissima catena di Walmart, hanno un patrimonio che supera 100 miliardi di dollari. Però non grazie a loro, ma grazie ai genitori. Poi c'è Mukesh Ambani, un indiano, erede e guida del colosso petrolifero delle telecomunicazioni Reliance Industries. Poi c'è Giulia Koch, che non so che cazzo sia. Cos'è la Koch Industries?
4: Koch.
1: Koch. Cos'è Koch?
4: Non ho la più pallida idea.
1: Colosso americano, anche lì ereditato. Giovanni Ferrero, amministratore delegato e principale erede dell'impero dolciario.
3: Però Ferrero se la cava molto bene.
1: Molto bene. Poi ci sono i figli di Hermès, la famiglia Weathermeyer, che sono i proprietari di Chanel, eccetera. Mentre i miliardari self-made sono tutti americani. Allora, Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo.
4: No, Elon Musk aveva il padre che aveva le miniere di smeraldi.
1: Ma non c'entra un cazzo.
4: Ha iniziato con $1 miliardo.
1: Non è vero, questa roba non è vera, perché chicca ha fatto ricerca. Oh, non si mette in dubbio quello che ricerca.
4: Allora, mentre dici gli altri, vado a cercare.
1: Vai a cercare, non è vero. L'uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato di $839 miliardi. Ha costruito la sua ricchezza fondando e guidando realtà rivoluzionarie come Tesla, auto elettriche e SpaceX. Questo è quello che ha
3: anche
1: scritto
3: PayPal,
1: la chicca.
3: Anche PayPal, se non sbaglio, giusto?
1: No, quello l'aveva comprato già fatto, l'aveva preso già fatto.
4: Allora, il padre di Elon Musk era benestante e godeva di una situazione economica agiata in Sudafrica.
1: Ma non gli ha dato $1 miliardo, una cazzata.
4: Avevano delle miniere di smeraldi.
1: Non lo so, dai la colpa alla chicca. Larry Page e Sergey Brin, che sono i fondatori di Google. Poi c'è Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett e Bill Gates. Questi
6: no,
1: in teoria.
6: Ne manca uno.
1: Chi è?
6: Chris.
1: Sto merda che un'ora prima mi scrive: oh, sto andando a Las Vegas, vieni con me. Ma scusa, un'ora prima. Dai, prendi il microfono e andiamo. Certo, dico, sì, io parto con un microfono. Ma vaffanculo.
3: Marco, tu non sai vivere, cazzo.
1: È vero. Io non so vivere.
4: Non ti
1: so,
4: godi il meglio, Marco.
1: Hai ragione.
3: Che cazzo te ne frega, salesti con il codec andavi.
1: Allora, vediamo se Elon Musk non è americano. E vabbè, però è diventato
4: sudafricano, sì, è vero.
1: È diventato, ma non esiste. Sono gli americani sono gli indiani d'America.
4: E anche i sudafricani come Musk esistono in realtà.
1: In che senso, scusa?
4: Un sudafricano bianco con gli occhi chiari.
1: Vabbè, ma in America sono diventati ricchi, quindi vivendo in America, essendo cittadini americani, ma nessuno è di origini americane, non gli indiani d'America.
4: Certo,
1: quelli,
4: sì. I nativi,
1: esatto. Poi vediamo, aspetta, Leonardo del Vecchio dove lo mettiamo? Non c'è più. Non c'è più. Ah, Leonardo del Vecchio, il figlio. Forse c'era nell'elenco. No, non l'ha messo la chicca. Oh, magari la chicca ha sbagliato.
3: Ma scusate,
1: tutto,
3: ma perché qualche volta non facciamo la classifica dei più pezzenti del mondo?
1: Beh, allora c'è Matt Danieri al primo posto.
4: Tornato da Miami, perché ancora qualcosa lì ha.
1: Poi c'è Pippo Palmieri. Poi c'è Paolo Nois, Marco Mazzoli. Mentre il merda comunista è ricco, hai capito?
4: Lui sta bene. Io sono benestante, diciamo. Sono benestante come il papà di Marco.
6: Lui non ha debiti. Questa è la cosa più importante del
3: allora
6: mondo.
3: Allora non è ricco.
4: Non è tanto quello che possiede.
1: Cioè, tu non hai neanche un mutuo, niente, zero?
4: No, in questo momento non ho finanziamenti aperti, non ho rate.
6: Che schifo.
1: Zero di
4: non
1: niente.
4: Non ho pendenze con nessuno, neanche con lo Stato, niente.
1: Madonna.
4: E continuo ad accumulare capitale che investo in prodotti finanziari a medio rischio e che ogni anno mi portano un 4-5%.
3: Quindi l'unico asset che hai è quello dell'investimento.
4: Sì, il capitale che mi genera capitale. Sì.
1: Cioè, quindi tu tutte le case che dici di possedere, 5 case così, sono
4: tutte a reddito.
1: No,
3: quindi hai due asset, hai l'asset immobiliare e l'asset,
4: finanziario. Okay. Sì, poi ho due figli con degli organi ottimi.
3: Quindi hai un terzo asset. Contrabbando di organi.
4: Esatto. Okay.
1: Ma i figli ti costano almeno quelli?
4: Allora,
1: oppure
4: progressivamente costano sempre di più, chiaramente. Adesso Maddalena ha aumentato la paghetta di 5 euro.
1: Porca puttana!
4: 5 euro al mese, cioè 5 euro a settimana.
5: Io ci ho dato 50 euro in contanti a mio figlio stamattina. Figa.
1: Ecco, tu, Wender, invece sei l'opposto, nel senso che penso che tu sia l'uomo più indebitato del mondo.
5: No, cioè, ti sbaglio, ho chiuso tutti i finanziamenti.
1: Veramente? Anche tu, Paolo?
4: Sì. E poi si nasconde.
1: Paolo, io e te siamo da record mondiale. Paolo, addirittura anche le forchette che c'ha in casa a Miami le ha prese a rate. Quindi,
3: No, attenzione. Rate sono una cosa, gli investimenti sono un'altra.
1: Oh, sentiamo gli investimenti che hai fatto. Sentiamo.
3: Allora,
1: sentiamo.
3: Ho comprato una miniera di persone.
1: Dove?
3: In Centrafrica.
4: In Centrafrica.
3: C'è una miniera di persone. Sì. Perché ho pensato che.
1: Ma cosa fanno queste persone? Scusa,
3: no, proprio io. io ho questa miniera dove vado a scavare e trovo le persone. Ah, okay. È vicino al cimitero monumentale di Bruzzano.
4: Ah, okay. Okay.
3: Scavando se ne trovano tante.
4: Tantissime.
3: Sono in ottime condizioni. Ne
1: si chiamano salme, non si scava quella roba lì.
3: Adesso se cantano.
1: Adesso se non sbaglio, hai acquistato involontariamente un ex benzinaio e ti sei dimenticato che c'era una cisterna gigantesca da rimuovere, giusto?
3: No, no, no, no, no, no,
1: no,
3: no, no, no, no, no, no. Ah, tu stai per... No, no, no, là è no, perché no, è vicino alla banca dove devo aprire il cavò.
1: Ok.
3: Ma quello è un altro asset, cioè, l'asset degli escavatori.
4: L'asset rapina.
3: Esatto, sì.
1: Poi
3: sì,
1: hai comprato tre macchine di lusso, spero in contanti, no?
3: Sono cinque macchine di lusso.
1: Cinque.
3: Due sono d'epoca e tre sono per il mio ludibrio.
1: Ho capito.
3: Poi ho tre natanti.
1: Tre natanti? Quali sono?
3: Giusto, ho due barche, due moto d'acqua. Però una
1: dove
3: moto
1: sono
3: d'acqua.
1: Le... No, scusa. Una
3: al mare, una al lago. E una...
4: È una in montagna.
5: C'è un centro a fare shopping.
3: Poi ho le sei appartamenti.
1: La Madonna, dove? Tutti a Scandiano, uno attaccato
4: tutti uno dentro l'altro.
3: No, sono dislocati in giro per l'Europa e per l'America. Poi adesso sì, stavo pensando di strutturarmi nella... Ho preso un fabbricato dove voglio fare un'attività di ristorazione.
4: Sì.
3: E al di sopra volevo mettere un bordello con le slot machine e una sala dove giocare d'azzardo.
1: Ho
3: per
1: uno
3: i
1: molto bravo che se ne intende di prostitute, se ti serve. Si chiama Daniele e sta cercando una collocazione.

0: Madonna mia, ragazzi. Io c'ho qualsiasi cosa mi vediate addosso, o guidare, o è tutto a rate. Io ho tutto a rate, tutto. Perché mi hanno spiegato che le banche americane, se c'hai debiti, ti amano.
1: Sì, vengono, ma tu in banca hai praticamente, sei spudoratamente pieno, sei un taccagno di merda, e quindi ti copri i debiti perché non vuoi spendere i capitali.
0: Perché ho imparato dai ricchi. Per esempio, Elon Musk non è che compra roba in contanti.
1: Ma infatti fai bene, è Fabio che sbaglia.
2: Insomma, io però dormo la notte.
1: Ma guarda, è un plus. Ma dormo anch'io, basta farsi di Zyrtex e canne.
2: Io mi faccio 100 bombe e dormo.
0: Oppure ti comporti come Itamari.
3: In questo episodio dei Tamarri, Massimino e Giovannino chiameranno i negozi di ortopedia. Sentiamo cosa stanno cercando.
4: Tamarri.
5: Ortopedia Managera, buongiorno.
6: Buongiorno, salve, il negozio di ortopedia?
5: Sì.
6: Fantastico, incredibile. Salve, senta, l'ho chiamata perché sono stato dall'ortopedico e mi ha detto che di venire
5: da voi. Salvo?
6: Come?
5: Lei è Salvo?
6: Sì.
5: L'ho riconosciuto dalla voce.
6: Come sta?
5: Bene, lei?
6: Bene, bene, da posto. Adesso sto là dio proprio, sono in forma.
5: Bene,
6: però
5: bene, bene.
6: Devo prendere le, come si chiamano, quelle cose per la mano, le palline per la mano, perché
5: per la riabilitazione un po' della mano.
6: Sì, per la mano, perché praticamente la uso abbastanza spesso a casa.
5: Sì.
6: E l'ho stancata, il tendine si è infiammato perché lo uso troppo il pugno.
5: Sì, sì.
6: Quindi col pugno.
5: Quando vuole ce l'abbiamo di diverse densità. Sì.
6: Ma che dimensione c'ha? Perché io sono abituato a una dimensione di 15 centimetri.
5: No, piccolin, più piccole di quelle da tennis, diciamo, sono piccole.
6: Sono più piccole, diciamo.
5: Sì,
6: dimensione,
5: sì,
6: quant'è? Quant'è la dimensione? Quant'è la dimensione?
5: Non so dirglielo. Più piccole, faccia conto, un po' più piccole di quelle da tennis, stanno proprio solo nel palmo della mano. Più grossa di una da golf, più piccola di una da tennis.
6: Ho capito, capito. No, devo capire se è la stessa dimensione del cazzo. Perché no, abituato no. Perché la tendinite mi è venuta proprio a forza di spaccarmi di seghe. E allora mi serve una pallina che abbia la forma della cappella.
1: Ecco, bene.
5: Ma cosa sto dicendo?
6: È questo, l'ortopedico mi ha detto di chiamare per questo problema.
5: Ah, ok. E allora forse ho sbagliato negozio.
6: Perché? Scusa, non vendete le palline? Sì.
5: Sì.
6: Allora, vengo a prenderla allora.
5: Va bene, venga, l'aspettiamo. Grazie.
6: Ci vediamo dopo, ciao bastarda.
2: Sai questo Salvo che mette il negozio lo spaccano.
4: Tamarri.
7: Tomedia, buongiorno.
2: Guarda. Pronto, sono Massimi di Quarto, sono dolorantissimo. Sono stato dal medico e mi ha detto di venire da voi a prendere questi estensori per la gamba. Cioè,
7: ok, che cosa le serve per la gamba?
2: Praticamente io ficco tantissimo perché sono uno che prendo ciali, scazzi, no? Proprio mi ammazzo di mignotti, sono uno che scopa tanto, no? E il medico mi ha fatto un'analisi, mi è venuto tutta un'inviamazione che parte dal tallone fino ad arrivare a metà schiena, appunto delle botte di minchie che do. E mi ha detto che devo prendere questi estensori elastici. Per costringere la parte della. Lo so, lei è uomo, posso parlare anche da uomo a uomissimo, no? E praticamente a furia di questo.
7: Ma non è uno scherzo.
2: No, se volevo scherzare ci dicevo, oh, sai che un cavallo è entrato in un bar, ha detto, minchi che
7: muso. No, che non deve fare un po'
2: ma sto finendo la battuta, comunque, quando finisco le battute me le devi far finire, se non ridi poi ci rimango male. Comunque, a prescindere da quello del cavallo del muso lungo, volevo dire, siccome ho questo movimento pelvico che so pazzo, io mi metto proprio mi catano le caviglie sulla testa, sono tutto pazzo, ma se incrinate tutta la parte
0: pazzo.
2: Dell'infiammazione della schiena, metto che c'è questo mezzo bustino insieme a questa tirante della gamba. Soltanto che volevo capire se ce l'avevate e poi se lo dovevo mettere sempre, perché comunque è imbarazzante. Se nel mio quartiere vado in giro col bustino e il tirante per la gamba mi piglia.
7: Ma un bustino con tirante non abbiamo nulla.
2: Ma cosa si mette per la botte di cappello quando uno proprio ci cala i cazzi con la schiena? Cioè, cos'è che si usa di elasticizzante
7: non abbiamo nulla, perché non è mai capitato nulla del genere.
2: Perché è proprio il cazzo a cucchiaio che mi ha infiammato tutta la schiena.
7: Lo so, purtroppo non c'abbiamo nulla, mi dispiace.
2: Ma il medico mi ha detto di venire, di chiederla. Non però ho la ricetta che c'è scritto, Cioè, se vengo là c'è scritto quello che serve.
7: Lo può portare, se tante volte riusciamo a vedere, sì, con la ricetta sì, sicuramente. Meglio.
2: Sì, perché fa conto che il movimento di tenere tese le caviglie a cazzacucchiaio mi ha infiammato proprio tutta la trigemma, no? Non so come cazzo si chiama.
7: Vabbè, lei venga con il foglietto del medico, vediamo se riusciamo a capire di che tumore si tratta.
2: Ho capito.

0: eventualmente ordinare.
1: Cioè, è una cosa riservata. Io mi sono permesso di parlare di cazzi giusto perché è uomo, non è che sono maleducato.
0: No, non si preoccupa, non si preoccupa. Cioè,
1: so che sto parlando con un mezzo medico, quindi non è che.
2: Mezzo,
0: non si preoccupa.
1: Ok, non ti sei offeso, che pensi che.
0: No, no, assolutamente.
1: Ho capito.
0: Va bene,
1: capito.
0: Aspettiamo qui in negozio.
1: Va bene, va bene. Ma sono Massimi di quarto. Deve arrivare un T-Max senza marmitta. Sono io che scendo, sono senza casco, tanto non lo uso mai il casco. Va bene?
0: Va bene, va bene.
1: Bravo! Bravo! Arrivo!
3: Panico,
2: ci danno corda poi.
4: Il cazzo cucchiaio.
5: Che cazzo cucchiaio.
2: Poi mentre lo registravamo faceva proprio un movimento con sto
5: cazzo cucchiaio. Prendi le caviglie e lo locale a cucchiaio.
4: Senti, Massimino, è arrivato un messaggio che spiega tutte le cose. Allora, uno dice che il padre di Elon Musk, Errol, ha investito circa $28,000, tipo 30,000 euro circa, nel 1995 come contributo iniziale per la prima startup di Elon e suo fratello, la Zip 2. Dettagli del supporto familiare, contributo iniziale circa $28,000. Dice, le voci su una ricchezza smisurata derivante da una miniera di smeraldi in Zambia sono state smentite dai biografi, tra cui Walter Isaacson.
5: Musk.
4: Il padre faceva scambi di cos'è? Di informali di pietre? Non so
5: era un ricettatore di ricettatore.
4: Ma non possedeva una vera e propria miniera aziendale in grado di finanziare i successi.
5: Era un intermediario di gemme, dai.
4: Sì. Comunque, ma quelli che scrivono che Elon Musk è un coglione.
5: È
4: ma se Elon Musk è un coglione, tu che cosa sei? Pensa a questo.
5: Esatto.
4: Pensa, se lui
5: sei
4: è un coglione,
5: coglione povero.
4: Ecco, ok.
5: Giusto, bravo.
6: È il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità. Fabio, vuoi un massaggio alle gambe?
5: Alle spalle.
6: Ieri con i gloriosi McPertis hai corso troppo.
5: 9-1.
6: A dopo.
2: Hai vinto? Hai vinto tu?
5: Sì, ieri 9-1 non c'è stata proprio partita.
2: Proprio,
5: sul 4-0 mi sono messo a centrocampo a girare le palle.
4: Ma tu che ruolo hai, scusa, nella squadra?
5: Allora, quest'anno sono partito punta, 9 gol in 4 partite, 4 assist, però verso metà partita rientra a centrocampo.
2: Ma com'è giocare con una scopa nel campo?
5: Perché
2: ti vedono così.
5: Cercano di cavalcarti anche le streghe. Ragazzi, io sono fortissimo. quando ti vediamo su da
2: bastone nel campo che tira la palla.
5: Sono fortissimo, ragazzi.
4: Cazzo, la prossima volta che vengo in Italia te lo giuro, voglio venire.
5: Ti ho detto, vieni a vedere. Sai cosa ragazzi. Sembra il film fantasia di Walt Disney?
7: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
8: Lo so. Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
7: Da non credere. È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
8: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90 euro.
7: E succede anche sulla spesa online.
9: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it. 1, 2, 3, 4!
10: Sono un autodidatta.
11: Sei fantastico.
12: Perché lo tenete, mi chiedo io?
13: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
14: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
19: Le mele di Marlene.
13: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
19: Mi fa innamorare.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
6: E per il gas?
5: Ottima.
6: Internet?
5: Ottima.
6: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
11: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
14: È possibile.
15: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
16: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: piatta di brutto. Porca troia. Oggi è Smart Working e ha mandato un messaggio dopo che abbiamo detto non ha aggiunto del vecchio, no? Scrive, allora, Musk sicuramente non era figlio di un operaio o di una casalinga, ma per quanto riguarda il suo patrimonio ha fatto da sé. Mentre nel primo elenco ci sono quelli che non hanno fatto un cazzo nella propria vita, che non fosse riconducibile alla famiglia. Certo che c'è anche del vecchio, coglione ascoltatore, scrive la chicca. Ma potevo mettere tutti i miliardari secondo te? Ne abbiamo citato solo alcuni. Alcuni per fare un esempio. Brava Chicca!
1: Brava Chicca!
0: Così!
1: Bella calabresotta!
0: Bella lei!
1: La massaia a casa!
0: No, ma sai cos'è? Che tante persone che hanno fatto una carriera incredibile, ma che magari simpatizzano per una parte politica o l'altra, automaticamente diventano delle merde. Cioè, quello che uno sceglie di rappresentare a livello politico è una roba, ma poi dire che è un coglione in generale, secondo me, è una stronzata, perché comunque è un innovatore. Il fatto che sia riuscito a far atterrare i razzi da soli sulla piattaforma risparmiando 80-90 milioni, ciao, fa di lui, secondo me, ovviamente non è un'idea sua. Però, vedi, a differenza nostra, lui si circonda di scienziati, ingegneri.
2: E noi Mattanieli.
0: Capisci? Cioè, allora, è lì la differenza. Io sono un imbecille e sono d'accordo. Lui, secondo me, è un genio.
1: Dovrebbe inventare, secondo me, dei missili per buttare l'immondizia dalla finestra.
0: Cioè, ma magari. Lanci,
1: e va nel bidone, capito?
0: Che bella idea.
2: Ci sono già i droni che lo fanno.
0: Sì. Ma c'era una volta il coso. L'hanno tolti in Italia, credo.
1: Sì, una volta erano tipo in cucina o nel balcone.
2: No, io
1: c'era
2: ce l'ho
1: una fessura e buttavi giù.
2: Ce l'ho nel
0: cioè quello che tu apri lo sportello, bravo, e butti dentro il sacchetto e va giù.
1: Però le hanno chiusi perché si formavano, entravano i topi.
2: No,
0: era per una questione di igiene, credo.
2: Il mio palazzo sono pulitissimi, li usiamo soltanto tuo. io.
3: Sì. Ma io li uso per andare giù quando ho occupato l'ascensore.
2: Sono Batman alla Batmobile. Ti butti dentro.
0: Beh, tipo New York c'ha questi, si chiamano trash shoot, sì. e lì si forma poi tutta la merda, certo. New York non è una città molto pulita,
2: però anche a Miami nei building ci sono.
3: Allora, New York
0: sì ci sono,
3: ok,
0: ancora,
3: sai che diciamo Manhattan avanza sul mare, no? Cioè, sì, rispetto alla Manhattan storica c'è tutto un terrapieno. Quel terrapieno lì dove c'erano le Torri Gemelle è costruito con la spazzatura.
0: È vero,
3: cioè,
0: sotto.
3: Loro praticamente facevano una palizzata sul mare, la riempivano di immondizia e poi facevano il terrapieno. E
0: diventa tipo
3: palizzata.
0: Cemento col tempo, tra l'acqua salata.
3: Sì, cemento, merda, roba tossica, colera e tra le altre cose ci puoi costruire.
0: Ma
3: anche
0: tu
3: sopra.
0: Sai chi ha costruito Manhattan? I nostri avi, gli italiani, cioè quelli che sono andati a vivere in America da miserabili negli anni 20-30. Li hanno messi a scavare, abbiamo costruito noi Manhattan.
3: E li hanno anche buttati parzialmente dentro ogni tanto.
0: Sì,
3: qualcuno.
0: Ragazzi,
3: materiale di lì.
2: Ci vuole un minimo di biologia anche.
0: Sai che
2: fai...
0: un calabrese e un siciliano come tiene bene il terreno?
3: Sì, perché lo tiene forte con le mani.
2: Sì, ma secondo me sono più i veneti che tengono bene, perché il siciliano è difficile.
3: I friulani.
0: Anche il Veneto, sì, è vero. No, ragazzi, questa è stupenda. Operaio licenziato per assenze ingiustificate. Lui si difende in carcere.
3: È giustificato, ha vinto.
0: Ma come, scusa
2: se sono in carcere non posso venire a lavorare.
0: Ho capito. Poi questo è stupendo. Un manager svizzero sfrecciava in autostrada a 312 km/h con la sua super auto di lusso. Non è specificato che macchina fosse.
1: Lambo.
0: Neanche l'autovelox è riuscito a fotografarlo. Cioè, non sono riusciti a fargli un verbale da quanto andava a fare. Cioè, tarato in modo che probabilmente, non so, avrà un massimo di velocità. Non è riuscito a prenderlo.
2: Allora una Bugatti. Ma no, 312 li fa un mezzo.
0: Porsche GT2,
2: RS, Ferrari, ormai li fanno tutti.
0: Lamborghini, non c'è scritto però che macchina.
2: Allora, anche le Audi,
3: okay. Allora dobbiamo inventare l'autovelox montato sulla Lamborghini.
0: Sì. Bravissimo.
3: Cioè, l'auto ci deve essere una corsia autovelox dove l'autovelox
0: ti fa un sacco di foto.
3: Sì, scusate, ma poi torna indietro.
2: Ma non possiamo integrare il telepass che paghi direttamente la multa?
3: Non cioè, sarebbe una puttanata.
2: Cioè, voglio dire, se io vado velocissimo, no? Ci passo. Sì. E lui è spreco di carta, agenti. Vedi che sto passando a 300. Sento bip, 500 euro. Sì. Accreditati. Basta.
0: Però magari se sbaglia, come fai? Intanto ti succhi i soldi.
2: Ma
0: poi
2: perché
0: dopo...
2: se sbaglia lo Stato ti ridà i soldi, Marco?
0: Appunto, dico.
2: Cioè... Di cosa stiamo parlando? Ieri parlavo con un mio amico, poverino, gli hanno congelato lo stipendio. Allora, lui si è fatto una rateizzazione per la Stella per la Quinquer che hanno fatto, no? Ieri, quindi era a posto, bello, sereno. Figa, a un certo punto non gli arriva lo stipendio. stipendio in banca, doveva pagare l'altra rata di questa rateizzazione che gli ha fatto l'Agenzia delle Entrate. Povero. L'Agenzia delle Entrate gli aveva pignorato lo stipendio per un'altra cartella.
0: Stai parlando di Ringo, scusa.
2: No, no, la cosa comica qual è? È che lui ha chiamato l'Agenzia delle Entrate e ha detto: scusate, ma io come vi pago la rateizzazione se mi avete buttato via lo stipendio?
0: No, ecco, questa è una roba che io non capisco. Cioè, quando tu hai un contenzioso con il fisco, no? Ti bloccano il conto corrente e non puoi pagare.
2: E non puoi pagare quello che già gli devi dare. Cioè, la roba.
0: Non lo so.
2: È solo in Italia così, è la cosa.
0: Sì, no, poi si accaniscono. Cioè, proprio c'è una cattiveria allucinante.
2: Non c'è senso.
3: Giusto, devi pagare.
2: Sì, ma almeno dagli il modo
1: dai la possibilità,
2: pagare.
1: Dai la possibilità.
2: Dagli modo di pagare.
0: Il fatto di, allora, io do ragione a Fabio su una cosa, che è giusto che le persone paghino le tasse.
2: Giustissimo.
0: Ma lo Stato non deve essere così aggressivo e cattivo nei confronti del cittadino. Si può anche confrontarsi senza usare sempre la forza.
2: Scusa, rimaniamo sul fatto che lo Stato non deve essere stupido, perché una persona che ti presta dei soldi e tu glieli devi ridare, non ti leva i soldi che tu gli devi ridare, se no non ha senso, è un gatto che si morde la coda.
3: Poi in Italia, procedimenti hai aperti.
0: In Italia, aspetta, perché adesso la probatoria è in America, giusto? Devi dimostrare come cazzo
3: allora,
0: funziona.
3: Allora, in Italia tu devi dimostrare di essere innocente, in America la giuria deve dimostrare che tu sei, non la giuria, scusa, il pubblico ministero deve
0: che sei colpevole.
3: Che tu sei colpevole, esatto. La prova è a carico dello
0: Quindi
3: Stato.
0: Quindi cosa succede? Che in Italia tu ti trovi a volte con lo Stato che dice: secondo noi tu ci devi, non so, 1.000 euro, e tu dici: no, non è vero. E inizi a spendere una botta di soldi, di più dei 1.000 euro, certo, per dimostrare che non gli devi questi soldi. E quella roba lì innesca un meccanismo infinito che ti dilania dentro.
3: Però la maggior parte delle volte c'ha ragione lo Stato.
0: Mo è arrivato. La maggior parte...
3: Il 99% delle volte
0: Fammi
3: lo Stato ti ha
0: dati,
3: beccato.
0: Non ci credo. No,
3: L'1% delle volte sbaglia, e lì è l'errore umano, come il chirurgo che sbaglia e ti trapianta un piede in un occhio. Ragazzi,
2: comunque,
3: non ho letto la cartella clinica.
2: Nel momento in cui mi hai dato la possibilità di ridarti i soldi, mi levi la possibilità di ridarti i soldi, non ha senso.
3: Che magari è un altro procedimento si parlano tra di loro.
1: C'è una, c'è un'unica soluzione a tutto
0: la vera,
1: ciò.
0: La vera rovina del nostro paese è la burocrazia.
2: La burocrazia.
0: È un disastro.
2: Tu vai in Svizzera, tu vai a parlare delle tasse con una persona. Guardi, io guadagno questo, bene, l'anno prossimo ci dai questo. Fine. Basta.
0: Sì. In ogni cantone cioè sono diverse le tasse.
3: Ma perché le persone che si siedono lì per contrattare sono 7 su 1 milione? In Italia sarebbero 999.000 su 1 milione.
2: No,
3: e non è gestibile.
2: No, tutte le persone pagano.
3: I dipendenti non vanno a contattare.
0: Facciamo fuori un po' di italiani, ce ne sono troppi forse. Cioè, riduciamo la popolazione a quella della Svizzera.
3: Lo stiamo facendo da soli.
0: Sì, questo è vero, perché non si scopa, cioè si scopa ma non si fanno
3: non
0: più
3: si
0: figli.
3: Non si fanno più figli.
0: Wender però aveva una soluzione, scusate, sono curioso.
1: Allora, velocemente la soluzione è: quando sapete che la cartella esattoriale arriva nella buca da lettere, giusto?
2: Sì. Okay. Sì. Fai una finta. Sì.
1: No, non cagate più la casella della posta.
2: Così accumuli, ti portano via
1: e fate come si faceva una volta: quando vi devono pagare andate dal capo e vi fate dare i contanti. Questo
2: certo.
0: Ah, giusto.
1: Ho un assegno circolare.
0: Distrazione. Leone.
2: Distrazione fiscale.
0: Va bene. Sai che Leone di Lernia, che insomma abbiamo ricordato spesso in quest'ultimo periodo per quella disgrazia, Leone era uno di quelli che non accettava il bonifico. Cioè, per lui il fatto che i soldi passassero dal conto della radio al suo in maniera digitale, per lui era una roba inaccettabile. Quindi lui andava al terzo piano e pretendeva l'assegno. Voleva l'assegno, lui aveva bisogno di qualcosa di carta, perché gli anziani sono così.
3: E poi pagava la spesa bancaria per accreditare l'assegno. Geniale.
2: Sì, però vedi, lui è stato un grande musicista e con la musica si è fatto i soldi.
3: Bravo.
2: Cosa che non faremo noi.
3: Mai.
0: Mai. Chi l'ha fatto sto Zotti 5, visto che non c'era Pino Master Flash?
3: L'ho scritto io e l'ha fatto Tony Cazzo!
0: Vai, Pipus!
4: Eccoci qua, ragazzi, sono io il vostro mitico Tony Cazzo e questa è Zotti 5, la classifica dei singoli in trend sull'app che ha fatto bagnare un sacco delle mie fans degli anni 90, queste belle vecchie che in mezzo alle gambe hanno la carne trita. E quindi partiamo subito con la posizione numero 5. Con una maglia che sembra animalier, ma in realtà sono macchie di arriva un simpatico manipolo di erotomani. Loro sono i cugini del tampone e questa è Pugnetta Mia.

È la pugnetta mia, ma andiamo avanti alla posizione numero 4. Entra in classifica un artista schifato dai napoletani perché vive in Alto Adige e schifato dagli altri altoatesini perché è terrone. Arriva Alpino Daniele con un brano che parla di quanto è bello farsi defecare sul torace. Lei è Cagami in Pietto su Zotify.

0: Molto bella questa canzone, la consiglio soprattutto quando dovete chiavare in macchina. Ma adesso passiamo alla posizione numero 3. Sul gradino mediano del podio arriva finalmente un po' di roba dance vecchia maniera. La vecchia maniera è sempre bella, eh. Com'era bello inculare le vecchie fuori dai locali. Arriva un inno religioso degli immortali. Eh sì, Anuses, praticamente annusami il buco del culo, per non essere volgari. Il titolo di questo brano, attenzione, è Porco d***o in the house, Dynamite.
1: Porco d***o in the house, quando questo groove salta tutto il club. Porco d***o in the house,
2: anche no.
0: Pensate che vogliono stampare anche il vinile di questo brano incredibile. Attenzione, passiamo alla posizione numero 2. Al numero 2 entrano, correndo a cazzo dritto come in un ritardo ad un'orgia, Tizio e i Tipacci. Una canzone piena di consapevolezza sull'uso di stupefacenti. Quanto mi sono fatto nel 93. Questa è Pippo Troppo su Zotify.

Pippo Topo è incredibile, eh? Bisogna sempre pippare con consapevolezza. Ma adesso posizione numero uno. Squillo di trombe, rullo di canguri, stiamo per scoprire la regina di questa settimana. Nel senso del rotolone sporco di merda. Direttamente dai mitici anni 80 tornano in auge i suffragi fradici e si sbranano la prima posizione con la loro PC 84.

0: Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, abbiamo ascoltato le 5 posizioni, i 5 brani più forti di questa settimana sull'app Zotify. Mi raccomando, scaricatela, fatevi un giro e scoprirete delle cose incredibili, veramente. C'è anche la mia giacca di jeans in un angolo in alto a destra. Io sono il vostro Tony Katz, qui finisce questa grande classifica. Mi raccomando, ricordatevi di scaricare sempre l'app Zotify. Lo dici come lo scrivi. E adesso vado a farmi massaggiare l'uccello dalla mia thailandese. Eh sì, che bello, paghi e te lo succhiano.
1: Si chiama prostituzione. È prostituzione.
2: Cioè, massaggio.
3: Grande, grande Tony.
1: Grande Tony.
2: Grande.
1: No, devo dire che Zotify, la classifica Zotify, è sempre piena di temi diversi. Sì, mi piace.
2: Abbiamo parlato anche di droga. Droga oltre il sesso.
3: Comunque si pronuncia Zotify, no Zotify.
1: Zotify, scritto Zotify. Fai, F-A-I, esatto.
2: Ci facciamo. Non con la Y, che era più facile.
1: Come voleva quell'idiota di Paolo Noyes.
2: Con la I che tutti conosciamo.
1: Siamo italiani, parliamo italiano.
2: Basso la Y, andiamo a mangiarci uno yogurt.
4: Volete giocare con noi al nuovo, incredibile gioco che si chiama Schiaffi in faccia? Semplice. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio col vostro nome e numero di telefono. E se sarete i più veloci, verrete in diretta con noi. Noi siamo
1: Rosa! Papà!
5: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: www.filemi.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
12: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
11: E dietro la grigliata?
12: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
13: Attenzione!
14: Attenzione!
13: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
14: Intelligenza artificiale.
13: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
15: 105
16: 105
15: 105 Che storia!
17: Radio 105.
15: Che storia!

0: tape la cacca. Abadoo c'è alla fine della puntata. Run DMC and Aerosmith, Walk This Way, baby, on Radio 105.
1: Capito, mica Achille Lauro.
2: Hai capito.
1: Sai che è bravissimo Achille Lauro.
3: Bravissimo.
0: Sai che prima parlavamo della Svizzera, di come è più facile pagare le tasse. Figa, eri figa. Allora, lo stipendio, diciamo, medio, annuo, lordo, in Svizzera, è di 107.000 euro. Figa. Paesi Bassi, Olanda per esempio 69.000, Germania 66.700 con uno stipendio medio di 2.343 euro al mese. Cioè tu immagina se in Italia avessimo, diciamo, gli stessi stipendi, quanto starebbero meglio gli italiani. Torneremmo agli anni 90, secondo me. Poi Regno Unito 65.000, Belgio ha una pressione fiscale altissima, però si sta da Dio in Belgio, perché servizi pubblici funzionano quasi tutti.
3: Sì,
0: 63.500 all'anno, quindi sono più o meno 2.112 euro al mese. Sì. Francia 46.000 con 1.823 euro al mese di stipendio medio. In Italia non è previsto per legge. E diciamo lo stipendio medio annuo degli italiani è 33.000 euro. 33.000 contro 107.000 degli svizzeri. Cioè capisci, però, che c'è qualcosa che non va.
4: Allora, cioè, costa di più.
3: Ok, a parte quello, però bisogna fare una distinzione tra stipendio medio e stipendio mediano. Nel senso che in Svizzera ci sono tanti residenti in Svizzera che risiedono lì per motivi fiscali.
0: Va bene.
3: Quindi, cioè, allora, tu per fare questo conto dovresti togliere i 100 miliardari svizzeri che abbassano radicalmente lo stipendio medio. Quindi devi fare lo stipendio mediano, non lo stipendio medio.
0: Ma credo che sia mediano, sai?
3: No, quello è lo stipendio medio.
0: Allora, sintetizza lo stipendio medio annuo lordo riferito mediocre a lavoratori a tempo pieno e il salario minimo mensile legalmente garantito, dove è previsto.
3: Che in Italia non c'è.
0: Non c'è. Senti, ho provato a fare un calcolo, no? Sì. Ho detto, cazzo, ma se noi risparmiassimo tipo 3 miliardi all'anno in tutte le varie puttanate tra stipendi a politici che non servono a niente, tipo, non so, strutture inutili che non verranno mai costruite, tipo il ponte sullo stretto, diciamo che 3 miliardi riesce a risparmiare. Dividendi 3 miliardi per tutti i cittadini, viene fuori una cifra misera, sono 50 euro. 50 euro a testa.
3: Lasciali lì allora, dai.
0: Però se invece consideriamo soltanto i contribuenti IRPEF, cioè quelli che pagano le tasse, che sono, dicono, 42 milioni circa, sono 70 euro e 40 centesimi.
1: Però se li dai a quelli che non hanno un lavoro e una casa, magari.
0: Capì, però non è tantissimo. Cioè tu pensi, minchia, 3 miliardi li diamo ai cittadini. 70 euro, 50 euro.
3: Dovresti darli ai cittadini sotto un certo reddito, secondo me. Cioè darli a tutti non ha senso.
0: O magari investire i soldi in cose utili per i cittadini.
3: Tipo nell'ufficio di collocamento, ad esempio.
0: Anche.
3: Sarebbe
0: anche,
3: carino magari che la gente che non ha un lavoro gli dai un lavoro, così non li devi mantenere, no?
0: Solo che ragazzi, allora, qualcuno che faceva il nostro mestiere più o meno, insomma, faceva il comico, tra virgolette, ha provato ad andare in politica, l'hanno mangiato vivo. Sì. Adesso è tornato con, non so se avete visto, è informissima tra l'altro Beppe Grillo.
3: Beppe.
0: Ho visto il podcast di Fedez, cioè veramente in super forma. Abbiamo provato a portarlo in onda dicendo non parliamo di politica, non ce ne frega un cazzo, vorremmo soltanto averti in onda. No, non faccio ste robe, quindi un cazzo, peccato.
3: Peccato. Perché... Non faccio ste robe su Mediaset, mi
1: faccio robe
3: capire
1: per voi. Poi
0: No, vabbè,
1: anche
0: è andato solo lì.
1: Anche Radio Bamboleo sarà andato.
0: Però quelli che dicono ma andate in politica voi, no, perché poi diventeremo delle merde anche noi.
3: No, noi siamo delle merde, esatto. E che ce ne approfitteremo ancora di più.
0: Tu, non io.
3: Non siamo persone oneste. Allora, non so che cosa vi abbia fatto pensare in questi 28 anni di programma che noi siamo delle persone oneste.
0: Ma che, scusa,
3: noi
0: parla
3: non
0: per
3: siamo
0: te.
3: Delle persone
0: no, ma parla
3: oneste.
0: Per... Tu
3: noi
0: non sei
3: siamo
0: una persona
3: i peggiori
0: onesta.
3: Grassatori, manigoldi, approfittatori ed egoisti del pianeta. Continuiamo a dirvelo e voi non ci credete. Oh, che simpatica battuta. Non è vero,
1: non siamo belle persone.
3: No, siamo.
0: Ma sei tu che sei una brutta persona.
4: Sei tu che sei così, merda.
3: Siamo tutti così davanti a 100 euro.
0: Tu. tu.
1: Avidi, tutti avidi.
0: Ma vaffanculo, va.
2: Sì, è una merda, vero? Guarda, merda, guarda, lui è proprio la classica puttana portinaia.
1: Io sono onesto.
2: Poi usa ma che
1: sono onesto quando dico che sono disonesto.
4: No, ti preso.
1: Cioè, ammettere la mia disonestà è un atto di onestà.
0: La tua, perché tu sei disonesto.
1: Tra tu e con gli altri, buffo.
0: Quella volta in cui siamo saliti io, Pippo e Wender dal grande capo, abbiamo detto: secondo noi Lucilla guadagna poco, siamo disposti a toglierci metà dello stipendio. Tu non sei venuto.
4: Tu non sei venuto. Non... Guarda.
0: Non lo sa, non te l'avevo ancora detto. Scusa.
1: La Mercellina ci sta salutando dal balcone. Io ero già salito proponendo di togliere metà dello stipendio tuo. Quindi lui era già informato. E dimmi che non ti penso.
4: Io personalmente godo della loro degenza.
3: Sì, indigenza. Degenza quando sei in ospedale, indigenza quando non arrivi alla fine.
4: Allora
3: del mese.
4: Godo della loro degenza e della loro indigenza.
1: Cioè, e diligenza.
4: A me fa particolarmente piacere vedere che faticano a prendere il caffè in corridoio.
3: Sì, vero.
0: Ma perché sei una merda?
4: Cioè,
0: così?
4: Quando Lucilla si fa il caffè con la macchinetta per risparmiare di
0: più. Ma se la, scusa, Lucilla, puoi entrare per favore? Vieni, perché anche tu sei piacere. Sulla chat dello zoo. Il messaggio che ha mandato Borbottoni l'altro giorno. Che è il classico messaggio che ogni tanto butta lì, perché si comporta male con tutti, no? Cioè, fa star male tutti e poi scrive: buonasera a tutti, scusate ancora per avervi dato un po' di lavoro in più. Domani rientro, anche se la voce non è top, ma fisicamente sono operativo.
5: Ma lo sai a memoria o lo stai leggendo?
0: No, sto leggendo. Okay. A domani, amici.
4: Per rompermi il cazzo, cercare la chat,
5: cercare
4: bilanciato proprio.
5: Dai, finisci, finisci. Perché
4: stiamo facendo la gag che godo che sei povera.
5: È bello,
0: perché?
3: Che peraltro è vero.
1: Che è vero.
0: Ma non è vero.
5: Che sono povera?
0: No, che sei povera, non che godiamo. Io non godo che tu sia.
1: Non è vero che è una gag.
5: Non ti interessa, ma ci sta. Ma è giusto, mica è un problema vostro che sono povera. Ma
1: infatti Lucilla, è un problema tuo.
5: Appunto.
0: Ma Lucilla ama sguazzare nella povertà.
5: Sì,
0: lo dice,
5: guarda,
0: proprio.
5: Figa, che mi bello, piace, mi ma fa. Sì.
4: Sai che cos'è? Io ti invidio per la tua dignità sociale.
1: Cioè, che proprio non ci vediamo benestante.
5: Comunque ho ancora i vestiti addosso, mi lavo ogni tanto.
0: Ma scusa, allora facciamo un appello, non l'abbiamo mai fatto in onda. Come si fa da miserabili? Ecco. Allora, tu hai una bellissima voce. Secondo me dovresti sfondare nel mondo del doppiaggio. Hai un amico che è Francesco Maggione, anche lui una merda che non ti porta.
5: Non è vero. Infatti non è vero perché già sta succedendo. Non ho combinato assolutamente un cazzo, però ci stiamo lavorando.
4: Maggioni dà una mano a tutti.
5: Maggioni,
0: allora adesso facciamo una prova. Adesso tu devi vendere con la tua bellissima voce professionale questa tazza con dentro i dollari che lascia ogni giorno Enrico Papi. Ok? E delle penne merdose che si infilano nel culo.
5: Quanti soldi ci sono dentro? Circa?
0: $11 per il momento. Ha pagato
4: in grado di venderla a 14.
5: Però io non, cioè, nel senso, devo fare la voce o la pubblicitaria? Perché
0: la pubblicità proprio voce istituzionale, quindi base spot, se possibile.
4: La devi inventare.
0: Vai.
5: Quanta sete hai? Aspetta, vediamo un attimo. Hai forse sete di denaro? Hai forse sete di penne infilate nel culo di Enrico Papi? Beh, noi abbiamo l'oggetto che fa per te, mio caro. La tazza merdosa di Enrico Papi.
0: Bellissima. Allora, signor Ferrero, mi scusi. Lei adesso ha sentito lo spot, no?
4: Dovrebbe fare una tazza di cioccolato di Enrico Papi.
5: Io vorrei diventare Gabriele Donolato, il nostro ex compare di lavoro.
1: Io ho visto The Wolf of Wall Street.
0: Cos'è
1: Wolf of Wall Street? È difficile. E ti dico come vendere la tazza, ascolta bene. Ok.
0: Base, un attimo.
1: Mi hanno regalato questa miscela arabica di questo caffè che è una roba incredibile. Ne vuoi una tazza, Marco?
0: No, grazie.
1: Tu, Paolo, ne vuoi una tazza?
4: Sì, grazie.
1: Non ho la tazza.
4: Ah, accidenti, se avessi una tazza lo assaggerei.
1: Ah, ma c'è questa, guarda. Vuoi acquistarla subito?
4: Me la vendi?
0: Vai.
1: No, me ci bevo il caffè, io vattene a fare.
4: Così la trattativa.
0: Signor Barilla, Franco Barilla, ha sentito che bella voce ha sta ragazza? Invece di usare sempre le stesse voci, eccetera. Lei deve contattare lucilla@vocebellissima.com.
5: Non ho questa mail, Marco.
0: Fa niente. Scriva lì e poi troviamo il modo.
5: Apro il dominio.
0: Esatto, apriamo il dominio e la deve assumere per farla. Prova a dire Barilla. Dove c'è Barilla? No, dove c'è Barilla c'è casa. Vai, prova.
5: Dove c'è Barilla c'è casa.
0: Sega subito.
5: Forse non è il target.
1: Inizi con i ditalini rigati.
3: con faccia, cioè corrisponde
5: sì,
3: alla voce.
5: Sì.
0: E anche i pan di stelle che sono
4: comunque
0: i biscotti.
4: Comunque ti è rimasto un sacco di tempo di notte, invece di dormire vai a lavorare, cazzo.
5: A me?
4: Sì.
5: Sì, sì, ma infatti.
4: Cioè, due lavori sono di
6: Lucilla, ti prendono in giro?
5: Dici?
6: Quando questi qua dietro, Paolo e Fabio, avevano la tua età, andavano in giro con la panda bianca.
5: Ma io manco ce l'ho la panda bianca.
6: Fanno i fighi adesso perché sono arrivati, ma arriverai anche tu.
4: Non sei mai arrivati da nessuna parte.
6: Tu stai sempre vicino a me.
5: Sì, certo.
0: Tu stai zitto, Wender. Che... Trovami un altro amico che ti obbliga a indebitarti per avere la macchina bella. Dai, su. Trovamelo. Trovamelo.
6: Tu sei un vero amico su questa
0: cosa. Allora,
6: ma era anche il contrario, perché cioè compravo io, arrivavi te il giorno dopo.
0: No, insieme. Io te insieme. Sempre insieme.
5: Quanto siete
6: poi scorsi. Arrivava Gibba e la scorcava tre anni. Ma va benissimo così. Va benissimo così.
0: Dai, giochiamo. Abbiamo in linea Federico da Aosta.

0: Buongiorno Federico, benvenuto nello zoo.
1: Ciao ragazzi,
0: buon venerdì.
1: Credo di essere il primo concorrente da Aosta, ragazzi.
2: Sì, sì.
3: Ah, quindi esiste Aosta?
0: Sì, esiste, bellissimo.
1: Io sono di Torino, però sono venuto qua, incredibile. Non so.
0: Beh, giustamente, Aosta, giustamente, beh, è un posto bellissimo.
3: Ma a fare cosa Aosta? A fissare l'ombra che si avvicina alle 3 del pomeriggio?
1: Io, ragazzi, non, incredibilmente non sono un pastore, ma sono un fotografo di matrimonio.
3: Sono in 12 ad Aosta.
0: E ne, e ne fanno tanti lì ad Aosta? Cioè, hai tanto lavoro?
1: Ad Aosta, più o meno, insomma,
2: allora,
1: giriamo molto.
2: Che
1: siamo,
2: ci sei andato?
1: Siamo sempre in giro.
2: No, cosa? Perché ci sei andato? Cioè,
3: tassazione.
2: Non ha senso.
1: Ci sono andato perché lavoro anche per un ristorante qua. Insomma, sempre faccio i contenuti, ovviamente. Sempre come fotografo. Sì,
0: grande.
1: Sì. Però perché mi piace la tranquillità, sinceramente.
3: Oh, però, sai che questa...
1: me la sciallo.
0: Beh, ma sei uno, fai snowboard, sci, robe varie?
1: Beh, sci a bomba, ragazzi. Ah, ovviamente.
3: Ma scusa, è il soggetto ideale per un'algomircata professionale. Dai, cazzo.
0: Sì, dai, dai, un po' che non lo facciamo. Bravo, Paolo.
3: Ma no,
0: dai,
3: scusa,
0: dai.
3: Ragazzi, è una persona entusiasta.
1: Questo allora, business lo faccio anche con la mia ragazza, così ci permettete di mangiare le proteine. Grazie mille.
4: Ma fra due anni, tanto con l'intelligenza artificiale, il mondo della fotografia
0: sei
4: è morto.
0: Zitto, ma non rompere i coglioni, negativo
1: ragazzi,
0: man.
1: Un occhio esperto lo vede subito. Lo vede
0: dai,
1: subito,
0: allora, Federico, dacci il tuo indirizzo Instagram che ti algomirchiamo.
1: Better.memories. Siamo io e la mia ragazza Francesca.
2: Better?
0: Com'è?
1: Better.memories.
0: Better.memories.
2: Wedding events, photos and film.
1: Esatto. Se qualcuno fa la pazzia di sposarsi, chiamate noi, vi mettiamo.
0: Oh, chi è quel fighino lì con i capelli rossi? Porca troia, chi è?
1: Ma dov'è? Sono modelli, ragazzi. Modelli e clienti.
0: Gran fighino.
4: Ti scazza se ci provo?
0: Ma che bravo.
1: È francese, ragazzi. Se sapete la lingua,
4: io so baciare in quel modo.
2: Io sono io a tradurre.
0: Sono multilinguistico, come cazzo si dice? Multilingua, non lo so, uso bene la lingua quando leggo la figa.
3: Ma senti, ma fai fotografie anche negli incontri di persone disagiate?
1: Gli incontri?
3: No, perché stiamo organizzando questo incontro di wrestling per persone disagiate per la pagnotta. Cioè tu verresti.
1: Ah, certo, ragazzi, noi fotografiamo di tutto.
0: Allora, scusa, però aiutiamolo bene. Better B-E-T-T-E-R punto memories.
1: Esatto,
0: wedding
1: ragazzi.
0: Events, photos and films, Francesca e Federico. Che belli.
1: Esatto,
0: sono, che
1: abbiamo iniziato da meno di un anno, quindi ci date
4: Che sei illuso ancora.
0: Dai, mettete il like, non fate le merde, diamogli una mano. Dai, che
3: c'è,
0: stai arrivando a mille.
3: C'è anche della fica, dai.
0: C'è anche la fica,
1: grazie,
0: sì, c'è la fica.
1: Ragazzi.
0: Ma la prima foto siete tu e la tua compagna? Siete voi due nella prima foto? Quella...
1: Esatto, sì.
0: Beh, ragazzi,
2: che carini, dai, che cuccioli.
3: Che meraviglia.
4: Sarà veramente un grande dispiacere.
3: Me contro te che non adorano Satana.
4: Sì. Me contro tutti.
1: Ma cosa ne sai? Guarda che qua da Aosta.
3: È vero, sei del triangolo.
0: Sabba.
3: È vero che è il triangolo.
0: Allora, attenzione, giochiamo. Better.memories. Better.memories. Dai, mettete un like.
1: Grazie,
0: sta crescendo. Sei oltre i 1000 adesso. Andiamo, giochiamo. Vai, vediamo se vince anche l'orologio.
2: Non mi ricordo come ti chiami, Marco.
0: No, Federico.
2: Federico, infatti, quello che ho detto. Per vincere l'orologio Fumagazzi devi indovinare di che cosa stiamo parlando. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi e sei fuori. Iniziamo. Scegli tra gnam gnam e slurp slurp.
1: Slurp slurp.
2: No, è gnam gnam. Gnam.
4: Era ovvio, gnam. No?
2: Attenzione. La paghi e ti soddisfa o la dà per amore?
1: La paghi e ti soddisfa.
2: Esatto. Quindi gnam gnam e la paghi e ti soddisfa. Andiamo avanti. Scegli tra vacca o suora?
1: Vacca.
2: Vacca, esatto, corretto. Gnam gnam, la paghi e ti soddisfa, vacca. Adesso scegli tra in Svizzera ne è pieno o caparezza vaffanculo.
1: In Svizzera ne è pieno.
2: Esatto, corretto. L'ultima scelta è: nei suoi buchi ci metti la lingua o ci parcheggi la bici?
1: Ci parcheggi la bici?
2: No, era l'altra. Ti rileggo i tuoi indizi, mi raccomando, concentrati. Vai. Gnam gnam, la paghi e ti soddisfa, vacca, in Svizzera ne è pieno, nei suoi buchi ci metti la lingua. Hai 20 secondi, Federico, vai.
4: È difficile oggi,
2: È un po' difficile, però se ti concentri la puoi prendere.
1: avanti.
2: Te li ripeto? Gnam gnam, la paghi e ti soddisfa. Vacca, in Svizzera ne è pieno, nei suoi buchi ci metti la lingua.
0: Troie, cazzo! Dai. No, nemmeno io.
1: Il formaggio, quello con i buchi, lei.
2: Esatto, bravo!
0: Davvero, ragazzi! Che si chiama?
2: Sì, è l'Emmental, giusto! La gruviera, è giusto!
4: Giusto!
2: No, sei bravissimo!
0: La paghi ti soddisfa, cioè perché la paghi
2: perché la compri e poi sei soddisfatto.
1: È il potere di essere di Torino, Lucia.
2: Vacca, perché è fatta
0: questo non sono di Aosta. Ti abbiamo fatto il marchettone, adesso ti porti a casa anche l'orologio Fumagazzi. Oh, e pirla,
1: bastardo, ti fai fumagazzi.it,
3: ti meriti il meglio. Ma l'hai scaricato Zotify invece di fare lo scemo?
1: Assolutamente sì.
3: Sei abbonato?
1: Cosa?
3: C'è l'abbonamento?
1: Ovvio, ragazzi.
3: Bravo! È un mio amico lui, scrivimi in privato, ti rispondo.
0: Sei dentro il cerchio della fiducia. Ciao Federico!

0: Uno ha scritto: io avrei detto la figa, effettivamente. Miam miam.
1: Era un po'...
0: La paghi e ti soddisfa. Vacca, in Svizzera ce ne sono tante. Poteva essere il foglione.
1: Era un po' fuorviante.
2: Un po' come quella di ieri che ha chiuso col botto.
1: Però vedi, lui è stato bravo e non ha detto Hitler.
3: Pensa se diceva Hitler anche
1: oggi. Faceva riderissimo. Io e Maggioni ci abbiamo sperato, ma
0: Hitler.
2: Sono morto io.
1: Nei suoi buchi ci metti la lingua.
3: La paghi e ti soddisfa.
1: Ma
0: che ne sai? Magari era un puttanone.
1: Infatti, vacca.
3: Però potrebbe essere la parola magica che fa vincere sempre. Password di tutto.
0: Adolf Hitler vinci.
1: Sai che al Fumagazzi dovremmo intervallare un abbonamento Zotify, secondo me, come premio.
0: Hai ragione, sì, mi piace come idea, dai.
3: Sì, ne andremo a discutere con l'azienda. Allora.
1: D'accordo.
3: Di qua l'azienda. No, l'azienda questa.
2: Ah, sopra. Ci sentiamo allora.
3: Ci sentiamo allora.
4: Te chiamo io?
0: Comunque Paolo incassa robe.
3: Io no, una società, le società.
4: Io ieri ho fatto fattura.
0: Ah, posso bravo, dire?
3: Sì, l'abbiamo chiesto anche a tua moglie. Però non ha mandato i tuoi dati, ha dato quelli della tua
0: società. È quello che volevo chiederti. Tu hai capito il giro, no?
3: Sì,
1: no,
3: ma io mi sono opposto, Marco, sappi.
0: Tu devi prima parlare con me,
3: ma
0: poi dopo.
3: Ma io mi sono opposto, Marco, mi sono opposto.
0: Grazie amico, ti stimo.
3: Ciao.
0: Senti Lucilla, di cosa parla oggi il Doku Zoo?
1: Oggi...
0: Delle società nascoste di mia moglie.
1: Sì, esatto, e di quelle di Paolo. No, oggi Doku Zoo racconta l'origine di una band che ha compiuto recentemente 50 anni. Quindi, insomma, questa è la loro storia.
0: Non mi, non mi dire che c'è di mezzo Bonovox che mi sta sul cazzo.
1: No,
0: no,
1: assolutamente.
0: Oh, ok, ok, va bene.
2: Numero uno.
0: Andiamo, vai, dai.
5: Doku Zoo. Storie incredibili che appartengono a pochi. Nel 2026 si sono festeggiati diversi cinquantesimi anniversari. Apple è nata il 1 aprile del 76. Hotel California degli Eagles è uscita 50 anni fa. Rocky ha compiuto 50 anni. Poi c'è una band che esattamente una settimana fa ha festeggiato i 50 anni dalla prima volta in cui i suoi componenti si sono incontrati. E oggi Doku Zoo vi racconta quella storia.

Sabato 25 settembre 1976, Artane, sobborgo a nord di Dublino. Larry è nervoso. Aspetta da un momento all'altro che suonino al campanello. Sua madre lo ha minacciato. Se quando rientrerà dalle sue commissioni alle 6 non troverà la cucina come l'ha lasciata quando è uscita, gli toglierà la paghetta per 2 mesi. Larry l'ha rassicurata, ma anche lui ha dei dubbi su cosa possano combinare in quella casa 5 adolescenti col sogno di diventare rockstar. Intanto lui ha già spostato la batteria dalla sua camera da letto alla cucina. Quando gli altri 4 arriveranno, capiranno come entrarci tutti. Gli altri 4 sono gli unici 4 che hanno risposto all'annuncio che Larry ha fisso qualche giorno prima nella bacheca della Mount Temple School, la sua scuola superiore. Batterista cerca musicisti per formare una band. Solo questo aveva scritto. I suoi, che lo avevano iscritto a un corso di pianoforte a soli 8 anni, lo avevano sempre supportato. Anche quando aveva espresso il desiderio di suonare le percussioni e sua sorella gli aveva regalato la prima batteria. Però, con una batteria da sola, ci fai poco se vuoi fare musica. Ecco che suona il campanello. Sono i fratelli Evans, Dick e David. Suonano entrambi la chitarra. Poi arriva Adam Clayton. Larry non pensava che il donnaiolo della scuola avrebbe mai risposto al suo annuncio. E invece eccolo, che varca la soglia di casa sua con la custodia del basso in mano. Un po' in ritardo si presenta anche Paul, un ragazzo bassino con un sacco di capelli, che dice di saper cantare. A questo punto ci sono tutti. Larry è un po' imbarazzato, cerca di sembrare più grande dei suoi 14 anni, per dissimulare il fatto di essere proprio il più piccolo lì dentro. Dopo aver chiacchierato un po' per conoscersi, i ragazzi prendono gli strumenti in mano e per rompere il ghiaccio si mettono a suonare. E cosa potrebbero conoscere a memoria 5 adolescenti che amano il rock nel 1976? Beh, questa ovviamente.

attesa non fatica ad arrivare e il pomeriggio trascorre in un lampo tra risate e accordi sgangherati. Quando la madre rientra alle 6, Larry le fa trovare tutto in ordine. D'altronde, sa che non può farla arrabbiare. Deve annunciarle che oggi è nata una nuova band, i Feedback, e che quella cucina diventerà la loro sala prove.

17 marzo 1977, Mount Temple School, Dublino. Nel cortile tutti gli studenti si sono radunati per il grande concerto organizzato per San Patrizio. Nessun professore osa dire niente sulla quantità di birra che sta circolando in quella scuola. A San Patrizio, in Irlanda, tutto è lecito. I feedback stanno per esibirsi. Hanno provato per mesi nella cucina della mamma di Larry e nel frattempo uno dei due fratelli Evans ha lasciato il gruppo. Ma non è stato un grosso problema, visto che due chitarre non erano necessarie. L'adrenalina è tanta e presto arriva il momento di salire sul palco. Paul, il cantante, ha rubato di nascosto a sua madre dei pantaloni in pelle rossa e un giubbottino in pelle nera, che gli stanno visibilmente piccoli, e ha un cespuglio di capelli che quasi gli copre gli occhi. Eppure, sembra figo a quella marea di ragazzini che aspettano il concerto. Presenta la band. Larry Mullen alla batteria, Adam Clayton al basso e alla chitarra The Edge. Avevano affibbiato a David quel soprannome per via della sua faccia spigolosa, ma a lui quel soprannome non piace e per ripicca decide di presentare a sua volta Paul, il cantante, con un soprannome che gli hanno dato alcuni amici e che lui detesta: Bono Vox. I feedback hanno un repertorio limitato, ma di cover di brani che in quel cortile conoscono tutti e sono pronti a farli saltare.

Il concerto inizia e finisce senza che i feedback si rendano conto di niente. La loro prima volta live li ha trasportati in un'altra dimensione, in un luogo magnifico dove vogliono tornare il prima possibile. I quattro ragazzi di Dublino continuano a studiare e suonare insieme. Cambiano nome in The Hype, ma poco convinti, colgono il suggerimento di un amico e durante un concerto in un pub di Dublino fanno votare un nuovo nome per alzata di mano. La preferenza del pubblico è chiara. Sarà un aereo spia americano abbattuto dall'Unione Sovietica a dare il nome al gruppo. Il Lockheed U2.

25 settembre 2026, Mount Temple School, Dublino. Sono passati 50 anni da quel sabato in cui 5 adolescenti invadevano la cucina della mamma di uno di loro per formare una band. Sul palco allestito nel cortile della scuola, l'adrenalina è la stessa della prima volta. Dopo mezzo secolo, gli U2 si sono ritrovati dove tutto è iniziato, per celebrare la loro carriera. Bono Vox ha presentato tutti, di nuovo, come la prima volta. Certo, i capelli si sono ingrigiti, qualcuno li ha persi del tutto. Le facce, prima sbarbate e dai lineamenti ancora a metà tra bambino e ragazzo, sono diventate adulte, sono comparse le rughe. E a guardarli in quel cortile non ci sono più i loro coetanei inconsapevoli di chi sarebbero diventati coi 4 ragazzi sul palco. Oggi ci sono adolescenti nascosti dietro a smartphone che immortalano il momento in cui gli U2 hanno suonato nella loro scuola, per poi buttare con noncuranza i video in qualche storia su Instagram. Ma chi è un po' più grande e vedrà quei video, noterà una cosa nei volti degli U2. La consapevolezza di avercela fatta, di essere riusciti a diventare delle rock star. E nonostante questo, essere grati ai luoghi e alle persone che hanno contribuito a renderli tali.

0: Sai cosa mi ha fatto pensare sto bellissimo Doku Zoo? Che negli anni in cui la musica era eccezionale, fatta veramente con gli strumenti, dove sono nati tutti i grandi talenti, non c'era la tecnologia. Quindi nessuno aveva il telefonino per riprendere, fare stories, eccetera. Certo. Ci sono pochi documenti, no? In merito alla nascita degli U2. Sì, però non è che si riprendevano come oggi nei due secondi, stories e robe varie.
1: Sì, dietro le quinte non esistono.
0: Oggi che abbiamo tutta la tecnologia per poterci riprendere in ogni istante e documentare qualsiasi roba, ci abbiamo Ernia, Sfera e Basta, cioè roba che onestamente non credo che rimanga nella storia della musica. Ecco.
2: Ernia sì, dai, anche Sfera e Basta no.
3: Anche Sfera.
0: Forse più Sfera che Ernia, dai. Sfera,
2: no, a me piace Ernia.
3: Dai, Sfera ha fatto dei record della Madonna. Questa.
2: Io lo conosco poco, Ernia mi piace.
0: Vabbè, ma comunque.
2: Cioè, non mi piace come gli U2.
3: La musica è generazionale. C'è da dire che se impegni tanta energia per tutto il contorno della pizza, il centro non c'è. Cioè, no, quello è il concetto.
0: Ma no, il discorso è: cioè, parli della storia dei Queen. Figa, la storia, ci hanno fatto un film. Non credo che faranno mai la storia di Ernia.
2: Sono passati 50 anni da quando hanno fondato i Queen.
0: Capito, ma se noi avessimo avessimo avuto la stessa tecnologia, allora tu oggi avresti un sacco di contenuti.
3: Avremmo passato più tempo a pettinarci che a suonare la chitarra, magari. Come i calciatori italiani passano più tempo dal parrucchiere e poco in campo
2: e dal tatuatore,
3: esatto, quello è il concetto.
2: E ad allenarsi
3: invece i ragazzi che arrivano dal resto del mondo, soprattutto il sud del mondo come l'Africa giocano senza le scarpe, crescono dei campioni alla Madonna
2: e si tatuano dopo,
3: esatto.
0: Ed è per questo

0: Penso che quando vai a vedere il Milan ti sembra di vedere l'Africa.
1: Senti
0: giusto?
1: Proprio lo sudore, le gazzelle. Che
0: ragazzi, dobbiamo portarvi al cinema. C'è un nuovo film che sta per uscire. Si chiama La Questione. Attenzione, vai Pipuzzo.
2: Un vecchio motel nella periferia di New York.
3: Frank, abbiamo un problema. Se non troviamo una soluzione, il rischio è quello di fallire.
2: Due agenti di polizia, intenti a risolvere la questione delicata.
4: John, non ti agitare, straporco di... Se non mantieni la calma, mi tocca farti un pompino con ingoio, come l'altra volta.
3: Ma Berlinguer, se dici così mi agito ancora di più. Quel pompino con ingoio non sono ancora riuscito a dimenticarlo.
0: Ma come?
3: Cazzo, adesso cosa faccio? Mi calmo o mi agito? Se mi agito, mi deve fare il pompino.
2: Una stanza buia.
4: Cos'hai borbottato, Frank? Stavi parlando di pompini. Non c'è tempo per il sesso orale. Se non sistemiamo sto cazzo di problema, qui va tutto a puttane.
2: Un terribile attacco di Alzheimer.
3: Hai detto puttane? Ma tu ti ricordi quella volta in cui siamo entrati in quel bordello per cercare di smascherare Don Borghini e il suo giro di droga? E come mentre camminavamo su quella melma di champagne, vomito e sperma, tanto sperma, hai beccato tua madre che si stava facendo lacerare la fregna da quattro brutti ceffi e hai scoperto quale fosse il suo vero lavoro.
4: Adesso basta! Non siamo qui per parlare del lavoro di mia madre o del pompino che ti ho fatto quella volta per calmarti. Dobbiamo risolvere la questione, altrimenti non ci saranno più puttane, né pompini.
3: Hai ragione. Ma senti un attimo, ma quale sarebbe sta questione così importante? A furia di parlare di pompini e puttane, mi sono dimenticato.
4: La questione importante è... sai che me lo sono dimenticato? Mannaggia la vecchiaia. Va bene, mettiamo via le pistole. Chi cazzo si ricorda qual era la questione importante? Maledetto Alzheimer.
3: Beh, visto che ormai siamo in questa stanza d'albergo, le luci sono spente e a malapena vedo il tuo muso nero, perché non ne approfittiamo per un bel pompinello?
4: Va bene. Tira fuori sto cazzo moscio che te lo succhio. Certo che sei un bastardo.
5: No, no.
4: Approfittare di un calo di memoria per fare una sbarrata è proprio da infame.
5: Sì.
4: Oh, bastardo, hai già sbarrato.
2: Tanti ricordi passati insieme. Un'occasione ghiotta.
4: Ehi, hey John, Frank, siete qui dentro?
0: Aia.
4: Ma che cazzo? Gli stai facendo un pompino? Posso buttarmi in mezzo? Come quella volta a Cincinnati con tuo padre?
2: La questione, al cinema.
5: No, bellissimo.
1: È bello questo.
0: Questi sono i danni che puoi fare quando hai la possibilità di clonare le tre voci più riconoscibili del mondo. Pannofino,
1: Panatta.
0: Morgan Freeman e Liam Neeson. No, Liam Neeson.
1: Non era Panatta l'altro?
0: No,
1: cazzo di trailer l'ho sentito io.
5: Panatta
1: 70. Cazzo di trailer l'ho sentito io.
5: Taylor Swift.
1: A me sembrava Panatta, Taylor Swift...
5: E Jennifer Ellis.
1: No, stavo dicendo dopo Gigio, ma oggi non è il caso.
0: No, oggi no.
5: Dopo, dai, che tanto.
0: Andiamo. Cazzo, lo aggiungiamo.
5: Silenzio.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
10: Yakult Plus, pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Sostituiscio.
14: Leo, si dice sostituiscilo.
13: Sostituiscio.
15: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
16: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
17: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
18: Shh, Ale Franz, venite!
19: Michel!
20: Cosa c'è?
21: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
19: Quindi?
20: Un amico segreto.
22: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
19: Ma lo presentiamo noi?
21: Eh certo, non lo sapevate?
20: Ale è svenuto.
21: Oh no!
20: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
21: Lascialo giù svenuto.
22: Ah. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
23: Oh, tutti uguali.
24: Chiama se hai bisogno.
23: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
25: E chiama uno.
23: Ma uno chi?
26: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
27: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
28: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
29: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: Io adoro i nostri ascoltatori. Uno scrive: dai Marco, un bel commento su sta canzone. Che te devo dire, che te devo dire. Uno ha scritto: Marco, io ho 50 anni, noi avevamo un gruppo e come noi in ogni garage c'era qualcuno che suonava. Avevo 18 anni, ho un solo video e poche foto di quel periodo. Non c'era modo, ero pure fidanzato. Fidanzato con Francesca Einaudi, ma dai!
1: Grazie, leggo sempre i suoi libri.
0: L'attrice, l'attrice. Ci ho fatto un film con lei che non è mai uscito, però.
1: Lei è contenta di questo, però.
0: Beh, immagino. Devo fare il suo fidanzato. Ho anche dovuto simulare una chiavata. E ce l'ho da qualche parte quel film, dovrei pubblicarlo su YouTube, vaffanculo.
1: Sì, te ne sarà molto grata, Marco.
0: Beh, era bellissimo. Si chiamava, aspetta, Sesso e altri inconvenienti, una roba del genere. Era carino, una bella storia. C'era anche, ma sei geloso, tu hai fatto film? No, allora cazzo vuoi? Scusa.
1: Ne ho fatto uno con te, ho fatto Pipi Room.
0: Ah, è vero, cazzo.
1: Di Jerry Calabria.
0: Beh, poi hai fatto te stesso in On
1: Air.
0: Ho fatto
1: me stesso in On Air, sì. Vabbè, ma quello,
0: Paolo ha fatto diverse robe, ha fatto anche un film con Maccio Capatonda, se non sbaglio.
1: È vero, sì, forse
2: ma
1: sì.
2: Ho fatto anche cose di cui vantarmi, sono mica solo di vergognarmi, dai.
0: Punto.
1: No,
0: scusa.
1: Noi, cioè, è una questione di volume, capito? Ah, no. Per quello.
0: Beh, hai fatto un film, non avevi mica fatto un film con Maccio dove eri in mezzo a un campo, adesso non mi ricordo.
2: Ah, tu stai parlando del primo di Maccio.
1: Hai fatto il cameo nel film di Maccio.
0: Sì,
2: il protagonista.
0: Quello di Scopone!
1: Quello lì, non mi ricordo come si chiamava.
0: Cos'è reality. Che avevi fatto?
2: Scopone! Ero quello del reality. Scopone!
0: Poi hai partecipato anche a un famoso reality show e ti sei inventato una malattia pur di abbandonarmi.
1: È quello dove sei arrivato quarto. Sei arrivato quarto, quinto.
0: No, ragazzi, allora se Paolo non avesse avuto quella disgrazia lì, arrivavamo in finale.
1: Certo,
0: insieme.
1: Eravamo già d'accordo con Cenci.
0: Come? Scusa, ma no.
1: Fagli le inquadrature belle.
0: Io
1: tifavo per lui.
0: Ma anch'io, io speravo vincesse lui, io speravo di essere eliminato, figuriamoci.
2: Ma io sono contento di quell'esperienza, mi ha cambiato tanto, sono molto felice di averla fatta.
0: Sì, sei diventato molto più bello, ma anche più antipatico. Non so per quale
2: motivo.
0: Eri molto
2: simpatico.
0: Ma
2: dai, amo.
0: Sì, amore.
2: Dai, aura. Amo.
0: Eri molto più simpatico. Ma cioè, non mettevi tutte ste robe di Gucci. Non c'era borsa di Chanel. È tardi, ho capito. Ma è un blocco che non ha senso.
2: Ma non è vero,
0: non ha senso.
2: C'è qualcosa che di grande fra di noi.
0: No, è una merda.
3: Per uno come Matt Danieli ha senso una scenetta.
0: Abdu la cacca. Questo è il titolo della scenetta.
3: Ma ci sono delle varianti oggi.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, sentiamo Abdu e la cacca. Si è staccato, eh.
4: E alla fine, qualcosa che nacque come un blocco frutto di un attimo di leggera follia prende posto stabile in un palinsesto di grandi intuizioni creative e notevoli sforzi produttivi.
0: Ma
4: questo posizionamento è un grande insulto a chi opera in questo programma e si sforza per portare innovazione e qualità.
1: È vero.
0: Sì.
4: Questa gag dai tratti preadolescenziali ormai è destinata a divenire emblema della sciattaggine vincente.
0: No.
4: E non vi nascondo il mio rammarico.
1: Sciatteria.
4: Cosa potrebbe mai accadere di così divertente o appassionante che ci faccia divertire o ci tenga incollati dal punto di vista narrativo in una gag dove due celebrolesi ripetono insistentemente Abdu Abdu e la cacca la cacca? Se vi piace sta merda, poi non lamentatevi di Lollobrigida.
0: Ah, sì.

0: Nera. Sigla bella. Sigla bella, amore.
1: Pronto?
2: Abdu. Abdu.
1: Pronto?
2: Abdu, cacca. La cacca, la cacca, Abdu.
1: Non si sente per niente.
2: Alla mano, Abdu. Abdu.
1: Ascolta, no. Non ti sente per niente.
2: Abdu, Abdu. La cacca. Abdu. Du, du.
1: Non ho capito niente, senti.
2: Abdu,
1: ma
2: Abdu. Niente.
1: Ma sei straniere?
2: Nulla. Abdu.
0: Ah, nulla, nuovo.
1: Da dormire c'è, sì.
2: Abdu, cacca. La cacca.
1: Sì, vieni, dai, vieni.
2: Manca la cacca.
1: Aspetta, vieni.
2: Abdu, da, da, da. Cacca, cacca.
1: Sta parlando, sì.
2: Abdu.
3: Oh, volevo vedere il volume se era
4: intelligente, arriva l'intelligenza.
2: Da, da, da, da.
3: Il volume è alto.
2: Da, da, da. Abdu.
0: Il tecnico. Pronto? Del suono.
2: Abdu. Abdu.
1: Ma di che vengono, di bene,
2: di. Abdu.
5: Vieni qui.
2: Abdu, Abdu, Abdu. La cacca.
1: Che c'è detto, ragazzi?
2: Ma no. La cacca.
1: Pronto.
2: Dada.
1: Pronto.
2: Abdu. Au.
1: Pronto.
2: Abdu, cacca, cacca.
1: Ma signore, io non ti capisco.
2: Andu danna na na na. Aurela. Aie!
0: Ma perché?
1: Io non ti sento, mi dispiace.
2: Merda!
4: No. Dopo
0: non si è capita.
6: Pronto?
2: Abdu.
6: Yeah.
2: Abdu.
6: Abdu.
2: Abdu. Abdu. Abdu. Cacca. Abdu. Abdu.
6: Ma va a cagare, va.
2: Abdu. Adiade. Adiade. Oh. Abdu.
0: Fischio.
2: Abdu. Abdu. Oh. La cacca, puttana!
0: No.
6: Ma vai a cagare!
2: Puttana!
6: No. Di merda!
2: Cacca,
6: che cazzo sei?
2: Cacca, Abdu, la cacca! Abdu!
6: Abdu, Abdu!
4: Abdu!
6: Cazzo che te frega!
2: Cacca, puttana!
4: Cacca, puttana!
0: C'è la giunta!
6: Scusi, chi è lei?
2: Scusi. Abdu! Abdu!
6: E chi è lei?
2: Abdu! Abdu!
6: Abdu, a chi è? Blu, blu, blu, blu, blu!
2: No, c***o!
6: Ah, sei handicappato! Chi è che parla?
2: Abdu! Abdu!
6: Abdu! E chi è Abdu?
2: Abdu, cacca, cacca, la cacca!
7: La cacca!
6: La... Ma va a cagare, va!
2: Puttana!
0: No, vabbè.
4: No,
0: no.
8: Ma ci rendiamo conto di cosa cazzo abbiamo appena sentito? Ma perché state ridendo? Non ha senso! Nulla di questa merda ha senso. Eppure eccovi lì a sbellicarvi per due uomini di mezza età che urlano come scimmie che si lanciano le feci ad ignari sottosviluppati al telefono. Però aspetta un attimo. Sai che a pensarci meglio, adesso che mi rimane in testa sta Abdu Abdu la cacca la cacca. Beh, cazzo, sai che alla fine sta merda poi non è malaccio.
4: Ma cosa? Ma chi?
9: Mica che sì.
10: Stupideira! Stupideira!
0: Voi avete dei problemi, ragazzi. Avete dei problemi seri.
2: Abdu!
0: Non possiamo andare in onda sta roba con due geni come me, Fabio. Non è possibile.
9: È Matt. Ragazzi, fa il giro.
0: Cioè, qua superiamo Matt, veramente.
2: Abdu.
9: Cacca.
0: È arrivato prima, apre la porta. Già sai che è una roba che non devi fare mai.
9: No,
0: apre la porta e ti fa. senti, ma l'aria condizionata mi sta facendo male. Ho detto apposta, apposta. Sai che io posso regolare solo nel suo ufficio. Gli sto lanciando un raggio di ghiaccio.
5: La grafite, cazzo.
0: Sì, sì. Cioè lui dentro ha le stalactiti, fuori un caldo della Madonna. Gli sto lanciando tutto il razzo ghiacciato. Mamma mia.
5: Cioè i capezzoli di diamante, cazzo.
0: Me la pagherete questa.
9: Ma no, gli ho scritto, Marco, gli ho scritto, ho detto guarda che Marco ha detto che stai spaccando in diretta.
5: Ma non è vero.
9: Continua così.
5: Ti vuole ogni giorno in apertura.
9: Gliel'ho scritto, lui tutto, ah davvero? Ciao. Sì,
7: sì, sì. Ciao Marco.
5: Si sta facendo la foto con il tuo corpo, Marco.
0: Porca troia. No.
9: Dai che ti fai un bel weekend con
7: buon
9: lui.
7: Weekend, buon weekend.
0: Ho bisogno di un'ancora nuova.
2: Abdu,
0: cacca. Eccolo lì ancora, mamma mia. Tutto strabico. Che brutto che è. Buon weekend a tutti, grazie ovviamente a Pippo Palmieri, Wender, grazie a Fabio Lisei, Paolo Nois,
5: Marco Mazzoli.
0: Ci sentiamo lunedì dalle 2 alle 4. Ciao ragazzi, ciao. Abdu, cacca, cacca. Puttana! Ha funzionato.
7: Buon weekend, ciao.
0: Ciao, ciao. Togliere la croppa di Papi.
11: Patroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Vieni da MD anche per la tua casa.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. 1, 2, 3, 4.
19: Sono un autodidatta.
20: Sei fantastico.
21: Perché lo tenete, mi chiedo io.
22: Musica!
23: Per me è super sì.
24: Anche per me?
25: Per me vale.
26: Anche per me?
27: È un sì al 100%.
28: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
29: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
30: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
31: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
32: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
33: Bollettino Deghiversario numero 2.
34: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
33: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
35: Verde, rosa, arancio.
36: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
35: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
36: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
35: Scegliamo anche domani, vero?
36: Fruttolo, scegliere fa crescere.
37: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
38: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
15: alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
0: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
0: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
1: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
2: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Da Arca Planet, convenienza nostra.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!

0: non entrare in quel loop.
1: Divina.
2: Ma dici che cazzo?
0: Te lo diciamo tra pochissimo.
3: Guarda la precisione. 2, 1.
0: Le
3: sono
0: 16.
3: Le 16. Ah, che soddisfazione.
4: Ladies and gentlemen, from the Radio 105.
0: Lodo, fammi una quinta superiore sull'armonia, grazie.
3: Sì. Music and cars.

0: Weekend Cars. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Le ore 16 spaccate, buon venerdì 2 ottobre, l'avranno già ricordato tutti, ma anche noi facciamo tanti auguri a tutti i nonni, i nostri angeli custodi.
1: Esatto, ciao nonnini, che non ci sono più nel mio caso, però sì. Insomma.
0: A me è rimasta una, oggi l'ho chiamata per salutarla, per farle gli auguri, e... non mi ha voluto, è finita malissimo.
1: No, non si dovrebbe ridere, scusate,
0: poverina.
1: Scusate.
0: No, è che poverina ultimamente sta un po' svalvolando, perché giustamente c'ha la sua età. Non credo neanche mi abbia ben bene riconosciuta, ma poi a un certo punto mi ha direttamente passato la sua badante.
1: Sì?
0: Detto, parla con lei. Detto, ma no, ma io, scusa Daniela, me la puoi ripassare che ci voglio parlare?
1: E lei?
0: Non vuole! Scappava.
2: E lei ha risposto.
3: Ma che cazzo?
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto,
1: cioè,
0: esatto.
1: Sicuramente l'ha pensato. Nella mia testa l'avrà pensato, no?
0: Povera nonnina.
3: È un call center.
1: E quindi, sì, però insomma, salutiamo tutti quelli che i nonni ce l'hanno e sono una grandissima, veramente risorsa i nonni, importantissima.
0: Sì, sì.
1: Non solo, ma anche della memoria storica del nostro paese, visto che tra l'altro giovani ce ne sono sempre meno e saremo sempre più nonni. E come vedete anche io ho già cominciato a invecchiare cerebralmente molto velocemente.
0: Ma sai che in Italia ci sono oltre 12 milioni di nonni?
1: Adesso.
0: Adesso?
1: Fra 10 anni ce ne saranno 80.
0: Esatto.
1: Perché siamo tutti nonni.
0: Esatto, esatto.
1: Va bene, va bene.
0: Beh, così, dato che ci aiuta a capire quanto questa figura sia così presente nella vita quotidiana delle famiglie, ma anche perché una volta appunto c'era questo concetto del villaggio, no? Dei bambini tirati su
1: dai nonni.
0: Dalle famiglie degli altri, di questa condivisione che era molto bella.
1: A un certo punto a me hanno tolto dalla custodia dei nonni perché mi stavano facendo troppo male.
0: Ah sì?
1: Sì, soprattutto la nonna materna. Sì, sì, sì, mi portava sulla cattivissima strada.
0: In che senso?
1: Mi portava sempre in chiesa. E quindi volevo, a un certo punto nella mia...
0: E quella è la cattivissima strada.
1: Sì,
0: okay.
1: Perché stavo... Cioè, a un certo punto ho avuto anche... E Pivati lo sa, perché io sono comunque molto legato ai temi religiosi. Cioè, mi piacciono comunque.
0: Sì.
1: Ho pensato di diventare prete.
0: Ma dai!
1: Intorno agli 11-12 anni.
0: Ok.
1: Perché c'era un prete da cui andavamo con la mia nonna, che era il, diciamo, il responsabile della radio dell'arcidiocesi di Palermo.
0: Vedi che la radio comunque c'era,
1: sì,
0: sempre.
1: Quindi ero attratto dalla radio e siccome il prete
0: hai
1: era
0: capito
1: anche
0: male,
1: un figo, magari divento prete e faccio
0: così
1: la radio.
0: Faccio la radio.
1: Esatto,
0: giusto,
1: esatto,
0: ci sta,
1: esatto.
0: Ci sta, ci sta.
1: Capito? Mio padre ha detto, portalo subito via da tua madre. Così. Va bene.
0: Chiamate un esorcista.
1: Esatto.
0: Va bene, ciao al nostro Pivaz, buongiorno.
2: Buongiorno e mi unisco al saluto a tutti i nonni.
0: Bravo.
2: Buongiorno. Siete dei grandi.
1: Tu ce li hai i nonni? No.
2: Purtroppo
1: no.
2: No,
1: tutti no, ok.
0: La zia oggi non c'è?
1: No. Però la
0: però
1: zia
0: la
1: ha dei nonni?
2: La zia ha sempre detto, nonni e denti mai avuti.
1: Non è vero.
0: Non
1: zia,
0: è vero.
1: Non è vero, zia. Tu che ci stai ascoltando dall'Esselunga.
0: Esatto, esatto.
1: Rispondici.
0: Salutiamo anche la nostra Pinnetta dalla Sardegna. Chissà se in Sardegna si va ancora sicuro. Si fa ancora caldo a Milano.
2: Sì, fa caldo.
1: Ragazzi, oggi in Sardegna
0: mare,
1: 29
0: dai.
1: Gradi. Non voglio anticipare,
0: certo,
1: quello che arriverà tra pochissimo con l'altissimo,
0: infatti.
1: Giuliacci. Però,
0: l'altissimo.
1: L'altissimo. Però credo che di aver letto che le massime sono ancora intorno ai 29, esatto. Quindi.
0: Io ogni giorno apro l'app del meteo nella speranza di vedere il calo drastico.
1: No,
0: non arriva,
1: non arriva.
0: Ragazzi, c'è, cioè, ancora tutta la prossima settimana. Ma di poco poco, forse si abbassa un po', ma comunque
1: la
0: un
1: sera
0: ottobre...
1: fa freschino un
0: la
1: pochino.
0: Sera sì, la sera sì. Adesso siamo in quella fase in cui vai a dormire col lenzuolo, ma la mattina brividino, vorresti avere una coperta.
1: Io e Pivati abbiamo già messo la trapunta, così, giusto,
0: ma
1: perché
0: come
1: siamo...
0: la trapunta, ma raga,
1: Lodovica, tu
0: ma
1: hai 36 anni,
0: ma io ancora le zanzare in camera.
1: Noi ne abbiamo 42.
2: E
1: anche noi, certo.
0: Quindi è un discorso di circolazione, dici tu.
1: Esatto, io porto le calze 100 denari.
2: No, tu 30.
0: Che bella immagine.
1: No, sì, è che sono Giuda.
2: Certo.
1: Bella, mamma mia.
0: Che bella immagine.
1: Bellissima.
0: Tu che dormi con le 100 denari.
1: Sì, sì, che mi comprimono nei punti giusti.
0: Ma è giusto, è giusto.
1: Beh, certo,
0: così,
1: ragazzi.
0: Così favoriamo, no?
1: La microcircolazione.
0: La microcircolazione.
1: Sì, sì. Bene, e poi non mi ristagna, legano le vene varicose, tutte quelle cose che alla mia età inizio ad avere, insomma, ad accusare.
0: Che belle cose.
1: Che bello,
0: ma
1: sì.
0: Sprizziamo di gioventù, ragazzi, veramente, veramente. Va bene. E a proposito di gioventù,
1: Uno.
0: Ne abbiamo solo uno.
1: Uno solo.
0: Ma non saprei.
2: Io intanto saluto la zia che so oggi ha una missione importante come mystery client.
0: Ah sì?
1: Sì?
0: L'hanno inviata in un altro supermercato?
2: Sì. Non posso dirlo, ma è una missione importante.
1: Comunque okay, la zia sui nonni desaparecida proprio.
2: Ma è in missione.
0: Ci ha solo scritto un buongiorno con 7000 o e basta.
1: Sì, e basta, vabbè.
0: Allora, come guidarti a questo nome? Non saprete che parte iniziare, un nome lungo.
1: Sì.
0: La parte finale assomiglia al nome del nostro amico qui presente.
2: Ano?
1: No, ma, scusa.
0: Ma allora
2: Rio?
0: Ario.
2: Ario.
0: Ok, tienimi Ario. Tienla
2: lì. Senza la D, mancava solo la D.
1: Esattamente.
0: Poi al centro c'è un famoso cantante, Francesco Re
2: De Gregori.
1: No, Francesco Re
2: Renga.
1: Renga.
0: E togli la A?
1: No, la A è quella di Ario.
0: Ah, ok, sì, sì, giusto, giusto.
2: Ma non ho capito niente.
0: Vabbè, Rengario.
1: Rengario. Che cosa ci può essere prima di Rengario? No, non è Rengario il santo.
0: No, non è Rengario. Che nome è Rengario?
1: No, vabbè, potrebbe esserci. Cioè.
0: E manca una piccola sillabina che... Beh.
1: Beh.
0: Beh.
1: Beh.
0: Beh.
1: Beh.
2: Beh. Berengario.
1: Ecco, bravo.
0: Mamma mia.
2: Mamma mia.
0: Che nome.
1: Vabbè. Berengario è l'unico santo di oggi.
0: Basta e avanza, direi.
1: Ma direi di sì. Ci ho fatto la puntata.
3: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Cosa so?

0: Si chiama così il disco nuovo, diciamo nuovo, di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya appunto, e questo
1: come le bacche. Le bacche di Goya.
0: Di Goya.
1: No?
0: Anche,
1: ma
0: no, non
1: le
0: so,
1: bacche,
0: le ha mai dipinte?
1: Le
0: Goya, le bacche, magari c'è un quadro famoso, le
1: non,
0: bacche di
1: lo
0: Goya. Esatto.
1: Vabbè.
0: Va bene, Lodo. Tutto bene, è venerdì, è il 2 ottobre, grazie al cielo è venerdì.
1: E dobbiamo fare un mea culpa, perché è vero, abbiamo ricordato il santo di oggi, Santo Berengario, ma abbiamo dato un po' per scontato che in realtà oggi sono i santi angeli custodi.
0: Ed è da lì
1: ed
0: che
1: è
0: nasce.
1: Da lì.
0: La festività dei nonni.
1: Esatto.
0: Che sono
1: esatto.
0: Gli angeli custodi un po' dei bimbi.
1: Esattamente. Andava fatta questa integrazione.
0: Giusto, giusto. Integriamo un'altra cosa come ogni venerdì, perché arriva il weekend. E quindi dall'alto, in questo momento appollaiato su un satellite,
1: su una nuvola?
0: Sì, a 100 km di altitudine, c'è l'altissimo, per questo, Andrea Giuliacci.
1: Ciao Andrea,
2: ciao,
1: ben ritrovato.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio.
2: Ho un po' di vertigini, quindi non mi vedo tanto bene appollaiato
0: sul satellite. Poi si respira bene, mi dicono. Aria pura.
1: Aria pura, a pieni polmoni.
0: Caspita. Allora,
2: va,
0: dai. Dai.
1: Vai.
2: Ma direi che tutto sommato l'aria non sarà male neanche qua giù. Perché il fine settimana nel complesso sarà bello, sarà gradevole. Ci sarà l'alta pressione, quindi tempo in gran parte soleggiato, a tratti magari qualche annuvolamento, qualche nuvola in cielo, pochissime le piogge, solo qualche breve piovasco possibile nelle ore centrali del giorno, soprattutto nella giornata di domani sabato sulle zone alpine, ma non guasteranno più di tanto la giornata neanche in montagna queste piogge. Per il resto, ripeto, tanto sole, temperature sempre al di sopra della norma, quindi temperature insolite per questo periodo dell'anno, temperature più da inizio settembre che da inizio ottobre, e quindi un po' di caldo nelle ore centrali del giorno, sì, però non è quel caldo intenso, particolarmente fastidioso di piena estate, quindi tutto sommato direi che esatto, va anche bene anche per fare le gite fuori porta, quindi direi che le notizie per il fine settimana sono decisamente buone, soprattutto per chi ha deciso insomma di fare la gita, di passare qualche ora all'aperto.
0: Ok, però la Comello giustamente si chiedeva tra di noi, fuori onda, prima o poi arriverà quest'autunno, arriverà un calo brusco delle temperature, cioè vogliamo le castagne.
1: Sì, esatto, in poche parole, ecco, cioè, la castagnata.
0: Quello è.
1: Possiamo continuare a posticiparla, Andrea?
2: Però per la castagnata forse ecco, un po' ancora c'è da attendere. È vero che un po' di fresco comunque per la prossima settimana è atteso. Attenzione, non il freddo, un po' di fresco inteso come temperature più adeguate al periodo, quindi temperature da inizio ottobre, quando soprattutto a partire da metà della prossima settimana.
0: Okay.
2: Perché?
0: Okay.
2: Perché il tempo rimarrà bello anche agli inizi della settimana, è probabile invece a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, un peggioramento del tempo, l'arrivo della pioggia su molte zone del paese e anche quindi un abbassamento delle temperature, ma un abbassamento delle temperature causato più dalle nuvole e dalle piogge che da un vero e proprio arrivo di correnti più fredde. E sì, arriverà aria più fresca, quindi temperature più idonee, più consone al periodo, ma non parlerei di freddo.
0: No.
2: Per le castagne forse attenderei ancora un po'.
0: Va bene, aspettiamo dicembre direttamente e via. È il Natale che faremo tutti ai tropici quest'anno.
1: Che va bello.
0: Bene. Va bene, Andrea Giuliacci, ricordiamo meteo.it, scaricate anche l'applicazione se volete magari andare nello specifico di qualche zona.
1: Dare uno sguardo veloce. Grazie Andrea Giuliacci, come sempre, come ogni venerdì.
0: Ciao Andrea.
2: Grazie, ciao, buon fine settimana a tutti.
0: Grazie.
1: Anche a te, ciao.
0: Grazie. Va bene, quindi sei
1: insoddisfatta?
0: No.
1: No, perché sono fan delle castagne.
0: Anche io.
1: Però
0: va bene.
1: Aspettiamo, Darione.
0: Per una bella meringata con i marron glacé sopra? Va bene, niente, io non dovrei, va bene. È nuovo questo disco.
1: Attenzione!
0: Video, guarda, manco a farlo apposta. Ieri, per chi si è perso la puntata, parlavamo di Medieval Revival.
1: Sì, vero.
0: Questo video di Troye Sivan è tutto ambientato come se fosse nel Trono di Spade.
1: Vedi
0: un po' medievale.
1: Alla moda, Troy.
0: Vedi?
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Sivan con Party. Io credo che il Signore degli Anelli sia costato di meno di questo sì. videoclip.
1: Sì, sì.
0: Ammappate, oh.
1: No, devo dire che c'è una ricerca, soprattutto a livello di ballerini. Vagamente così.
0: E di costumi, dai.
1: E di costumi.
0: E di coreografie.
1: Sì, no.
0: E di location.
1: No, io parlavo di coreografie quando parlavo di ballerini.
0: Ah,
1: cioè, c'è tutto
0: okay,
1: un discorso.
0: Quel, sì, sì.
1: Credo anche che abbiano pagato un po' di diritti alla signora Madonna per un pezzo per, che si chiama Music.
0: Per questo
1: giusto?
0: Campioncino giusto, che ha.
1: Esatto.
0: Ha prelevato.
1: Vabbè.
0: Bellissimo.
1: Allora,
0: beh,
1: cara Lodo,
0: beh, come ogni venerdì dopo il meteo, ragazzi, è il momento dello sfogo. Dello sfogo perché abbiamo avuto un'intera settimana per accumulare nervosi, rotture di scatole. Ma oggi stesso, cioè uno dice sono arrivata a fine settimana indenne, sana e salva, pronta per il weekend. No,
1: no.
0: Perché magari le rotture più grandi,
1: sì?
0: le lero sono successe oggi, capito?
1: Esatto, e per questo noi abbiamo la rubrica giusta.
0: Hey!
2: 105 Music and Cars presenta
3: Pesciano mai mannare
0: a le lero
4: porco
0: le lero
1: Allora,
0: le rotture, sì.
1: Mi piace però.
0: Anche un po' yodel.
1: Esatto, se volete brusaporcare yodellando, fate voi.
0: Pure, fatelo come volete, basta che brusaporcate al 342 41 15 105. Come?
1: Ecco, esatto, come così. Mandateci un bel messaggio, ci scrivete qual è il motivo dell'arrabbiatura, il motivo del fatto che magari avete dormito male stanotte perché qualcosa vi è rimasto qua. Ce lo scrivete, mi raccomando, nel messaggio bisogna usare la parola la parola d'ordine.
0: Quando non sai come uscirne, di
1: le lero. Brusa porco. Se invece volete utilizzare la vostra voce perché magari volete sfogarvi proprio urlando a pieni polmoni, potete usare lo stesso numero.
0: Esatto, sempre 342 41 15 105 mandandoci una nota vocale, non un podcast.
1: Le lero. Mi raccomando, la parola d'ordine è sempre quella.
0: Le lero.
1: No, brusa porco.
0: Ah.
1: Ecco, che screccioni.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
9: 1, 2, 3, 4!
10: Sono un autodidatta.
11: Sei fantastico.
12: Perché lo tenete, mi chiedo io?
9: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
13: Anche per me?
16: È un sì al 100%!
17: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.
7: e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
15: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.

0: nuovo 105 Selection, del resto è venerdì, quindi musica nuova, ma si cambia anche il giro della settimana che arriva. H.
1: R&B, Ring My Bell.
0: Allora, prima di aprire il brusaporco, volevo fare un enorme in bocca al lupo a Ricky.
1: A chi? A Ricky?
0: Ricky.
1: Ah,
0: sì,
1: Ricky!
0: Sì. Mi raccomando, Ricky. Poi facci sapere come va.
1: Ah, non vogliamo contestualizzare.
0: No, non dico niente, giusto. Visto che gli stanno tremando un po' le gambine.
1: Giusto.
0: Però facci sapere.
1: Sappi che ti pensiamo.
0: Tanto vai. Tanto, ma nel frattempo, amici, cominciamo a sfogarci.
1: Vai,
2: 105 Music and Cars presenta.
3: Che ci hanno mai mannato?
0: Dove?
4: Brucia porco.
0: Brutto questo.
1: Ah, un discaccio proprio.
0: Selected by Pivati.
1: Vai, iniziamo a scaldare.

0: chiusa porchissimo, domani potevo stare tranquillo a casa, invece no, il mio collega mi chiede il cambio. Brusa porchissimo, Achille da Parma!
1: Non ti preoccupare, Achille. Da Parma! Senti, senti, senti.
0: Guarda come fioccano.
1: Mamma mia.
0: Ce n'è una per ognuno, eh?
1: Brusaporco di un brusaporco. Questa è un po' pesante.
0: Un po' amara.
1: Ma perché questa vita non riesce a darmi un po' di felicità? Christian, tieni duro.
0: Vai, Christian! Brusaporco!
1: Sei schiantato! Cristian, la felicità arriva dove meno te l'aspetti.
2: No. Ma brusa porco di un brusa porco.
0: Ehi.
2: Domani è sabato, è l'unico giorno che riesco ad andare a Porcini e c'ho un mal di schiena che mi vorrei staccare la spina dorsale.
1: No.
2: Brusa porco.
0: Ma perché? Proprio domani.
1: Però questa è la canzone giusta per strapparti la spina dorsale e suonarla come una chitarra.
0: Beh, che immagine!

Questa è lunga. Brusa porco, se io sono un'impiegata amministrativa devo fare i conti, non devo fare da arbitro tra i dipendenti che cercano di cambiarsi connotati a vicenda e poi io finisco alle 12.30, non alle 4.

0: Rosa Parco.
1: Oggi mia mamma,
2: ecco, che grande,
1: è andata a fare il mercatino a Roiano
2: e pioveva.
1: È tornata presto a casa perché c'era tanta bora
3: e pareva
1: e rompeva gli stendini.
2: Almeno oggi non pioveva.
1: Ma Brusa Porco, Debora da Trieste.
3: Sfiga, oh.
2: Eh beh, ma la bora a Trieste è normale,
1: cioè. Però anche lì vai al mercato un giorno alla settimana e ti becchi o la pioggia o la bora o la neve.
2: Ma state a casa direttamente.
1: Ma devi andarci al mercato, Brusa Porco.
3: È un lavoro.
1: Debora, ti capiamo.
3: Ciao Debora.
1: Ciao. Dai un bacio alla mamma. I Brusa Porchi non sono ancora finiti.
3: Ah no.

Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: 105 Music & Calcio so presenta
1: che ci hanno mai mannato.
2: Dai,
3: Brucia un porco.
2: Oh yeah.
3: Brucia un porco.
4: Questa è la macchina del ma dove vai di Lodovica.
2: Sì, è lei.

0: Kickstart my heart.
1: Mia moglie convalescente perché si è rotta il femore, figlia e badante colpite da virus gastrointestinale.
2: Bene.
1: E quindi io, botta di ulcera clamorosa, ma brusa porco di un brusa porco, quando finisce? Marco!

0: Allora, complicatissimo sto brusaporco.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Allora, volo perso per Sassari la sera.
1: Sì.
0: Ok. Nuovo volo la mattina dopo.
1: Sì.
0: Addormentato in aeroporto. Telefono spento durante la notte. Sveglia non suonata.
1: No.
0: Volo perso la mattina.
1: Ma no!
0: Brusa porco. Juan da Sassari arrivato 48 ore dopo dalla data prevista. Ma chi sei, Martin?
1: A me sì, volevo chiedere. Hai Martin?

0: Brusa porco! A so Veneto, a me si è appena rotto il collettore di aspirazione della turbina della macchina, oh, madonna! Sì.
1: Stai buono.
0: E cosa ha speso 2000 euro? No. Papà che corre a casa dentro. Schia nastro, ciao Roberto da Padova.
2: Benissimo. Ciao Roberto.
1: Allora, dobbiamo tradurre per chi non è proprio avvezzo al Veneto.
2: Si è rotto qualcosa, ha speso un sacco di soldi.
1: Il collettore di aspirazione della macchina, giusto? Però aveva appena speso 2000 euro per rifare la tinteggiatura.
2: Ma stai veramente traducendo?
1: Sì, okay. Di casa. E quindi schia nastro.
2: Schia nastro. Schia soldi.
1: Soldi.

0: brusa porco. Siamo rimasti a piedi con il camper a 150 km da casa. Già questo mese due revisioni e due assicurazioni auto e pagamento divano e doccia nuova e tre appuntamenti dal dentista. Brusa porco. Così, è sempre Scheianastro.
1: Scheianastro.
2: Ciao a tutti, oggi è il mio compleanno.
0: Auguri.
2: Sono 47, brusa porco.
0: No.
2: Sto invecchiando.
0: No. Amico.
1: Ma sei nel fiore.
0: Se crede che... Mamma mia. Chiudo con questo.
1: Vai.
0: Brusa porco di un brusa porco. Ma quanto è pesante il traffico del venerdì.
1: E sto

0: i prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
1: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
0: Da non credere, è perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
1: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da 1 chilo a 1,29 euro.
0: E succede anche sulla spesa online.
2: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa!
4: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, 1 litro a 5,39 euro. Da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Ma dove va con quel veicolo?
9: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
8: Però, che design e che capienza.
9: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
8: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
10: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
11: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
16: 105
17: Che storia!
18: Radio 105.
19: Che storia!

0: Che chiude la prima ora.
1: Una
0: di
1: bella
0: oggi.
1: Storia quest'oggi. Tori Amos con Professional Widow.
0: Ma c'è una storia legata a questo disco, non so se lo sai. Perché
1: vai.
0: In realtà questa è del 1996. Ma il pezzo, esattamente come quella di ieri del Music and Stories,
1: sì,
0: di Everything But the Girl. Questo pezzo era uscito un anno prima. Tori Amos totalmente diverso, tra l'altro. Non sembra nemmeno questo.
1: Eh sì, molto lento, molto,
0: molto
1: più lento.
0: Molto lento, ipnotico. Perché Tori Amos poi
1: molto
0: a questo.
1: Molto suggestivo. Vabbè, lei è una specie di folletto. Letto
0: brava,
1: sulla terra, sì.
0: Un po' streghetta. Mm-hmm. E non se l'era praticamente.
1: Lato nessuno.
0: No, sì, nel senso, qualcuno sì, gli amanti di quel genere lì. Ma non ebbe il successo incredibile in tutto il mondo che ebbe con questa versione di Armand Van Helden.
1: Vedi,
0: poi in
1: bacchetta magica del
0: sì,
1: producer, del DJ, e voilà.
0: Tra l'altro, cambiandolo totalmente, tenendo soltanto questo loop.
1: Ah, capito? Vedi che storia.
2: Dice fare il mercatino?
0: No. Senti, sembra un po' la Marini. Va bene.
1: Divina. Com'è che facevo?
0: Divina. No.
1: Divina. Non mi ricordo.
0: Scusate, siamo entrati in un loop della Marini.
1: Scusate. Va bene. 105 Music and
0: Cars. Ripetiamo tutti insieme. Avere se ne stente mai.
1: Ma anche lero lero lero le. E sono le 17, ragazzi, dai.
0: Vai.
3: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: devo darvi una notizia.
1: Cioè?
0: Allora, noi abbiamo sempre detto che lei è Miley Cyrus.
1: Beh, perché nome e cognome, sì.
0: No.
1: No, non va più bene.
0: Non va più bene, lei si è molto arrabbiata. È come Anna Pepe che adesso è solo Anna. Adesso lei è solo Miley.
1: Va bene. No,
0: volevo dirvelo perché
1: magari la
0: incrociate per strada, non chiamatela Miley Cyrus. No.
1: Beh, se la chiami per strada non è che la chiami nome e cognome.
0: Ah no?
1: No.
0: Solo Cyrus la
1: chiama. Cyrus.
0: Solo Cyrus.
1: Oro Cyrus.
2: 105 Music and Cars presenta.
1: Lo
2: Dai! Sapevi che...
1: Che bello, che bello. Lo sapevi che è un momento che mi piace tanto.
0: Lo sapevo, eh.
1: Perché, lo sapevi?
0: Che.
1: Perché noi qua facciamo, sì, dell'intrattenimento e dell'umorismo, ma facciamo anche della cultura. Della cultura, ragazzi, da poter snocciolare a destra e a manca e fare i fighi. Mm-mm. Abbiamo un po' di primizie da raccontare.
0: Beh, che primizia, lodo.
1: No, beh, la prima fa molto ridere. Praticamente, lo sapevate che... Quando i peperoncini sono stati introdotti in Giappone nel XVI secolo, e c'ho sempre il momento del, di panico, ho sudato, e non venivano mangiati, ragazzi, venivano inseriti dentro i calzini per tenere le dita calde.
0: Tra l'altro,
1: comodo.
0: Sì, se poi ti ricordi come tenevano i giapponesi i piedini,
1: come
0: tutti fasciati, stretti. No?
1: Ah.
0: Ti ricordi, le geisha avevano questi piedi tutti fasciati, tutti strettissimi.
1: Però infilati dentro la ciabatta.
0: Dentro la ciabatta, esatto.
1: Di legno,
0: col peperoncino,
1: diciamo,
0: anche.
1: Quello zoccolino.
0: Che quello però è olandese.
1: Ma no, come si chiama? L'infradito quello di legno.
0: Sì.
1: E come si chiama?
0: La scarpa giapponese.
1: Sì, chiamiamolo zoccolino, per gli amici.
0: Sì, zoccolino, zoccolone.
1: Zoccolone.
0: No, nel senso proprio di uno zoccolo grande.
1: Grande zoccolo. Vabbè.
0: Ecco, va bene.
1: Bello, ma pensa che cioè, ma scusa, il peperoncino lì non ti dava un prurito, non ti toglievi il bendaggi che avevi i piedi come delle zampogne?
0: Però si usa, guarda che è una cosa che in effetti anche quando vai in montagna si mette nei guanti il peperoncino, perché tiene caldo.
1: Io mi metto i patch riscaldanti, non metto il peperoncino.
0: Perché tu sei moderna e sei del ventiduesimo secolo, trentesimo secolo.
1: Sedicesimo secolo.
0: Esatto.
1: Sì. Vai.
0: Allora, un altro lo sapevi che è questo. L'acqua calda si ghiaccia prima dell'acqua fredda.
1: Ma in che senso? Scusami.
0: Eh sì, succede questo perché l'acqua fredda contiene più gas disciolti. Quindi questo effetto dell'acqua calda che si ghiaccia prima è l'effetto Mpemba.
1: Mpemba. Non c'è un giocatore che si chiama un
0: quel,
1: po'
0: no,
1: così.
0: Quello è Mbappé. Che tra l'altro stasera non giocherà contro l'Italia.
1: Perché?
3: Perché già fanno 6-0. Esatto. Lui sarebbero 10-0.
0: No, perché si è fatto male nell'ultima partita di Nation League, credo, no?
3: Sì.
0: Ecco, madonna.
1: O come
0: secondo
1: dai,
0: eterosessuale.
1: Scusa, Dario, stai bene?
0: No, non sono io.
1: Io manco sapevo che giocava l'Italia.
0: Sì, stasera Francia-Italia. Tra l'altro in Francia, a Parigi.
1: A che ora? Che ora?
0: Alle 21, credo, no? Per la National League.
1: Oh, raga, gruppo d'ascolto?
0: Gruppone.
3: Aspettaci lì.
1: Allora, lo sapevate? Senti che furboni che siamo noi, gli esseri umani. L'apriscatole è stato inventato quasi 50 anni dopo l'invenzione della lattina.
0: E vi chiederete, scusate, come facevano?
1: Siamo rimasti lì a guardarle per 50 anni. Come facciamo a tirar fuori i fagioli?
3: No, gente che perdeva dita.
0: Sì, sì, no.
1: Denti, dita. No, in realtà si usava martello e scalpello per aprirli. Come faccio tutt'oggi io in cucina, perché non ho gli attrezzi.
0: Lo lanci sul muro.
1: Sì, sì.
0: Apri, lecca
1: in qualche modo si apre.
0: Allora, chiudiamo con questo.
1: Sì.
0: In Sri Lanka c'è una compagnia. Come si chiamano gli abitanti dello Sri Lanka?
3: Sri Lankesi.
0: No.
1: Sri Lankiani.
0: I cingalesi.
1: Ah, è vero, che scema.
3: Sono
0: loro. Sono loro.
1: È vero.
3: Effettivamente non c'è la Cingallia.
0: Vabbè, comunque in Sri Lanka c'è una compagnia che produce carta al 100% eco-friendly usando le feci degli elefanti.
1: Che gioia.
0: Dici, che carta di me.
1: Di merda.
3: Esatto. Quando leggi dici, bella cacata.
1: E quando sbagli a scrivere la butti nel water.
0: No, barrisce. Capito.
1: Madonna,
0: vabbè.
1: Vabbè, chiudiamola qua, va?
0: Grazie. Altre curiosità sul sito curiositadalmondo.it. Disco nuovo anche questo, Ugele Ghetta.

0: Hello. Spank.
1: Spank.
0: Che disco questo, ragazzi.
1: È stato molto carino a dedicarlo ad Hello Spank, il cartone degli anni 80 che tanto amiamo.
0: Quel tostapane di cane. Jimmy Bohorn è il nostro Thanks God It's Friday di questo venerdì 1979, quindi diciamo chiudeva quasi quella decade e in effetti dai suoni un po' si sentiva. E secondo me, vabbè, i puristi della musica di quegli anni lo ricorderanno sicuramente.
1: Lo riconoscono come il pezzo originario.
0: Esatto, sì. Però vediamo Lodo se tu questo te lo ricordi. Negli anni 90, primi anni 90. Vedi, 1990.
1: È del 90, mio sì. Anno di nascita. Vedi? Dubito che me lo ricorderò, sentiamo.
0: Double D con Danny, che era Danny Losito, il cantante che aveva campionato il pezzo. E questa fu una hit mondiale, si chiama Found Love.

0: found love. Yeah. Oh yeah.
1: Sai cosa mi fa impazzire di questo pezzo e in generale di quegli anni lì? Double D, sì, di cui appunto faceva parte Danilo Zito, produzione totalmente italiana, perché lui è,
2: ah,
1: è pugliese, assolutamente.
2: Ma dai!
1: E vendette, credo, 20 milioni di copie in tutto il mondo.
2: Ma uno
1: dei dischi. Sì, sì, sì.
3: Lui era Davide Domenella.
1: Domenella.
2: Ce ne sono di DJ italiani che hanno fatto.
1: Sì, lui cantante incredibile.
2: Strage
1: produttore
2: nel mondo. Sotto falsi nomi.
1: Bellissimo. Double D, appunto, che aveva campionato Jimmy Bohorn.
2: Comunque ti confermo, non me lo ricordo.
1: Non te lo ricordavi?
2: No, no.
1: Però bello, bello, bello.
2: Eh beh, una
1: speriamo di aver fatto cosa gradita, dai.
2: Ma sì, dai.
1: Aspetta che...
2: Spank.
1: Spank. Dai, tutti, tutti.
2: Spank.
1: Speck?
2: Ho fame, sì.
1: No, quest'ora no, no. Poi dopo il tè con i biscotti lo speck. Ammazzalo. Va bene, è il nostro venerdì, il venerdì di 105 Music in Cars, con la Lodo, con Darietto, con Antonio Pivati, che tra poco ve lo spiegheremo bene anche come partecipare, però si trasformerà.
2: Ah, è quel momento lì.
1: È quel momento
2: lì. È il momento della tamarria.
1: Esatto.
2: Ci siamo, ragazzi, preparatevi.
1: Lui si mette questo mascherone di cera e diventa Anthony D'Andrea.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Sostituiscio!
3: Leo, si dice sostituiscilo!
2: Sostituiscio!
4: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
14: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Arcaplanet, convenienza nostra.
16: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: www.fileni.it.
1: Radio 105, proud to be different.

0: scusate, ci siamo un po' estraniati durante questo disco bellissimo, io la lodo.
1: Sì, abbiamo... di cosa siamo arrivati a parlare?
0: Bah.
1: Siamo partiti dalle stelline Disney, dal passato così, un po' turbolento, sì, a cosa faremmo se fossimo milionari.
0: Esatto. Che voli pindarici, signori, music va bene, in cars.
2: Va bene.
0: E vedi? Cosa faremo se fossimo io? Ci cureremmo.
1: Sì, mi comprerei un ospedale.
0: Bene. Ma la senti la base?
1: La sento, amico mio. Vedi che baby steps siamo arrivati.
0: Eh sì, siamo arrivati alle porte del Caramella Club, quindi le porte del weekend.
1: Forza ragazzi!
0: Allora, 342 41 15 105 è il La Serpasser.
1: Basta sapere il numero?
0: Sì, quello.
1: Non c'è selezione all'ingresso.
0: Ma va.
1: No. Venite vestiti come volete, con chi volete. Scriveteci quanti siete, se volete quel tavolo piuttosto che quell'altro. Se c'è un'occasione speciale da festeggiare, mandateci vocali audio, fateci sentire che siete carichi per il weekend.
0: Esatto, tutto questo il Caramella Club. Tra l'altro, attenzione amici, per i fortunati che entreranno oggi al Caramella Club,
1: sì,
0: c'è un ritorno, una guest star che per noi insomma è un po' casa.
1: Attenzione.
0: Sì, perché noi abbiamo, a parte chiaramente me e te che facciamo un po' da animatori della serata, però quello che dà il via alle danze ufficialmente è sempre il nostro The Voice Zanotti.
1: Mamma mia.
0: Quindi signori, oggi
1: guarda,
0: non potrei
1: ho la pelle di pollo.
0: Ho visto.
1: Che serata.
0: Io capponato invece. Allora, 342 41 15 105 se volete fare i vocalist, ci mandate un messaggio vocale, altrimenti come ha detto la Lodo ci mandate un bel messaggio, ci dite chi siete, siamo pronti per fare festa al Caramella Club.

0: Eggs. Caramella Club.
1: Caramella Club.
2: Mi fai screcciare anche il respiro.
3: Tutto bene, Lodo.

0: per distribuirla.
1: Dai, Kivaz, mandami il mio vocale.
2: Ma vai a cagare.
3: No, vai!
0: No! Ma prima glieli chiediamo e poi li mandiamo a quel paese. Dai!
4: Attenzione, un tavolo per 1000 al caramella. 1000?
0: E dove li mettiamo?
4: Per i ragazzi dell'aperitivo.

0: Aldi.
1: La cultura al caramello.
2: Oh, Fabio
1: chiaro.
2: Zaffa.
1: Ospite questa sera anche al Caramella Club, Nicolò Torielli.
2: Sulle mani, Nick!
1: Attenzione, qui si cambia atmosfera, amici.
2: Fa parte il limone.
1: Sì, sì.
2: Roba da limone.
1: And a new millennium. Allora, che cosa? Questo era il signor Topaz. Beh, che salto indietro nel passato. Sulle mani.
3: Benvenuti al Caramella Club.
2: Ciao.
3: Oggi festeggiamo una nonna speciale. Nonna Benny.
2: Nonna
3: ormonata, nonna. Sei una bravissima nonna per Aria Luna. Yuhu, beviamo.
2: Ma chi è?
1: Ma sti drogati, li possiamo lasciare fuori?

0: festeggiare l'ottimo fatturato del 2026. Bravo Ale!
1: Ma non sei ancora chiuso il
0: l'anno. Striscia la carta!
1: Ale, comunque, io conosco personalmente lo

0: 2026, è un venerdì e faccio 40 anni. Facciamo il sold out ai Caramella!
1: Scusa, quando è che ha detto il 23 ottobre? Non ci siamo, siamo registrati.
2: Ma è vero!
3: Abbiamo un rogito a Lodi.

0: la devi entrare, un'ormonata ti devi spalmare.
1: Ma che è la crema?
0: Ma che cos'è la poesia?
1: Dai.
2: E questa sera con il Darietto e la Lodo di sicuro me la godo.
0: Godo.

0: dopo aver ricevuto la bella notizia di spendere 5.000 euro per un intervento chirurgico della moglie, andiamo in caramella tutti insieme a beverci un bel litrone di Ormonatella, così la giornata diventa più bella.
1: Bella!
2: Bene. Allora, aspetta.
1: 5.000 euro? Ma va là, che belle tettone che si farà! Vai!
2: Beh, se vuoi bella la mammella, viene il caramella.
1: La mammella!
2: Sto diventando un club strano.
1: C'è gente strana a quest'ora.
2: Vabbè, mettiamo anche la dark room e facciamo tutto a sto punto.
1: C'è chi cerca una monella al caramella. Gian da Torino, monellino.
2: Mazza che mina. Comunque siamo malpensanti, ragazzi. L'intervento era al braccio, cioè veramente.
1: Dai.
2: Sì, si è fatta mettere una tetta al braccio.

0: sei forte.
1: E sei fortissimo.
0: Dov'è Edoardo Mecca quando serve? Al Caramella c'è una bella pischella.
1: Chi è?
0: Di nome Comella.

0: Mine.
1: Mandy.
0: Minine.
1: Vive la Ginevra, non è male, ma il caramella ti fa ballare.
2: Un attimo. Che ci fa Ginevra?

0: vi fa venire la tremarella. Alessandro, ti prego, cioè veramente hai rovinato tutto.
1: Mi si è mosciato tutto.
0: Dai, Ale, dai, puoi fare di meglio, Ale, lo sappiamo.

0: mi sa che sono gli ultimi a entrare, Lodo.
1: No, no, ma c'è ancora posto.
0: Ma no, non lo vedi che sta albeggiando fuori? Siamo arrivati alle prime luci dell'alba.
1: È fatto tardi.
0: Allora, grazie mille a tutti voi per tutti i messaggi, per essere stati con noi anche in questo venerdì pomeriggio al Caramella Club. L'unico inimitabile nella seconda ora del venerdì di 105 Music and Cars.
1: Che sudate.
0: Grazie mille al DJ resident del Caramella, Anthony D'Andrea.
2: Bravo. Esci prima regione il Vicius.
0: Esatto.
1: Ti saluto.
3: Ciao, ti saluto.
0: Grazie Zanotti, grazie Lodo.
1: Grazie Dario.
0: Il Caramella torna settimana prossima.
1: Mua.
4: 105 Music and Cars.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: 105 Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Reggio Emilia e Parma per incidente. E per incidente c'è una coda anche verso Napoli, tra Bivio A1 fine Complanare Piacenza e Bivio A1 diramazione Fiorenzuola. Sulla A4 in direzione Trieste invece segnaliamo una coda tra Castagnato e Bivio con l'A21 Torino Brescia. Sulla A14 verso Bologna si viaggia in coda tra Vasto Nord e Lanciano per lavori. Ancora per lavori, code in direzione Taranto tra Pedaso e Grotta Mare. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, traffico bloccato a causa di un veicolo in avaria, incrocio San Giustino in direzione incrocio Viterbo Terni. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti con il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
6: Iperceramica.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
19: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
20: Lo so! Giorno, notte, sempre te penso.
18: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
21: Allaccio le cinture di sicurezza, baby.
18: Quasi vera, dal primo ottobre al cinema. Quasi
22: vera. Le mele di Marlene.
23: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
22: Mi fa innamorare.
24: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
25: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
24: E lo puoi vedere da qui. Ah, bell'affare.
25: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
24: Quello è sicuramente un brutto affare.
26: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
27: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99 euro.
28: Famila, con noi sei in famiglia.
29: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
30: C'è 105 Mi Casa.
29: 105 Mi Casa Live.
0: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
29: 105 Mi Casa Live.
0: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
1: C'è 105 Mi Casa.
29: Scopri come partecipare su 105.net.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Attenzione per gli amici del canale 66, in questo momento Lodovica Comello è stata agguantata da un fan. Ah no? No, che peccato, sembrava tutto vero.
1: Uff, ci avevo creduto per un secondo, era bellissimo.
0: Era bellissimo.
1: Vabbè. Invece?
0: Bene. Basic Connection, Háblame Luna, l'ultimo di questa settimana in realtà, ed è proprio l'ultimo perché è il disco che chiude anche lo spazio dedicato al Caramella Club, per cui ci stava un pezzo.
1: È stato molto bello.
0: Molto, molto, sì sì.
1: Darietto, cosa, come ti si prospetta questo weekend? Hai qualche programma, qualcosa?
2: Non devo fare niente.
1: No, come piace a te.
0: Come piace a me.
1: Puoi,
0: esatto,
1: fare il nonno sul divano.
0: Sì, stasera una cenetta tra amici.
1: Anch'io, sì.
0: Ruota della fortuna tra amici
1: e via,
0: che giochiamo tutti insieme. Poi alle 10 fuori dalle balle, che devo andare a dormire.
1: A tutta birra.
0: A tutta birra, esattamente. Tu invece, cara Lodo?
1: Anch'io cenetta tra amici e basta. Poi a Nana,
0: No, Paolino, non fare quei gesti. No, ha detto che...
1: Ho capito,
0: sì,
1: adesso.
0: Una cena latina,
1: ma,
0: ha detto.
1: Ma volesse Dio e...
0: Ma
1: niente, poi...
0: Ma smetti, vai, ti prego.
1: Ma no, non abbiamo grossi programmi, insomma, no. Anch'io spero di grattarmi.
0: Benissimo.
1: Ce n'è molto bisogno.
0: Una bella grattata a tutti. Allora, amici, un bel weekend per voi.
1: Disgrattamenti vari.
0: Ecco, grazie mille Antonio Pivati.
3: Ciao, vi saluto.
1: Ciao, no, Pivati. No.
0: Grazie mille, zia.
1: Grazie Pinnetta, grazie Dario,
0: grazie Lodo,
1: grazie Roma.
0: Torniamo lunedì alle 16, puntuali chiaramente se lo vorrete, qui su Radio 105 con
1: 105 Music and Cars. Buon weekend, ciao, ciao.
0: Paolino, Linda, Martin c'è? Martin c'è,
1: anche Martin. Martin c'è.

0: Radio 105, sono le 18 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: I Cantucci di Pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato in questi minuti il documento programmatico di bilancio. Il vice premier Tajani anticipa: decideremo per uno scostamento, credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. A Bruxelles dovremo presentare una serie di proposte. Per affrontare la crisi dei carburanti il G7 decide via libera a 100 milioni di barili dalle riserve di diesel e petrolio greggio. L'annuncio del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice in videoconferenza, soddisfatti gli Stati Uniti che avevano avanzato la richiesta. In Spagna il governo Sanchez, battuto dalle destre sul decreto casa, bocciano i due provvedimenti. In piazza la rabbia dei manifestanti che invocano lo sciopero generale. Si ipotizzano elezioni anticipate. Il premier socialista deciderà nel fine settimana se andare al voto già il 29 novembre. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, gli atti tornano alla procura. La decisione del giudice arriva dopo che mercoledì il procuratore capo Lovoi ha formalizzato la revoca della richiesta di archiviazione. Il legale della parte civile chiede che la vicenda sia definita in tempi brevi. Sempre meno medici in Italia. In un anno ci sono state più dimissioni che pensionamenti. L'allarme del sindacato Assomed. I professionisti che si sono licenziati sono aumentati del 150% rispetto al 2024. Le cause: turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, aggressioni nei reparti. Calcio attesa per Francia e Italia, terza sfida di Nations League. Gli azzurri in campo dalle 20:45 in cerca di conferme dopo la vittoria contro la Turchia. Ascoltiamo il CT Mancini.
5: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere. Sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose.
4: Il caso CR7 e il Portogallo, la federazione fissa un incontro per ricucire lo strappo con Cristiano Ronaldo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: Allora, al momento il socio non c'è.
1: Ah, infatti stavo per fare l'appello, perché no, mi sembrava mancasse una voce.
0: Sì. Prova a dire Martin, fai l'appello.
1: Martin.
0: Presente.
1: Ah, ok, allora c'è.
0: Treno, scioperi,
1: arrivo in ritardo. Quindi allora, arriva.
0: Dovrebbe essere in tragitto, diciamo così, però appunto essendoci stati dei gravi scioperi oggi, è questione di minuti, dovrebbe arrivare. Arriverà?
1: Ma tutte le cose belle si fanno attendere.
0: Certamente, tranne lui, perché veramente proprio di bello ormai.
1: Patatino. No,
2: Paolino, ma che cattiveria.
0: Allora, dobbiamo essere onesti, Martin non è bello.
1: Però piace.
0: È arrivato?
1: È arrivato, aspetta, ecco. fare il rullo dei tamburi.
0: Come è andato il viaggio, socio? Com'è
3: allora,
0: bello?
3: Vorrei
1: metti la capocchia.
3: Specificare una cosa.
0: Sì.
3: Non sono in ritardo.
0: No.
3: Non sono stato invitato.
0: Ah, giù, c'ha ragione.
3: Chiedo umilmente. Funziona per la sindaca di Genova, funziona anche per me.
0: Chiedo.
3: Non mica capito.
0: Chiedo umilmente
3: perdono. Due pesi, due misure.
0: Ti ho giustificato oggi,
1: Non ci abbiamo mai sacrato.
3: Immagino.
0: Nonostante tutto, ti ho giustificato.
1: Io ho detto le cose belle si fanno aspettare.
0: E
3: infatti io ti aspetto da 4 anni.
0: E io ho detto invece Martin proprio di bello non ha niente. Però vabbè, fa niente, dai.
3: Va bene così, così almeno sento quello che dici.
0: Bravo. Pronti per cominciare, salutando ovviamente Dario Spade e Lodovica Comello che ci hanno anticipato con Music in Cars. Socio,
3: sì.
0: Prima di cominciare volevo farti vedere una cosa.
3: Fammi vedere
0: allora,
3: una cosa.
0: Quando oggi ho parlato un po' con Linda, io l'ho già detto più di una volta, lei è come se non lo so, o non ci conosce.
3: Sì.
0: È come quando i VIP vanno a raccontare i segreti a Fabrizio Corona. Tu sai che Linda
3: non devi dire niente a Paolino.
0: Sai che Linda non sa contare con le mani fino a 5?
3: In che senso?
0: Aspetta.
1: 1, 2 3, 5, 4. Non mi si alza l'anulare.
0: Non le si alza l'anulare.
1: Ma tutte e due le mani. Quindi
0: allora,
1: conto prima col mignolo e poi tiro su l'anulare.
0: Ma perché? Ma guarda.
1: Non si alza, non va su.
3: Io già che regia per quelli che sono sintonizzati sul canale 66. Regia inquadra me. Io quando conto faccio 1, 2, 3, 4 come
0: al contrario tu lo fai.
3: Sassoni, sì.
0: Ma perché?
3: A me viene spontaneo così.
1: A me non si alza banalmente.
0: Però allora, signori, oggi è ufficiale a Linda, non si alza.
3: Vuoi che la presto le mie di dita? Non pensate male sempre.
1: Non vanno su, ma ho scoperto di non essere l'unica, quindi sono sicura che lì fuori ci sia qualcun altro come
3: ma
1: me.
3: Ma sì, sicuramente, solo che gli altri sono ricoverati.
1: Dici che dovrei pure io.
0: Salutiamo la nostra Saretta in redazione, la Claudietta al centralino, e con noi ovviamente ritorna un uomo che l'anulare
1: se si alza
0: anche l'indice, ma soprattutto il medio,
3: Walter Fargi. Gli manco così tanto che oggi c'ha un regalo speciale per me. Fargenga
1: Fargi, ciao Fargi.
4: Davvero un regalo per te?
3: Da 14 anni lavoriamo a Radio 105, io e Paolino. E quanti studi hai avuto tuoi?
0: Io? Manco mezzo.
3: Perfetto. Quanti cassetti hai avuto tu?
0: Cassetti? No.
3: Esatto. Tu hai le chiavi di cosa, Fargi, per me?
4: Del
3: oggi?
4: Tuo cassetto. Personale.
3: Aspetta, con le chiavi, perché
4: chiave
3: prima
4: unica.
3: Ne avevo uno dove accedevano tutti e mi ha rubato di tutto.
0: Mamma mia.
4: Mi ha rubato.
0: Posso dirti una cosa? Però non essere geloso.
3: Sì.
0: Oggi a me hanno dato uno spazio nell'armadietto. Aspetta.
3: Ok,
0: Sai chi ho di fianco nell'armadietto?
3: No, non ci credo.
0: Sei caro.
3: Alla destra del padre o alla sinistra?
0: Sinistra.
3: A sinistra, alla destra.
0: Sai chi c'è a sinistra? Max Brigante.
1: Vabbè, incredibile.
0: Allora, ho provato. Allora, vi dico una cosa.
3: Sai che lui lo apre con gli occhi, con la retina.
0: Ho provato a scassinare il suo armadietto. Aprendolo mi sono ritrovato nel cavò della Banca d'Italia.
3: Non è vero, non lo puoi aprire, si apre solo dopo 3 giorni.
0: Pronti per cominciare, ragazzi? Allora subito le nostre coordinate:
1: 342 41 15 105.
0: Oggi è la giornata in cui dovete prendervi per mano. In cui dovete fare vedere quanto siete belli, veri e sinceri con il prossimo.
3: Se ci sei batti un culo. Ah, non è quello.
0: Guardatevi negli occhi. Sguardo intenso, guardami intensamente con il cuore e con la mente, pronunciate queste poche, semplici, ma lapidarie parole. Signori! Ma soprattutto...
3: Signore!
0: Oggi è venerdì, quindi...
3: Donna!
5: Vieni a prendere il pesce!

0: Pesce, ciao soci.
1: Comunque, ragazzi, non vorrei dire, ma lì fuori c'è un sacco di gente con dei problemi. Ma quanti di voi contano senza alzare l'anulare? Ma perché?
2: Ho trovato la mia persona.
3: Qualcuno ci fa sapere che guardando Linda la TV, il suo dito è l'unica cosa che non si alza.
1: ma un botto di gente che non riesce ad alzare l'anulare. Ma che difficoltà c'è nell'alzare l'anulare?
2: Il tendine che non va, non funziona.
1: Cambialo, no? Vai dal carrozziere.
3: Io
1: ti
3: per esempio
1: fare una convergenza.
3: A casa in bagno non ho le tendine che non si alzano.
1: Sì, no, quella è un'altra roba, socio. Ma veramente un botto di gente, chi è?
4: Soci. Soci. Oh. Sì. Dai che venerdì. Dai che venerdì vengo a prendere il pesce. Vai, faccio che arrivo da te.
3: Largo Donegani 1.
1: Clima argomento, bambini. Oggi dobbiamo parlare di una cosa avvenuta ieri, ma 157 anni fa.
3: Sempre in ritardo noi.
1: Venerdì 1 ottobre 1869 nasceva nel mercato mondiale niente poppo di meno che
2: cosa?
1: La cartolina.
3: E basta, 1800.
1: Sì, allora il professore d'economia austriaco Hermann Emanuel. So che ti erano venute delle battute, ma non le puoi fare. Hermann Emanuel praticamente ha avuto questa idea di creare questa la cartolina, appunto, dove potesse scrivere un testo di massimo 20 parole. Un po' come gli odierni telegrammi. Era
3: un
1: nata
3: po'
1: così.
3: Come i primi SMS.
1: Era nata così. L'idea la lanciò su un articolo di giornale. La prima cartolina era un cartoncino di colore avorio. Finito, ma non c'era saluti da Marina Di Massa.
3: Beh, io ho fatto in tempo a mandare delle cartoline, quelle senza la foto, quelle gialle.
1: È questa qua, perché tu sei del 1869.
2: Tornano i conti.
3: Una decina d'anni prima.
1: Vedi. Quindi sì, così praticamente nascevano fondamentalmente neutre.
3: Non
1: nascevano.
3: Ricordo come si chiamano, erano
1: cartoline.
3: Già, sì, avorio.
1: Cartoline.
3: No, si chiamavano in un'altra maniera.
1: Cartoline, ha inventato la cartolina. Provami a chiedere come si chiamava.
3: Lui? No, non so, hai detto pittore austriaco.
1: Come si chiamava l'invenzione di?
3: Cartolina.
1: Cartolina, si chiamava, bravo, esatto.
2: Ok, bene,
1: allora,
2: bene.
1: Da qui arriva l'argomento di oggi, visto che la cartolina, abbiamo pensato, forse è uno degli oggetti più anni 80 dell'universo.
2: Hai pensato.
1: Sì, vabbè, dai, la cartolina è anni 80,
2: sì,
1: dai.
2: Sì, un po' sì.
1: Allora, oggi vorremmo chiedere a tutti voi, provate a pensare la frase, una frase da anni 80.
3: Stitizia.
1: Sì, no, ma attenzione, non pensate solo ai modi di dire, questo è importante. Allora, non pensate solo sfitinze, troppo togo. Ti dico una frase anni 80? Sì, l'ascolto nel mio Walkman.
2: Ok.
1: Questa è anni 80.
3: Sì, sì, sì.
1: Il festival lo presenta Pippo Baudo.
2: Ok.
1: Cazzo, più anni 80 di così la frase.
3: Oh, ho finito Dragon Slayer.
1: Bravo, questo.
2: Tipo, cerco sulle pagine gialle.
1: Brava, sì. Anche se tu non c'eri negli anni 80. Esatto. Cioè, dovete provare a pensare di essere negli anni 80 e di dire una frase che si diceva negli anni 80. Ti chiamo con il gettone telefonico.
3: Troppo giusto.
1: Anche, sì, poi ci sono quelle locuzioni che sono rimaste famose.
3: Ho finito i gettoni.
1: Io, maestra.
2: Vai, bambino Paolino.
1: Io a casa ho la teleselezione.
2: Ah, io invece avrei detto controllo la guida TV.
1: È vero.
2: Sì, era anni 80, no?
1: Qual era quella con le tutte che c'erano tutte le tette di fuori? Teletutto. Teletette. Tette tutto, sì. Tutto tette.
2: Ma perché dobbiamo sempre andare sulle tette? Cioè, già anni 80, poi parlano delle tette, parlano tutte cose che io non so.
1: Non sentirti esclusa, Linda, tranquilla.
2: Mi sento esclusissima. Senso,
3: lascialo stare, d'altronde è uno yuppie.
1: Allora, okay. La frase anni 80, provate a pensare a una frase anni 80 una roba che si diceva negli anni 80.
2: Tipo, stasera pasta, panna e salmone?
1: Brava.
2: È anni 80, mi hanno detto,
3: no,
2: panna e salmone.
3: Vodka, più non fanno. Pennette con la vodka.
2: Pennette con la vodka, ecco cos'è.
1: Posso dire un'altra anni 80?
2: Sì.
1: Ma sì, dai, questa sera andiamo al drive-in.
2: Che bello, che romantico, che
1: drive-in
2: meraviglia.
1: Era bello, il drive-in.
3: Potevamo
1: era...
3: stupirvi con effetti speciali.
1: Sì, giusto. Se prova a pensare anche, guarda, ho detto adesso stasera andiamo al drive-in. Perché questa sera non guardiamo il drive-in? Perché era un programma storico degli anni 80.
3: Perché cominciava tipo alle 11:30 e tu già dormivi.
2: Comunque io non c'ero. Cioè, per me queste cose sono una cosa,
1: cioè, proprio
2: magia.
1: Utopia,
2: tipo.
1: Proprio.
2: Allora, no, in realtà si chiama anemoia.
1: Sì.
2: In realtà. Ed è una sensazione che le persone provano, un senso di nostalgia per un'epoca mai vissuta.
1: Tu provi nostalgia per gli anni 80?
2: Io provo nostalgia per gli anni 80 solo attraverso i racconti e le immagini.
3: Anemoia è veneto.
2: Anemoia è greco.
1: Tra una parola e l'altra è quello che gli mettono. Allora, provate a pensare una frase che si poteva dire negli anni 80, cioè che in un contesto come quello degli anni, anche se siete degli anni 90 come Linda,
3: sì, qualcosa vi verrà in mente,
1: vi verrà in mente, ok?
3: Scusa, sono Timberland originali.
2: Bella.
1: Scusa, ma stasera c'è Giochi senza frontiere.
3: Bella.
1: Bellissimo. Ma così proprio a nastro, proprio. Mi stanno venendo fuori a nastro. Fargi.
5: Cosa volete dalla mia vita?
1: Allora, dai, anni 80. Tu che negli anni 80 non c'eri.
5: Sì, no, però mi hanno raccontato. Cazzo ridete?
3: Lui negli anni 80 li ha surfati.
1: Allora, prova a dire una frase poteva dire negli anni 80, dai.
5: Al tre grazie.
2: Uno, due, tre.
3: No, era al tre grazie, grazie la favola, ma non ricordo.
1: Però non me lo ricordo nemmeno.
5: Miscela, al tre grazie.
3: Ah! Al 3%.
1: Io pensavo a Jocelyn che faceva
5: Tu hai ragione. A quanto te la faccio? Al 3, grazie.
1: È vero. Quando la benzina costava?
3: Niente.
5: 4 lire. Ci vediamo domenica pomeriggio in discoteca.
1: Wow! Bello.
3: Al solito orario al campetto.
1: Bellissimo.
3: Allora, dovevi dire alle 2, ci vediamo al campetto.
1: Sì. Allora, bambini, dai, avete capito? La palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi, una frase che si poteva dire negli anni 80.
2: Una frase che si poteva dire negli anni 80, qui su Radio 105.
1: Sui ciclotoni, guardi Radio 105.
3: Aspetta, prima di ripeterlo, riavvolgo il nastro.
2: Esatto.
1: Molto bene, allora amici, se volete mandare un gettone telefonico, lo potete fare.
2: La segreteria è aperta al
3: 342 4115 105 in teleselezione.
1: Venuti, bravi, molto bene.
3: Perché quando fai quella voce anni 80 mi ricordi uno che lavora...
5: Date il numero di fax, ragazzi. Dai, forza.
1: Sai che ce l'hanno ancora quel fax? Avevano mandato i disegni una volta.
3: Adesso l'hanno buttato via.
2: Perché?

0: Ciao soci!
1: Ciao!
0: Oggi è venerdì e quindi vieni a prendere il pesce! Ciao da Lorenzo!
2: Ciao Lori! Ciao! Allora,
3: siamo sicuri che non te l'ha detto il tuo papà, Lorenzo?
0: Ciao da Lorenzo!
2: Ciao Lorenzo! Ciao da Lorenzo! Ciao Lori!
3: Ciao Lori!
4: Amore,
2: yeah. Guarda che suonano!
0: Ciao Lorenzo!
4: Ciao patatino!
2: Allora, 342 41 15 105 oggi, una frase che si poteva dire negli anni 80, per esempio.
3: Questa domenica non posso venire a prenderti perché ci sono le targhe dispari.
2: Si vede il marsupio, e ancora.
4: Ci vediamo vicino alla cabina telefonica.
3: No. Gabina.
2: Ma quando toglieranno sto duplex? Chi è?
5: Che bello, stasera inizia il karaoke di Fiorello. È una cosa nuova, non vedo l'ora di vederlo. Roberto da Biella.
2: Ciao Roberto da Biella, ma secondo me erano molto anni 90 e non anni 80.
4: Prendo il 50 e ci vediamo al bar. Giancarlo da Palmanova.
3: Sì, vengo a prenderti col ciao.
2: Stasera in TV c'è la piovra con il commissario Cattani.
3: Anni 80.
2: Cazzo, la piovra sì.
3: Proprio era anni 80.
2: Tantissimo, chi è?
6: Ciao soci, sono Sebastiano da Monza. Io stasera ho voglia di un bel film, vado al noleggio e a vedere cosa c'è.
2: Sì.
6: In videocassetta.
2: Certo, ovvio.
4: Il
3: karaoke di Fiorello su Italia 1 nel settembre del 92.
2: Poi oggi mi compro una cassetta vergine della Sony. Tanta roba.
3: Aspetta, ho comprato una cassetta che non mi piaceva. Ho messo lo scotch sopra e ci incido.
2: E ci incido sopra, certo.
4: Dream, signora, c'è sua figlia?
2: Altro che gli squilli, vabbò.
3: Yeah.
7: Campioni del mondo.
3: Stavo per dirlo io.
7: Vendago, ciao.
3: Ti aggiungo solo una cosa per Linda. Oh, pronto? Ah, salve signor Mariani. Sono un amico di sua figlia. Me la può passare?
2: Nel frattempo col dito disegnavi i rombi sul muro. Va bene, allora, poi al rientro leggiamo tutti i vostri messaggini. Quindi una frase che si poteva dire negli anni 80.
3: 342 4115 105.
4: Alessandro D'Ancona. Nonno, mi fai partire il videoregistratore alle 21? Su 105 all'ora della carovana. E adesso, a chi pensa che tra le offerte mobile sia sempre più difficile scegliere, diamo un consiglio: chiedete a chi ce l'ho.
3: Chiedete a chi è soddisfatto. O Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
4: Semplice, conveniente, trasparente. Non serve fare mille comparizioni. Conviene davvero. Chiedete a chi ce l'ho.
8: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: E quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura.
1: Scopri di più su adminager.mediaset.it.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Perché scegliere Genertel?
23: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
25: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: simili, tipo me lo compro sul postal market, dov'è il postal market, l'ho comprato sul postal market, qualcuno che chiede ma che ci fate, devo andare in bagno, mi sarei il postal market.
1: Beh, il postal market è proprio anni 80 proprio.
0: Ma cos'è il postal market?
1: Scusa?
2: Scusa? Fermo, non lo puoi dire.
1: Scusa?
0: Cos'è il postal market?
1: Tu non sai cos'è il postal market?
2: 342 41 15 105 in massimo 5 parole spiegate a Linda Pani che cos'era il postal market e a cosa serviva.
1: Seria, tu non sai cos'è il postal market? Tu non sai. Cioè tu.
2: È del 99, cioè lei è uscita quando è uscito Matrix. È presente?
1: Vabbè, allora, in 5 parole spiegate a Linda Pani che cos'è il postal market.
0: L'hanno scritto in 200.000, quindi
1: e tu non sai cos'è il postal market.
0: No,
1: dovrei ancora avere delle foto del
2: tutta
1: postal market.
2: Tutta gente che ha fatto fatica a scrivere.
1: Cioè, gente che oggi ha difficoltà. Dai che stasera c'è colpo grosso. Omar da Medicina.
2: Stasera non ti posso chiamare perché sono da mia nonna e lei ha il lucchetto sulla rotella del telefono.
1: Ci vediamo al Burghi. Vengo con la mia BMX. Wow! Yeah.
3: Allora sono 6.200 lire. Ok, le do 6.000 e un gettone.
2: Sì.
1: È vero.
0: Stefano da Olbia, riavvolgi la cassetta, che sennò quelli del video noleggio si incazzano.
1: Vero.
2: A proposito, Linda, dove hai messo il mangianastri?
0: Me lo sono mangiato il mangianastri.
1: Poi aspetta che scusami. Oh, facciamoci una mega partita al Commodore 128. Sì. Cazzo, sei ricco, sei io ricco, sono il 64. 128. Sai che io il Commodore 128, io avevo il 16.
2: Si chiamava 128 perché aveva 128 kilobyte,
1: cioè,
2: di
1: adesso,
2: memoria.
1: Scusami, 128 kilobyte e neanche i cellulari.
2: Allora, ma va. Quando mi regalarono la prima PlayStation 1,
1: sì,
2: dopo un po' di tempo uscì lo slot per poter salvare i giochi.
1: Sì.
2: Aveva 8 mega. Cioè, ragazzi, 8 mega. Adesso io ho una cosa grande come quella... Quello slot che tiene dentro 2 tera.
1: Sì, vedi tu. Chi è?
4: Buonasera soci, Enrico da Verona. Questa sera guardiamo i Visitors.
2: Sì.
1: Che bello.
2: Io a me lo guardavo non per la paura, ma per i guanti che indossava il protagonista. Volevo quei guanti assolutamente.
1: Vai.
0: Simone da Genova, anni 80. Perché il casco sono maggiorenne?
1: Cosa si può dire? Cosa si può dire negli anni 80? Devo andare in via Merino. Via Nerino, mi passi il tutto città? Cazzo, il tutto città, no, era una roba.
2: Aspetta che ce n'ho una io da prima che me la ricordo a memoria.
1: Mamma mia.
2: Oh, mi hanno consegnato le pagine gialle e la rubrica telefonica.
1: Sì.
2: Cazzo, c'era dentro il tutto città. Che cos'è?
1: vedi tu. Poi
0: Daniela da Milano, scusate, adesso esco di casa, ho appena messo gli scaldamuscoli.
1: Daniela da Milano è una mia amica. Daniela da Milano, se tu hai delle foto degli anni 80 e le vuoi mandare.
2: Perché Paolino indossa ancora adesso gli scaldamuscoli.
1: Io sono amante del genere scaldamuscolo, con il senso. Sì, vabbè, madonna, cioè, ognuno ha le proprie malattie. C'è chi è malato di piedi, chi di ascelle, a me gli scaldamuscoli. Vabbè,
2: Crida Ancona. Ci vediamo al roller.
1: Discoteca, sicuramente.
2: No, pista da pattinaggio.
1: Pista da pattinaggio.
2: Andiamo al roller.
1: Dici che era quello? Sì. Chi è?
5: Si diceva stasera non ci possiamo sentire perché mia mamma ha messo il lucchetto al telefono.
0: Me lo
5: ovviamente
0: raccontava.
5: Il telefono quello con la rotella.
0: Me lo raccontavano. Me lo raccontavano.
1: Non fare sentire la gente vecchi, me lo raccontavano, cazzo.
0: Perché noi a casa avevamo un telefono vintage con la rotella.
1: Guarda, no? Che il telefono che tu stai dicendo vintage, gente lo ha usato. No, Linda, fermati. Linda, fermati.
2: Tu l'hai usato? L'hai usato? Tu
1: certo
2: usato?
1: Che l'ho usato.
2: Sei vintage.
0: Sei vintage, cioè non è che siete vecchi. Siete
1: anche
0: vintage.
1: Voi siete stronzi, ma mica avevo venuto a dire.
0: Cioè mia mamma e mio papà mi raccontavano che ci mettevano il lucchetto.
1: Sì.
0: Cioè, per me è una cosa assurda.
1: Cioè, hai capito, noi vecchi,
0: vintage.
1: Certo.
0: Che comunque il suo sapore.
1: Continuate.
6: Porca. Dai, vaffanculo. Dai, ascoltami.
2: Non essere volgare.
1: Stavamo
2: dicendo. Devi sempre pensare male.
0: Sì, però, raga, la malizia è veramente negli occhi di chi ascolta. Siamo
2: bravissima. Veramente. Quindi, cioè, 342 41 15 105. Che sapore avete sentito voi?
1: Una frase che si poteva dire negli anni 80. 342
0: 41 15
2: 105. Moriremo.

0: Lorenzo!
1: Ciao Lorenzo!
0: Allora, volete questo momento di tenerezza? Abbiamo chiesto di spiegare a Linda che cosa fosse il postal market, okay, in cinque parole. Tanti di voi hanno scritto.
2: Sì, tanti non hanno trovato il telefono.
0: Tanti hanno detto, tipo, il postal market era il nonno cartaceo di Shane. Okay. La Pontedera. E c'è stato anche qualcuno che ti ha detto, tipo, il postal market è il nostro Amazon, solo sì, che se volevi un costume per giugno dovevi ordinarlo a dicembre.
1: Ok.
0: Più o meno quello è.
2: Qualcuno ti segnala un link, postalmarket@pagina190/intimo/pelo/carta/apicicosa.
0: Comunque,
1: ok, quindi sostanzialmente si vedevano le foto dei prodotti, però con quelle foto,
0: sì,
1: era esatto, il primo approccio alla crescita.
0: Sì, esatto,
2: finivi nella sezione intimo femminile.
1: Okay.
0: E tu pensa che quando Linda ha letto tutto questo, ha espresso un...
1: Cos'è che ho detto?
0: Ma dai!
1: Davvero?
0: Davvero? Era quello? Cioè,
1: ma pensa a te!
2: Ci si doveva arrangiare con la fantasia.
1: Che
0: allora,
1: bello,
0: una frase che si poteva dire negli anni 80, 342, 41, 15, 105, per esempio...
2: Chiamami dopo che mia madre ha alzato la cornetta in cucina, Valerio.
0: È vero, perché sentivi...
2: Questa non è verissima, perché mamma ti avrebbe sentito.
0: Poi, questa notte, metti sul canale 21 che ci sono le donnine dell'144.
1: Sì.
0: Non sai neanche quello dell'144.
1: Sto fantasia, cioè sì, sto immaginando.
0: C'era le linee erotiche.
1: Okay.
0: Tu chiamavi, l'144 c'era un numero, tu chiamavi e ti rispondeva gente che magari... stava, cazzo, ne so, facendo
2: in cucina,
0: il letto,
2: ma faceva
0: ciao,
2: sono affannata perché mi sto toccando per te. In realtà era affannato perché faceva le scale con la spesa.
1: Che
2: e
1: bello,
2: costava
1: però
2: tipo 180 euro al secondo,
0: quando non potevi vedere e la voce ti lasciava immaginare tutto.
1: Ma che meraviglia, un po' come la radio. Signore e signori, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza e di spegnere le sigarette.
0: Vi ricordiamo le nostre coordinate. Allora, una frase che si poteva dire negli anni 80.
2: 342 41 15 105. Su 105 l'ora della carovana.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!

0: Bellissimi su Radio 105 all'interno della carovana. Oggi abbiamo acceso la macchina del tempo e siamo ritornati nei meravigliosi anni 80. Abbiamo festeggiato l'invenzione della cartolina e da lì vi abbiamo domandato 342 41 15 105 una frase che si poteva dire negli anni 80, cioè una frase che negli anni 80 era perfetta. Ok?
1: Mi raccomando, non dategli da mangiare dopo mezzanotte e non li bagnate.
0: Gremlins, ma esci il 3, oh! Nel 2027, nel 2000, non mi dire te l'ho detto io perché te l'ho detto l'altro giorno io.
1: Ah, e quindi perché me lo stai ripetendo?
0: Perché,
1: quella era la domanda.
0: Perché conosco la tua memoria e poi non te l'avevo detto in onda. C'è stato il trailer dei Gremlins 3 nel 2000.
1: Tu conosci la mia memoria? Meno male che c'è qualcuno che la conosce.
2: Nonna, possiamo sentire una favola con il servizio della SIP?
0: Vero?
1: Sì.
0: 92 minuti di applausi,
1: e 92.000 lire per la favola.
0: Anch'io ascoltavo le favole, alzavi il telefono, chiamavi
1: il numero, quello non me lo
0: c'era
1: ricordo.
0: C'era un numero e ti raccontavano le favole al telefono.
2: Che bello!
0: Che bellissima sta roba.
1: Sì, io facevo l'144 per le favole.
0: No, quella è un'altra cosa.
1: Sempre favole erano, cioè.
2: Più di qualcuno dice invece: tu che sei più vicino, alzati e vai a cambiare canale.
0: Quando eri il telecomando umano, quando il telecomando non c'era e tu
1: eri il più piccolo.
0: Tu bambino eri il telecomando umano.
1: Attenzione.
0: Sì.
1: Chiama il segnale orario che sincronizziamo gli orologi.
0: Mamma mia. Mamma.
1: Tu Linda non lo sai, ma negli anni 80 c'era un numero che era il 161, lo chiamavi e faceva sono le 8. E ti dava l'orario preciso.
0: Certo.
2: Bello.
0: È da lì che nasce il segnale orario,
2: delle
0: radio. Esatto, dove uno poi vi dice sempre soltanto una cosa.
1: Punto.
0: In punto. Puh, basta. Ci scambiamo le figurine di Heidi.
1: Di Heidi,
0: preso dalla Conad, c'è scritto anche buove.
3: Chi è? Finalmente ho comprato l'americanino. Ciao, sì, Enzo da Torino.
0: Sì,
1: ho fatto la patente del 125.
0: Sì.
1: La sisma da Cantù.
2: Invece non capisco questo messaggio. Lorenzo dice: che frase si diceva negli anni 80? Oh, ma quanto pelo! Cioè, alla fine i cani e i gatti hanno un sacco di pelo anche adesso.
1: Sì.
0: Sì.
1: Anche le bici e le
0: portarli
1: cagne,
0: dal veterinario. Dal veterinario era molto importante perché c'era questa malattia degli animali a cui cresceva un sacco di pelo negli anni 80. C'è ancora gente che adora proprio.
1: E poi si ammalavano e anche contagiavano la gente andava giù. Sì. Tutta la sera.
4: Scusate, una domanda che non c'entra nulla.
0: Sì.
4: Ma te il contratto lo fai ogni 12 mesi, 6 mesi o 2 mesi?
1: Ogni puntata la rinnovano.
2: Quindi, è un'adrenalina.
4: Quindi non ci dobbiamo stupire se tu lunedì non sei qua.
1: Vabbè, ma lei non lo può sapere.
2: Sono sempre sul filo del rasoio.
1: Negli anni 80 c'era veramente gente pelosa. Che
0: sì,
1: erano.
0: Sì, cioè, gli Yeti c'erano. Sì.
2: C'erano i Bigfoot.
0: Bigfoot, cioè,
1: quelli con le braccia più pelose.
0: Sì, l'odore era quello lì.
1: Okay. Quelli con le braccia più pelose andavano a fare le mozzarelle.
0: Allora, possiamo.
5: Schifo!
1: Ci avete mai fatto caso?
0: Ma non peggiorare la cosa.
1: No, ci avete mai fatto caso in qualsiasi video dove vedi qualcuno che fa la mozzarella?
4: Sta arrivando il carico.
1: Senti, sì. Che sono pelosissimi.
0: Hai ragione.
1: C'è quella pagina di Facebook.
0: Allora, dai, frasi che si possono dire negli anni 80. Fammi i capelli belli cotonati, Olga da Rovigo.
2: Bello.
1: Mi è arrivato un mini assegno.
0: Vero? Chi è?
5: Noleggiamo un VHS. Greta da Andria.
0: Ciao,
1: Greta.
0: Greta.
2: Beh, Michela di Roma dice: passami la lacca per capelli.
0: Giusto.
1: Sono le 18, guardiamo i Jefferson o Arnold.
0: Sabato sera ci vediamo Supercar alle 20.30, poi A-Team alle 21.30 e poi alle 22.30 a dormire. Sì.
1: Corri ad apparecchiare che è cominciato Happy Days.
0: È vero.
2: Forte questo disc jockey.
0: Esci dall'erba che c'è Chernobyl.
1: No, non mangiare la frutta.
0: Mamma mia.
1: Bevi il latte.
0: Continuate voi, ragazzuoli. Allora, vi abbiamo domandato la frase che si poteva dire negli anni 80.
1: 342 41 15 105.

0: su Radio 105 oggi stiamo rivivendo la meraviglia degli anni 80. Vi abbiamo domandato di scrivere una frase che negli anni 80 ci stava bene, cioè era credibile, era plausibile che tu negli anni 80 dicessi quella roba lì, ok?
1: Tipo ricchione, che non si può più dire.
0: Assolutamente, sono tutte quelle parole che nei film anni 80 li ritrovi.
1: Adesso non potresti mai, neanche, già fanno fatica a passarli.
0: No,
1: li trovi sulle piattaforme private.
0: È vero, è vero, è vero. Sono tutte quelle cose che i comici di oggi dicono.
1: Non potrebbero mai fare.
0: No, non si poteva più, non si può più fare la comicità degli anni 80.
2: 90.
0: Poi, che sia giusto o sbagliato, ognuno di voi avrà la propria opinione.
2: Certo.
0: Per me è no, ma è una mia idea.
1: Sì, che è sbagliato, intendi?
0: No, per me era...
1: Cioè, devi capire che la battuta non è su quella categoria, ma è sul... sulla situazione.
0: E quando si dice non sto ridendo di te, sto ridendo con te, è un'altra cosa. Che cavolo, dai. Vabbè, però ci sta.
2: Assolutamente sì.
0: Non è vero, Linda non è d'accordo. Ah, retrograda! Ah, no, non è vero.
1: Siamo noi
0: che siamo retrogradi su questa roba qua.
2: No, sono retrograda.
0: Ma perché avendo vissuto quell'epoca lì.
2: No, è che la cosa famosa, non si può più dire niente.
0: Esatto.
2: È veramente fastidioso.
0: Sì,
2: difficile.
0: Abbastanza.
2: È difficile. Sono Salvatore Torino, camionista. Mi hanno chiamato alla Naia.
0: Urca!
1: Ho appena fatto i 3 giorni, anch'io. Dove ti mandano?
0: Io mi ricorderò.
1: Che poi lo sapevi un anno dopo.
0: Mi ricorderò sempre la visita militare dei 3 giorni quando mi dissero: occhio, perché guarda, ti fanno una visita. Arrivai davanti al militare, mi fa: ci vedi? Sì, ci senti? Sì. Passato. Come passato? Vabbè. Comunque, poi, ai miei tempi si poteva dire: maschi di qua, femmine di là.
2: Vedi, cose che non si possono più dire.
0: Grande.
1: Prima le femmine, poi prima le donne, poi i bambini.
0: Poi i bambini.
1: E ultimi gli uomini. Lo sai perché si fa così?
0: No.
1: Così gli uomini possono decidere in tranquillità cosa fare.
0: Giusto.
3: Buonasera, soci. Sono Rossana da Empoli. La mia frase è has fidankin, has.
0: Vero, vero, si poteva dire. Fammi 5.000 lire di miscela.
1: Sì.
0: Sai che 5.000 lire oggi sono 2,40 euro, 2,50 euro. Sai cosa ci fai? Un litro.
1: Niente.
0: Un litro.
1: Non ti ha sbloccato niente la socia Rossana?
0: Cioè?
1: Le rosse Rossana, rosseggiando qua e là, rosseggiano tutti con la loro rossa golosità.
0: Ci dobbiamo fermare noi, vi ricordiamo le coordinate e poi l'argomento lo chiudiamo come sempre nella seconda ora. Quindi, la frase che si poteva dire negli anni 80.
1: 342 41 15 105.
2: Fabio da Monza: ce l'hai la palla pazza che strumpallazza?
1: Quella quanto la desideravo.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine per traffico congestionato. Verso Napoli invece code a tratti tra Bivio A1 fine con Planare Piacenza e Fidenza per traffico intenso. Sulla A4 in direzione Torino per traffico intenso, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla 7 verso Milano invece coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Sulla A14 in direzione Bologna segnaliamo una coda in uscita a Pescara Sud per traffico intenso e ancora una coda tra Grottammare e Pedaso per lavori. Infine sulla statale 16 Adriatica, incidente incrocio Corso De Gasperi in direzione incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: 2 verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!

0: offerte. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile!
6: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: I Cantucci di Pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Il G7 si mobilita contro il caro carburanti, via libera alle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili entro 4 mesi. Il coordinamento sarà dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Il vertice in videoconferenza presieduto dal presidente Macron, esulta l'omologo americano Trump. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri prevede la decisione su uno scostamento di bilancio di circa 7 miliardi di euro legato all'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Sul tavolo anche un decreto ambiente. La Premier Meloni sulla richiesta avanzata all'Unione Europea di maggiore flessibilità ribadisce:
6: non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato.
5: Dopo una settimana difficile le borse europee chiudono la seduta in ripresa, il listino milanese mostra un timido guadagno con il FTSE MIB che ha messo a segno un più 0,4%, lo spread tra i rendimenti dei titoli italiani e tedeschi che ieri è salito di 17 punti base si allarga per poi ritracciare nel pomeriggio a quota 115. Il caso Garlasco all'indomani della seconda chiusura di indagine. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, non sembra preoccupato. Non ci sono prove per processarmi, dice in una intervista a Quarto Grado. Il documento della Procura di Pavia osserva non aggiunge elementi di novità. Non si fermano le proteste degli studenti francesi. Anche oggi più di 100 gli istituti chiusi. Disordini in oltre 560 licei. Bloccati 25 campus universitari. In Alsazia un giovane ferito da un ordigno, 2000 i fermati. Calcio alle 20:45, l'attesa sfida di Nations League tra Francia e Italia. Il CT Mancini è come un derby, ma noi abbiamo appena iniziato un percorso lungo. Giochiamo per vincere. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Radio 105.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi su Radio 105. Comincio ufficialmente l'ora numero 2.
1: Mi stupisco di Cesare.
0: Cioè?
1: Che Cesare ha una testa grossa, ma sì, molto grossa.
0: Rispetto al
1: corpo. Però è piena, cioè nel senso che è molto intelligente, bravo, un grande artista. Però Paparazzi non balbetta. Cesare, Paparazzi, così facevi.
0: Perché non è Lady Gaga, scusami.
2: No, io invece mi stupivo di un'altra cosa. Che siamo riusciti a completare un'intera settimana. Tutti e tre!
0: Bravi noi!
2: Senza assenze!
1: C'è ancora un'ora, potrei morire di quarto in onda.
2: Però ci sei.
0: Signore, ascoltalo però, ogni tanto fa delle proposte, ogni tanto accettane qualcuno.
3: Che il cielo ti ascolta.
0: Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, l'anniversario della cartolina, e da lì siamo arrivati a parlare, più che altro, delle frasi anni Ottanta, cioè quelle frasi che negli anni Ottanta si dicevano. Chi è?
4: Guarda che se continui così ti mando in collegio, ok?
0: Mamma
4: mia, Elena da Inghiate.
5: Le mine. Ma quante volte me l'avete detto? Mi avete minacciato?
1: A me ci hanno mandato.
2: Il risultato, infatti, Paolino.
0: Poi
2: Samuele da Piacenza, devo pulire la candela della Vespa.
1: Sì. E non avevamo i fari una volta, non c'era la lampadina, mettevi la candela.
2: Era
0: quello lì.
1: Mau da Alessandria, ai miei tempi potevi dire ti telefono a casa.
0: Sì, è
1: e
0: vero.
1: La risposta era: guarda che è urbana, non fare il prefisso.
0: Soffiamo un po' di crystal ball, Sofia. Tu non hai mai. Allora, fermi. Porca di quella. Tu Linda Pani, Linda Pani.
2: Dai, però, non
0: Hai mai soffiato il crystal ball?
2: No, soffiavo le bolle di sapone.
0: Compriamole il crystal ball.
1: Sì.
0: Allora, lunedì
1: veniamo
0: ce la facciamo a trovare il credo. Dov'è che si vende il crystal ball adesso?
1: Chiamo il mio spacciatore, lui ha tutto. Soprattutto sì, quelle robe chimiche.
0: Probabilmente anche al parco qua dietro lo vendono. Sì. Ti prendiamo il crystal ball,
2: okay,
0: promesso.
1: Ma che voglio. Però dobbiamo filmarla.
0: Signora, mi apre? Devo portare le pagine gialle.
1: Bella.
2: Bello.
0: Poi.
1: A proposito di pagine gialle, adesso si fa tanto casino per la privacy.
0: Sì.
1: Una volta c'era un libro gratis che consegnavano a tutti, dove c'era nome, cognome, indirizzo e numero di telefono.
2: Mamma mia.
0: Si chiamava, esatto, elenco telefonico.
2: Che bello. Poi arriva un messaggio: dai un'occhiata a questo video. Pisolone anni 80.
0: Bello il pisolone. Allora, il pisolone era una delle cose più belle, da avere. Puoi chiedere a Martin se la mamma gliel'ha mai regalato?
2: Ma che cos'era il pisolone?
6: Delle merde siete. Io voglio il pisolone,
2: non
6: voglio.
2: Piangere,
0: lui ha un trauma, Martin, sul pisolone,
6: C'è qualcuno lì che c'ha un pisolone?
0: Tutte le volte che dici pisolone, lui piange. Guarda, pisolone.
2: Ma no, vuoi io tutti i pomeriggi io faccio il pisolone.
0: Sì, ma
2: cioè non è quella roba lì.
1: Evitiamo di andare avanti.
0: Fermati, Linda. Il pisolone era un enorme peluche,
1: tipo a forma di orso.
0: Tu ti ficcavi dentro, ok?
1: Nelle braccia mettevi le braccia, nelle gambe il filare, poi sulla cerniera
0: ti abbracciavi e dormivi abbracciato nell'orso.
1: Dentro questo orso.
0: Chiedi se gliel'ha mai regalato.
2: Non te l'hanno mai regalato.
1: Sì, no, però era un orso vivo e mi ha mangiato.
0: No, non te l'ha mai regalato.
2: No.
0: Chi è?
7: Ciao Sochi, una cosa che si poteva dire negli anni Ottanta?
0: Sì.
7: Paolino, ma che bei capelli.
1: Ma che cattiveria.
0: Come sei simpatica, mo ti blocco, tranquilla.

0: Wow su Radio 105, che abbiamo scoperto essere baby wow. Perché era l'abbreviazione, cioè gli ha tolto una lettera, gli ha tolto praticamente.
1: Ah, sì. Mia,
0: scritto BBY.
2: Quando scrivi che con la K, K-E.
0: Sì. Che cosa brevi?
1: Cosa hai risparmiato? Una lettera.
0: I giovani d'oggi.
2: Vabbè, ma loro scrivono tanto, risparmiano insomma.
0: Minghia, i giovani d'oggi.
1: Non ci provate, contro i giovani d'oggi.
0: Guarda lì,
2: parlano un'altra lingua i giovani d'oggi.
0: Ma che ne sai di 2000?
2: E non la capisci.
1: E non avete slegliato neanche oggi.
0: Ma facciamo un easy bla, facciamo.
1: Questa roba dell'easy bla te la sei sognata?
0: No,
1: io
0: no, tu hai detto, easy bla.
1: No, no, mai detto easy bla in tutta la mia vita. Non so manco cosa significa.
0: Mi hai fatto sentire anziano.
1: Ma non è vero.
0: Pronti con i cellulari? Pronti con i telefoni?
2: No,
0: pronti?
2: No.
0: Soprattutto pronti con i messaggi vocali? Come ogni venerdì arriva il momento della sigla più bella della carovana.
3: Non è vero!
0: Signori,
2: adesso sì, quella di prima sì. No, questa sì.
0: Alzate il volume della radio, pronti perché ritorna il Dedichino!
4: Ma sono cose che si fanno?

0: Ciuli Beli adesso 3, Bielo. 4, 2 Belo, Belo, Belo,
1: Belo, Belo, Belo, Belo,
0: Belo Piselone.
2: Dammi giuntino. Allora.
1: Nel fuori onda, Paolino, mi raccomando, facciamolo bene, sì, chiari, spieghiamolo bene, non sbrodoliamo.
2: Beh, guarda che hai fatto bene, se ne compri due ti faccio giuntino.
0: Senti, sorella, tranquilla. Allora, 342 41 15 105. E adesso solo messaggi vocali. Adesso potete mandare messaggi vocali perché tutti i vostri messaggi vocali verranno raccolti dal Fargi che avrà l'obiettivo insieme a voi di riempire il buco radiofonico che come ogni venerdì vi lasciamo.
2: Non ho capito come sono i messaggi.
0: Vocali, okay. Solo vocali, solo vocali. 3-4 vocali al 3-4-2
1: 41 vocali 15
0: 105 vocali. Che cosa potete fare in questi vocali per riempire ma soprattutto farcire il buco radiofonico?
2: Lo so io, maestra, cosa possono fare. Vai. Mandare un vocale.
0: Bravo, fino lì lo sappiamo. Allora, volete salutare qualcuno?
1: Fatelo.
0: Potete farlo.
2: C'è qualcuno
3: Ciao.
2: Che compie gli anni?
0: Potete fare gli auguri.
3: Sì, sì.
0: I Vaffa, sì. Siamo arrivati a venerdì, siamo alla prima settimana di ottobre, qualcuno ha già finito gli stipendi?
2: Io sono stanco di dirvi Vaffa, non mandate Vaffanculo, perché lo deve tagliare, fa fatica, però e ci mette un sacco di tempo, magari vi dite Vaffa, mando Vaffa il mio capo.
0: Però i Vaffa li potete fare, volete... tipo, faccio un esempio, una roba che non si fa più.
2: Vaffa Paolino!
0: Ma anche un Vaffa a Terry, un Vaffa Linda, ma Vaffa, va!
1: Io che ho fatto io?
0: Così, un buon... Tipo, una roba che non si fa più, siete in macchina... Quello davanti vi sta sulle palle, mandate il Vaffa.
1: Eh sì,
2: esatto,
1: sì.
2: Probabilmente poi... avrà una BMW.
0: Certo.
1: Poi quello magari vi risponde.
0: Illuso. Quindi, poi un'altra cosa che si può fare all'interno del dedichino che facciamo tutte le settimane:
1: le dediche d'amore.
0: Le dediche d'amore le possiamo fare, sì.
1: Bello.
0: Un'altra cosa che si può fare sono le marchette.
2: Allora, magari per la vostra attività oppure per il vostro profilo Instagram.
0: Esatto. Oh, allora. Quello che c'ha il forno che si chiama forno. Cos'è che è il porno? E poi il Vernicolor. Se mandate ancora un vocale vi ammazzo veramente. Allora, se avete un'attività, un canale YouTube, mandate un vocale dove dite che cosa dobbiamo seguire. Io, Linda e Martin vi seguiremo tutti.
2: Forse.
0: Solo un patto: che anche voi seguiate Paolino DJ,
2: Martin Klein 105 e Linda Pani.
1: Esattamente. Potete mandare anche le marchette per voi stessi, soprattutto se siete single.
0: Anche, è vero, anche sto cercando una donna, va bene, va bene. Allora, continuate voi, ragazzi. Saluti, Vaffa, le dediche, le marchette. 342
2: 41 15 105. 105.

0: Vibes su Radio 105. Allora, siamo in pieno dirichino, quantomeno state facendo anche questa settimana l'operazione difficilissima, complicatissima, la roba che nemmeno la NASA ce la potrebbe fare, di riempire il buco radiofonico. Mi raccomando, solo messaggi vocali.
1: Ti faccio una domanda. Vai. Di geografia: come si chiamano gli abitanti di Collio? Non tutti come quello che pensi, ma gli amici di Dal Botteghier di Collio. Abbiamo ripetuto messaggi vocali 82 volte in un minuto.
0: Hai ragione.
1: E te me lo scrivi. Raga,
0: scusami, volevo anche salutare e abbracciare Simone di Peccati di Griglia, di Casal Maiocco, dove sono stato ieri sera a mangiare una delle fiorentine più buone dell'universo e della pianeta
2: faccia.
0: Terra.
2: Sì.
1: Avvelenalo quando torna.
2: Ma io, ragazzi, ho invece una domanda. Vai. Perché dite buco radiofonico e non buco radiofonico?
0: Possiamo anche dire buco radiofonico. Scegli tu, vuoi bu?
2: Mi piace buco.
0: Va bene, allora voi continuate.
1: Dov'è buco?
0: Voi continuate. Quindi 342 41 15 105, continuate messaggi vocali per riempire il buco radiofonico. Su 105 l'ora della carovana.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
11: Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: Iperceramica.
18: Verde. Rosa. Arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
18: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
18: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo, scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Oh, tutti uguali.
22: Chiama se hai bisogno.
21: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
23: E chiama uno.
21: Ma uno chi?
24: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
25: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: caro mio, allora abbiamo pensato, visto che ricerche comunque danno sempre l'oroscopo come una delle cose che la gente la consulta tutti i giorni, anche se, se sai che non è vero l'oroscopo.
1: Sai che ti odio per questa cosa,
0: no? L'oroscopo sai che non è vero, però lo leggi.
1: No, non è che sia vero. La stella più vicina a noi è Centauri. È a 4 anni luce.
0: Sì.
1: Quindi, se tu mi fai l'oroscopo di domani, la luce è arrivata
0: 4 milioni di anni dopo.
1: No, è l'oroscopo di 4 anni fa.
0: Se te non credi nell'oroscopo, fa niente.
2: Allora,
0: c'è tanta
2: questo
0: gente...
2: però è giusto. Questo è giusto di oroscopo, vedrai.
1: Lo leggi con le adenoidi?
0: Questo qui è giustissimo. Non è un oroscopo che fanno quelli, cioè, campati per aria. Qui, ragazzi, Linda ha studiato.
2: C'è uno studio dietro. Ah,
1: non è come quello viaggeremo tanto.
0: No, poi
1: c'è stato il COVID.
0: Però, noi ci siamo voluti differenziare un pochino perché la gente fa l'oroscopo. Noi abbiamo pensato, visto che si avvicina il weekend, di dedicare un oroscopo un po' particolare al sesso.
2: Esatto, quindi l'eroscopo.
3: La tua vita sotto le lenzuola è un'incognita ogni volta. Le stelle stanno per dirti qualcosa. Ascolta. La tua farfalla riuscirà a spiccare il volo? Il tuo fringuello eviterà di esibirsi in un assolo? Arriva l'eroscopo. Eroscopo. Eroscopo. Per scoprire veramente se con il tuo segno vai a segno. La carovana di 105 presenta l'eroscopo.
0: Perché per andare a segno, fanciulli, dovrete essere sicuri. Ci sono 3 segni zodiacali, non li possiamo fare tutti e 12. Ne facciamo soltanto 3, ovvero quello che sicuramente va a segno.
2: Il cecchino.
0: Quello che è, non si sa, lì forse.
2: Il barzotto.
1: Ok, e quello che deve pagare.
0: Quello che deve pregare, deve pregare e pagare.
2: Il defallico.
1: Adesso ho capito, io ho letto eroscopo, pensavo che lo leggessi con la denoia come eroscopo.
0: No, non è quello. Va bene, allora direi che possiamo cominciare a guardare come vanno gli astri. Ovviamente partiamo da quello che ce la fa. Ok.
4: Cecchino, Scorpione.
0: Ah!
4: Siete magnetici.
0: Bene.
4: Tremendamente magnetici.
1: Calamita.
4: Anche le fighe di legno saranno attratte da voi.
0: No, dai.
4: Uscite per una cena tra amici, ma al tavolo di fianco qualcuno vi osserva.
0: Sì.
4: Pensate di avere una caccola che vi penzola dal naso.
0: Sempre così,
4: E invece no.
0: No.
4: Nessun problema di strabismo. Stanno guardando proprio voi.
2: Sì.
4: Sguardi così intensi che nel vostro cervello sta già suonando Ficchi Ficchi di Gianni Drudi. Avete già perso troppo tempo. Il vostro bilocale a 10 minuti a piedi è troppo lontano. Il bagno del ristorante andrà più che bene.
0: Le urla
4: e i latrati si confonderanno con le ordinazioni e nessuno si accorgerà di quell'incontro breve ma intenso. Piatto fortunato? Tirami su.
1: Cioè, si confondono con le ordinazioni che i ristoranti frequenti.
2: Ma infatti.
1: La pizza!
0: In mezzo.
1: Mi porti la carbonara.
0: Comunque, il piatto fortunato è il tiramisù.
2: Si tira su tutto.
0: Oh, amici dello Scorpione.
1: Amiche.
4: Barzotto.
0: Sì.
4: Vergine.
2: Ecco.
4: Finalmente avete conquistato l'appuntamento con quell'elemento un po' rompipalle, ma che vi piace, della vostra compagnia di amici.
0: Sì, ok.
4: Cosa facciamo? È uguale. Ma facciamo aperitivo o direttamente cena? È uguale.
0: Eccola lì.
4: Pizza, sushi o carne? È uguale. Cinema o passeggiata? È uguale.
2: Quante volte?
4: E qui capite perché nella vostra compagnia sta sul cazzo a tutti. Non mollate.
0: No.
4: Optate per una pasta aglio, olio e peperoncino a casa vostra.
0: Sì.
1: Infatti.
4: Tanto che la situazione si faccia piccante o meno, è uguale. Colore fortunato? Verde speranza.
0: Giusto. Era la Vergine, giusto questa?
2: Sì, sì.
0: Amici della Vergine, quindi state attenti che stanotte
1: potreste cambiare segno.
0: Nel weekend, un attimo.
4: Defallico.
0: Ok.
4: Capricorno.
0: No, io.
4: C'è stress nell'aria.
2: C'è
4: bisogno di staccare.
2: Hai bisogno di staccare.
4: Partite con il vostro partner per la montagna.

0: Tagna.
1: Sì.
0: Nella vostra testa, dopo polenta e cervo, ci starebbe bene salsiccia e patata. L'aria della sera si fa frizzantina e incominciate ad avvinghiarvi come un boa sulla preda.
1: Sì.
0: L'obiettivo è vicino.
1: Beh, ci sono.
0: State già assaporando la sua carne.
1: Sì.
0: E l'atmosfera si fa sempre più intensa.
1: Ok.
0: Quando si rompe il riscaldamento.
1: No, ma dai.
2: Beh, la devi
0: scaldare. Il freddo vi fa uno scherzetto e il boa diventa poco più che un lombrico.
1: Ecco. Bene.
0: Nessun idraulico nelle vicinanze, ma forse, forse è meglio così.
1: Vabbè.
0: Oggetto porta fortuna? La caldaia.
1: Certo,
0: prendi appunti, Paolino.
1: Grazie,
0: prendi
1: appunti.
2: È meglio che non lo trovi l'idraulico, perché potresti rimanere a bocca asciutta lo stesso.
1: Per quello che
0: è meglio così.
1: Bene, grazie mille, sono contento.
0: Facci sapere lunedì, facci sapere.
1: Se per caso magari devo partire questo weekend.
2: Visto che sei Capricorno, facci sapere se tieni i corn.
1: Sì. L'eroe.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulie Combresce, serenamente. Sai che sto ancora ripensando alle tue parole del Capricorno, veramente. C'è proprio la iattura del weekend.
1: Però è azzeccato da un certo punto di vista. Bisogna vedere se anche dall'altro punto di vista è
2: azzeccato. Aspetta, è azzeccato. Questo è l'oroscopo per il weekend?
0: Per il weekend, certo. Venerdì, sabato e domenica, da stasera fino a lunedì. Cioè a Valenza, da stasera fino a lunedì.
2: Per sentire il mio, devo aspettare venerdì prossimo.
0: No, non è detto.
1: Non è detto.
0: Non è detto perché dipende dagli astri, Linda.
2: Ma quindi potrebbe essere.
1: Anche dipende che
2: due settimane, tre,
0: certo, dipende perché lei dice i tre segni, quello che va segno, quello no e quello forse.
1: Io consulto il cielo e vedo quale segno sta cielo, in prima posizione a metà classifica e alla fine.
0: Anch'io per andare a segno consulto il cielo.
1: Sì,
0: dico,
1: perché
0: signore,
1: preghi,
0: ti prego, fammi andare a segno una volta.
2: L'ultima volta che ho sentito parlare del cielo era lei che ha detto cielo mio marito.
0: Va bene. Direi che è arrivato il vostro momento, bambini, insomma. Ci avete mandato tanti messaggi vocali come ogni venerdì. L'obiettivo è sempre quello di riempire il buco,
2: questo infame buco, con una sigla meravigliosa.
0: E questo buco radiofonico che arriva sempre il venerdì. Direi che è arrivato il vostro momento. Ritorna il

0: Un saluto a me, Flavio, sì, e alla piccola Sofia che è qua in macchina e abbiamo ancora un po' di strada per tornare a casa. Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao Sofia.
0: Tantissimo.
1: Ciao, ciao. Grande. Vai.
2: Tantissimi auguri a tutti i nonni. Sì. Anche quelli che sono là in cielo.
1: Sì, vero. Oggi ai nonni. Giornata dei nonni.
2: Evviva i nonni! Oggi è la festa dei nonni. Ed io a 53 anni sono una nonna!
1: Grande! Ah, sei una cougar, bene, bene.
3: No, granny!
4: Ciao Sochi, domenica pomeriggio a partire dalle 14.30, sì, grande anteprima della fiera internazionale, sì, del tartufo bianco d'Alba. Wow. Ad Alba, bellissima sfilata storica seguita dal Palio degli Asini. Bellissima. Seguite la pagina Instagram Fiera del Tartufo. Vi aspetto, Giovanni da Alba.
1: Oh, Giovanni, tutti da Giovanni. Mandacene, sì, un paio, cioè,
5: tantissimi auguri ai miei tre gemellini che oggi compiono 3 mesi. Luca da Bagheria.
1: Sì.
6: Auguri.
1: Mandacene un paio.
7: Ciao Michele da Palombara Sabina. Volevo fare un grosso saluto a Federico. Dagli Fede. Federico che sta facendo Roma Mongolia in tandem.
1: Grande.
7: E Feden Baasca, doppia H finale. E seguitelo sui social perché ha bisogno di voi. Australia, Vietnam, Cambogia, Thailandia, wow, Malesia, Nuova Zelanda, Laos, Cina, Mongolia, Kazakistan, Uzbekistan. Adesso Roma, Mongolia. Tandem Feden Basca. Social perché ha bisogno di voi.
1: Ma lo sa che ci sono gli aerei, sì.
8: Feden. Tanti auguri a moglie e mamma Ingrid che oggi fa la bellezza di ben 48 anni.
1: Auguri.
6: Ciao.
1: Auguri.
6: Auguri.
9: Ti amo Sofia.
1: Vai.
9: Sto arrivando a casa, non, sì, vedo l'ora di, sì, farmi la doccia, sì, dopo 15 ore di lavoro sotto sfruttamento e, sì, guardare un film, mangiare la pizza,
6: sì,
9: dopo gli spaghetti con le polpette però, sì, con Pirati dei Caraibi. Wow. Dai.
6: Che bello.
1: Seratona, stasera.
10: Volevo mandare un vaffa a quello che ho di fronte che da 10 km che va a destra e va a sinistra, okay, ma ho visto dal suo navigatore che sta ascoltando Radio 105.
1: Grande.
10: Meglio che non dica niente. E comunque glielo auguro lo stesso. Auguri!
1: Ciao zio grande, vai!
11: Tanti auguri a nonna Lella,
12: nonna, e a tutti i nonni d'Italia.
1: Sì.
12: Ciao da Anna e Aura.
1: Aia. Ciao amore.
13: Ciao soci.
1: Ciao.
13: Siete grandi. Allora, grazie, io volevo fare questo dedichino a mia moglie che oggi è il suo onomastico,
1: sì,
13: Angela, e poi volevo chiedere se potete seguire la sua pagina Partenope Scugnizza su Facebook e ovviamente poi seguirà lei anche voi. Ciao soci!
1: Partenope, però su Facebook, Partenope Scugnizza.
6: Io non trovo mai nessuno, non trovo.
14: Ciao soci, volevo fare un dedichino a mio marito, sì, un grandissimo grazie. Perché, sì, è tornato a casa e mi ha detto: mettiti comoda che stasera la cena la preparo io. Grazie, amore, Davide, sì, ti amo tanto. Ariana da Bergamo.
1: Ma allora sì, nuda nel letto. Ma numero uno. Allora, ho trovato Partenope Scugnizza, ma è, sì, le storie di Partenope Scugnizza. Beh, credo che sia lei, dai, va bene. Allora, ricordatevi, noi abbiamo seguito tutti. Adesso però voi uscite Instagram e seguite Linda Pani,
6: sì,
1: Paolino DJ e Martin Klein 105, va bene? Detto ciò, bravi.
3: Che ma io già vi seguo, scusa.
1: Sì,
3: te ti seguo. No, io per fare spazio a Linda ho tolto
1: me. Tranquillo, non è un problema. Cos'era? Abbiamo
3: un tamburo, un rullo di tamburi.
6: È il buco.

0: siamo arrivati quasi alla fine di questa giornata, di questa settimana. Fine. Era bella la tua, giusta la tua previsione, che abbiamo fatto la prima settimana completa in tre.
1: Hai visto?
0: A meno che non muoia nell'ultimo intervento.
1: Vabbè, però comunque la puntata l'ha fatta tutta, quindi l'abbiamo fatta tutti e tre. Cioè, ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro, oggi doppio applauso carpiato per il socio. Quando c'è da dargli conto, gli diamo. Oggi ha combattuto contro gli scioperi ed è arrivato.
1: Infatti.
0: Oggi, come Mazinga combatteva contro il male.
2: Perché ti ho mandato l'SMS che probabilmente sarei arrivato al pelo o in ritardo. Prima di pensare che potevo stare a casa perché c'era sciopero.
1: No, era anzi, grazie per averci degnato della tua presenza. Sono veramente onorato.
0: È il suo lavoro, deve fare
2: solo
0: quello.
2: Solo perché c'eri tu. Ci fosse stato Paolino, non venivo.
1: Ma grazie, Martin.
0: Guarda, ce ne eravamo accorti, tranquillo. Non è un problema. Cosa facciamo? Ci fermiamo?
3: No.
4: Sì, sì.
0: E allora via, piccola pausa e torniamo tra poco.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro. 105 Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 4 code per incidente tra Laccio con la 22, lo svincolo somma campagna verso Milano. Sul tratto lombardo della stessa 4, incolonnamenti per traffico intenso a Milano tra viale Monte Ceneri, incrocio viale Certose e Cormano verso Brescia. Ci sono code per lavori in Abruzzo sulla A14 tra Roseto e Pescara Nord, Città Sant'Angelo verso il capoluogo. Code a tratti per lavori sulla A10 per 2 km tra Finale Ligure e Spotorno per chi sta procedendo verso Genova. Ci sono lavori tra Spotorno e Orcofeldino in direzione Ventimiglia. Ultima segnalazione dalla Calabria con la statale 283 delle Terme Luigiane, dove troviamo code per una manifestazione all'altezza dell'ingresso Tarsia Nord, svincolo a 3. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
2: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
1: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
2: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90€.
1: E succede anche sulla spesa online.
3: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Vieni da MD anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
13: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
17: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
18: C'è 105 Mi Casa.
17: 105 Mi Casa Live.
19: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
17: 105 Mi Casa Live.
19: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
18: C'è 105 Mi Casa.
17: Scopri come partecipare su 105.net.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao Lorenzo! Ciao Lori!
1: Allora ti do un consiglio, se sei ancora all'ascolto, la prossima volta mi mandi un sms: ciao a tutti, sono Lorenzo.
0: Siamo arrivati alla fine, fanciulli, grazie come sempre per averci regalato un'altra super puntata, ultima puntata della settimana. Da adesso esiste solo una regola: liberate il Kraken, andate e disperdetevi.
1: Lunedì non ci sono.
0: Come non ci
2: Davvero?
0: Sei lunedì?
1: Perché domani sera ho una cena con alcuni amici. Domani sera si mangia lo spie.
0: Ah, ok.
1: Ma no, Bresciano, lo spiedo. No, los plurale pie. Con i pieni.
0: Con i pieni.
1: Sì. Siamo in otto, ho già a casa 14 bottiglie di vino.
0: Bene, non vedremo Martin fino a mercoledì, probabilmente.
2: Sì. Davvero, ma dai. Non ci posso credere.
0: Dopo 5 mesi di lavoro ininterrotto, ho il primo weekend libero.
2: Basta.
0: Se volete
1: io una serata, se vuoi.
0: No, se volete seguirmi, venite a casa, guarda, tranquilli. Grazie ovviamente alla nostra Saretta, che è rimasta con noi in redazione.
2: Ciao.
0: Grazie alla Claudietta al centralino. E poi ovviamente grazie alla...
3: Dai, andate a casa, non mi salutate.
0: Ti stavo ringraziando.
3: No, andate a casa.
2: Non ti salutiamo, noi ti ringraziamo.
0: Basta. Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante. Ultima puntata anche per lui di 105
2: Mi casa.
1: Lui non da anche sabato e domenica, ma tu non lo senti.
0: Ah, ecco, vedi.
2: Però c'è.
1: Sì.
0: Come sempre. Sei pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ok. No. Come sempre.
3: No, io non sono pronto.
2: Sì, sono pronta, non vedo l'ora.
1: Sarebbe meglio che ti prepari perché dura un quarto d'ora.
3: Sì? Beh, io dopo, tra 25 secondi taglio.
0: Vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che alla domanda preferiresti fare uno sgambetto a un bambino per un milione di euro o fare lo sgambetto a un milione di bambini per un euro? Non sapresti cosa rispondere.
0: Ci risentiamo lunedì, sempre qui su Radio 105,
1: sempre alle 18,
2: perché le 18 è l'ora della carovana.
1: La metrica, Linda.
0: Quasi
1: è l'ora della carovana. Vabbè, la metrica, Linda.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.
6: L'ora esatta è offerta da
7: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it

0: Che giornata che abbiamo vissuto oggi, un bel venerdì intenso, e arriviamo qui con il nostro venerdì sera firmato 105 Mi Casa in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Io e Simo siamo particolarmente carichi e felici perché venerdì sera è weekend, e sì, questo è ok. Ma domani ce ne andiamo via, io e lui, per un paio di giorni, e andiamo in montagna, che è una cosa che vogliamo fare, secondo me, Simo, da 2 o 3 anni.
1: Esatto, e finalmente in questo primo weekend di ottobre sembra una cosa studiata, ma vi assicuro che
0: miracolosa,
1: è impossibile che noi riusciamo a studiare qualcosa del genere e mettersi d'accordo, è praticamente impossibile, però è successo così.
0: È bella questa cosa, siamo molto carichi, un po' indecisi, ma in realtà abbiamo deciso che partiamo domani mattina. Oggi a un certo punto credevamo di avere la forza di partire stasera. Non è che dobbiamo fare 20 ore di macchina, sono 3. Però alla fine abbiamo detto che partiamo domani mattina.
1: Domani mattina, così arriviamo su, diciamo, per una colazione tarda.
0: Molto tarda.
1: Molto tarda.
0: Molto tarda.
1: Che poi si...
0: Un pranzetto, dai.
1: Esatto, poi si diventerà un pranzetto. Però, però se poi siamo già pronti per tutte le grandi attività.
0: Assolutamente.
1: Che adesso vorrei elencarti un po' più precisamente. Cioè, allora, la spa è, direi... verso la fine della giornata, perché prima vorrei fare una passeggiata.
0: Sì, ma domani è così. Allora, intanto andiamo in un posto che io conosco molto meglio di lui, e quindi
1: sì,
0: insomma,
1: lo so,
0: guido io. Domani noi dobbiamo arrivare tarda mattinata.
1: Sì.
0: Un'oretta e mezza, non di più, di camminata.
1: Esatto.
0: Non di più.
1: No, non di più, perché poi lo so che
0: siamo,
1: parte la competizione.
0: No,
1: non ne
0: siamo in una baita.
1: Esatto.
0: Bel pranzo in baita.
1: Sereni.
0: Serenissimi. Passeggiata. Un po' in salita lì, ti devo dire.
1: Beh, vabbè.
0: Però un po' di passeggiata.
1: C'è l'addominale scolpito.
0: Sì, io non l'ho mai visto, però va bene. Dopodiché scendiamo, prendiamo possesso dell'hotel e Saunetta.
1: Ma, fondamentale.
0: Ma il meglio arriverà domenica, dove, signore e signori, prendiamo le biciclette.
1: Ecco, lo sapevo. Proprio lì volevo arrivare. Allora,
0: e domenica ci divertiamo.
1: Però, dato che comunque il percorso non è proprio
0: non quelle assistite.
1: Dai,
0: no,
1: cazzo,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Ma le usano tutti.
0: Come dice mio fratello, vergognati solo perché ci hai pensato.
1: Ma anche i piloti, i piloti di Formula 1, di moto, usano
0: noi facciamo
1: quelle per
0: un
1: allenamento.
0: Ma noi dobbiamo fare un po' di fatica, e poi non è che andiamo a fare i passi, cioè non è che facciamo il Giro d'Italia. Facciamo due o tre orette di bicicletta. E in posti bellissimi. Staremo una favola. Ragazzi, siamo contenti? No, veramente siamo contenti. Immagino che anche voi, insomma, quando pensate tante volte di fare una cosa che poi non riuscite mai a fare, quando arriva il momento, è un bel momento. Ci auguriamo che anche voi possiate fare un buon weekend. Ma anche se non è questo, ci auguriamo che abbiate fatto dei buoni weekend in passato, perché oggi parleremo proprio di questo, parleremo di weekend.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: la prima canzone di questa puntata di 105 Mi Casa è di The Kid LAROI, in questo venerdì sera qui con Max Brigante fino alle 21, venerdì dove sentiamo il weekend. Noi siamo carichi perché andiamo a farci appunto questo bel weekend in montagna. Vorrei anche dire una cosa: per la puntata di questa sera dove parleremo di weekend, Simone per la prima volta dopo tanti anni ha realizzato una sigla tutta sua e ci ha lavorato tutto il giorno. Originale.
1: Inedita.
0: Inedita.
1: Sì.
0: Che è venuta.
1: Senti l'arrangiamento.
0: Oh, ti è venuta bene, eh?
1: Sì, sto crescendo.
0: Sei bravo. La voce dove l'hai presa per farla?
1: È un amico.
0: Un amico?
1: Ho campionato un amico.
0: Ma è una bella voce,
1: Ma anche lui si farà.
0: Ma fa il cantante?
1: Ci sta provando da qualche anno.
0: Ce la potrebbe,
1: non è male.
0: Ce la potrebbe fare.
1: E poi ha un accento comunque simpatico.
0: Cavolo, è bravo, eh. I suoi pensieri in coda
1: nelle metropolitane. Sì, ne ha fatto un po', eh.
0: È bolognese?
1: È di Bologna, bravo.
0: Ah.
1: Sì, si sente. Per quello che dicevo, l'accento mi fa impazzire. Bravo. No, però si farà lui.
0: Si farà.
1: Sì, sì.
0: Ciao Cesare!
1: Ciao Cesare. Magari un weekend con Cesare.
0: Aspetta Simo, secondo me faremmo fatica. È uno che si diverte tanto, cioè gli piace stare in giro,
1: Ma basta andare in posti come andiamo.
0: Noi siamo un po' più pantofolai, Simo.
1: Sì, però se tu lo prendi, lo porti dove andiamo noi, che non c'è niente.
0: Oggi pomeriggio gli ho detto: Simo, non iniziare, ti dico già due o tre cose. C'è una pizzeria sola in tutto il paese, alle 9:30 ti sbattono fuori.
1: Perfetto.
0: Se arrivi lì dopo le 8:30 non ti fanno neanche mangiare. Ti ho fatto la premessa di dove andiamo. Ma noi siamo sereni. Poi dopo sai dove ci mettiamo?
1: No.
0: Puoi giocare a carte lì nella hall dell'hotel.
1: Ecco.
0: Sai giocare a burraco?
1: Sto a giocare a burraco.
0: Ci facciamo dei burrachi.
1: Sì, burraco mi piace.
0: Clamorosi. Allora ragazzi, il weekend è sacro in molte culture, sicuramente in quella occidentale. Ognuno di noi ha fatto dei grandi weekend, ma è difficile scegliere il weekend. Il weekend, tra l'altro, a volte è l'argomento principale di una canzone, è l'argomento principale di un film. C'era quello lì famoso con il morto.
1: Sì.
0: Speriamo che non sia il nostro prossimo weekend.
1: Direi di no.
0: Speriamo.
1: Speriamo.
0: Però, insomma, per dire che è grande fonte di ispirazione.
1: Sì,
0: non è facile scegliere il weekend. Cioè, se io ti dovessi chiedere qual è il weekend più incredibile che hai fatto nella tua vita,
1: allora, forse
0: quello da film, quello che. Sì. Forse venderesti a un regista, a uno sceneggiatore.
1: Forse ce l'ho, perché l'epilogo è stato che dato che avevano chiuso tutte le linee della metropolitana di Parigi, non sapevamo come tornare in hotel. Eravamo abbastanza giovani, credo sui 18 anni, penso.
0: Molto sì. Giovani, quindi.
1: Molto giovani, forse tra i primi viaggi da soli in giro per l'Europa. E alla fine ci siamo messi a dormire sotto un ponteggio. Quindi
0: a Parigi.
1: Non proprio benissimo.
0: No, non
1: diciamo.
0: Benissimo. Non
1: facciamo
0: benissimo.
1: Un freddo che lascia perdere.
0: Non benissimo.
1: Sì.
0: Io se ci dovessi ripensare adesso, siccome tifo una squadra che magari non in questo periodo, però in passato è stata molto grande e ha vinto delle Champions League, e le Champions League si giocavano di sabato, e andavo a vederle in trasferta e sono stato a vedere le finali, forse nei miei weekend memorabili Ci metto.
1: Qualcuno me l'avevi raccontato. Penso proprio di sì.
0: Ci metto l'ultima Champions League del Milan. Arrivano Annalisa e Madame con Amica. Aspettiamo i vostri weekend memorabili al 342 41 15 105.

0: con Olivia Rodrigo andiamo in pubblicità. Prima, ogni tanto mi rendo conto che siamo un po' vecchissimo e pensiamo mamma che mia, tutti sappiano le cose che sappiamo noi. Abbiamo parlato di Weekend con il morto per poi accorgerci al 342 41 15 105 che proprio molte persone non hanno capito perché noi abbiamo parlato di Weekend con il morto. Qualcuno ci ha detto anche che siamo stati sgradevoli. Weekend con il morto è un film storico degli anni 80, di fine anni 80.
1: Sì.
0: È stato fatto poi anche un sequel di quel film che non credo di aver visto negli anni 90. È molto divertente, un film comico, un film ironico che per chi era ragazzo in quegli anni era impossibile.
1: Sì, è diventato iconico.
0: Sì, dai, sì, tutti sì, l'hanno visto. Quindi scusate, abbiamo dato per scontato che tutti sapessero che cosa fosse Weekend con il morto, che è appunto il titolo di un film. Andiamo in pubblicità e torniamo fra poco.
2: Asperga tutti i giorni, 105 tutti i giorni, 105 in casa.
3: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
5: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
10: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: www.fileni.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Back to me. You played that.

0: Sì, perché a volte uno fa dei weekend incredibili, poi è bello anche ricordarseli perché ti viene il sorriso in faccia. Stasera parliamo di weekend qui a 105 Mi Casa con Max Brigante. Inauguriamo con Andrea, che scrive: weekend a Londra organizzato il venerdì pomeriggio. Volo alle 21, quindi pomeriggio si organizza, volo alle 21, nessun hotel prenotato e 150 euro sul conto. Ancora oggi non ho capito come abbiamo fatto, ma è stato perfetto. Bello, eh?
1: Bravo.
0: Viaggi all'ultimo, ragazzi, i viaggi all'ultimo sono una cosa speciale. Io ne ho fatto uno lo scorso anno, non so se ti ricordi, ho scelto oggi per domani 4 giorni a New York,
1: sì.
0: Oggi per domani, ed è stato bellissimo, un po' tutto improvvisato, hotel preso mentre poi ero in aeroporto, tutto molto rock and roll, bello, però molto molto bello.
1: Faremo così comunque?
0: Non so se faremo così.
1: No, per il viaggio a New York dobbiamo fare.
0: Sì, io dico non so se faremo così.
1: Adesso
0: però il weekend in cui ho conosciuto mio marito, quella romanticona di Federica. Ci scrive così e ci scrive: la cosa divertente è che ero partita dicendo alle mie amiche: questo fine settimana non voglio conoscere nessuno. Ma è sempre così. Anche io e Simo per questo weekend abbiamo detto,
1: raga,
0: che non vogliamo conoscere nessuna.
1: Niente.
0: Ecco, lì è sicuro che... ma sai perché è sicuro?
1: È giusto.
0: Perché non c'è nessuno.
1: Non c'è nessuno.
0: No, non c'è nessuno. Finale dei mondiali 2006 a Berlino, non aggiungo altro, credo di non aver dormito per 48 ore. Luca, sì, dai, io prima ho detto una cosa simile, non Berlino, però parlavo del Milan. E sì, mi ricordo una cosa identica, assolutamente identica, dove non dormi, festeggi, non sai neanche dove hai l'hotel. Bello, bello, molto molto bello. Parigi con il mio ex. Attenzione, Parigi con il mio ex, weekend meraviglioso, città meravigliosa, lui un po' meno, però il weekend resta in classifica. Grande Martina, solitamente quando...
1: lui un po' meno.
0: E vabbè, è l'ex, scusa.
1: Ho capito, allora, forse avevano prenotato.
0: Vabbè, ma è dura, cioè se adesso io penso al mio weekend più bello, non mi viene in mente comunque il weekend con una ex, sinceramente.
1: No.
0: Oppure magari è un ex con la quale vorresti ancora stare. Allora sì,
1: essere.
0: Allora cambia tutto, sì sì sì. 1992, io e tre amici partiamo in macchina per andare al mare. La macchina si rompe dopo 70 km, sembra un film. Di quelli tipo di Checco potrebbe aver fatto un film così. Abbiamo passato il weekend nel paese dove ci aveva lasciati a piedi, anche un po' Pieraccioni secondo me, e a piedi, e ci siamo divertiti più che in vacanza. Sì sì,
1: ci sta perché le cose improvvisate poi in un posto dove non si conosce,
0: una Pieraccionata,
1: sì,
0: secondo
1: bello.
0: Me quello in cui il mio fidanzato mi ha detto: prepara una borsa, non ti dico dove andiamo, aeroporto Barcellona. Io pensavo al massimo alle terme. Bravo il fidanzato di Chiara che ci manda questo messaggio, che poi è un tuo grande classico, tu lo fai sempre, eh?
1: Cosa?
0: Non ti dico dove andiamo,
1: sì.
0: Prepara una borsa e si parte,
1: sì.
0: Quante volte... Quante
1: sì,
0: volte, Simo?
1: A me piacciono queste cose.
0: Tu sei proprio quell'uomo lì, quel maschio lì.

0: anche con loro due non sarebbe male passare un bel weekend. Marregué, Casini, nell'immaginario, perché poi parliamo di immaginario, nell'immaginario Gué lo associo a un weekend molto rock and roll. Molto rock and roll, perché l'immaginario di Gué è quello. Poi magari si fa dei weekend tranquilli, non lo so, dubiti. Weekend con Marra me lo immagino invece anche più riflessivo, discorsivo. Me lo immagino anche
1: bicchiere di vino, bicchiere così di vino,
0: film, grande appassionato di film, anche Cosimo è grande appassionato di film, quindi da Gué da solo me lo immagino così, Marra da solo me lo immagino cos'ha, loro due insieme però mi ritorna nel mio immaginario, mi ritorna al rock and roll,
1: i Casini.
0: Sì, mi ritornano i Casini, come il titolo del loro nuovo singolo insieme. Simone, non tu, weekend memorabile per motivi sbagliati. Addio al celibato a Budapest, alcune parti del weekend ancora oggi mi vengono raccontate da altri. Quindi è memorabile... È memorabile nel racconto di altri, ma è successo a tutti, è successo a tutti. Il rischio lì, sapete qual è? È che poi il racconto di altri... finisca per essere un po' il racconto del pescatore, no? Sapete, il pescatore che va e ha preso il pesce che è di 300 grammi, poi la racconta ancora e 500.

0: grammi, poi 700, poi un chilo, poi ha preso uno squalo da 70 kg. Rischi quando non sei tu poi il, come dire, quello che domina l'informazione, rischi che gli altri raccontino delle cose che poi
1: sì, magari
0: vanno in escalation, no? E quindi, però è bello, a volte è bello anche farsele raccontare le cose, cioè vuol dire che tu proprio vabbè. Sì. Poi il primo weekend fuori dopo la nascita di nostra figlia, una notte alle terme a 40 minuti da casa, ci sembrava di essere alle Maldive. È una sensazione che non ho mai provato perché non ho figli, ma tutti i miei amici che hanno figli mi raccontano di questa sensazione di libertà, come dire, che basta poco, no? Basta staccarsi dalla quotidianità con i figli, che sicuramente è meravigliosa, stupenda, piena d'amore, piena di enormi e impagabili soddisfazioni ed emozioni, però a volte anche un pochino impegnativa. Napoli-Madrid per vedere la Champions, abbiamo perso, ho speso una follia, ho dormito 3 ore, lo rifarei domani.
1: Beh,
0: sì, ma questo tutti noi tifosi.
1: Allora, le trasferte calcistiche,
0: tutti noi tifosi,
1: a prescindere dal risultato, sono da mettere nei memorabili.
0: Voglio proprio fare un così una dichiarazione in grande trasparenza da tifoso del Milan. Io nel mio palmarès ho partenza per Tokyo, Yokohama, perché la finale di Coppa Yokohama, Intercontinentale, okay, si giocava a Yokohama. Billy sbaglia il rigore, beh, non è che voglia dare la colpa a Billy, no. Comunque il Milan perde la finale, il giorno dopo rientro. Per cui io sono riuscito a fare Tokyo per non lo so quanto, 24, 48, boh, secondo me 70 ore, una cosa del genere, per aver perso. Però se mi chiedi lo rifaresti, sì.
1: A voglia.
0: No, lo rifarei, perché poi sono un po' le indianate. Ecco, le indianate secondo me sono quelle che ti entrano nel cuore e che ti legano anche agli amici con cui l'hai fatto. Tant'è che il mio amico Aurelio, con cui io ho fatto questa indianata, anzi forse l'ho fatta per colpa sua, ce l'ho sempre nel cuore e tuttora è un mio grande amico. Coachella, 3 giorni di musica, polvere, pochissimo sonno e la sensazione di essere dentro Instagram. Sì, perché lì tutti postano.
1: Giulia,
0: noi non siamo mai andati al Coachella,
1: no.
0: Mai. Bello, peccato. Bello, sì, bello. Un po' impegnativo ultimamente, abbiamo visto costi infiniti. Però immagino che per chi sia andato sia molto bello. Weekend in montagna, che è quello che stiamo per fare io e Simone nelle prossime ore. Questa volta weekend in montagna con mio padre, solo noi due, niente di straordinario. Però è stata l'ultima volta che abbiamo fatto un viaggio insieme. E oggi vale più di qualsiasi viaggio esotico. Beh, assolutamente sì, assolutamente sì. Grande ricordo. È il motivo per il quale quando uno può, finché può, deve passare tempo con le persone che ama.

0: Everybody is ready, Sombra su Radio 105. Qualcuno mi chiede: Max, ma qual è la finale alla quale fai riferimento tu? Stiamo parlando di Weekend e io ho detto che, ma non lo so, insomma, credo di aver tanti weekend belli. Mi sento fortunato perché se penso indietro ho tanti bei ricordi con tanti amici in tante città diverse. Però così penso che quello della Champions del Milan per me era stato veramente tanto bello per tutta una serie di cose, proprio per l'indianata. Avevamo preso una cabina in una nave che stava al porto perché la città aveva tutti gli hotel pieni, dormivamo in tre in questa cabina, non abbiamo dormito ovviamente, non ci stavamo neanche in tre. E la finale era quella di Atene ed era tra Milan e Liverpool. I calciofili sanno che il Milan aveva perso una finale incredibile con Liverpool perché vinceva 3-0 e poi la in modo rocambolesco, per quella che è una delle più grandi ferite nelle pagine di storia della storia del Milan, no? Però poi, siccome il calcio è un grande film gestito da un regista incredibile, dà al Milan la possibilità di rivincita un paio d'anni dopo, credo. E nel 2007 incontra nuovamente il Liverpool e vince la Champions League. Per cui sì, quello forse me lo ricordo come uno dei weekend più incredibili, grandi festeggiamenti ad Atene. Tra l'altro un aereo che avevamo la mattina dopo e che abbiamo proprio volutamente perso perché eravamo ancora nei festeggiamenti, quindi insomma bellissimo. Poi non c'era l'aereo il giorno dopo, abbiamo dovuto dormire un'altra notte ad Atene, ma insomma tutto molto bello. Grazie ragazzi perché ci avete mandato una marea di messaggi. Evidentemente il weekend si fa sentire venerdì sera, cioè voglio dire è un argomento molto molto sentito. Ryanair 19,90 euro, Bruxelles, non volevamo neanche andare a Bruxelles, costava semplicemente meno di tutto il resto.
1: Quelli sono belli,
0: ma io l'ho fatto mille volte, eh. Apri, guardi la meta dove costa meno, vai lì e poi va bene, già sei felice che non hai speso niente per andarci, capito? Quindi parti in qualche modo avvantaggiato. Fatelo, fatelo. In my head.

0: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
1: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Me ne passi un altro? Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta Payback negli ipermarket e online.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
14: Vi aspettiamo!
15: Gli Squizzati di 105.
16: 105.
17: 105.
18: 105. Che storia.
19: Radio 105.
17: Che storia.

Shapeshifters. Erano due loro quando hanno iniziato negli anni 2000, il pezzo del 2004. Poi so che uno dei due ha continuato a portare avanti il brand. Fino a qualche anno fa suonava anche a Ibiza. Poi non so che fine abbiano fatto, ma magari sono in giro a suonare e semplicemente io non lo so. Comunque Lola Steam, il pezzo del 2004, è sicuramente, inconfutabilmente, il più grande successo discografico dei Shapeshifters, che nel 2004, appunto grazie a questa canzone, fecero una bella numero uno nel Regno Unito. Caro Simo, noi andiamo a letto presto, andiamo, e domani andiamo in montagna, io e Simo ci facciamo un weekend insieme fatto di camminate, mountain bike e anche un bel po' di relax, poi torniamo lunedì. Attenzione che in radio comunque ci saremo con il Mamasita Radio Show, quando? Sabato e domenica dalle 20 alle 21, con il meglio della musica del Mamasita che trovate nei migliori club italiani anche questo weekend. Ragazzi, che sia veramente un buon fine settimana per tutti voi. Un bacio.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Questa è Radio 105, buonasera, tra un minuto saranno le 21.
2: Radio 105 presenta

0: Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Ammazza, talmente oltre che oggi non ho fatto altro che ricevere messaggi quasi tutti da parte di
3: donne
2: sulla puntata
3: tantissimi.
2: Di ieri, su quel ben di Dio che avevamo su questo tavolo.
3: Guarda, posso dirti, e questa è una cosa molto bella, hanno fatto tantissimi complimenti proprio anche sulla mia pagina Instagram. Divertente, piacevole ascoltarci, senza tabù, nel senso con una freschezza nel parlare di certe tematiche, ma tutti, Matti, l'hanno detto anche a te,
2: sì,
3: alla nostra ospite,
2: con grande libertà,
3: ha detto sentire libertà. Parlare di certi temi con quella libertà ti fa capire come dovrebbe essere la percezione della sessualità.
2: Sì,
3: cioè,
2: è vero,
3: molto
2: è vero.
3: Tranquilla, easy, aperta, per cui tanti ci hanno ringraziato.
2: Ma infatti l'ospite che è venuta ieri, Golden, io la richiamerei poi più
3: sì,
2: avanti.
3: Sì, la dobbiamo far tornare.
2: Per parlare di altri tabù sessuali, perché è bravissima a parlare di... Cioè, poi insomma ne parleremo anche lunedì, probabilmente abbiamo una puntata sul...
3: Sì, vero?
2: Sì, dovremmo averci Leni, se non
3: sì,
2: è...
3: Sì, su quella sulla sanazione. Quella lì.
2: Esatto. Anche lunedì partiamo alla grande, lunedì abbiamo già un puntatore. Comunque è un'occasione per ricordarvi che ci siamo anche sui social, Lucilla Agosti, Alessans1, su Instagram ci trovate facilmente. C'ho ancora quella story pubblicata, nel senso che scadrà fra un'oretta, verso le 10:20, con tutti i vibratori possibili.
3: Quanti ce ne saranno stati? 40 di vibratori?
2: Sì,
4: in cifra saranno stati circa 4.000 euro di giochi.
2: Sì, certo. E non è sparito niente,
3: Beh, ci ha omaggiato, insomma, perché dovevamo rubare.
2: Non facciamo la domanda come è andata o
3: allora,
2: hai provato.
3: Posso dirvi, adesso mi è venuto in mente parlando di rubare, a parte che rubare è per me un tabù, è un tema di puntata.
2: Ah sì? Ma la cleptomania oppure...
3: Un po' di clepto.
2: Ok.
3: Che io per esempio
2: non avevo dubbi. Mi sarei stupito del contrario, avevi fatto urca se tu mi avessi detto no.
3: No, invece sì, ce l'ho.
2: Ce l'hai un
3: vuoi
2: pochino.
3: Vuoi fartela mancare anche quella un po'. C'ho quel friccicore che mi piace. Adesso la benzina, ad esempio, in macchina, che è l'altro mio friccicore, è veramente agli sgoccioli, ragazzi. Stasera tenetevi vicini il telefonino.
2: Ah no, pensavo la benzina. Ho detto lei c'ha la cannuccia e va a succhiare la benzina nelle macchine.
3: No, purtroppo non si può. La potrei fare dal motorino, ma dovrei scassinare la sella.
2: E non sei capace. No, ti insegniamo noi.
3: Grazie fratelli.
2: E ti insegniamo noi.
3: Grazie, allora è tutto risolto. Via che si scannuccia.
2: Non si fa. Anzi, a me l'hanno fatto.
3: Davvero?
2: Sì, a me l'hanno fatto. Sì,
4: a
2: sì.
4: Me in macchina.
3: Ve l'hanno succhiata tutta?
4: No, però mi è girato più perché mi hanno rotto lo sportellino.
3: Certo.
2: Allora,
3: ma adesso ad esempio lo sportellino della mia panda è aperto.
2: Sì.
3: Non è che hai la chiavetta.
2: Ci sono delle auto dove lo sportellino rimane aperto.
3: Ma meno male.
2: E delle auto dove lo sportellino invece si apre soltanto quando tu apri la macchina. E in quelle auto lì è più facile purtroppo fare questo giochino qui, che non si deve fare.
3: Sì, però capito, devi avere anche il cannuccione lungo, spombettarti la
2: Io tutto al più. Se fossi capace, non sono capace, scherzavamo prima, però se fossi capace e fossi proprio tanto nella...
3: Per me sei Arsenio Lupin nella realtà.
2: Dici io
3: No, non lo fai proprio.
2: Non rubo niente.
3: Comunque non è bello che, cioè, a me spiace averlo detto, però un po' è vero che non... mi piace quello friccicore lì.
2: Pensavo che dicessi non è bello che tu non rubi ben niente.
3: No, non è bello che io che io abbia detto che mi piace un pochettino.
2: Ma
3: non è educativo.
2: Siamo qui a parlare di tabù e quindi ragazzi,
3: ma che ce frega? Ma che ci importa?
2: Sincerità al 100% anche da parte vostra. Ragazzi, stasera abbiamo bisogno di voi, anche stasera.
3: Allora, a me posso dire una cosa, del nostro programma che ci ha fatti incontrare manca il è venerdì ma non è venerdì.
2: È un po' è vero.
3: Oggi è venerdì, ragazzi. Ad esempio, è venerdì, io domani mi devo fare un culo a Paiolo che Diego gioca a rugby a una partita.
2: Che bello. Per me non è venerdì, o meglio, uscirò, andrò a bere qualcosa, però domani mattina io lavoro dalle 10 alle 18.
3: E ti ammazzo, sì. Che fai?
2: Faccio un workshop di quelli che faccio, a volte ci sono quei weekend dove si fanno i corsi intensivi,
3: sì,
2: quindi
3: sì.
2: Sabato e domenica per me è un 10-18, quindi 7 giorni su 7 più gli altri. Vabbè, insomma, meno male, grazie a Dio c'è il lavoro.
3: No, vabbè.
2: A Dio c'è il lavoro.
3: Va bene, allora tra poco vi diciamo anche qual è il tema di questa puntata, quello che vi possiamo consigliare se siete in coppia.
2: Ci pensavo anch'io.
3: E magari siete nello stesso abitacolo in cui ascolterete la puntata, io vi consiglio di armarvi di santa pazienza, sì, e sì, di proprio mettere, di instillare dentro di voi il seme del dialogo.
2: Sì, sì, sì, sì. Ma no, ma non
3: un
2: dovete.
3: Un respiro profondo.
2: Non dovete litigare per quello che noi diremo, non dovete insospettirvi.
3: Però 3, dovete 4, partecipare.
2: Sì,
3: a...
2: sì, sì. 3, 4, 2, 41, 15, 105. Chi c'è?

0: Siamo qui insieme venerdì 2 di ottobre, ormai il mese è iniziato. Questo è il Tabù di 105, Lucilla, Alessandro, Mattia Angrisound con noi, ovviamente in regia. Questo è il nostro gruppo con la Claudetta al centralino e la Vale Stoppelli. Ciao Vale!
1: Eccoci qua. Allora, il senso di questo programma è di parlare di quelle cose di cui si parla solamente quando ci si sente in una strettissima comfort zone, ok?
0: Esatto, e quindi si possono lasciare andare i pensieri, le proprie opinioni, senza paura di essere scorretti, anche esatto, politicamente, o troppo virati da una parte o dall'altra. Sono quelle cose che ti permetti con gli amici cari, perché sanno che magari lo strafalcione, la cazzata, il pensiero un po' invadente, un po' troppo estremo viene perdonato. È diverso quando ci sono altre persone, allora si ha paura magari di esporsi.
1: A volte si ha paura, e si ha paura di discutere e di litigare. Questo è un argomento molto molto divisivo, e che soprattutto, ma non solamente, divide uomini e donne. Scopriremo poi nella seconda ora che in realtà, dove mi sarei aspettato ci fosse una donna, ci sarà un uomo,
0: esatto,
1: a dire determinate cose.
0: Sì,
1: ma scopriamo qual è il tabù di questo venerdì sera.
0: Vai.
2: Oggi vorrei parlare di un argomento delicato, ovvero del tradimento nell'era dei social network. Iniziamo.
3: Molte persone credono che tradire significhi soltanto avere intimità fisica con qualcun altro. In realtà il tradimento inizia molto prima. Esiste un concetto chiamato micro tradimento, ovvero azioni sottili che minano la fiducia e creano distanza emotiva all'interno della relazione.
2: Il tradimento nell'era dei social network.
4: Tutti quegli atteggiamenti subdoli ed ambigui, precursori del tradimento effettivo, una serie di azioni, modi di fare e di essere inevitabilmente connessi con il tradimento vero e proprio. E sì, si tratta degli stessi atteggiamenti che arrecano un lecitissimo disagio al partner e che, a causa di tale disagio, viene tacciato come pazzo, squilibrato, insicuro, paranoico ed ossessivo.
5: Un grande, grandissimo problema di gelosia.
4: Tutte quelle volte in cui il partner ci mette in condizioni tali che l'intuito inizia ad urlarci dentro.
6: No, vabbè, ma se flirta con la cameriera...
7: A casa, a casa.
8: Non è solo un like, Claudio, è l'attitude alla vita che non va bene. Se lo becco una volta, non so quante altre volte l'ho fatto, perché dovrei stare lì a controllare quello che fai, e io non lo so.
9: Questo è vero.
10: Non è vero che un like non significa niente. Un like è un segnale.
11: Un segnale.
10: È un ti vedo.
11: È un ti vedo.
10: E dietro un like spesso c'è curiosità.
11: Curiosità.
10: Interesse.
11: Interesse.
10: Presenza.
11: Presenza.
10: La mia definizione di like è: mi piace ciò che ho visto. E quindi adesso dimmi perché tu debba mettere like ad un contenuto di una persona poco svestita.
1: Impegnativo stasera, ragazzi.
0: È però interessante.
1: Molto, molto.
0: Vabbè, che possiamo dire? Si parla di micro cheating, micro tradimenti. Micro perché prevedono appunto magari il like, il commentino sotto la pagina Instagram, ma perché no, possiamo allargarlo anche alla sfera del non facciamo niente, non abbiamo fatto niente, semplicemente ci scriviamo. Leggevo proprio nella descrizione, no, che ci prepara la Stoppelli, in cui noi andiamo anche a cercare, quella chat è silenziata perché vuole rimanere nascosta, la metto nelle archiviate così non è subito visibile. Già quello indica che è qualche cosa che io voglio proteggere e voglio tenere lì. Allora ci siamo interrogate, abbiamo detto: è vero che coi social è tutto più un casino, però adesso addirittura che mettere un like sia un tradimento per cui vale la pena pensare di mettere fine ad una relazione mi sembra veramente troppo.
1: Esatto, abbiamo detto questa cosa è divisiva, perché per me e tante persone è divisiva. Mi trovo a discuterne spesso di queste cose qui. Io e Lucilla ci siamo confrontati un attimo prima e siamo abbastanza allineati, quindi credo che ci sia un fatto di genere, e in più anche un fatto anagrafico, perché per i giovani i like hanno un peso diverso rispetto a quanto pesi per noi.
0: Prima ne parlavamo con
1: non
0: Ale.
1: Non siamo giovani,
0: no,
1: però
0: no,
1: i
0: però
1: più giovani
0: siamo
1: di
0: millennials
1: noi.
0: E non siamo Gen Z. Matti, non so se sei d'accordo anche tu. Dovremmo in queste tematiche, quando abbiamo bisogno della visione della Gen Z, far entrare il messaggino di Cleo, la mia figlia adolescente, un po' come se fosse una nostra, no, sorta di cultura, uno sguardo. Per cui dopo la interrogo, vediamo se ci risponde e metteremo come contenuto, come piccola rubrichina, ma la Gen Z che cosa pensa su questo argomento.
1: Io mi sono reso conto che c'è una grande distanza anche per noi che abbiamo 40 anni o poco più e i trentenni, cioè c'è una grossa
0: certo.
1: differenza tra 20, 30 e 40, 50 che te lo dico a fare.
0: Ma però io ne ho 48.
1: Ma tu lascia stare, non è vero che c'hai 48, non è cioè,
0: non lo devo
1: c'è
0: dire, io ho 38,
1: scusa. Ma no, ma c'è scritto, ma non è così, cioè siamo quella
0: parte. Tu dici che di cervello io sono più.
1: Ma non è solo quello, se tu prendi 50 anni, anche i miei amici di 50 anni di adesso, loro con le loro mogli sono talmente tanto boomer che non ci capiscono niente, quindi sta roba cioè, non sanno controllare, non sanno nulla, è diverso.
0: Hai ragione, cerchiamo di capirlo. 342 41 15 105. Quando per voi effettivamente la situazione scavalla il limite?
1: Esatto.
0: Cioè,
1: esatto.
0: Qual è il vostro limite di accettazione di un normale scambio che inevitabilmente c'è tra persone diverse, di sessi diversi, che sono al di fuori dell'ambito degli amici comuni? Quando diventa una cosa che ti fa dire
1: okay,
0: c'ho il campanellino che mi suona?
1: Esatto, quando un like, un commento o un atteggiamento Instagram che non prevede il tradimento fisico comincia a essere scorretto secondo voi? Ok, il nostro numero è sempre quello
0: 342 41 15 105 con la reattività di un bradipo.

0: La nuova canzone di Elisa si intitola Kintsugi, 21 e 16 minuti, venerdì sera. Stasera il tabù è il micro cheating, il micro tradimento, cioè un tradimento che non è fisico ma avviene attraverso like, commenti. Poi tra poco vi spieghiamo per bene che cos'è. Arrivano i primi messaggi al 342 41 15 105 sulla questione. Quello che vi abbiamo chiesto è, visto che è un argomento divisivo, da che parte state? Quando è che secondo voi si supera il limite?
1: Esatto, allora già stanno arrivando un sacco di messaggi, commenti del tipo il donatore seriale di like. Per me mettere like, lo dico da persona fortemente gelosa, no, non ci sta. Da single, ok, sì, ma in coppia non puoi mettere like.
0: Ok, questo è un punto di vista.
1: Un chiamino comunque lo farei. Secondo me diventa tradimento quando è un continuo contatto social con qualcuno con cui sei stato a letto, quando le chat diventano troppo confidenziali e continue.
0: Ok. Massimiliano da Vicenza: credo che se una persona fidanzata mette un like ad una foto di un'altra, questo non costituisca assolutamente un tradimento. È il modo di giudicare questo fenomeno. Comunque penso che dipenda tantissimo dal carattere di un uomo o della donna e dal livello di gelosia. Ci sono gli scambisti e le coppie cuckold dalla mentalità apertissima, e poi ci sono le vie di mezzo, e poi c'è chi per un like o un commento di complimenti scritto su un social si mette addirittura a fare una scenata davanti al partner. Addirittura c'è qualcuno che lascia, amico mio, ti dico.
1: Sì, io voglio vederle, perché sui social è pieno di quelle che io lo lascio, ecco. Lo lascio, e poi per me invece non lo lasciano.
0: Esattamente, va bene.
1: Fanno lo sclero, tengono il muso da 3 giorni, si fanno giurare che non lo faranno mai più.
0: E poi si incancreniscono.
1: Creerà un profilo fake con cui continuare
0: a fare la stessa cosa.
1: Va bene,
0: la stessa domanda non l'abbiamo fatta solamente a voi, l'abbiamo fatta anche alle AI.
2: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale?
3: A. Il micro-cheating. Micro-cheating. Quell'arte meravigliosa di tradire mentalmente il proprio partner a piccolissime dosi omeopatiche. Così, se vieni scoperto, puoi sempre dare la colpa all'algoritmo. È il passatempo perfetto per chi ama il brivido del rischio, ma non ha abbastanza budget per pagarsi un avvocato divorzista. In pratica, siamo di fronte al «vorrei ma non posso» delle corna. Abbastanza innocuo da non farti cacciare di casa, ma abbastanza ambiguo da far venire i sudori freddi al tuo partner quando vede l'ennesimo occhiolino su Instagram. Eccola top 3 delle attività da micro traditore professionista.
0: L'occhiolino.
3: Il mi piace tattico. Sono cuoricini messi solo a foto vecchissime per ridurre il rischio di essere beccati. La chat in codice. Davvero avete in rubrica tutti quei numeri di idraulici o assistenza clienti? Le emoji ambigue. Ripigliatevi. Ormai tutti sanno cosa vogliono dire fuocherelli e melanzane. Il bello è che chi lo fa di solito ha sempre la stessa difesa pronta. Non è niente di serio.
0: Oddio.
3: Addirittura c'è chi lo eleva a filosofia di vita. È solo socialità.
0: Questo è vero.
3: Certo. E magari mi dirai anche che la dieta è solo un digiuno intermittente, mentre mangi di nascosto la pizza alle 3 di notte. In sintesi, il micro-cheating è la dimostrazione che l'essere umano è capace di tradire anche in versione low cost e a rate. Complimenti per l'evoluzione.
0: A Samantha.
1: A Samantona nostra, ma che te sta succedendo? Allora, però posso dire una cosa, va detto anche che io non me ne accorgerei, perché grazie a Dio nella distribuzione dei difetti le fatine non mi hanno introdotto in culla la gelosia.
0: Meno
1: male. E io, guarda, non sai come sono grata di
0: questa
1: scelta.
0: Mamma mia, quanto si vive meglio.
1: Ma veramente meglio, per cui io non controllo tanto.
0: Non ce l'ho nemmeno io,
1: okay?
0: La gelosia.
1: Cioè, penso anche che i miei fidanzati saranno liberi di mettere like, ma non dicolo solo a Emily Ratajkowski. Io
0: certo.
1: Penso anche a un'amica loro, all'amica dell'amica che magari ha messo una bella foto.
0: Ah, quella del liceo che hai ritrovato. Ti sei scambiato,
1: esatto.
0: Su Instagram ed è solo quella del liceo.
1: Però è vero che sarebbe un insulto alla mia intelligenza se ti dicessi che nel tempo non mi sono accorta sempre con quella storia là per cui ho fatto click.
0: Ok. E
1: proprio l'ho superata, la grandissima. E a un certo punto ho iniziato a rendermi conto di cose che non mi tornavano.
0: Allora, ma infatti il discorso,
1: se avevo ragione.
0: Il discorso è questo, il discorso è questo. Se tu ti rendi conto che il tuo partner vicino a te cambia, non è il like o il commento.
1: Ma non è solo, cioè, il cambiare.
0: Io potrei capire che la mia ragazza si sta scrivendo con qualcuno senza controllare il telefono. Io lo capirei.
1: Io, cioè, vi vorrei raccontare quello che è successo a me.
0: Sono
1: ma c'è tempo
0: questo.
1: Adesso? No. Allora, no, lo racconto dopo, perché guarda, no, veramente sento che con questa puntata

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
6: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
5: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
6: Ecco, guarda qui! Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
5: E succede anche sulla spesa online.
7: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
12: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
19: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
20: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
21: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
19: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
22: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
19: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
23: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Age, Rima Bella su 105.21 e 29, la nostra 105 Selection, micro cheating, il tradimento non carnale, non fisico, ma che avviene attraverso piccoli like, commenti, chat nascoste, chat segrete. Allora c'è tutto un purpurri di esempi. Io volevo dire una cosa prima di tutto, perché non ho ancora detto quello che in realtà penso. Quello che in realtà penso è che se tu stai guardando la televisione e c'è una bella ragazza,
1: sì,
0: non puoi mettere like sulla televisione.
1: No, però lo metteresti se potessi.
0: Esatto. Il telefono è intrattenimento. Se poi ti fai le chat nascoste e flirti, sono sei d'accordo. Uno stronzo.
1: Sono d'accordo. Infatti, vedi, c'è qualcuno che dice...
0: Questo secondo me,
1: qualcuno diceva che gli occhi sono fatti per vedere.
0: Sì.
1: Ed è vero, non c'è niente di male, ma anche ad apprezzare qualcuno, a commentare dicendo sono d'accordo con te. Cioè, quello che è pubblico e quando tu lo porti nel tuo privato, che secondo me è
0: sono
1: una cosa
0: assolutamente
1: scorretta.
0: D'accordo. Nascondere è assolutamente scorretto.
1: Sì.
0: Chi c'è?
2: Io penso che il discorso dei like sia un discorso più profondo. Cioè, bisogna vedere cosa c'è dietro un like, a chi viene messo like, se è un ex o qualcuna con cui c'è un rapporto particolare, se è una foto provocante, c'è da vedere tante cose. E se la persona, una volta che gli hai detto che dà fastidio, continua o si giustifica e continua a farlo senza fregandosene del pensiero della partner o del partner.
1: Però allora, scusatemi, anche se la foto è provocante, ma che male c'è a mettere un like ad una foto provocante? È fatta apposta per essere una foto guardata da quel punto di vista. E poi chi sei tu per dire a me dà fastidio che tu metti un like sotto Tina Kunakis
0: smettere.
1: E quindi io devo smettere? Non vuol dire che ti manco di rispetto se sotto a quella gran figa di Tina Kunakis che ha due bombe atomiche

0: no? È lì, perso nel telefono, distratto, mette...
1: Dai, diciamolo, al bagno, al mattino mentre caga, porello, è lì, oh, al mattino,
0: no,
1: un attimo.
0: Ma no, di più, vicino a te, sei lì che sì. guardate la televisione, tu magari stai leggendo un libro, cioè avete la televisione accesa, la televisione lo annoia, prende il telefono, mette un po' di like in giro, a quella famosa, a quella che ha visto 3 volte nella vita, a quella che si è scopato 15 anni fa, e pensa... Beh, comunque, è ancora una bella
1: guarda
0: ragazza.
1: Guarda come si mantiene bene.
0: È ancora una bella ragazza.
1: Per me non è tradimento.
0: Ma no che non lo è. Non è per niente tradimento. No. È tradimento se lui ci si iscrive o comunque come trombavamo bene. Sarebbe quasi da rifare. Quello
1: oppure
0: è tradimento.
1: Si crea la robetta per cui le dice, le scrive appunto come dici tu in privato e quella chat diventa una chat che poi cancelli, che è messaggi effimeri perché così magari io non li becco se mai dovessi controllare. Però ammetto, a me tu sei uno che controlla i telefoni.
0: No.
1: Però io li ho controllati in vita.
0: Immaginavo.
1: Mi è successo.
0: Immaginavo. Uno che rubava i motorini e la benzina, figurati.
1: Non è nel mio carattere controllare. L'ho fatto proprio...
0: L'hai fatto una volta?
1: No.
0: No, con quanti partner? Nel senso, con quanti...
1: Uno solo.
0: Questo volevo dire. Con
1: Andrea.
0: Un partner solo. Ah, ok. Poi...
1: Andreone, ciao, l'ho beccato.
0: Io avrei detto di no. Va bene. Da che parte state? Quando è che diventa tradimento? Quando è che diventa scorretto? 342, 41, 15, 105. Ah, vedi? Perfetto.
1: È perfetto.
0: Sei. Parlare da

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 1, 2, 3, 4!
1: Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico.
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
8: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.

Radio 105. Proud to be different.

0: Madonna Dan Citeria, 21:41, siamo qui in diretta, il tabù che parla dei micro cheating, i micro tradimenti che poi a sentire invece le persone che non li vedono per niente micro, appunto non sono piccoli,
1: no.
0: Mettere i like, ma poi diventano invece le cose nascoste, le chat archiviate, la condivisione di un tempo, di pensieri, di emozioni, ma io non ci faccio niente, non ci faccio l'amore, ma poi magari sono 30, 40, 50 messaggini al giorno.
1: Lì è una storia parallela.
0: No, per far capire che siamo umani, certo. Anche noi, lì non va bene neanche a me, Adale.
1: Mettendo like a ex, anche no, aspetterebbe una risposta da lei, secondo me, e non ci sta, scorrettissimo anche dopo anni.
0: Io non ci trovo niente di male.
1: Un like non presuppone una risposta.
0: No, ma poi anche
1: non
0: se
1: voglio
0: la ex
1: attirare
0: ti
1: l'attenzione,
0: risponde.
1: Non voglio attirare l'attenzione. Brava, e anche se la ex
0: ma
1: risponde.
0: Ma anche se l'ex risponde, vi sentite, vi scrivete ciao zi, come stai? Tutto
1: sì.
0: Bene, ti ho pensato, ti vedi in forma.
1: Certo,
0: ma qual è il problema?
1: Certo, ti ho pensato, ti ho visto in forma, complimenti
0: sì.
1: È una cosa. Ti ho visto in forma, complimenti. Ci facciamo un aperitivo magari.
0: Beh,
1: a casa da me quando
0: cavolo.
1: La mia fidanzata non c'è. È un altro discorso.
0: Esatto. Venire a casa mia così ti faccio. Dai. Senti, sfatiamo qualche mito?
1: Andiamo.
0: Dai.
2: 105 tabù. Vero o falso?
0: Allora, caro Ale, se conservi le foto degli ex per ricordo, ma poi le guardi di nascosto quando sei triste, è micro cheating.
1: Per me è falso.
0: È vero.
1: È vero?
0: I ricordi sono ok, ma se li tratti come una scorta emotiva segreta, un po' di tradimento emotivo c'è.
1: Non sono molto d'accordo. Non sono molto d'accordo.
0: Prego.
1: A me piace tanto rivedere il passato in generale, a prescindere. Io sono molto impaurito dal tempo che passa. Va bene.
0: Anche ognuno... perché uno magari va a vedere la foto dell'ex per ricordarsi che è andato alla grande e che finisse.
1: Ma io, ragazzi, quando vedo le foto delle ex, sono solo contento per come è andata in quel momento,
0: sì.
1: Per come è finita e per come sono contento adesso. Altrimenti io non mi fidanzerei, non sarei fidanzata da sola. Sono stato 12 anni da solo, benissimo.
0: Bravo!
1: Benissimo. Vero o falso, Lucilla? Le donne tendono a soffrire di più per il tradimento emotivo rispetto a quello fisico, mentre per gli uomini vale il contrario.
0: Vero.
1: Verissimo. Verissimo. Le donne tendono a soffrire di più per il tradimento emotivo rispetto a quello fisico.
0: Comunque a me girano anche i coglioni se tutti trombi il mio uomo.
1: Però ti girano di più se io mi scrivo con una in cose, se faccio sexting con una. È una cosa fuori di testa questa. Il comportamento ha radici evoluzionistiche. Per le donne il tradimento emotivo comporta la potenziale perdita di risorse per la prole. Per gli uomini invece quello fisico significa incertezza della paternità. Vabbè.
0: Caro Ale, mettere like a tutte le storie di una persona, ma mai a quelle del partner, è solo educazione. Vero o falso?
1: Tu hai detto vero con il suonare. È falso.
0: È falso. Cioè, effettivamente così a me non mi metti mai un like, ma lo metti a tutte le maledette bagasce che trovi. Può essere percepito come un tradimento emotivo. Si sta scherzando, ragazze. Scusatemi, ho usato il termine bagasce che magari non era.
1: Vero o falso? Chi cede al tradimento emotivo quasi sempre intende arrivare ad un tradimento fisico.
0: Falso.
1: Brava, certo che è falso. È l'esatto contrario, di solito pensano di non fare nulla di grave. Il rapporto primario si logora prima che se ne rendano conto.
0: Vi dirò di più che anche il sexting, su cui dovremmo fare una puntata ampiamente condivisa, anche quello non viene calcolato come tradimento.
1: Quello però è tradimento.
0: Quello è un tradimento, secondo me sì.
1: Tradimento emotivo quello, è micro cheating.
0: Emotivo e non solo emotivo, è anche quasi fisico, perché arrivi a conoscere le perversioni e le fantasie degli altri e ti racconti quando eiaculi.
1: Ma un conto raccontarsi, un conto.
0: Ma ci mandi anche le foto.
1: Allora, un conto raccontarsi, a me piace quando con la mia ragazza faccio questo. Un conto.
0: Beh, ma la tua ragazza è la tua ragazza.
1: Sì, aspetta, un conto è parlare con un'altra, raccontare. Raccontandole che magari a me con la mia ragazza piace questo, mi piace quando lei fa questo. Un conto è farlo come se fosse lei con cui stai amoreggiando, e questo è assolutamente scorretto. Molto diverso da un like o da un commento.
0: Adam Levine, di Maroon 5, è finito al centro di una bufera mediatica dopo che alcune modelle hanno pubblicato gli screenshot delle sue chat. Vero o falso?
1: Vero.
0: È verissimo. È forse il caso digitale più noto. Levine ha poi negato di aver avuto relazioni fisiche, definendo il suo comportamento un grave errore di valutazione.
1: Ok.
0: Va bene, dai.
1: È per
0: non
1: questo...
0: sono cattivo, che mi disegnano così.
1: È per questo che una delle modelle più belle del mondo ha deciso di rimanerci insieme.
0: Esatto.
1: E poi andiamo, vabbè, ok. Vero o falso? Il micro cheating attiva nel cervello gli stessi circuiti della dopamina di una relazione clandestina fisica.
0: Vero.
1: Verissimo. La segretezza, l'attesa e la validazione costante stimolano i circuiti della ricompensa nel cervello. Anche se non c'è contatto fisico, la dipendenza è identica. Questo è importante.
0: È vero, è molto importante. La ricompensa è quello che ti ingaggia.
1: Sì. Tu hai una relazione, tra virgolette, parallela di messaggi.
0: E ti tiene stimolato, tant'è che ti tiene in alto.
1: Manca solo il
0: sesso,
1: ma c'è tutto il resto.
0: Ti faccio l'ultima. Tra i giovanissimi va di moda scambiarsi le password come prova d'amore. Vero o falso?
1: Vero, purtroppo.
0: Purtroppo è verissimo, lo fanno il 30% degli adolescenti come dimostrazione massima di fiducia. Tuttavia è altamente sconsigliato, perché in caso di rottura del rapporto i dati personali potrebbero essere usati in maniera scorretta, e sappiamo bene che anche questo succede.
1: Ma poi c'è tutta una questione di malinterpretazione di cose, che
0: di controllo,
1: di insicurezza.
0: Cioè, devi fidare a prescindere, non è che...
1: Sì, esatto. Ah. L'ultima, vero o falso? Sentirsi gelosi per un like su Instagram è una reazione esagerata.
0: No, non è esagerata, falso.
1: È vero, se può essere geloso per un like su Instagram.
0: Allora,
1: tu cuoque, Lucilla.
0: No, io non sono d'accordo, ma se una persona lo prova non posso sminuire il suo sentire. Gli consiglio di andare dallo psicologo, ma non sminuisco il suo sentimento.
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: La giustifico così.
2: 105 tabù.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi lieti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

so che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
9: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
10: Obi, tutto è possibile.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Le mele di Marlene.
17: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
16: Mi fa innamorare.
18: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
18: Le piastrelle?
17: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
19: Iperceramica.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
24: Dici che lo conosco?
25: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
24: Ah, quello naturale, senza additivi.
25: Bravo.
24: DOP, solo carne italiana.
25: Esatto.
24: Il crudo.
25: E allora non lo conosci.
24: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
26: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
27: C'è 105 Mi Casa.
26: 105 Mi Casa Live.
28: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
29: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
26: 105 Mi Casa Live.
28: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
27: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
1: 105.
2: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

0: Insieme a Tupac e Dr. Dre a Radio 105 si sono fatte le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
3: Qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro?
4: A me lei non me lo darebbe mai il suo.
5: Ma che problema c'è? Ecco. Tiè, prendilo.
4: Guarda che lo prendo sul serio.
5: Prendilo.
6: Lele, lascia perdere.
7: Io tremavo.
3: E tu lo daresti il tuo a Cosimo?
8: Figurati, io non ho neanche il PIN.
7: Amore mio, ma non lo vorrei io il tuo.
3: E Rocco se lo ingoierebbe piuttosto, amore.
9: Ma non è vero. Dai, prendilo. Cioè, c'è qualche tetta, qualche culo, ma roba di lavoro.
3: Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti?
7: Ma che... E si crede ci vuoi avere?
5: Ma magari, ci conosciamo tutti a memoria.
3: Oh, a parte Diego, qua tutti santi. Ok, allora facciamo un gioco.
7: Che gioco?
3: Scopriamolo. Dai, mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva, arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
1: Radio 105 presenta

0: Priscilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Che ideaccia, eh?
3: Mamma mia!
2: Perfetti sconosciuti del film che Mattia ha scelto
3: per
2: come
3: aprire
2: esempio.
3: La seconda ora, ragazzi.
2: Sì, lì parla in realtà appunto di è un tema vicino al nostro, ma che parla proprio di quello. In realtà il micro tradimento, il micro cheating può avvenire secondo me anche flirtando dal vivo, quindi fare la cretino, il cretino magari con la barista, con il collega di lavoro.
3: Allora, io su questo, come dire, ho delle idee contrastanti, perché credo di avere la presunzione di distinguere se la mia compagna sta semplicemente giocando e facendo la scema, che è giusto che lo faccia, sono perché
2: d'accordo.
3: Non deve perdere l'entusiasmo di chi aveva prima di conoscermi.
2: No, ma Ale, perdonami, se no, non dico sempre quello che è la mia idea, ma nel percepito delle
3: certo.
2: persone,
3: sì.
2: Purtroppo accade anche che se tu hai un buon rapporto con la collega e magari ci scherzi, e la tua fidanzata, non dico la tua, lo venisse a scoprire, sarebbe infastidita.
3: Sì,
2: perché purtroppo la gelosia è veramente un'infezione dilagante.
3: Sì,
2: tantissimo in questo periodo. Si è gelosi di tutto, di tutti, in continuazione, di cose per cui non si dovrebbe essere gelosi.
3: Le uniche coppie felici che io conosco sono poche, eh. Provate a contare quante coppie felici conoscete che durano da tanto tempo, che non vuol dire che non litigano mai.
2: Sono quelle che si lasciano molto spazio.
3: Sono quelle dove la gelosia, non dico che è assente, ma è veramente ai
2: verissimo,
3: minimi.
2: Verissimo.
3: Ok. Sono tutti che hanno un buon rapporto con il prossimo, con il sociale.
2: È vero.
3: Non hanno problemi di like, non hanno problemi di messaggi, non hanno problemi di controllo e ahimè. Esiste la gelosia, nel senso, lei si rende conto che questa nuova entrata nella sua vita potrebbe interessargli. Lui la fa stare tranquilla, normalizza il rapporto, che è quello che ho sempre cercato di fare. Chiaro, tu sei accompagnato, hai una compagna o un compagno, entra nella tua vita una persona che, se non fossi stata fidanzato o fidanzato, sarebbe potuta essere nei tuoi radar, assolutamente. Che cosa fai? Normalizzi la questione, amore.
2: Sì, ma soprattutto, cioè, ragazzi, se sei... non lo so, se tu sei innamorato e l'altra persona è innamorata di te e questa cosa è chiara ed è trasparente, ma io non posso essere geloso che nella tua vita entri qualcuno che, se io non ci fossi stata, te sarebbe piaciuto.
3: Sono assolutamente
2: Dio santo,
3: d'accordo.
2: Ma davvero, ma no, allora
3: sono assolutamente d'accordo.
2: Datemi dello Xanax.
3: Sono assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo. In una mia vecchia relazione, ogni volta che entrava nella nostra vita una persona che a lei sarebbe potuta piacere, io gliele facevo le battute. Anzi, addirittura il primo anno la feci trovare a cena con uno di questi. Cioè, gli organizzai una cena un po' a scherzo, poi andai anch'io e cenammo tutti insieme. Ok,
2: okay.
3: Facendo questo giochino, però dopo 5 anni lei comunque
2: l'ha tradito, certo, non devi esagerare. Senti,
3: ma meno
2: facciamo
3: male, m'ha salvato la vita.
2: Un ripassino di quello che può essere il micro tradimento in numeri?
3: Facciamolo.
2: Dai.
1: 105 tabù in numeri.
4: Una coppia su tre dichiara che l'uso dei social network ha causato un aumento dei litigi all'interno della relazione. Il 34% delle persone ammette di controllare segretamente il telefono del partner. Il comportamento quadruplica le probabilità di separazione. Per il 65% dei giovani della Gen Z, un «mi piace social» equivale a un vero e proprio tradimento. Solo il 23% della Gen X considera le interazioni virtuali come «infedeltà». Il 76% dei millennials considera il sexting o lo scambio di messaggi intimi online un tradimento a tutti gli effetti. Una relazione emotiva reale è infedeltà per il 76% delle persone sposate. La percentuale scende al 72% quando la relazione emotiva avviene esclusivamente online. Il 45% degli uomini e il 35% delle donne ammette di aver stretto un legame di infedeltà emotiva nel corso della vita. Nei sondaggi anonimi la percentuale sale all'80%. Le donne sono leggermente più propense al tradimento emotivo, 56%. Per il 70% delle donne il motore del tradimento bianco è la distanza emotiva o la mancanza di attenzioni nel legame principale. La stragrande maggioranza dei tradimenti emotivi nasce al lavoro o sui social.
2: Ed eccoci qui presenti.
3: Allora, diciamo che questi sono i dati, poi ognuno ha la propria esperienza, ognuno ha la propria idea. C'è chi Dice sereni, tutti sereni, i social sono semplicemente social e tendenzialmente sono uomini quelli che dicono così, oppure sono un po' più grandi, e poi ci sono quelli che invece dicono: quando sei impegnato l'atteggiamento che tu hai sui social mi fa capire molto chi sei. Quindi like ripetuti sono una ricerca di attenzioni, commenti sono una ricerca di attenzioni, le chat molto spesso sono segrete o cancellate, perché cancellando la chat eviti che io, controllandoti il telefono, te le possa trovare, e si vive così. Come si vive secondo Federico Severino? Bene o male, benvenuto Federico.
2: Ciao Federico.
5: Buonasera a tutti, è un
2: Ciao.
5: Piacere essere qui con voi.
3: Buonasera.
2: Allora, tu sei esperto di relazioni, dopo aver subito l'esperienza del tradimento ti sei avvicinato al coaching e credi fermamente che il rispetto debba essere la base di ogni relazione sana, giusto?
5: Assolutamente sì, perché mi piace esprimere questo concetto, che noi, se siamo in una relazione, noi abbiamo anche la responsabilità della felicità dell'altro. Lo so che può sembrare strano questa cosa, però il rispetto e la fiducia ovviamente vanno di pari passo, no? E quindi dobbiamo assolutamente portare rispetto, e oggi i social, diciamo che stanno facendo un po' di danni su questo.
2: Aiutaci a capire un po' qual è il tuo punto di vista. Adesso l'abbiamo abbassata molto, ma per abbassata in realtà l'abbiamo resa molto simile a quello che poi accade. Tu pensi davvero che mettere like sotto a pagine di altre persone possa essere davvero una mancanza di rispetto verso la persona con cui sei in relazione?
5: Allora, ovviamente la risposta sta nel dipende, no? A cosa noi andiamo a mettere like, però un comportamento, un'azione singola non determina nulla, non è il like, però il fatto di reiterare questa tipologia di comportamento, allora può creare ovviamente delle difficoltà, no? Perché ad oggi il like non è più solo un like, ma è una vera e propria richiesta di attenzione.
3: Aspetta, aspetta, qui ti devo fermare però.
2: Io non sono d'accordo, ad esempio.
3: Nemmeno io, appunto. Federico, mi raccomando, qui ci si confronta con serenità,
2: sì,
3: ognuno
2: liberi,
3: ha la propria idea.
2: Liberi, liberi.
3: Libero, tu dici la tua, però io ti dico la mia. Senti una cosa, per caso hai le cuffiette? Perché ti sentiamo un pochino cioè gli ascoltatori fanno un po' fatica a sentirti, secondo me. Quindi se hai per caso cuffie o qualcosa che non sia il telefono all'orecchio, magari prova a cambiare, che ti sentiamo un po' così e così. Comunque tu dici...
5: Mi sentite meglio così?
3: Sì, molto.
2: Sì, molto meglio.
3: Grazie, grazie, grazie.
2: Grazie, grazie.
3: Allora, tu hai detto il like è una ricerca di attenzioni. No, cioè,
2: ma magari
3: me no.
2: È semplicemente che tu metti un like a qualcosa che è bello vedere, come lo metti al tramonto, lo metti all'alba, lo metti a una tavola apparecchiata, lo metti ad un amico, ad un'amica o a una bella donna che sta mostrando qualche cosa della propria vita o del proprio corpo, perché tu lo vedi come un tradimento. Poi certo che lo può diventare nel momento in cui io lo continuo a mandare, poi magari le scrivo e poi magari cerco, ma non pensi che sia pericoloso che il tradimento lo si faccia partire da un like?
5: Ovviamente, ripeto, il like è semplicemente una diciamo un'azione digitale, però dipende sempre dall'intenzione che ci sta dietro. Ovviamente il bianco e nero non è che esiste, no? Quindi ci sono sempre le sfumature. Però noi, avendo comunque la responsabilità anche della felicità dell'altro, noi dobbiamo assolutamente cercare di rispettare quelli che sono i confini, e secondo me i like, i commenti, andare a inseguire quelle che sono delle persone che magari non conosciamo, che magari mettono delle foto un po' provocanti, piuttosto che è un qualcosa che secondo me va oltre quella che è la mia linea gialla, ecco.
2: Allora aspetta, io ti voglio portare il Ale, seguimi anche tu, il discorso da un'altra parte. Io ad esempio metto delle foto che sono un po' provocanti nel mio profilo Instagram. Questa cosa non l'ho mai vista come una mancanza di rispetto verso i compagni che nella vita mi sono stati a fianco, e non è mai stata percepita dalle persone intelligenti che mi sono state a fianco come un mio modo di provocare una mancanza di rispetto verso di loro. E ovviamente i like ci sono e i commenti ci sono. Come la mettiamo?
3: Alla mia ragazza le faccio io le foto, quelle,
2: ecco,
3: un po' più...
2: Cioè, se io e te stessimo insieme, io mettessi una foto in cui sono in costume,
3: pubblica,
2: magari ammicchio un po', tu la vedresti come una mancanza di rispetto nei tuoi confronti?
5: No, allora, questo ovviamente no. Se la persona ha il piacere comunque di mostrare e condividere questa tipologia di contenuti, e una persona intelligente ovviamente lo accetta. Io parto dal presupposto che un'azione verso qualcun altro, no? Quindi allora lì andare a mettere dei like a dei contenuti che sono magari per un'altra persona, no? Poi ovviamente qui, anche qui ci tengo a dire questa cosa, c'è un'insicurezza dilagante oggi, no? Quindi ovviamente il fastidio fisiologico di un partner per questo tipo di azioni può essere normale e tutti lo proviamo, ovviamente sta nel comportamento, come volevo anticipare questa cosa della gelosia, dove è sempre malsana e non va bene, però il fastidio è normale magari provarlo, no? Chiaro che la comunicazione qua diventa fondamentale. Per rispondere alla tua domanda, mettere le foto, se si comunica, non è un problema. Il problema diventa il comportamento reiterato nel mettere like ad altri corpi, ad altre persone, dove non si ha nessun tipo di legame.
3: Ok, allora ci torniamo, perché anche qui c'è da parlare.
2: Abbiamo bisogno di scavare ancora.
3: Sì, allora Federico, rimani lì. Amici, voi che siete all'ascolto, come la pensate? Secondo voi Federico ha ragione? È vero che si ha così tanto la responsabilità della felicità dell'altro che un like, che poi diventa un secondo, un terzo, un quarto alla stessa persona, diventa effettivamente motivo di infelicità o motivo di disturbo, motivo di scorrettezza? È veramente così?
2: 342 41 15 105, anche con la vostra voce. This is-

0: Yaizu, click su 105. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato, ma stiamo parlando di micro cheating, il micro tradimento, piccoli tradimenti non fisici che secondo alcuni nascono sui social. Un like reiterato alla stessa persona, un messaggio, una chat nascosta. Certo, addirittura in un approfondimento che ci ha dato la nostra Valeria Stoppelli c'è questo, la definizione di micro cheating. Sentite
1: qua. È molto interessante,
0: sì.
1: Ragione.
0: Allora, gli esempi comuni, facciamoli, così poi anche voi al 342 41 15 105 riuscite a commentare. Esempi comuni del micro cheating: mettere like insistenti o commenti provocatori sui social a un'altra persona, mantenere attivi i profili su app di dating pur essendo impegnati. Questa è...
1: sì.
0: Questa è una cagata mostruosa.
1: Sì.
0: Se io sto insieme a te, è un anno che stiamo insieme e tu c'hai ancora l'account Tinder.
1: Sì, è una cosa scorretta.
0: Scorretta.
1: Brutto anche inviare messaggi privati a sfondo allusivo e affettuoso, come, no vabbè, cuori, reaction. Cuore per me è un altro discorso, ma reaction spinte piuttosto che il commento costante, ma in privato. Tenere chat nascoste, archiviate o con timer di cancellazione. Qui per me le antennine si devono alzare, nel senso che perché la devi archiviare, la devi nascondere o devi mettere i messaggi effimeri se non c'è niente di male?
0: Sono assolutamente d'accordo, però magari li mette l'altra persona e io non ho capito come mai alcune persone
1: sì,
0: li
1: mettono.
0: Però
1: lo vedi se l'ho messo io o l'hai messo tu?
0: Questo non lo so, questo non lo so. Però io volevo dire una cosa, intanto abbiamo ancora...
1: Federico con noi, Federico Severino.
0: Federico Severino che è con noi. Federico è un esperto di relazioni, è molto seguito sui social, è nell'ambito del coaching, ma crede fermamente che il rispetto debba essere alla base delle relazioni anche per quanto riguarda i like sui social, like, commenti e tutto il resto. Federico, io immagino che in una coppia, quando c'è la tranquillità massima, si può stare anche insieme giocando su questa cosa. Cioè, like, commenti. Se lei fa una battuta a un altro uomo con cui magari andrebbe sicuramente se non fosse insieme a me, ma con cui c'è un minimo di rapporto, e la battuta è chiaramente non allusiva o allusiva ma solo per gioco, cioè che te la potrebbe fare davanti se fosse di persona senza che ci sia nulla di male, per me è super sano. Cioè,
1: anche per me, ma anche dire all'interno della coppia quell'uomo lo trovo interessante.
0: Certo, certo, l'importante è che anche senza like si può flirtare, si può tradire, si può essere scorretti. A questo punto, se due persone sono rilassate, secondo me sui social possono fare praticamente quello che vogliono senza essere effettivamente poi...
1: Però io penso che probabilmente Federico ha anche da coach una realtà che è quella di oggi e che probabilmente è molto diversa dal fatto che io e te, Ale, ci siamo trovati e non siamo due persone gelose. Federico, com'è ad oggi la situazione delle coppie su questo discorso che stiamo affrontando? Quanta gelosia c'è? È reale? È giustificata? È ingiustificata? Quanta insicurezza c'è che la attiva?
2: L'insicurezza è dilagante.
0: Okay.
2: Purtroppo, sai, gli impulsi sono naturali, no? Provare quel
1: certo.
2: Fastidio se dall'altra parte magari c'è del flirting, eccetera.
0: Ti credo,
2: no?
0: Certo.
2: L'importante sta ovviamente nel comportamento. Quindi ogni essere umano deve fare un grande lavoro su di sé affinché quel fastidio non diventi un comportamento controllante, abusivo verso l'altra persona.
1: Certo.
2: No? E quindi diciamo che oggi la situazione, non voglio essere disfattista ma realista, ma l'insicurezza è dilagante.
1: E sono più gelose le donne o più gelosi gli uomini? Più controllanti le donne o più controllanti gli uomini? Generalizziamo, però è interessante.
2: Generalizziamo, ma dall'esperienza mia gli ometti sono tanto controllanti, eh.
0: Allora,
1: ecco, gli uomini sono più controllati.
0: Di che età parliamo, Federico? Perché da quella che è la mia relazione empirica, i giovani, quindi 25-30 anni, sono molto controllanti. Guardano molto i like, guardano molto i segui, gli unfollow, guardano molto queste cose qua. Uomini e le donne sono sempre un po' a difendersi, ok? Quando si sale invece l'uomo è un po' più distratto, non controlla nemmeno, mentre la donna è un po' più sgamata. C'è questa distinzione per età anagrafica?
2: Sì, esatto. Sui giovani giovanissimi è davvero un grande problema, perché non ci si fida davvero più di niente. Magari prendi una, due, tre batoste e poi vivi per non vivere la quarta.
0: Okay. Allora, visto che ci siamo addentrati nell'argomento, noi abbiamo chiesto alla adolescente figlia di Lucilla,
1: sì,
0: a Cleo,
1: che è ormai diventato un nostro punto di riferimento per capire se anche i 2010-2011 la pensano come ne stiamo parlando noi, no, tra adulti, nel senso che sappiamo che c'è in realtà una grande differenza. E ne è nata una rubrichetta, prego.
3: Ciao, siamo Cleo e Anita e per noi mettere like non è tradimento.
4: Ovviamente dipende dalle situazioni, se il like è messo in buona fede, si sa che è messo in buona fede, chiaramente non è un tradimento. Se il like viene messo a uno o una sconosciuta
3: più volte,
4: esatto,
3: magari può dare fastidio.
4: Soprattutto magari il partner che si ritrova,
0: questo è vero, però.
4: Cioè, a vedere che il proprio partner mette like, ma si può fare qualche domanda. Mentre se viene messo più volte like a una persona con cui prima...
3: cioè, hai avuto una situazione,
4: esatto,
3: qualcosa,
4: il tuo partner ha avuto una situazione o qualcosa,
3: può diventare tradimento.
4: Esattamente.
1: Ne sanno, hai capito com'è, Federico?
2: Interessante, bravo.
1: È interessante,
0: sì,
1: vero?
0: Interessante, interessante. Allora, no, su alcune cose sono d'accordo, su altre,
1: cioè, per
0: no.
1: Loro, se tu metti like all'ex,
0: sì,
1: finisce male. Quella cosa non va. E invece, secondo noi, Federico, non so cosa ne pensi tu, ma anzi, con l'ex è quasi giustificato, c'è anche un affetto, una condivisione.
0: Per me, Lucilla, è molto più sano che tu,
1: sì,
0: abbia un buon rapporto con il tuo ex e gli metti like con serenità, piuttosto che mi devo insospettire se,
1: sì,
0: per caso ti vedo che ti è scappato un like.
1: E tu cosa ne pensi, Federico?
2: Sì, allora, torno sull'argomento. Il singolo like, la singola azione, va bene, bisogna andare a vedere il pattern ripetuto, ex compresa. Quindi vanno bene i like, vanno bene uno ogni tanto, dipende in che contesto e come ci si è lasciati. Se una cosa ripetuta è un qualcosa da attenzionare, ecco.
0: Ma allora dobbiamo circoscriverla, però, perché se io sono, immagino di essere la tua fidanzata,
1: io metto like a molti ex,
0: ma è una cosa totalmente, ma io spero che la mia fidanzata
1: abbia, ma in totale
0: libertà,
1: sono sposati, fidanzati,
0: io spero, no, immagino se diventassi la tua fidanzata, Federico, so che fa strano adesso questa immagine, però se io diventassi la tua fidanzata e tu mi raccontassi, guarda, con la mia ex ho un buon rapporto, ci siamo lasciati male, dopo un anno siamo tornati a essere amici, adesso lei è fidanzata, una bella storia, io ho la storia con te ed è tutto a posto, e tu gli metti like, a me non me ne frega niente, uguale a quella di prima, figurati.
1: Come se la mettessi ad un'amica, ad un amico.
0: Assolutamente, anzi, io troverei più sano che tu ti sei lasciato e hai recuperato un rapporto, piuttosto,
1: sì,
0: che tu ti sei lasciato e poi non hai più rapporto, perché vuol dire che c'è ancora qualcosa, cioè dovrebbe essere tutto a posto, capito?
2: Sì, se c'è la comunicazione, sì. Allora,
1: okay,
2: in questo caso è assolutamente condivisibile, la penso come te. Se
1: sì,
2: c'è una comunicazione sana, certo.
1: Vabbè, qui io avrei ancora da fare 80 domande, ma non importa, Federico, me le tengo strette nel mio cuore.
0: Rimani lì, dopo.
5: Radio 105.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
11: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Vabbè ragazzi, qua stiamo parlando di gelosia preventiva, cioè fuori onda. Ne stiamo dicendo di tutti i colori, no, perché poi raccontiamo le storie dei nostri amici.
1: I nostri amici, per esempio io ho una mia amica che è molto gelosa e addirittura non fa incontrare il suo fidanzato a delle altre persone che sa che gli possono piacere, che gli piacciono, magari mi dice sì, è bella quella ragazza, perché così è meglio, capito?
0: Sì, sì, sì, anch'io ho un'amica che dice io il mio fidanzato in questo contesto non lo porto perché c'è lei.
1: Sì.
0: Ma non è che non mi fido di lui, non mi fido di lei. Ehi, lui ce l'ha un cervello.
1: Esatto.
0: Ce l'ha un cervello, ce l'ha due mani da mettersi davanti all'uccello se proprio glielo vogliono afferrare a tutti i costi.
1: Allora, sono le 22:31, stiamo chiacchierando con le persone che ci vengono a trovare telefonicamente. Abbiamo con noi al telefono il dottor Marco Giacobbi, psicologo e psicoterapeuta specializzato in relazioni di coppia. Lavora da anni sui problemi di relazione, tradimenti, poliamori, parafilie. Quindi
0: attenzione,
1: tutto quello che può essere un pacchetto molto interessante
0: e
1: per il tema gelosia.
0: Utile, Lucilla, ci tornerà utile quando
1: molto
0: parleremo di poliamore anche.

0: comincia a darti dei forti problemi nella tua relazione e quando è ingiustificata. Bisogna stare ben attenti a distinguere gelosia patologica da una gelosia che invece è giustificata da comportamenti tipo quelli del micro-cheating, no? Okay. Che sono adesso un po' il tradimento, il tipo di tradimento che è più diffuso, magari perché c'è internet, ci sono i social.
1: Quindi anche per lei il micro-cheating è ufficialmente tradimento?
0: Allora, tu mi chiami micro, io dico micro, mi scuserai questo.
2: No, non ti preoccupare, Doc, noi siamo super italiani, sì, tu vai sull'inglese.
1: Pane e salame noi.
0: Okay. il micro cheating è un tradimento, lo dice la parola stessa, che poi è una parola coniata, non è una classificazione psicologica ufficiale. Piccolo, cheating, tradimento. Eh sì che è un tradimento della fiducia. Dopo ci sono tanti tipi di tradimento, ci sono tipi di tradimento, tra virgolette, che possono essere più gravi, no? Uh-huh. Il tradimento sessuale di solito è considerato più grave, ma non sempre. E tradimenti che sono considerati meno gravi, tipo quello di mettere i like a un'altra persona, di flirtare, nascondere il fatto che si è impegnati.
1: Questo
2: è molto grave, nascondere di essere fidanzati,
1: sì,
2: e far finta di essere single sul
1: mercato.
2: Siamo
1: assolutamente d'accordo.
2: Però Doc, davvero anche tu pensi che mettere il like sia un micro tradimento?
0: Io non è che penso, nel senso, queste sono delle definizioni che sono condivise un pochettino tra noi tecnici.
2: Ecco, allora parliamo tecnico.
0: Micro tradimento è qualcosa che viene nascosto, ok? Quindi se tu nascondi qualcosa dal tuo partner, probabilmente capisci che c'è qualcosa che non va.
2: Però io magari posso mettere like non nascostamente, posso mettere like e li metto, se tu mi sgami, a me che me frega, metto un like.
1: Ma se siamo insieme sul divano e io metto 50 like tra amici, colleghi e anche un paio di persone che conosco a malapena, che
0: non
1: però...
0: Non è micro-cheating, ecco. Perché tu lo stai facendo a luce del sole. Se tu lo nascondi, se tu sei sul divano e il telefono ti giri un pochettino e metti
2: un like per non
0: farti vedere, allora lì che lì è micro-cheating.
1: Okay. Certo, e quindi, se io mi giro un pochino?
0: Ci sono anche dei casi dove una persona tradisce ma non sa di tradire, ci sono delle zone d'ombra nel micro-cheating. Per esempio... persone che dicono: ma io non pensavo di fare niente di male, semplicemente.
2: Se vabbè, ma lo dicono così perché preferiscono passare per cretini, Doc, perché mica non ti renderai conto che stai. Perché preferiscono passare per cretini davanti all'altro al loro partner,
1: sì, però
2: piuttosto che dire sì, ero perfettamente conscio che ti stavo tradendo. Però l'ho fatto lo
1: però
2: stesso,
1: aspetta,
2: allora meglio dire: ma io non lo sapevo.
1: Specifichiamo un caso, facciamo un esempio: quando è che uno fa finta di essere cretino piuttosto che passare per traditore?
0: Guarda, ti faccio un esempio che ho avuto l'esempio un po' di tempo fa. Lui non pensava di tradire, però la compagna si sentiva tradita. Lui semplicemente andava su questi siti pornografici che fanno vedere delle immagini pornografiche, fanno anche degli spettacoli, e pensava che fosse qualcosa di consentito, si masturbava felicemente davanti a queste cose. La sua moglie l'ha saputo, ha detto: no, cacchio, tu mi stai tradendo, e da lì si è aperta.
1: Fermi tutti,
2: però
1: dottore,
2: ascoltami,
1: il 99% delle persone, me compreso,
2: ma anche io vado a vedere le cose, non tradisco,
1: e non è tradimento, cioè se io quando la mia ragazza non c'è vado su un sito porno e mi faccio, come dire, mi faccio autoerotismo,
2: è tradimento questo?
1: Non è tradimento.
0: Allora in questo caso qui, ok,
2: sì,
0: lui ha interagito con quest'altra persona al di là della telecamera.
2: Quindi spostati le mutandine, lui, quelle robe lì, fai vedere.
1: Ha pagato OnlyFans.
2: Andava mignon.
0: Una roba del genere.
1: Ha pagato OnlyFans.
2: Okay.
1: No, chiaro. Mi sono spaventato per un attimo.
2: Anch'io.
1: Dottore,
2: okay.
1: Ho detto.
2: E perché lui non si è sentito di dirlo a sua moglie, tra l'altro?
1: No, come fai a dirlo?
0: Perché lui pensava che fosse un qualcosa di consentito, di naturale. Un'altra cosa importante nelle coppie è quella di chiarire bene che cosa uno considera tradimento.
1: Perché almeno ci si sceglie e si rimane insieme.
0: Assolutamente, ma non c'è solo il tradimento a sfondo sessuale, c'è anche il tradimento di fiducia, che per esempio

0: può essere quello di raccontare delle cose intime ad altre persone. Anche okay. Questo è un tradimento di fiducia.
1: Ok, però attenzione.
2: Sì, quello è vero, che secondo me è molto più grave, nel senso che se io ti dico questa cosa resta tra me e te e tu tradisci la mia fiducia e fai il pettegolezzo su un mio aprirmi a te, secondo me quello è un grandissimo e profondo tradimento.
1: Sono assolutamente d'accordo, però sono anche convinto che non è che ci sia uno dei due la persona più dominante a scrivere le regole di cosa è tradimento e cosa non sia tradimento. Cioè, in coppia si è in due, non è che tu mi puoi dire: ehi, se esci con la tua collega io lo considero tradimento, mi sento ferita. Oh, de che?
2: No,
0: perché si concorda.
1: Si arriva a questo, però, tante volte si arriva a dei compromessi dove uno cede molto di più dell'altro.
2: E come fanno le coppie, Doc, a dialogare, a capire, a mettersi dei paletti quando magari c'è una delle due parti che è molto più controllante e gelosa?
0: Beh,
2: cioè, come si fa a non soccombere?
0: Beh, quelle che non funzionano hanno dei guai, nel senso che se non si mettono poi d'accordo hanno delle incomprensioni e questo può anche rovinare la relazione a tal punto da portare a una separazione.
2: Certo.
0: Quelle che invece ne funzionano, ne parlano, cercano di capirsi, cercano di essere curiosi e poi si accordano. Quello che io consiglio sempre alle coppie, io faccio solo coppie in vita mia, io giusto solo coppie, è quello di: ragazzi, parlate di che cosa considerate essere un tradimento,
2: certo.
0: Date dei confini a questa cosa, ne parlate prima.
1: Lo sa qual è il problema, dottore? È che si arriva a parlarne dopo un paio d'anni, quando bisognerebbe parlarne alla prima sera, però alla prima sera poi si ammoscia tutta la situazione se non ne parla.
2: No, per me la verità è che non so se sei d'accordo con me, Doc, che il confine poi tra il racconto che si fa la prima sera quando non ci si conosce e la situazione che poi magari si può creare nella realtà è diversa, perché attinge a coinvolgimenti diversi. Quindi anche se si è messi d'accordo e ci si è parlati all'inizio della relazione, poi accade comunque che qualche cosa all'interno della relazione già stabilizzata possa non essere così leggero come era la narrazione delle prime due settimane. Non so se sono stata chiara nello spiegarlo.
0: No, non sei stata chiara, dire la verità.
2: Allora, che quando all'inizio di una relazione tu ti spieghi e ti dici: per me questo non si deve fare, questo neanche, per me questo è tradimento, c'è una leggerezza all'inizio della relazione che ti porta anche ad avere un'apertura diversa. Quando poi
0: è più condiscendente.
2: Se, esatto, che è la condiscendenza, che è un errore all'inizio del rapporto, per me, essere troppo condiscendenti. Bisognerebbe avere subito il coraggio di dire: eh no, questo per me non va bene. Per cui quando magari la stessa cosa su cui sei stati tanto leggeri, facili, accondiscendenti all'inizio, poi accade o può accadere nelle relazioni perché c'era stato quel discorso a monte, non è detto che venga affrontata con quella leggerezza e quella semplicità.
1: No, anzi, molto probabilmente no.
0: L'importante, perdonami, è di non dire semplicemente sì, dai, mi va bene, anche se non si è troppo convinti,
2: è vero.
0: Si è preso un po' dall'euforia del momento, questo è importantissimo.
1: Sì, sì, è vero pure che all'inizio, come dire, per arrivare a un obiettivo, cioè quello di alla settimana successiva, per esempio, al primo mese, si è molto più elastici, poi dopo un po' esce fuori la verità, anche perché chi è controllante all'inizio non lo vuole far vedere.
2: È verissimo.
1: Lo fa vedere poco dopo, quindi poi bisogna capire anche o come se ne esce, perché, dottore, tante volte succede che la parte controllante rimane controllante, ma vanno bene tutte le altre cose, e quindi uno mette sul piatto della bilancia il prezzo da pagare è solamente questo, di avere una persona estremamente controllante, gelosa, quindi devo curare anche questo sintomo oppure ci si deve convivere? Questo poi è una grande domanda. Rimaniamo in collegamento, dottore, che c'è ancora anche il nostro Federico Severino. Mettiamo una canzone al volo
2: e poi torniamo a chiacchierare con voi, che io voglio sapere se quello che andava con le OnlyFans poi l'ha salvato il matrimonio o no.
1: Per me non è una cosa che distrugge un matrimonio, però
2: però insomma
1: potrebbe rovinarlo.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Lui è Ernia, dedica al telefono con noi ancora il dottor Marco Giacobbi, che è collegato, e Federico Severino. Stiamo parlando di micro-cheating, micro-tradimenti.
2: Io ho una domanda per Federico Severino. Federico, eccoci qua. Allora, io non conosco la sua situazione privata, non è una domanda sul suo privato, ma è un esempio. Se lei trovasse la sua fidanzata o il suo fidanzato, non lo so, a casa, che guarda un porno e guarda magari non proprio un porno di quelli classici, un porno di quelli interattivi, per lei è tradimento? Sarebbe tradimento?
3: No, no, assolutamente no. Tramite la comunicazione andiamo a capire se ci può essere delle fantasie da scoprire.
2: Ah, è molto più aperto su questo rispetto al discorso di prima. Mi stupisce questa
1: meno
2: cosa.
1: Like e più porno, Federico.
2: OnlyFans Uber Alles a questo punto.
1: Esatto.
2: Cioè, quindi no, insomma, non sarebbe infastidito, non saresti infastidito, ecco.
3: No, io penso che poi la comunicazione sia la base di tutto. Quindi se c'è comunicazione, qualsiasi tipo di sfida insieme si può superare.
2: Ok, ok. Invece in psicologia, dottor Giacobbi, in psicologia, questa cosa, quando è che il porno viene considerato tradimento? Quando c'è un'interazione con un'altra persona, come ci ha raccontato prima?
4: Ma dipende dalla coppia, dipende
1: certo.
4: Dalla coppia. Dipende. Ci sono delle persone addirittura che considerano, tradimento il vedere un film porno.
2: È vero.
4: E quindi si sentono traditi da questa cosa. Sono persone magari molto religiose che ma perché la fame è quello che dicevo prima della coppia, di che voi avete definito un po' la coppia di OnlyFans, e questa qui poi è finita benissimo, perché abbiamo applicato un protocollo terapeutico, il protocollo di Gottman, e questi qui alla fine, perché lui
1: com'è che
4: un
1: si
4: po'
1: chiama questo
4: cose,
1: protocollo?
4: Questo è famosissimo, il protocollo di Gottman.
1: E com'è?
4: Dei protocolli. Adesso ci ho scritto il libro io, però in pratica si prende la coppia tradita, proprio un protocollo specifico, e si permette alla coppia tradita di riunirsi ricostruendo la fiducia.
1: Ma dottore, ma perché io non l'ho incontrata prima, circa 6 anni fa, che facevo sto protocollo qua?
2: Dottore, qua tra le puntate sul poliamore di protocolli di Gottman ne dobbiamo fare parecchi, mi sa. È vero che sono sempre più anche coppie giovani che vengono e che vanno in terapia di coppia?
4: Assolutamente sì.
2: E questo è un buon segno per lei, ma forse non tanto per la società.
1: Sì,
4: è vero, un buon segno per me, perché io lavoro comunque, non mi manca il lavoro, quindi potrei anche far senza avere queste coppie così giovani. È un segno, come dicevi tu, che qualcosa non funziona, perché ci sono delle vite talmente stressanti, talmente piene di cose, che anche le coppie giovani mi arrivano e sono in forte difficoltà, ma spesso sono in forte difficoltà per quello che succede attorno. Ho mandato via una coppia, c'era stato l'anno scorso, gli ho detto: ma voi cosa fate qui? Sono venuti nel mio studio, erano in giugno e era il primo weekend che riuscivano a incontrarsi da inizio dell'anno. Ho detto: andatevene via.
1: Il primo weekend hanno pensato di venire da te, Doc?
4: È il primo weekend che riuscivano a vedersi questi ragazzi qui, e passare un weekend insieme.
1: Età circa?
4: Questi qui avranno avuto 25 anni e erano laureati.
2: Vabbè.
1: Che c'è da dire? Troviamoci a casa, facciamo l'amore, andiamo fuori a mangiare qualche cosa.
4: Questi qui erano in carriera.
2: Andiamo in terapia. Che facciamo sabato? Andiamo a cena? No, andiamo in terapia.
1: Andiamo in terapia. Non ci vediamo da 8 mesi.
2: Per carità, però... in realtà, per un certo punto di vista, più avanti potrebbe essere sanissimo. Però, effettivamente, come l'ha messa lei, dottore?
1: Nel senso, trovo che sia interessante che le coppie oggi si possano mettere in discussione e possano aver voglia di trovare una comunicazione. Certo è che prima ci deve essere la coppia, e in questo caso l'esempio che hai fatto tu è esatto.
2: Ok. Ho ancora una domanda per Federico prima di salutarci. Federico, quanto bisogna secondo te tenere le antenne alzate? Perché nella mia visione di coppia io le antenne le ho abbassate, sono proprio smontate e riposte nello sgabuzzino, ok? Cioè quando arriva ripetutamente un sentore si rimontano. e poi sono dell'idea che un dubbio per me è già abbastanza una conferma. Poi lottare con i dubbi è un altro discorso. Secondo te invece come funziona? Cioè per questa cosa delle antenne puntate, è una cosa normale o come me pensi che bisogna stare sereni perché la vita è una sola e bisogna pure rilassarsi un attimo?
3: Penso che andare a controllare non sia mai un qualcosa di sano, vivere con le antenne alzate è uno spreco di energia incredibile. È chiaro che ci vuole aver fiducia, bisogna, no, avere fiducia nell'altra persona, ma prima di tutto in se stessi, no? Quindi il lavoro è sempre su di noi. Chiaro che forse per me subire un tradimento domani e non me ne renderei conto, no? Per il mio modo di essere, per il mio modo di comunicare. Chiaro che devo uscire abbastanza, non dico casualmente, però ci sono dei micro cambiamenti nella coppia, il tuo corpo arriva prima di quello che è la tua mente, quindi magari inizi a sentirti a disagio su diverse situazioni che magari non sono più come prima, quindi bisogna magari fare attenzione a quei micro cambiamenti istantanei, però non c'è una regola fissa.
1: Vedi, okay.
2: Lo trovo molto più morbido rispetto all'inizio,
1: sì,
2: Federico.
1: Ti sei ammorbidito,
2: ci siamo, no, più che ammorbidito,
3: sì, dai, che mi accendo.
2: ci siamo trovati a metà percorso molto più d'accordo rispetto all'inizio.
1: All'inizio è vero.
2: Io ribadisco che vivi e lascia vivere, anche perché secondo me il win-win è: io ti faccio fare esattamente quello che a te va di fare, dopodiché vedo se cozza con quelli che sono i miei valori e mi rendo conto se possiamo rimanere insieme oppure no.
1: Comunque quello che esce fuori sia parlando con Federico che col dottor Giacobbi è che la comunicazione di coppia e il microcosmo della coppia è la cosa più importante da costruire. Siete d'accordo con me, dottore?
5: Io sono assolutamente d'accordo con te. E la comunicazione passa tutto. Quando si blocca la comunicazione nella coppia è come se si bloccasse la circolazione del nostro sistema circolatorio. La relazione è molto probabile che muoia.
2: Ok, è difficile però a volte, come dire, essere onesti nella comunicazione.
1: No, secondo me, non so se sia, se, dottore, se anche tu noti questo, è la rabbia, è il livore che tu provi per l'altra persona che ti fa smettere di comunicare, no?
5: Spesso sì, se si arriva a quei livelli, sì, però ci sono delle tecniche che ti permettono poi di disinnescare questa rabbia qui. Quindi la rabbia deve essere gestibile. Se
1: è
5: una
1: vero.
5: Persona poi si arrabbia troppo e va in una cosa che si chiama tecnicamente flooding, ecco che servono delle tecniche per abbassare questa rabbia. Io in studio ho il pulsiossimetro quando lavoro con le coppie, che è quell'aggeggio che si mette sul dito, no? E misura anche i battiti del cuore.
1: Ah, che lo bello! Certo, ti senti
5: suona.
1: Completamente scoperto perché sei proprio letto nel profondo.
5: Quando suona faccio fermare la persona, perché quando suona vuol dire che ha passato
2: il limite,
5: 100 battiti, e vuol dire che si sta agitando, quindi si ferma.
2: Perfetto.
1: Che bello, che interessante.
2: Meraviglioso, grazie a tutti, grazie a Federico Severino, grazie al dottor Marco Giacobbi, grazie davvero.
1: Un abbraccio.
5: Grazie.
1: Ciao ciao.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. 1, 2, 3, 4.
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io.
7: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
11: Anche per me?
12: È un sì al 100%.
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre sul canale 5.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
14: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
14: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
15: Vi aspettiamo!
16: Gli Squizzati di 105.
17: 105
18: 105
17: 105 Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!

0: 2016 DNC Cake by the Ocean.
1: Ma che ricordo che ho, me la ricordo benissimo.
0: Io
1: quando passavamo in onda.
0: Mi ricordo Diego Petta,
1: sì,
0: che mi faceva sentire l'inizio. Azzo, se riesco vado e ficco.
1: Che dice così?
0: Che all'inizio della canzone sembra che dica così. Uno
1: no,
0: di
1: vi
0: quei
1: prego,
0: testi
1: dai,
0: incompre...
1: ritorna indietro e proviamo a sentirlo.
0: All'inizio.
1: Com'è che dice?
0: Azzo, se riesco vado e ficco.
1: Beh,

0: Vabbè, ma siete dei geni, non so come riusciate a scindere così.
1: Ci abbiamo il cervello.
0: Se riesco vado e ficco. Siete proprio lì voi,
1: Ed era il 2016, pensa te, se andassimo ancora più indietro quanto le troveremo. Vabbè, micro cheating o no, penso di aver affrontato, che abbiamo affrontato a fondo la questione.
0: Sì,
1: via
0: anche
1: soddisfatto.
0: Se io il puritano del micro cheating lo vorrei ancora scovare.
1: Lo so, tanto ne faremo un'altra.
0: Lo scoveremo.
1: Ne faremo un'altra. Buon weekend a
0: Buon
1: tutti.
0: Buon weekend, vi vogliamo bene, fate bravi, ma non troppo.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life.

0: su puntofileni.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.

0: 105 Swipe Up Remix. Remix.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
5: Guarda, guarda, prova a indovinare.
6: È chiarissimo.
7: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
5: Ecco, l'ha detto lui.
6: Ma allora possiamo dire quando?
8: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
6: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
9: Uffa.
7: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
9: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
7: Sarà durissima.
10: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
16: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
17: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
16: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
18: Oh, tutti uguali.
19: Chiama se hai bisogno.
18: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: È italiana?
21: Sì.
22: È affidabile?
21: Sì.
22: Rispetta l'ambiente?
21: Sì. Indovina chi è?
22: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
21: Nasce.
11: Cresce.
22: Resta con te.

Rosie. It's raining pink tonight.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in the Club.

0: Club On Air. Friday night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: Eric Prydz presents Epic Radio.
3: You are in the club with Funkerman.
4: This is In the Club with Cashmere.
0: Now, 60 minutes with...
5: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: 105 Club.
1: Il venerdì notte è 105 in the Club.
0: We'll be back in a while.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

Belli italiani su 105 in Da Club.

0: Let's have a break. We'll come back soon.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club. La notte dance firmata Radio 105. Yeah. Benvenuti nel nostro club on air.
2: I got something for your mind, your body, and your soul.
1: Eric Prince. Epic Radio.
3: Welcome to my house.
1: Eric Prince presents Epic Radio.

0: Radio 105. We'll be back in a while.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: This is a long, crazy weekend. You are in the club.
4: Eric Prydz presents Epic Radio.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is 105 in the club. Exclusive.